0: dominio francese. Barcola segna il raddoppio, Mbappé la chiude sul 3-0. Entrambi gli assist portano il nome del solito Olise. La Francia affronterà il sorprendente Paraguay agli ottavi. Tra circa un'ora Messico-Ecuador, altro sedicesimo di finale. La vincente di queste due affronterà la vincente di Inghilterra-Congo. È tutto.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sull'A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona resterà chiuso fino alle 5 di mattina. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Ragazzi, tutto è pronto, è pronto, è l'ultima ora dei nottamboli su RTL 102.5, sempre tutto live, sempre tutto dal vivo.
5: E allora subito amici, siamo qui, 02251515, cosa aspettate? La notte è completamente vostra.
6: Sì. Oppure potete anche mandare un bel messaggino, un videomessaggio al 378-378-1025.
4: Molto bene, c'è Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Bob Sinclair, I Can Wait su RTL 102.5. Che bello, stavo pensando, ho visto proprio il vinile di questo disco fantastico, insomma, vederlo girare è tutta un'altra roba. Basta ste cose digitali.
1: Esatto.
0: Va bene, e il vinile che non passa mai di moda, il vintage, molto bello. Allora,
2: oppure se passa torna sempre, cioè
0: esatto.
2: La moda torna. Andiamo al telefono? Sì, andiamo al telefono, c'è Margot. Ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao Nottamboli.
1: Ciao Margot, ma che cosa ti è successo?
2: Ti sei infortunata?
3: Come sono felice, non è rotto, meno male che non è rotto, grazie, è tutto pronto, si consta di Fate Bene Fratelli di Roma, guardi, sono stati molto efficaci.
2: Ma adesso sei a Roma?
0: Scusate, facciamo chiarezza, la nostra amica Margot è in ospedale al Fate Bene Fratelli per che cosa? Aspetti un bambino?
3: No, mi è caduto un sdraio sulla mano e mi sono rotto due dita.
0: Scusa se rido Margot, ma come ti è caduta la sdraio sulle dita?
1: Al mare?
3: No, sai tipo una gondola, cioè sai tipo quelli sdrai che sono, okay. No? E quindi è cascato.
2: Ma dove eri?
3: Gambe chilometriche, ero sul terrazzo.
2: Quindi tu dici non ero nemmeno al mare, tu dici ero in terrazzo.
3: No, penso a te.
0: E adesso come fare? Tue vacanze rovinate?
3: No, non ancora, anzi meglio, perché così adesso mi faccio anche servire degli altri, visto
2: brava.
3: Che io posso fare solo con una mano, adesso quando ce le uova.
2: Ti fai coccolare un po', no?
0: La mia famiglia se ne va in Calabria in questo periodo, partono tutti, io sono solo,
2: Ti coccola Armando!
3: Stai per caso dicendo rimanere a Roma?
0: No, se tu vuoi fatta puntura, io faccio puntura, gratuito, non niente pagare niente.
2: Però

0: Marco è bravo a fare i massaggi, ti viene a fare
1: ci massaggiamo
0: a
1: grattini, massaggi, punture, sì, che no. Ce ne può.
2: Però adesso in casa come fai a fare i massaggi? Con una mano?
1: Faccio io bello massaggio.
2: Te lo fa Armando.
3: Ci penso Armando.
1: Sì, ma tanto i massaggi si possono fare anche con i gomiti, con le ginocchia.
3: Con i piedi, con le ginocchia
2: anche, sì, con i gomiti, sì. Con le mani. No, con le
1: anche
2: mani no.
1: Anche col sedere, il fondoschiena.
2: Ma
1: ho visto dei massaggi cinesi fare così, poi ognuno...
2: Vabbè,
0: ognuno ha le sue tecniche, insomma.
2: E utilizza i suoi mezzi. Quindi rimarrai un po' romana?
3: Ma penso per un paio di giorni di sì. Ormai, visto che mi sono fatta male, comunque penso di sì. Poi devo dire che si sta quasi quasi meglio che a Milano, ragazzi.
2: Quindi stai dicendo che tra Roma e Milano sceglieresti
1: Roma?
2: Roma
1: è Roma. Roma non farà stasera.
3: Ma come Roma Armando Roma, felice di stare a Roma?
1: La faccia di Silvia. Roma è Roma, scusate.
0: Vabbè,
1: è
0: Milano e Milano.
2: Sono due città diverse.
0: Vabbè,
1: ciao Margot,
0: è tutta
1: grazie.
0: Bella.
1: 4 milioni di abitanti, siamo a Roma.
2: E
1: a Milano 1,5. Ciao,
2: Olivia Rodrigo.

0: La pazzia, la voglia, la fantasia. Crazy! Gnark Barclay su RTL 102.5 alle 2:19 minuti, ragazze.
1: E allora andiamo con i vocali.
0: Sì.
2: Buonanotte ragazzi. Chi non dorme si risente. Ah. E io vi ascolto sempre, perché sono sempre sveglia, anche quando dormo. Ecco perché sogno ad occhi aperti. Grazie per la vostra compagnia, ragazzi. Un saluto alla dolce Vanessa, alla sensuale Silvia e all'irresistibile Armando. Un bacione, Laura. Ciao.
1: Irresistibile. Wow. Ciao, Laura. Ma poi che bella voce che hai.
0: Sì. Chiamaci, vieni in onda. Dai, così ci racconti.
3: Ma mi sembra che ci avesse chiamato tipo 2 sere fa, Laura. Non era la maestra? Chi lo sa?
0: La maestra ci ha chiamato ieri.
1: La maestra ci ha chiamato ieri. Vabbè, comunque, Laura, chiamaci 02251515. Anche se non vi chiamate Laura, se Laura non c'è, chiamateci lo stesso.
3: Laura non c'è.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta.

0: tutta casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Taranai con Tango e non Bagno, come disse una mia collega qualche tempo fa.
1: Chissà
0: chi è
1: ragno e invece Tango.
0: Ok, Tango, esatto. Allora, 2:30 del mattino, siete su RTL 102.5 con Vanessa, Silvia e Armando e soprattutto con voi anche allo 02 25 15 15. Un saluto lo facciamo alla cornetteria che è a Napoli.
1: Buoni.
0: C'era il nostro amico Fernando, prima doveva venire al telefono ma probabilmente ha bruciato i cornetti. Cosa vuoi?
1: No. Abbiamo
0: può succedere.
1: Abbiamo un vocale, giusto?
2: Sì. Ciao, chiamo da Cagliari, mi chiamo Eugenio e sono un NCC e sono tutta la notte in giro per lavoro. Finisco domani mattina alle 6, per cui vi seguo tutte le notti. Ciao, buonanotte.
3: Ciao.
0: Salutiamo tutti gli NCC.
1: Sì.
0: Noleggio con conducente vuol dire, lo sapevate? Sì,
3: sì, certo. Dai.
1: Ma andiamo al telefono perché mi sa che abbiamo Ferdinando, giusto?
4: Ciao ragazzi, sì, buona.
1: Ecco.
0: Oh, Ferdinando, quando parli al telefono, allontanalo dall'orecchio perché forse con la guancia o con la barba premi i pulsanti, hai capito?
4: Sì, un attimo, metto al vivo, un attimo solo.
0: No, dal vivo no.
4: Okay.
1: Dove sei? Dove sei dal vivo?
4: Siamo a Pompei, provincia di Napoli.
1: Okay.
0: Molto bene. Ma siete una cornetteria aperta al pubblico o siete una cornetteria, cioè produzione e poi fornite i bar?
4: Siamo una cornetteria aperta al pubblico e facciamo cornetti. Ragazzi, se venite, vi offriamo i cornetti.
0: Come si chiama la cornetteria?
4: Locale di notte.
0: Locale, giustamente, locale di notte.
1: Ma tu invia cornetti a Roma, a Cologno Monzese, vai, spedisci.
0: Domanda, siete aperti anche di giorno, Ferdinando?
4: No, di giorno no,
0: giustamente.
4: Dobbiamo riposare, quindi di notte.
0: Si chiama locale di notte?
1: Altrimenti è locale di giorno.
0: Allora, vegani, ne fate vegani alla marmellata?
4: Come no? Vegani, integrali, tutto.
0: Tutto, wow. Molto bene.
4: La grana buonissima, ragazzi, ve la consiglio, se venite a Pompei, fate il nostro nome, avete tutto pagato, offerto da noi.
0: Ho capito, la grappa, cosa hai detto, grappa?
4: La graffa, la ciambella, diciamo.
0: La ciambella,
1: ah,
0: ma avete sentito, ne parlavamo ieri, cioè un po' quelli del nord che fanno pagare le robe e qui al sud hanno detto venite, paghiamo noi, offriamo noi, bravo Ferdinando!
1: Bravo!
4: Grazie. Un saluto particolare a voi ragazzi, siete simpaticissimi, ci tenete molto compagnia la sera, veramente
0: scusa,
4: complimenti per il programma.
0: Saluta Vanessa.
1: Grazie.
0: E Silvia, scusa le splendide.
4: Anche loro, faccio i saluti, un saluto particolare a Silvia Signore che ci fa battere il cuore tutte le notti.
0: Tutte le notti! E i cornetti crescono.
1: Però inizio
0: crescono.
1: A essere un po' gelosa, eh? Non va bene.
4: Anche a te sei simpaticissima.
1: Va bene, dai.
0: Ma scusa,
4: abbiamo un debole per Silvia, quindi...
0: Ferdinando.
1: Lo accetto.
0: Scusa, frate a me, ma a me non mi saluti proprio. Vabbè,
1: no,
0: allora
1: non c'è.
4: Armando, tu porti il nome mitico, mitico Armando.
0: Diego Armando Maradona, esatto. Allora vi do la benedizione che i cornetti possano lievitare, ecco, il più a lungo possibile.
1: Sì,
4: mangiatene
1: uno anche per noi tre. Ciao ragazzi.
4: A disposizione. Ciao, buona
1: ciao.
0: Occhio.

0: La mia città, Luca Carboni, su RTL 102.5. Quanta strada ha fatto sto ragazzo, fantastica, ogni sua canzone, non ce n'è una brutta, una,
1: no,
0: non c'è. Allora, stasera c'è un Leo Di Mauro un po' geloso, parlavo con Alberto prima e subito no, dobbiamo andare, basta.
1: Vedi, ma com'è? Scusa. Come mai? Ciao, sono Leo e devi parlare solo con me.
0: Allora c'è Patti che dice per Silvia che ha mal di gola, ecco, uno spray al peperoncino piccante.
1: Aia,
0: no, non è vero.
1: Però cioè,
2: beh, sicuramente disinfetta la gola.
1: Sarà ancora più in fiamme. Ascoltiamo un vocale.
3: Ciao RTL, un caro saluto da Antonio e Giulia dalla Sicilia, in viaggio per Roma per partire per le Canarie. Ciao.
1: La bella vita, bravi.
0: Ma voi non avete notato il vocale?
1: Cosa?
0: Cioè, il vocale della ragazza siciliana non ha fatto parlare il compagno. Siamo io e lui, andiamo alle Canarie. E lui, muto,
1: no,
0: deve
1: stare.
0: No,
1: ha detto ciao alla fine.
0: Alla fine, poverino.
1: Alla fine ha detto ci sono anch'io, ciao.
0: Detto solo ciao alle Canarie, molto bene.
1: Vabbè, lui era preso, no? Cioè, stava guidando, esatto. E lei col cellulare ci ha scritto.
0: Volevo dirvi che alle Canarie...
2: Dire che le donne hanno il potere nelle coppie, sempre.
1: Sono intraprendenti.
0: No. Io dicevo invece che alle Canarie purtroppo farà cattivo tempo per tutta la settimana.
1: No! Chiamateci quando rientrate, così ci raccontate. 0225 1515.
2: C'è Fulminacci, maledetto me.

0: Love Runs Out, Love Runs Out, One Republic. Su RTL 102.5, le 2.48 minuti. Amiche, amici, è entrato luglio. Sembrava ieri che era dicembre, gennaio. Siamo già a luglio.
1: Estate, ragazzi.
0: Sì.
1: Estate. Davvero si sente, si percepisce. Dobbiamo comprare nuovi costumi.
0: Ma questo stavo dicendo. Avete già preparato per le valigie? Avete già messo a posto dove andare? Avete quel costume lì bello? Avete fatto sacrifici questo inverno per indossarlo? Benissimo.
2: Io posso dire di sì comunque.
1: Io un pochino, dai, nemmeno proprio sì, nemmeno no.
2: Beh, luglio, la Gria andava quasi tutti i giorni al parco ad allenarsi.
1: Vado tutti i giorni.
0: Dai, che poi i risultati non si vedono in un altro non si vedono in radiovisione i risultati perché è coperta dal microfono, dai computer.
1: Mi devi vedere in costume.
0: Io quando la vedo in costume è tutta un'altra storia, come cantava Pino Daniele.
1: Molto presto, dimmi
0: molto presto.
1: Quando tu verrai.
0: Ti rivedrò in costume anche quest'anno con quelle ciabattine a fiorellini.
1: Ciabattine a fiorellini, le devo trovare, non me le ricordo più.
0: Ah, non eri tu?
1: Ero io, secondo me.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Eccoci ragazzi, in chiusura una bomba. Pensate che il bassista di questo gruppo famosissimo ha detto: ho fatto sta cosa, sì, voglio, vi piace? E loro hanno detto: bah, non lo so. E l'altro ha detto: vabbè, la facciamo sentire a Michael Jackson. E Michael Jackson gli ha detto: wey, ragazzi, I love it, questa canzone è una bomba, spacca. E tant'è che Freddie Mercury diceva: uè Michael, ma tu hai bevuto? E Michael Jackson: no cretini, funziona.
3: No, dai, come si chiama? Diccelo, è partita.
2: Another one bust dust dei Queen.
3: Scusi,
2: pensate.
3: Puoi ripetere?
2: Another one bust dust.
3: One bites bust the dust.
2: Ma va corcate, va corcate. Allora Michael Jackson ha detto: guaglio, è una bomba. E ci aveva ragione.
3: È un pezzone.
4: E allora dice lui.
3: Ce la sentiamo.

0: basta.
1: Se avete visto il film Bohemian Rhapsody, si vede Freddie Mercury e Brian May che litigano e il bassista comincia a suonare questo giro di chitarra di basso famosissimo.
2: Mamma
1: e quindi
2: mia,
1: grande successo. Molto bene. Nicolò, vuoi dire qualcosa?
3: Posso dirvi che Messico-Ecuador verrà ritardata di 30 minuti a causa del maltempo negli Stati Uniti. Ebbene sì.
2: Ci sono fulmini?
3: Fulmini,
2: assolutamente. Fulmini a ciel sereno.
4: Va bene, allora lasciamo lo spazio al nostro Nicola Pompei, al nostro Nicola, esatto. Andiamo via, torniamo domani a mezzanotte.
1: Come se fosse giovedì oggi, perché ho questa sensazione.
4: Anch'io, ma non lo è. Non lo è.
1: È solo martedì notte.
2: Sì, mercoledì esattamente.
4: Oramai è passata la mezzanotte, ma buonanotte.
1: Vabbè,
4: Armando
1: Pizzolillo,
4: dai, e buonanotte
2: buon
4: signore.
2: Ciao. Buonanotte Vanessa Gray.
4: Ciao. Ciao.
2: Anche a Montepulciano, in provincia di Siena, sono le 3. Buonanotte!
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump per abolire lo ius soli per i figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, che ha fatto dell'abolizione del diritto di nascita uno dei suoi cavalli di battaglia. Confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuola e università. Regola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Sono 4 le persone arrestate che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Erano pronti a fuggire all'estero, in 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari. E ora voltiamo decisamente pagina, parliamo dei mondiali di calcio al via in questi minuti. Messico, Ecuador, la linea Nicolò Pompei.
3: Sì, buona nottata. In realtà la partita proprio a qualche minuto dall'inizio è stata rinviata di almeno mezz'ora. Il problema è sempre lo stesso, ovvero il rischio maltempo, in questo caso il rischio fulmini, come già accaduto in Francia-Iraq, ha indotto gli organizzatori a rinviare l'inizio del match previsto per adesso alle 3:30 di notte ora italiana. Quindi siamo attesa di nuovi aggiornamenti. Intanto vi ricordiamo che la Francia in serata ha battuto 3-0 nettamente la Svezia e che affronterà agli ottavi di finale il Paraguay, che invece ha eliminato la Germania. È tutto.
5: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A27 Venezia-Belluno. Tra Vittorio Veneto Nord e il bivio con la A27 è considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Eccoci qua, buona nottata, cari aficionados. Siamo quelli del Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Questa è la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people. Eccoci qua per voi, voi per noi, con noi, insieme a tutti quanti gli aficionati. Poi si vede. Ci stava, si va avanti insieme. Eccasi!
0: Sei partito benissimo, eri bello, bello, bello esplosivo.
1: Poi,
0: poi è successo qualcosa.
1: Ma se, no, mi spiace, perdonatemi, perdonatemi veramente.
0: Ho capito,
1: è la prima volta che mi capita.
0: Ragazzi, scusateci, questo è il bello della diretta.
1: Cioè, no, sono partito veramente come un dinosauro. E sono arrivato come un coniglietto. Ma si può, è incredibile. Perdono, chiedo perdono anche alla regia. Leo Di Mauro, che segue anche la regia video del Crazy Club. La regia del Crazy Club, David Bella, la regia video del Crazy Club.
0: E noi qui in regia. Scusate. Ce ne siamo accorti,
1: cioè, è vero, Leo, potevi
9: io avrei glissato,
1: darmi un input, qualcosa, però non c'entri niente tu. Va bene, la facciamo passare lo stesso, devo ripeterla
0: io, la rifarei,
1: la rifarei.
0: Dai.
9: Vai, fai ripartire la sigla.
1: Va bene, con la sigla tutto qua.
10: RTL 102.5.
1: Eccoci qua,
10: Crazy Club.
1: Eccoci qua tutti insieme, cari aficionados, con il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. Alla grande, insieme a voi, senz'altro, sempre così, va bene?
10: Bene.
1: Ecco, non voglio aggiungere altro perché potrei perdermi un'altra volta, ma sono qui per salutare Leo Di Mauro e David Bella, che seguono anche la regia e la regia video del Crazy Club. Ma non solo, siamo pronti per aprire il nostro localino. Ma che bel programmino! Vai, com'è?
0: Sì,
1: va?
0: Sì,
1: Leo,
0: sì.
1: Com'è?
0: Bravo, Alberto.
1: Grazie.
0: Mi sei piaciuto,
1: Vaffantubo.
0: Stava andando tutto bene.
9: No, vaffantubo.
1: Sì, ma no, a me, lo sto dicendo a me, ma vaffantubo, Alberto, va bene così.
0: Vabbè.
1: Ce l'ho fatta e mi devo sciogliere un po' di più. Va bene.
0: Oh, nottata normale. No. Quindi sì. senza partite. Nottata proprio Crazy Club.
1: Esatto. Okay. E io ne approfitto per salutare Andrea Salvati,
0: certo.
1: Naturalmente. E poi chiamiamo Nicolò.
0: Nicolò Pompei a Roma,
1: ma,
0: sì. Maria Paola Raiola.
1: Maria Paola Raiola.
0: Sì.
1: Raiola.
9: Fulgenzio Calungi.
1: Ah, stanotte?
9: Sì.
1: Fulgenzio. È nuovo però Fulgenzio. Ma dove li trova sti nomi?
0: Amici.
1: Fulgenzio è bellissimo.
0: Amici degli amici.
9: Infatti solo così possono essere.
1: Va bene.
0: Vabbè, tutti raccomandati.
9: Sì. No, comunque l'altro era Tommy, giusto?
1: Ah, Tommy, bravo, Tommy anche. Sì.
0: Vabbè.
1: Tommy fa di cognome...
0: Angelini.
1: Ma c'è stanotte, non l'ho sentito.
0: No, stanotte non c'è.
9: No, ma lo ringrazio anche Paolo Pacchioni.
1: Ma lo salutiamo.
9: Anche Paolo Pacchioni.
1: No, Paolo non lo saluta.
9: No.
1: Il ciucciapenne, le penne, e mi viene in mente, lui se fa le penne all'arrabbiata.
0: Sì.
1: Ciao Pacchioni.
0: Perché prima era qui nella nostra sede, no?
1: Si
0: è spostato a Roma, insomma da un po' di tempo a questa parte.
1: Sì,
0: e quindi va a ciucciare le penne di Roma.
1: Di Roma.
0: Della
1: meno
0: sede
1: male,
0: di Roma.
1: Meno male, abbiamo penne più sane.
9: L'unico uomo al mondo che digerisce la plastica.
1: Cioè, è pazzesco, se le magna le penne. Una volta ho detto, ma che fai delle magne? Perché? Perché? Va bene, siamo pronti per aprire allo 02 25 15 15.
0: Su!
1: Siamo fuori come dei balconi, come voi, vero?
0: Su!
11: Andiamo, ora vediamo che è tardo, dai!
12: Buongiorno RTL.
0: Ciao!
13: Ciao Crazy Club.
0: Ciao!
11: Buonanotte Albertone.
12: Ciao a tutti, sono Silvia da Verona.
14: Sì. Buongiorno, chiedo come Ronaldo De Cornetti, perché non rispondete a questo telefono?
0: Come no? Noi
15: ciao ragazzi, la Crida Milano.
16: Ciao. Signor Alberto!
17: Buongiorno. Ciao Albertone! Sei accaldato? E allora spara!
0: Sai quante ne spariamo noi?
1: Chi era prima da Milano? Chi era?
0: Ma lo so,
1: chi è che c'era adesso? Com'è? Chi è che viene dopo?
9: Greta Garbo.
1: Ok, ragazzi. Siete tantissimi e questo ci fa molto piacere. Siamo pronti intanto per ripartire con la grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados.
13: mi permetto ancora, grazie per l'ascolto che ci date a RTL, in questo caso al Club dei Poveri Pazzi, cioè, il Crazy Club.
0: Noi vi ringraziamo prima, eh?
13: Prima, cioè, sì, prima. Sì, sì, perché beh,
0: guarda che non lo fa nessuno in giro, eh?
13: Ma io lo fa, e l'informazione è continua, altro che fiducia anche.
0: No, perché di solito sì, i ringraziamenti vanno alla fine, no? Cioè, sì, grazie a te.
9: No, ma noi ci fidiamo dei
13: ragazzi. No, beh, io sto ringraziando già per l'ascolto che è arrivato tra ieri e oggi,
0: Bravo,
13: ancora.
0: Bravo. Perché ieri quanto abbiamo fatto ieri?
13: Te lo dico subito, un attimo, Leo, ma lo dice all'ultimo momento, velocemente, giro la pagina.
0: Quanto?
13: L'ultimo richiamo, sì, mi dà,
0: sì,
13: 8.950.000. Adesso sentite che bomba. Allora sentite che grande brano abbiamo adesso. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
18: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Che bella fischiata, eh? Bello il fischio così, poi molto intonato sulle note, eh? È intonato. Questo è. Vabbè. Così dico, è il pensiero. LP Other People su RTL 102.5, la grande musica come sempre, ma anche i grandi aficionados, è vero questo. Grazie per averci seguito anche nelle partite che insomma, come dire, commentiamo noi, ecco, non mi veniva il termine, adesso mi è venuto, no? Quindi ve lo ripeto, commentiamo noi insieme al grande, in questo caso sottolineo, Andrea Salvati. E sono arrivati molti messaggi anche ieri. Parlo della partita di ieri che era Marocco Olanda, giusto?
1: Giusto.
0: Olanda Marocco Olanda. Beh, complimenti, anche complimenti, grande sport.
1: Grande Marocco.
0: È passato il Marocco poi e veramente sono stati bravissimi. Io oserei dire 02 25 15 15 per continuare la community naturalmente by telephone, ma anche 378 378 1025.
1: A Giova!
2: Signore e signore, sta iniziando il Crazy Club. Si raccomanda di non guardare direttamente il proprietario del locale in quanto emana una luce accecante. Infatti lui è il nostro sole notturno, il signor Alberto Bisi.
0: Giovanni, sempre splendente a tal proposito.
1: Cioè, i poeti ti fanno un baffo, Giovanni. Non siete nessuno. Scrittori, niente. Poeti, non siete nessuno.
0: Solo chiacchiere distintivo.
1: Bravo, così mi piace. Vabbè, così.
0: Va bene. Ehi!
1: Aia.
0: No, così non va bene. Leo, no. Oh, mamma mia.
1: Oh,
0: eravamo così tranquilli.
1: Cioè, va bene qualche ragnatela, va bene qualche ragnatela,
0: ma ne
1: ragazzi.
0: Ha tante, eh.
1: No, ma ci sono anche ragni che.
0: I ragni che girano.
1: I ragni che girano, bravo.
0: Cosa ha detto Ira?
1: I ragni, ragni, ragni.
3: C'è la tarantola, guardate, guardate.
1: Pure la tarantola!
0: No, no, no, attento!
4: Ma che meraviglia, oh, il Crazy Club con tutta la famiglia.
0: Oh, grazie.
4: Alberto Bisi, Leo Di Mauro, sì. Mauro e Bella.
0: Grazie.
4: Che sono la stessa compagnia,
0: sì.
4: Sempre quella.
0: È quella.
4: E quando la notte sembra non finire, e sì. Io con gli affezionati arrivare.
0: Bene, bene, grazie. Grazie Angela, ma grazie. È andata.
1: Cioè, prima hai paura e poi la ringrazi.
0: Sì, grazie.
1: Oh, ma sei fatto un provento, sei proprio storto.
0: Sono educato io.
1: No, va bene.
0: Ancora
1: così.
0: Basta. Angela,
1: Angela, va bene.
0: Grazie,
1: così.
0: Grazie carissima.
1: T'ha ringraziato Angela, è come dire.
0: Ancora?
1: Vai!
0: Grande, è bravissima.
5: Occhio Angela, hai un ragno sulla testa.
0: Mamma mia, beh, prendi in giro.
6: Cos'è questo posto?
7: Oh, questa sì che vita.
0: Ah sì? Perché?
8: È perdere tutto.
0: Ma addirittura.
8: È perdere tempo, amarsi un minuto.
0: Ma questo no.
8: A lungo.
0: No. Su questo non sono d'accordo.
8: Stare con te.
0: Oh mamma mia, non t'arrabbiare.

0: Nelly Furtado, bellissimo il brano I'm Like a Bird su RTL 102.5. È veramente una grande radio, una grande famiglia, una grande struttura veramente che accoglie tutti quanti voi, e questo non ci fa piacere di più.
1: Adesso si è fatto tardi, tirala fuori sta password. Perché
0: Leo, hai perfettamente
1: noi qui
0: ragione.
1: In regia fremiamo.
0: Sì, è vero, hai ragione, ma sai che non me la ricordo più.
1: Dai.
0: Aspetta,
1: dai,
0: aspetta,
1: su.
0: Parlavamo di calcio.
1: Sì, bravo.
0: Ce l'ho!
1: Vai!
0: Palla al centro!
1: Oh.
0: Bene, è la password. Mi raccomando, fate attenzione, se no partono i verbali.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Yo!
8: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: bravissima Alicia Keys, Girl on Fire. Che wow. Brava, che brava,
1: wow,
0: brava.
1: Wow, wow, che bella
0: Alicia Keys. Bene, su RTL 102.5, grandi aficionados. Come sempre ringraziamo i vecchi e i nuovi aficionados. Grazie. E passaparola alla grande. Ha sempre funzionato benissimo qui al Crazy, ecco, Club.
1: Non esitate, chiamateci, esatto, oppure ci mandate un messaggio vocale. Esatto. Fateci, esatto, sapere che si fa di bello.
0: Esatto, soprattutto dove siete, cosa fate, con chi, perché, come, dove, quando potete voi.
1: Appunto.
0: Va bene. E perché potete?
1: Palla al centro.
0: Mi raccomando, questa è la password. Dite, scrivete quello che vi pare, piace. Abbiamo anche una, come dire, un bel pentolone di argomenti che tireremo fuori. Ma...
1: Mi hai spaventato, che fa?
0: Mamma mia, mi sono spaventato anch'io.
1: Peggio di Angela, sei diventato.
0: Oh, la pelle d'oca, anzi, d'anatra in questo caso, ma è pazzesco.
1: Non nominiamole?
0: Allora, no,
1: anatre?
0: No.
1: Ok.
0: Io non ho ancora detto niente.
1: È un attimo,
0: Benissimo. Non ho detto niente perché ho da. Splacola, tutto a posto, acqua, cibo.
1: Meno male.
0: No? Ho rinfrescato bene la loro. Come si dice, il loro localino dove va a deporre le uova, no? Dove si fermano a deporre le uova, stanno benissimo. Stiamo parlando delle nostre galline.
1: Sì.
0: Ragazzi, parlano di galline dappertutto, eh. Noi ogni tanto lanciamo degli input senza accorgercene,
1: ma noi,
0: molto importanti.
1: Noi siamo più avanti degli altri e qui me ne vanto.
0: In alcuni casi
1: me
0: sì.
1: ne vanto, me la ne pa- vanto.
0: Ma che la password, io la sento in giro, la password. Cosa fai, Leo?
1: Che me ne vanto, me ne vanto.
0: Oh, stai calmo.
1: Io me ne vanto. Ma tu che... te ne vanti?
2: Mi sa che gli gira... avanti.
1: E tu, Alberto, te ne vanti?
0: Sì, certo.
1: Ok. Perché le nostre galline...
0: Ti sta girando la testa, Leo, perdonami.
1: No, me ne vanto perché? Perché le nostre galline sono speciali.
0: Ah, sono speciali galline. Veramente come... Fanno di quelle uova, per quello dicevo, ho sistemato un po' la zona.
1: E perché?
0: La location loro dove depositano.
1: E poi cantano.
0: Pongono le uova.
1: Cantano, ballano.
0: Sono fuori classe.
2: Ma tu l'hai saputa l'ultima delle galline?
0: Che depongono le uova d'oro.
2: No, ma non solo le uova d'oro, cioè depongono direttamente delle omelette già fatte.
0: Anche questa è una tecnologia nuovissima.
1: Che ti perché? Secondo te?
0: Grazie, David, non la sapevo.
1: Secondo te io faccio lo scemo così, lo scemo del villano.
0: Ehi, ma chi è? Va bene.
1: Comunque,
0: questa è una novità, ve ne parleremo.
1: Se ti dico una cosa, mi devi credere.
0: Te credo, sì. Però è due volte che ti dico: gli ho dato una pulizia lì dove fanno le ova.
1: E tu,
0: Alberto, bravo, hai pulito tutto.
1: Vabbè.
0: Niente, queste cose qua. Va bene, ma sentivo parlare in giro. Lanciano anche le password in alcuni programmi. Ma. Così

0: Bene, salutiamo anche Gioacchino. Ciao Gioacchino, grazie. Ah, non incominciamo. Ma chi è che si attacca sempre al
1: citofono? Io non rispondo. Al vai tu per favore.
0: Chi è, per favore? Chi è?
2: Ma perché non mi mettete sulla pista d'atterraggio di Malpensa a giocare a briscola?

0: Un bellissimo brano di Robbie Williams, è sempre molto bravo anche lui. Abbiamo riascoltato con piacere qua al Club dei Poveri Pazzi. Questa è la notte dei Poveri Pazzi. Grazie, grazie anche per i vocali che mandate, eh. Divertenti, insomma. Ecco. Dicevi? È vero. Poi sembra che ci sia in giro in queste nottate
1: chi?
0: Anche la nostra migliore amica.
1: Ah sì, è vero, è vero, è vero.
0: Lei è Federica.
1: Sì. Hai sentito il profumo? Perché quando passa lei lascia la scia.
0: Sì, sì, una sciata proprio.
1: La differenza, no? Quando passa Angela lascia le ragnatele.
0: Sì, questo sì. Però non farti sentire troppo.
1: Invece quando è Federica.
0: Come dire, è sparita qualche giorno, poi è ricomparsa e via. Poi ci sono le ferie in giro,
1: Guarda che sta salendo le scale del palco,
0: Ma chi è?
1: È lì, lì. Ah, ecco. Federica.
0: Oh, carissima, prego, si accomodi. Guarda, sono così gentile che le ho dato del lei.
1: Fatto benissimo.
2: Buongiorno. Oh. Avete l'umore come una merendina sbriciolata in fondo allo zaino? Seguiteci e diventerete la persona più felice del mondo. Grazie a lui. Alberto Bibi.
0: Ciao Federica.
3: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
4: E allora sono in onda.
5: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Wow, che bello!
1: Letfiba, regina di cuori alla grande, spettacolo questo brano, è sempre uno spettacolo.
0: Sì.
1: Grazie, grazie per i vocali. Leggo anzi un messaggio a proposito di tubi, velocemente. Allora, cosa si augura un idraulico? Ah. In bocca al tubo! Ah. E questo chi può essere?
0: No!
1: Dimmelo!
0: No, no! Ermanno!
1: Ermanno! Oh, complimenti!
0: Bravo, Ermanno! Bravo, bravo! Ma non farlo più!
1: Più basta! Basta così!
0: Ma bene! A me sto pezzo qua, regina di cuori, mi ricorda qualcosa?
1: Ah,
0: non
1: sì,
0: lo so,
1: anche a me qualcosina.
0: Perché lui me le canta le canzoni a modo suo, no? Quando magari siamo di là, quando organizziamo la scaletta.
1: Lui
0: le
1: chi?
0: È lui, il mio amico David.
1: Vabbè.
0: Ma com'è che fa? Me la canti al volo? Improvvisiamo qui.
1: Dai.
0: Alberto, su due piedi, ok, ci siamo?
1: Anche quattro piedi, va bene.
0: David!

Attenzione, tra poco ci sarà l'appuntamento anche con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi per fare la vostra dedica. Hey!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Crazy Jukebox, disco dedica, chi abbiamo?
2: Non abbiamo primo.
1: No.
2: Non abbiamo ultimo. Ma signori, abbiamo Quinto!
1: Ah, Quinto! Bella! Ciao Quinto!
3: Ciao!
1: Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Quinto.
1: Ah, sei tu Quinto. Ah, sei qui.
3: Sì.
1: Sei arrivato Quinto una volta tanto, va. Sempre primo, eh? Insomma,
3: Ci sta.
1: Allora, parliamo di musica. Sei in giro? Stai correndo?
3: No, sono già in macchina io e mio fratello Francesco, stiamo andando in vacanza in Calabria.
1: Ah, che bello, un bel viaggio insieme a noi, insomma.
3: Sì, esatto.
1: Va bene, allora vi aspetto con un po' d'anduglia al ritorno,
3: infatti.
1: Va bene, dimmi Leo.
2: No, godetevi questa vacanza alla faccia nostra, Quinto.
3: Dai, è una vacanza così.
1: Bravo.
3: Giusto per staccare un po' da caldo,
1: esatto,
3: del nord.
1: Vabbè,
3: andiamo su.
1: Esattamente. Per quanto riguarda allora il vostro Crazy Jukebox, abbiamo i Rolling Stone con Miss You. A chi vuoi fare o volete fare la vostra dedica?
3: Allora, noi la vogliamo dedicare al popolo della noce.
1: Tutto il popolo della noce, grazie.
3: Sì,
1: bellissima,
3: esatto.
1: Dedica questa dei Rolling Stone. Va bene, mi raccomando, okay. L'anduia, non dimenticarti. Perché...
3: la facciamo fuori tutta, sì.
1: Esatto, falla fuori tutta e poi se te ne avanza un pezzetto fai fuori anche quello. Un abbraccio.
3: Ci carichiamo.
1: Bravi. Un abbraccio a voi! Hey. Miss you. Come on!

0: Wow, che bello!
1: Miss you.
2: Rolling Stone, per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox e i nostri due aficionados, ancora buon viaggio! Anche a Recuaro Terme, provincia di Vicenza, sono esattamente le 7:30. Buona giornata!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Nelle prossime ore in Italia sono previste piogge e temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord, via via sul resto della penisola. Giovedì solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è stato contestato dal Ministero della Salute. A Napoli 3 persone, tra cui una donna, sono state fermate dalla polizia in seguito all'episodio rilanciato anche dai social di una rissa avvenuta in piazza Montesanto, in pieno centro storico. Le immagini circolate in rete mostrano un uomo armato di Kalashnikov a girarsi tra la gente terrorizzata. Fermato anche un uomo che ha sparato colpi di pistola in aria. La sua compagna avrebbe nascosto la pistola. Per lo sport partiamo dal tennis. Al torneo di Wimbledon avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego dopo aver battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri. Interrotta per scarsa visibilità Covolli Navone con l'azzurro avanti per 2-7-1. Fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini. Ora il punto sui mondiali di calcio con Nicolò Pompei.
5: Sì, buona nottata Maria Paola, finalmente iniziata Città del Messico, Messico-Ecuador, si gioca da un minuto 0-0 tra le due squadre, un match che è stato rimandato di un'ora a causa dei fulmini in prossimità dello stadio Azteca, un match molto equilibrato, Messico che è arrivato a questo appuntamento a punteggio pieno, l'Ecuador invece ha battuto nell'ultimo match del girone la Germania. Ricordiamo che chi vince questi sedicesimi affronterà la vincente tra Inghilterra e Congo agli ottavi. Ricordiamo anche che in serata la Francia ha battuto 3-0 la Svezia, mentre la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio. È tutto.
3: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico assolutamente regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 5 del mattino resteranno chiusi i tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona e quello tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. A tal proposito, prima di salutarvi, vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le

0: notizie prima. Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Eccoci qua in diretta nazionale, siamo nel cuore della noce ormai insieme ai nostri aficionados. Intanto buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte con noi, perché il Crazy Club è anche il club delle categorie che lavorano, tutte le categorie che lavorano di notte. Grazie, grazie anche a coloro che ci ascoltano dalle ferie, dalle vacanze.
3: Esatto.
2: C'è un notevole ascolto anche da queste persone, ci fa molto piacere, insomma.
3: Chi si fa la vacanza, chi si fa la... chi va a pesca?
2: La passeggiata.
3: No, ho visto dei messaggi prima, siamo a pesca, sì. Che bello, sulla barca, no?
2: Ah, cioè, beh, è bello anche pescare, è vero? Vero, ogni tanto. Vabbè, insomma, speriamo bene, D'accordo, non voglio dire altro.
3: Scusa, come si dice quando uno va a pesca?
4: Vatte la pesca.
3: Come si dice?
4: Vatte la pesca.
2: Vatte la pesca. Vai a pescare, bene. Anguri e meloni, io dico.
3: Okay.
2: No, perché cosa vuoi dire? va bene, insomma, grazie a voi e grazie anche a tutte le categorie che lavorano di notte, ripeto, anche in questo periodo. E ci ascoltano anche con la grande musica, come questo bellissimo brano, Another, con la collaborazione di 54 Ultra. Bellissimo il brano, Talk to You. Ultra. Hey! Botta di energia. Energia pura. Solo qua. Ma io lo dico da anni, eh. Questa è la realtà.

0: Elisa, l'anima vola, eccola qua, bravissima come sempre, molto brava. 02 25 15 15 per riprendere anche a chiacchierare con noi, con le vostre telefonate anche importanti. Poi 02 25 15 15 e il vostri vocali e i vostri messaggi che arrivano sempre tantissimi, grazie a voi. Mi raccomando, la password.
1: Esatto.
0: Ecco, perché un paio sono scappate, attenzione, non se ne accorgo, Leo.
1: Io ancora quindi non ho fatto neanche un verbale, esatto. Ma non vedo l'ora.
0: Adesso non fa così, si spaventano, Leo, attenzione.
2: Alberto, passa al centro, messaggio in codice per Alberto Bisi, le uova sono fritte.
0: Ah,
2: ciao,
0: bene.
2: Da Max 73,
0: ecco. Grazie Leo,
1: vedi,
0: le uova sono fritte
1: e verbale sarà.
0: E che ci famo la frittata,
1: perché non ha detto palla al centro,
0: è
1: ha
0: vero,
1: detto passa al...
0: Ho sentito
1: verbale, mi spiace,
0: che è lui Max

0: 73, no.
1: Lui,
0: Max,
1: lui.
0: No,
2: in alternativa
0: palla al centro, non passa al centro.
2: In alternativa ci mandi una bella frittata.
0: Esatto. Beh, no, vuole i verbali, Leo.
3: Beh, se ce la mandi al volo così, una bella frittata, tutto può cambiare.
0: L'avevi appena chiamato il verbale, vedi?
3: Vedi?
0: Fate attenzione, sono cari poi in questo periodo, figurati, con tutti gli aumenti che ci sono stati.
3: Appunto, devo pagare le bollette dell'Enel.
0: Le paghi.
4: Vorrei, essendo un uomo molto sportivo, ringraziare tanto i Crucchi, gli amici Crucchi, che per solidarietà nei confronti dell'Italia hanno fatto anche loro una grandissima bella figura di menta ai mondiali.
0: Bravo, di
4: palla
0: menta
4: al centro, ragazzi. Gabriele, ciao. Savona,
0: ciao Gabriele, vedi come ascoltano gli aficionados, eh? Figura di menta,
3: esatto.
0: Va bene.
3: Va dal centro. Gabriele è stato bravo,
0: capito.
3: Parla dei tedeschi, la Germania fuori. Un po' ci dispiace,
0: Un po'. Sì, insomma,
3: un po'.
0: Dai, un po'.
3: A voi no?
0: Perdonami perché c'ho un vuoto di memoria veramente. Ma l'Italia c'ha una partita in questi giorni? Quando è? La prossima settimana?
2: Sì,
0: grazie,
2: sì,
0: David.
2: Si gioca contro il Parabiago.
0: Ah, vero. E quando?
2: E quando?
0: La prossima.
2: Ieri, l'altro domani.
0: Ah. Allora, per l'altro domani sintonizzatevi, Cosa c'è adesso? Mi spiegate? Ma che roba brutta!
5: Buonanotte, Crazy Club. La festa è cominciata. Perché Alberto Bisi l'ha organizzata. Leo Di Mauro e David Bella vanno girando con la bici senza sella.
0: Vedi?
3: Assolutamente no.
0: Da quando girate con la bici senza sella?
2: Ma perché la nega? Cioè, io non capisco.
3: Questa è una vecchia storia.
0: È una vecchia storia che continua, appunto.
2: No, scusa,
0: continua.
2: Alberto. Dimmi, David. Tu che lo sai pure, perché la bici senza sella è una roba che si usa da tanto tempo ormai. Serve per stare dritti, giusto?
0: Per stare dritti.
2: E cioè, ci fa stare dritti.
0: No, non l'ho mai usata, ma se mi dici che funziona.
2: Ma scusa, ti ho visto l'altro giorno insieme, siamo andati alle bici senza sella.
0: Io e te. Io? Ma guarda, quando si tratta di...
2: E Leo ci faceva la compagnia.
0: Di bici senza sella, lui non perde un colpo.
3: Lui salta fuori, sì.
0: Salta fuori.
3: Adesso la situazione è questa. Uno se ne vanta della bici senza sella e l'altro fa finta di niente.
0: Di niente.
3: Avete capito come...
2: E tu neghi.
0: E tu neghi, bravo.
3: Io nego. Io annego con voi due.
0: Sì. Uomo annegato, mezzo salvato.
6: Buongiorno.
0: Mamma mia. Mezzo salvato. Ehi, dito nella piaga. Eccola. Businessman.
7: Business class 7 su 7.
0: Prego.
7: Deadline check, LinkedIn call e back, tossici da coffee break.

0: Rem, eccoli qua, fantastici anche loro. Losing My Religion su RTL 102.5, alla grande, no?
1: E beh, wow, che bello!
2: Una delle mie galline, sì, è andata con uno struzzo e adesso, accidenti, non vuole più farmi le uova.
0: Ah, vedi?
1: Tu mandala qua, portala qua, che abbiamo un domatore di galline qua.
0: Sono incontri strani quelli, effettivamente.
1: Ma va bene. Oppure sì, hai provato con un dito nella piaga? Magari cambia idea.
3: Quale piaga? Ma
0: che magari ti fraintende. Lascia perdere, non ti preoccupare. Ma robe da pazzi, ma cosa consigli?
1: Vabbè, ci ho provato.
0: Un dito nella piaga, poi sbaglia. Allora, abbiamo un momento di economia aziendale. Ma vabbè.

0: ascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Imagine Dragons, un altro brano molto bello questo, Next to Me. E voilà, hop, ta, ta,
1: ta, ta, ta, ta. Non ne abbiamo parlato, però comunque sì. I nostri aficionados il bagno lo stanno facendo di
0: sì,
1: là,
0: infatti,
1: in piscina.
0: Infatti,
1: sì.
0: Tra l'altro era in programma per questa settimana anche una gara di tuffi in piscina. Ci dobbiamo organizzare perché siamo stati presi anche con i mondiali, no? Naturalmente. Noi dire
1: mondiali!
0: Mondiali! Bene, bene, bene! Qua su RTL 102.5. A proposito, Albi, quest'anno parecchie volte avete rimesso puntini puntini la palla al centro. Iron Max, io sempre presente, grazie Iron Max, ma la palla al centro io non riesco a capire.
1: Bah.
0: La parola d'ordine è palla al centro, ma noi chi abbiamo messo, spesso abbiamo rimesso la palla al centro, ma in che senso? Non lo so. Noi chi poi?
2: Sarà una metafora?
0: Non lo so. Tu hai capito, non mi vuoi dire niente, eh? Complidenti Leo, complidenti.
1: Adesso vuoi vedere che alla fine gira e rigira, la colpa è mia?
0: Ma no, no, ma non mi dai una spiega.
1: Max, sputa l'osso.
0: Una volta per tutte. Quest'anno parecchie volte avete anche voi rimesso la palla al centro.
1: Max, dacci una risposta.
0: Chi è?
1: Anzi, facci capire di cosa si tratta, ecco.
0: Esatto.
1: Ma, dunque, chi c'è? Sebastiano, sei tu?
3: Popolo dei poveri pazzi, dei veri normal people. Buongiorno, Sebastiano da Monaco di Baviera. Grazie. Presente.
0: Bravo.
3: Ciao belli.
4: Ciao, ciao ragazzi, Tony DJ del pane.
5: Buongiorno galline impazzite. La palla al centro, palla di lato, ma che vada a farsi benedire anche la palla. Buona giornata a tutti.
1: Mamma mia, quando va in onda questo nostro ascoltatore mi gira la testa. Sì.
0: Ancora ti gira, Leo?
1: Mi sta girando, guarda.
0: No, caspita, mi spiace.
1: Quasi da svenimento, guarda.
0: Ti gira veramente?
1: Sì.
0: Incredibile.

0: Advice for the young at heart. Mm-hmm. At heart. Tears for Fears su RTL 102.5. Mm-hmm. Com'è che dovrebbe essere lacrime per paura, Tears for Fears.
1: E non di coccodrillo.
0: Per paure. Lacrime buongiorno. Per paure. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
1: Buongiorno.
0: 378-378-1025 per i vostri vocali. E dite quello che vi pare piace, ma pensavamo anche di parlare di questo. Su quale situazione comica, divertente che vi è piaciuta moltissimo vorreste mettere il focus? Parliamone, su quale situazione divertente in questo ultimo periodo che vi è capitata vi piacerebbe mettere il focus. Parliamo di questo e quant'altro.
1: Io chiamerei Antonio, il nostro Antonio che sta al centralino, perché lui ha sempre qualche storia divertente
0: infatti,
1: da raccontare.
0: Diverse.
1: Io farei una prova così, adesso lo chiamerei all'improvviso, all'incoscienza.
0: Vediamo un attimino. Allora 02 25 15 15, comunichiamo anche by telephone come sempre e con i vostri vocali, messaggi, sms. Salutiamo a tal proposito anche i curiosoni.
1: Quelli
0: della social.
1: Esatto.
0: TV, va bene. Okay. Com'è?
1: Alberto, ma perché ti sei toccato i capelli fuori onda? Alberto, perché ti sei tolto l'elastico e poi ti sei fatto il codino?
0: Io ho fatto tutto questo.
1: Sono gli amici della social TV.
0: Ma no, ma da pazzi, ma quando? Probabilmente perché ce l'avevo storto.
1: Alberto, ti sei pulito gli occhiali? Io ti ho visto.
0: Mazza, non si può più far niente.
2: Buongiorno, club dei poveri pazzi.
0: Ehi!
2: Siamo tornati più scatenati di prima.
0: Eccoli qua, i bambini. Che salutiamo.
3: Io l'ho sentito, non fa paura.
0: Adesso un canto d'amore.
3: Perché siamo tutti dei grandi attori.
0: Sì.

0: Pretenders, hey, don't get me wrong, e sottolineo don't get me wrong, su RTL 102.5, grande musica, bene, bene, grazie anche per i messaggi, e i vostri vocali,
1: sì,
0: 378-378-1025.
1: Anche Kevin che ci segue, sì, spessissimo.
0: Ciao Kevin.
1: Un abbraccio Kevin. Vero. Poi c'è Paolo. Paolo detesta un po' il calcio in generale, e quindi si mette da parte, dice no no,
0: sì,
1: io non ce la faccio. Però Paolo, quando ci sono i mondiali ogni 4 anni, cioè vabbè.
0: Ci sta un po', sì, è vero. No, dico, ci sta, domando.
1: Ci sta, sì. Paolo? Lui va bene, si dedica ad altre cose, diciamo.
0: Ah, c'è anche un compleanno, leggevo qua, perdonami Leo. Anguria Meloni, buon compleanno a Pinuccio da parte di Giuliano di Marrubio, che è suo cugino, poi.
1: Auguri!
0: Va bene, Anguria Meloni, bene,
1: vai Pinuccio,
0: molto
1: auguri,
0: bene.
1: Cugì.
0: Hey. Allora.
1: Sì? Chi è?
0: Allora, chi è? Pronto?
2: Buongiorno lei e buongiorno Alberto. Panificio L'Arte Bianca, bene, presente. Pulcinella da Petilia Politastro, Crotone.
3: Alberto, Leo, sì. Davide, Valeria da Monastier, palla al centro. Ma per voi quando arrivano le vacanze, comunque al pensiero che tra un po' non ci sarete, già mi mancate. Ciao, un bacio grande a tutti, e anche qui a Monastier è mezzogiorno.
0: Bene, vedi che funziona l'orario, grazie Valeria, grazie.
1: Valeria,
0: siamo ancora qui,
1: non me l'aspettavo da te comunque. Valeria, anche tu hai un pendolo che sta andando a rotoli?
0: Ma no, ma è giusto l'orario, sì, segue il nostro orario, certo. Beh, non te l'aspetti.
1: Ma ti dà pure ragione quest'altro.
4: Ma scusa Leo, non sei stato fuori, c'è un sole che spacca le pietre.
1: Qua ce n'è un altro che gli d'accorda.
0: Anzi, fra un po'. Mangiamo anche.
1: Se no, insistete. Sì. Così io passo per pazzo. Dai, dai, forza.
0: Beh,
1: dai, ancora
0: passi,
1: un altro. Dai,
0: passi.
1: Insultatemi. Dai,
0: dai, forza, passi.
4: Oh, Albi, a proposito.
0: Dimmi.
4: Facciamo un bel insalatone per il pranzo?
0: Sì. Con due uova sode, ti
4: va? Uova sode, ok, benissimo, perfetto. Dai, prepara.
0: Qualche
4: subito
0: oliva dentro.
4: Sì, tu la vuoi, Leo? Un po' fresca così. Un po',
0: sì.
4: Ma non, perché non rispondi, scusa?
0: Perché passa per un pazzo. Passa, passi per un pazzo. Ma che passa? Ma che ti passa?
5: Senta, così non sembra una bella cosa.
0: Olè! Non è Francesco!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica un brano già pronto per voi, lo dico per quelli nuovi all'ascolto, gli aficionados nuovi, e per cui potete fare, con cui potete fare una dedica a chi volete. 02 25 15 15, insomma, è un brano scelto apposta. Stavo dicendo, è caduta la linea, chi è che abbiamo?
2: Adesso c'è Gianni.
1: Gianni, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, ciao Gianni. Mi senti?
3: Non ti sento bene.
1: No, noi ti sentiamo bene, Gianni.
2: Se vuoi abbiamo delle pastiglie o delle supposte, abbiamo delle cure comunque.
1: Ci sei allora? Sì.
2: Sì. Un po' di mal di pancia, Alberto.
1: Ma che c'ha?
2: Doveva scappare in bagno. Ma... È così. Sai quando ti piglia al momento, no?
1: Ma è Gianni, chi è questo Gianni?
2: Gianni.
1: Quello del compleanno?
2: Sì, Gianni.
1: Ma Gianni, il tuo compleanno! Rect go! Mannaggia! Proviamo. Forse è caduta la linea, vediamo un attimo se riusciamo a riprenderlo. È incredibile. 02 25 15 15.
2: Niente da fare.
1: Non c'è?
2: Non c'è Gianni.
1: Si è emozionato allora.
2: Gianni è andato via.
1: E parlava del suo compleanno, tra l'altro. Va bene, intanto partiamo con questo brano molto bello di Brian Ferry su RTL 102.5, Slave to Love. Bene, prenderemo un altro aficionados per quanto riguarda la dedica. Ma adesso musica.

0: Ehi, bellissima, questa canzone di Brian Ferry, Slave to Love.
1: Wow, che bella.
0: Abbiamo un altro aficionado o aficionadas?
2: Un'altra, Roberta, bella pimpante. Ciao, buongiorno.
0: Aficionadas, ciao Roberta, sì. Di?
3: Sino Monasco, provincia di Como.
0: Ah, bene, bene. Volevi fare una dedica? Allora?
3: Sì, volevo dedicarla a tutti voi che mi tenete compagnia durante che vado al lavoro.
0: Sì.
3: E poi è la prima volta in quanti anni che riesco a prendere la linea e parlare con te, che sei un mito, veramente. Meraviglioso, veramente.
0: Ti ringrazio di cuore, mi fa molto piacere, guarda. Credimi. Senti, dove ti trovi? In che zona ti trovi adesso?
3: Adesso sto andando, io lavoro in Svizzera.
0: Ah, okay.
3: E tutte le mattine alle 4:20, 4:30 mi invio e si va a lavorare.
0: Mi fa molto piacere, ci sentiamo ancora quando vuoi. Tra l'altro, pensa che io e Leo stavamo parlando di te proprio in questo momento. No, credimi.
3: Okay.
0: No, credimi, potesse cadere la linea e non mi crede.
2: No, è caduta
0: la linea!
2: No.
0: Ma perché è caduta?
2: No. Ma cosa fai? Le fatture? Cosa fai tu?
0: Ma come la passi con i verbali? Ma incredibile! Parlando di lei, ciao Roberta!
2: Ti vogliamo bene, Roberta? Riprovaci! Okay?
0: Alla prossima, grazie! Ok, anche a Riccia, provincia di Campobasso, è mezzogiorno, vedi?
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump per abolire lo ius soli per i figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, che ha chiesto al Congresso una legge. Confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. In Venezuela del miracoloso, il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato in un'altra occasione anche un altro bambino di 12 anni. Il bilancio sfiora ormai i 2000 morti. Partiamo dal tennis per lo sport. Al torneo di Wimbledon avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri. Interrotta per scarsa visibilità, Cobolli Navone con l'azzurro avanti per 2-7-1, fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini. Chiudiamo questa edizione col punto sui mondiali di calcio. Ascoltiamo Nicola Pompei.
6: Buona nottata, si gioca in un clima infuocato allo stadio Azteca di Città del Messico. Il Messico in vantaggio 2-0 sull'Ecuador al termine del primo tempo, un dominio totale dei padroni di casa. Il gol di Quiñones al 22esimo, dopo 10 minuti raddoppia Raúl Jiménez con un gran destro dal limite dell'area sotto l'incrocio dei pali. L'Ecuador prova a reagire nel finale di primo tempo, ma non basta per segnare almeno un gol, ci sono però ancora 45 minuti per rimontare. Vedremo cosa accadrà. Nelle scorse ore Francia batte Svezia 3-0, Norvegia batte Costa d'Avorio 2-1. È tutto.
4: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È davvero tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua in diretta nazionale con Continuiamo la nostra diretta nazionale con il Crazy Club qui su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, e volevamo ricordarvi di incominciare a mandare le vostre foto e video della prima colazione che facciamo ormai da un po' di tempo, perché la cosa piace molto e soprattutto piace a noi, quindi da un po' di tempo facciamo la prima colazione insieme in chiusura del Crazy Club, quindi foto e video per la colazione fatta a partire dalla tazzulella e caffè, poi dolce, salato, agrodolce, agro amaro, amaro salato,
2: frutta, metteteci quello che vi pare piace,
0: esatto, quello che volete. Mi raccomando, scriveteci il nome così vi salutiamo in diretta, poi archiviamo tutte queste bellissime foto e ogni tanto le mandiamo anche. Ok, continuiamo con la musica e con tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi, anzi grazie a voi.

0: Tiziano Ferro, fingo e spingo, fingo e spingo, fingo e spingo.
1: Ci ha preso gusto?
0: Va bene, buongiorno Italia, buongiorno a voi, grazie, grazie anche per, come dire, la vostra attenzione, comunque la collaborazione, l'energia che fate arrivare. Un saluto ancora a tutte le categorie che lavorano e lavorano tantissimo anche in questo periodo, sono tantissime, le salutiamo tutte, ogni tanto ce ne ricordate una o qualcuna.
1: E chi si alza e va a correre?
0: Ah sì, Enzo, Enzo di Seregno, vero?
1: Puntuale anche lui. Dicevo,
0: mamma mia, sì, inizia ancora prima per il caldo, no? Ad allenarsi la mattina, insomma,
1: sì,
0: per via del caldo. E poi volevamo salutare anche chi c'era? Stefano di Torino, ciao Stefano, grazie, insomma, mi piace anche questo messaggio. Buongiorno ragazzi, un caloroso saluto a tutti voi, questo è Mimmo da San Giacomo di Roburent, Cuneo.
1: Va a correre anche Daniela di Napoli, ciao Daniela, un abbraccione.
2: Good morning Vietnam. Beh, buongiorno ragazzi, vorrei fare un augurio al mio collega, quel rompipatti di Giuseppe, che oggi fa 57 anni. Ciao, buona giornata, Antonio da Maranello.
0: Bene, anguri e meloni di buon compleanno al collega, si chiama?
1: Al collega, però vedi, alla fine gli vuoi bene, perché dici che rompi però
0: no, certo,
1: gli vuoi bene, perché ti sei ricordato.
0: Non ho capito il nome, perdona.
1: Adesso non mi ricordo, se poi lo rimettiamo il messaggio.
2: Sì, good morning, Vietnam!
0: Cos'è
2: buongiorno
0: questo?
2: Ragazzi, vorrei fare un augurio al mio collega, quel rompipatti di Giuseppe.
1: Giuseppe.
0: Bene, bene, anguri e meloni di buon compleanno. Giuseppe, grazie, grazie anche al collega. Chi è?
1: Sì, collega. Sì.
0: Vabbè, che è successo?
3: Com'è che si chiama? Scusa.
1: Aspetta che lo rimettiamo il messaggio.
2: Good morning, Vietnam! Allora. Buongiorno ragazzi, vorrei fare un augurio al mio collega, quel rompipatti di Giuseppe, che oggi fa 57 anni.
0: E basta.
2: Ciao, buona giornata, Antonio da Maranello.
0: Ciao Antonio.
1: Allora, abbiamo capito che lui si chiama Antonio.
0: Sì.
1: E l'amico, il quale fa il compleanno, sì, si chiama Giuseppe. Io l'ho capito.
0: È un disco rotto?
1: Adesso
0: si è rotto,
1: non lo so,
0: il disco.
1: No, chiedete pure, perché io sono qua, a vostra,
0: sì,
1: disposizione.
0: Certo. Altro che. Va bene, Enzo di Seregno abbiamo salutato e così via, tanti altri. C'è il mio tassista.
1: Ah sì,
0: Jerry,
1: sì,
0: sì. Per le galline, se ho bisogno di portarle in giro. A Jerry, e metto le galline nel taxi, se può fa.
1: Vabbè, ma...
0: Fammi il saper, va.
1: Già, l'ha fatto qualche volta. Le
0: sì.
1: Ti ricordi quando le ha portate lì dall'estetista?
0: Lì, direttamente dall'estetista, andate e ritorno, ma in giro così per la città.
1: Tu sei stato bravissimo, hai fatto un ottimo lavoro, le galline sono pulite intanto.
0: Sì, grazie.
1: Educate. E poi stanno diventando delle star, hanno fatto un disco, sì, un disco dell'estate che sta spaccando già.
0: Ce l'hai ancora?
1: Certo, vuoi sentirlo?
0: Oh, velocemente.
1: Hey!
0: Bellissima! Senti!
1: Wow, che bello! Hey! Non ce n'è per nessuno!
0: Hey!

0: Sono fugato.
1: Perché siete qui?
2: Non lo so.
0: Crazy Club
3: RTL 102.5.
2: Sì, va bene.

0: Nannini, eccola qua, con i maschi.
1: Buongiorno, bene, pazzi. Scusate, non ho capito come si chiama il collega. Siete veramente malati.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Marina di Vogliasco. Vi voglio bene, ciao.
3: Buongiorno, ciao. Ragazzi, Claudio da Catania.
0: Sciambare. Ciao Claudio, ciao, grazie. Un saluto anche ad Adam, Adam di Dalmine. Ciao Adam, e poi avevamo ancora Rossella da Roma. Va bene, ci sentiamo tra pochissimo e devo dirvi due cose in un occhio.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. RTL

0: Love Me, è bellissima anche questa, grande Pink su RTL, naturalmente RTL 102.5. Buongiorno a tutti voi, grazie per i messaggi che mandate, tantissimi, grazie di cuore, anche i vocali. Tra l'altro, a proposito di messaggi, chiedevo prima di elencarci alcune categorie da salutare. E per esempio Rossella di Roma aveva scritto: buongiorno, volevo anche ricordarvi la categoria dei commercianti ambulanti. È vero, un'altra grande categoria che ci segue e che stanno lavorando con questo grande caldo. Un saluto a tutti i colleghi dei mercati e i mercatini. Grazie Rossella e un saluto alla categoria degli ambulanti e tutti coloro che fanno i mercati.
1: In un certo senso prima parlavamo dei nostri runner, però anche loro corrono.
0: Sì.
1: Perché poi ci sono i clienti. Che, i clienti, certo, ti dicono: no, mezzo chilo di pesche, no, guardi, mi dia anche un po' di fragole, mi dia un po' di ciliegie. Questi poverini vanno avanti e indietro e quindi corrono. Cioè, corrono a destra e a sinistra.
0: C'è da correre. Stai calmo, Leo, non è successo niente però, eh.
1: Anche noi corriamo qui in regia, perché noi facciamo anche le telefonate fuori onda.
0: Grazie
1: a Vincenzo.
0: Vincenzo, carissimo, un abbraccio.
1: Abbiamo scoperto che c'è tanta gente in giro, in vacanza, in questo momento. Sono in auto in questo momento.
0: Verso il sud, verso la Puglia. Chi va al sud, chi va al nord anche. Esatto. Quelli al sud vanno al nord. È così, insomma. È una scatola di frutta e verdura che gustiamo naturalmente tutta la stagione. Questa mi è venuta così.
1: Sei stato bravissimo. Sei un poeta. Sei un poeta veramente forte. Se ci fosse stato io sono un cretino. Se ci fosse stato
0: piccolo. No, non è vero.
1: Ascoltami. Se ci fosse stato Piccolillo avrebbe detto: viva il sud! Dove andate al nord? Non c'è niente al nord. Ce l'avete il mare?
0: È stonato come una vecchia campana a volte, veramente.
2: Grande ragazzi, buongiorno. Un saluto da Adam da Dalmine. Io mi sono svegliato, sto andando al lavoro, sono mattutino, ma non vado a correre come gli altri che ho sentito prima. Un bacione, vi ascolto sempre e se riuscite a farmi ripetere il messaggio ancora meglio. Volevo registrarlo ma non pensavo che lo dicevate.
1: Che facciamo, lo rimettiamo? Vabbè,
0: rimettiamo.
2: Vai, grande ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
1: ragazzi, ma siete fuori di testa, dai. Vabbè, possiamo farlo una volta.
0: C'è,
1: no?
0: Il podcast anche per risentirlo, no?
1: Esatto.
0: Non arriva.
1: Bravo, c'è il podcast.
0: Grazie, Leo, io ti ringrazio.
1: Amico nostro, devi spulciare sulla nostra app RTL 102.5 Play.
0: Sì, dai. Sulla nostra app RTL 102.5 Play. 102.5. A volte ripeto proprio come un asino, è bellissimo. La vita dove

0: altro bellissimo brano di Sade Smooth Operator. Ma adesso abbiamo anche un bellissimo appuntamento per voi, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: E allora pronti per l'informazione stradale e autostradale come sempre in

0: No.
1: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 7 Milano direzione Genova fino a Trottona, 19 gradi, tutto positivo, giornata a tutti voi.
0: Anche a te, alla prossima, grazie. Carissimo Ettore, ci siamo.
2: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora mi trovo sulla A4 da Milano direzione Bergamo all'altezza di Dalmine, tutto positivo questa mattina. 26 gradi, buona giornata a tutti voi, ciao!
0: Buona giornata anche a te, Nino, ci siamo!
3: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Nino, Scuderia Cucinotta, sto percorrendo la disastrata A18 Messina-Catania, mi trovo all'altezza dell'abitato di Scaletta, direzione Catania, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie ancora, alla prossima. Ok, allora, scusate, Claudio, vai!
4: Ciao, buongiorno, mi trovo sulla strada provinciale Montecorvino-Rovella, tutto positivo, 24 gradi, buona giornata, ferie finite.
0: Ciao, caspita, beh, buona giornata comunque. Abbiamo adesso Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno Alberto, io sono sulla strada statale 16 bis all'altezza di Barletta Ovest, direzione Bari. Ci sono 24 gradi e traffico scarso.
0: Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie per la vostra collaborazione. Dobbiamo correre, mi raccomando, voi no, mi raccomando, per cui massima prudenza come sempre, anche con le belle giornate. E per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale in diretta nazionale, naturalmente. Grazie ancora e a tutti voi buon viaggio. 1, 2.

0: Tiro Mancino, Due Destini, grazie ancora di cuore, i messaggi che arrivano sono tantissimi e ci parlano anche delle categorie che ci ascoltano. Questo veramente mi fa enorme piacere, anzi ci fa enorme piacere. Intanto saluto anche Mario che mi ha scritto che ha tirato le orecchie a Piccolino, il coccodrillo. Ciao Mario, grazie. Mario di non so dove. Comunque poi volevo leggere anche questo messaggio molto bello. Roberto da Napoli dice: guaglio, siete troppo forti, create un sano e buon umore di primo mattino e non è da tutti. Beh, Leo, Alberto, siete troppo forti ancora, eccetera eccetera eccetera. Grazie per questi complimenti graditissimi e ne approfittiamo per ringraziare anche David Bella, insomma, che ci segue, segue anche la regia video con noi. Roberto da Napoli, un abbraccio.
1: Guarda, rimaniamo a Napoli e saluto Gennaro, infermiere. Gennaro! Infermiere, quindi sì, categoria infermiere.
0: Degli infermieri e i medici di tutta Italia, esatto, insomma, che lavorano negli ospedali di tutta Italia, e anche le persone che sono ricoverate e stanno poco bene, magari un abbraccio veramente di cuore anche a voi.
2: Ciao Andrea da Bergamo, guardia giurata, iniziato ieri

0: c'era le 18, finisco le 7 di questa mattina, sono abbastanza stanco, per fortuna ci sentivo che mi tenete sveglio. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Grazie. RTL, palla al centro da Franco.
2: Un saluto alla categoria degli operatori ecologici che con questo caldo raccolgono tutti i nostri rifiuti e cercano di portare la normalità ogni giorno nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle nostre strade.
3: Grazie. Bene, grazie, salutiamo la categoria degli operatori ecologici, grande categoria anche questa, fate un lavoro molto importante, anzi grazie per il vostro lavoro. Aspetta, il lavoro che fate, che c'è?
4: Aspetta
3: Leo?
4: un attimo, scusa.
3: Mamma mia, che è successo?
4: A Bologna chi c'è?
5: RTL 102.5, anche mia Cristina da Bologna. Volevo salutare anche la categoria delle pulizie, che noi ci alziamo tutti i giorni come le formiche alle 3-4 del mattino, perché è così, tutti noi, a parte che ogni lavoro deve essere dignitoso. Vi ringrazio della vostra bellissima compagnia, ragazzi, siete fantastici, voi non avete idea, ci facciamo delle risate, ci fate star bene, ecco, okay. Iniziamo la giornata in un modo splendido, vi voglio bene, ma tanto tanto tanto.
3: Cristina. Un abbraccio veramente di cuore, grazie per quello che hai detto,
6: Cristina.
3: Sono complimenti particolari, non sono i soliti complimenti.
6: Sì,
3: bravi,
6: ma...
3: belli,
6: ho capito,
3: e
6: ma
3: buoni, insomma.
6: Cristina, è perché lei è troppo brava, troppo buona.
3: No.
6: In realtà rimaniamo esauriti, e quello è il problema. No. Perché si nasce esauriti e poi dopo si peggiora.
3: Ma di che cosa stai parlando, Cristina?
7: Siamo
3: non facci caso.
7: Un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
8: Grazie.
3: Certo Leo, hai ragione in questo caso.
6: I dati sono questi.
3: È così, è lo stress. Grazie ancora a voi, grazie. Harry Styles, Dance No More.

0: di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ok, eccoci qua all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Crazy Club. È il club dei poveri pazzi, un tuffo nel passato, grazie al Millennium Hit. Passato storico musicale per ascoltare gli Scorpions con un brano veramente bellissimo. Still Loving You.

0: Still Loving You con gli Scorpions qua in chiusura del Crazy Club su RTL 102.5. Sebastiano di Monaco di Baviera, ti abbiamo salutato, orecchia de gomma,
1: poverino Sebastiano, è sordo, è fatto così,
0: è sudo.
1: È sudo.
0: Dai un saluto anche a Paolo dalla palestra e tutti coloro che fanno la palestra di prima mattina, e anche Tommaso di Soverato.
1: Oh,

0: siamo alla colazione? Non ci credo neanche.
1: Eh sì.
0: Perché quando si arriva alla colazione dobbiamo andare via.
1: Sono volate 5 ore,
0: non
1: così.
0: Non
1: ci
0: posso
1: credere. Come ridere, insomma. Vabbè. Allora, questa colazione è di Oliana?
0: Esatto.
1: Oliana, beh, cappuccino, anzi caffè e brioche. Semplice a tazzolella e caffè, Mette golosità questa, è vero o no? Questa
0: sì,
1: foto poi, fatta bene.
0: Grazie Oliana.
1: Grazie, sono tante, adesso ne abbiamo scelte 2 ovviamente, poi?
0: E poi abbiamo un video.
1: Ah, che bello, è vero.
2: Cari, buongiorno, questa è la nostra colazione da Caffè Puccini Andria. Un saluto a te Alberto, un saluto Leo e a tutti i radioascoltatori di RTL.
1: Bello.
0: Oh, che bello.
1: Bella carrellata, grazie. Bello anche il video, eh? Hai capito?
0: Grazie ragazzi.
1: Va bene, questa cosa mi piace molto, però
0: ti è venuta fame?
1: Stiamo creando difficoltà anche a Gianni Perria con questi video.
3: È un po' sì, questa è stata una mazzata.
1: Questo vedi.
0: Poi una bella mazzata prima di andare in onda.
1: È per quello che lo dico, vedi, è imbarazzante, però è un uomo duro, quindi riesce a resistere.
3: Duro.
1: Giovanni. No, beh, nella resistenza. Va bene, Giovanni Perria, per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Grazie a David, grazie a Leo. L'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce, puntuali ore 3. Vi aspettiamo, ma continuerete senz'altro a seguire tutti i programmi di RTL 102.5. Ma soprattutto devo aggiungere grazie di cuore, ma veramente di cuore, a tutti voi.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttore.
1: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla bocciatura del decreto sullo Ius Soli di Donald Trump, decisa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Per i giudici, il provvedimento firmato dal presidente americano dopo il suo insediamento è incostituzionale. Ascoltiamo allora Alberto Ciapparoni.
6: Lui, Trump, parla di un verdetto dannoso che crea l'esigenza di una nuova normativa da parte del Congresso. Di sicuro è una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza Trump. I giudici, con 6 voti contro 3, hanno bocciato il tentativo di abolire lo Ius Soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Non basta, la Corte ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili e su questo il numero uno americano ha parlato di un grande successo. La Corte infine ha eliminato il limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con un verdetto destinato a rafforzare soprattutto il Partito Repubblicano.
5: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. In Venezuela ha del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, il bilancio delle vittime sfiora ormai 2000 morti. E siamo al tennis, al torneo di Wimbledon. Avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentina Echeverry, interrotta per scarsa visibilità Cobolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-7-1. Fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini. E ora il punto sui mondiali di calcio, andiamo da Nicolò Pompei a te.
7: Buongiorno Giovanni, esplode di gioia lo stadio Azteca di Città del Messico per la vittoria dei padroni di casa 2-0 del Messico sull'Ecuador, un match dominato dall'inizio alla fine. Tutto succede nel primo tempo con Quiñones che porta in vantaggio il Messico al 22esimo minuto con un gran sinistro in ripartenza, 10 minuti dopo raddoppia subito Raúl Jiménez con il destro all'interno dell'area spalla spedita sotto l'incrocio dei pali, quindi una grande vittoria quella del Messico. Ricordiamo che questa partita è stata anche posticipata di un'ora a causa dei fulmini intorno allo stadio della città di Città del Messico. Chi vince, ovvero il Messico, affronterà la vincente di Inghilterra-Congo, che si giocherà nella giornata di oggi. I risultati delle scorse ore: la Francia ha battuto 3-0 la Svezia, vittoria anche per la Norvegia 2-1 contro la Costa d'Avorio. È tutto.
5: Grazie Massimo Lonigro, buongiorno a te.
8: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi partiamo da un provvedimento, meglio una proposta di legge regionale che ci è arrivata da un nostro ascoltatore, ce l'ha segnalata lui questa notizia. Siamo nelle Marche e stiamo parlando di una proposta di provvedimento che dovrebbe in qualche maniera limitare la presenza di negozi etnici, anche di ristoranti etnici, all'interno dei centri storici. Ne va molto fiero il presidente della regione Marche, che più tardi sentiremo in Stop News. Dice un modo per la riqualificazione urbana, per sostenere le produzioni locali, c'è il plauso di Confartigianato, di Confcommercio, eccetera. Voi cosa ne pensate? È giusto, diciamo, come posso dire, limitare per legge, ecco, la presenza di negozi etnici almeno all'interno dei centri storici? Quali potrebbero essere le conseguenze? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? 02 25 15 15, tra poco ne parliamo in diretta insieme.
9: Previsioni del tempo.
10: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella seconda parte della giornata ci attende il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi ed intensi al nord Italia. Attenzione al rischio di grandinate e colpi di vento. Precipitazioni interesseranno anche le aree interne del centro-sud, con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Le temperature minime toccheranno localmente i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Via Radio.
11: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Segnalo i principali tratti che questa notte chiuderanno per lavori di ammodernamento. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, buona giornata.
5: Grazie, a dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
8: Allora, per me, due porzioni di ravioli al vapore, per favore,
13: no.
8: Una alla griglia, no, no.
13: Si chiama, ravioli è italiano però, hanno un nome specifico, in giapponese.
8: Gyoza. Tu volevi cogliermi impreparata,
13: certo.
8: Buongiorno Giusy Legrenzi.
13: Buongiorno Massimo Nigro. Beh, il tema c'è e c'è tutto, naturalmente, perché abbiamo compreso che questo governatore della regione Marche è molto molto soddisfatto di questa. È già messa in atto?
8: No, è una proposta. È una proposta, deve passare due volte al vaglio del consiglio regionale. Quindi, insomma,
13: per cui dobbiamo capire che succede. Però l'idea è: togliamo dai centri storici tutto ciò che è un po' esterofilo?
8: Diciamo, limitiamo la nascita di nuovi esercizi commerciali, che siano ristoranti, negozi, eccetera, all'interno dei centri storici dei comuni della regione Marche. Tutti quei negozi, diciamo, etnici. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
14: Buongiorno a voi. Così ci sono già tanti messaggi al 378-378-1025 che arrivano dai nostri ascoltatori. Vogliamo sapere la vostra. Siete d'accordo oppure no? Cioè, è una buona idea per presentare

0: osservare quella che è un po' la storia del centro storico, così ci scrive un ascoltatore, o magari è una scelta troppo limitante che poi insomma va anche un po' a cambiare il gioco della concorrenza, no? Della libera concorrenza, perché poi il tema è anche quello.
1: Vero, c'è qualcos'altro che potrebbe accadere, che se nessuno dei nostri apre lì si svuotano i centri storici, c'è anche questo. Quello,
2: la famosa desertificazione commerciale. Questa è Non Stop News, siete su RTL 102.5, buongiorno da questa squadra del mattino che si è buttata a capofitto in questa polemica che arriva tutta dalla regione Marche. Cosa è successo? Dicevamo, una proposta di legge per cercare di limitare la presenza di questi esercizi commerciali definiti etnici, no? Quindi diciamo che non sono per intenderci botteghe italiane, non sono ristoranti italiani,
1: solitamente gestiti anche da stranieri.
2: Certo, insomma, ecco. Lo scopo è, cito insomma quello che viene scritto in questa proposta di legge e che poi viene anche ribadito dal governatore della regione Marche, che sarà più tardi ai nostri microfoni, lo scopo è riqualificare i centri storici e tutti i luoghi del commercio, contrastare quello che dicevamo, la desertificazione commerciale, sì, e l'omologazione dell'offerta economica. Dice, in questo momento ci sono un po' tutte le stesse cose in tanti centri storici delle Marche, questo hanno rilevato, perciò l'idea è limitare la presenza di questo tipo di esercizi commerciali. Cosa ne pensate? Giusto o sbagliato? 02 25 15 15.
0: Intanto noi siamo pronti a partire, come sempre lo facciamo con la musica. Questa mattina c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk.
1: Francesco Gabbani, 6:13. Buongiorno, buongiorno. Mercoledì 1 luglio, non ne abbiamo sottolineato, siamo entrati nel mese.
2: Volevo
1: di luglio.
2: Glissare.
1: Massimo.
2: No, volevo far
1: perché
2: finta di
1: vuoi
2: nulla.
1: Glissare? Per... Siamo a luglio.
2: E in teoria da oggi arriva anche più fresco rispetto ai giorni passati, temporali, fate attenzione, ecco, grandine, tutto quanto.
1: Più che altro questo, sì, facciamo veramente attenzione. Roberto, buongiorno, benvenuto. Roberto?
3: Sì, buongiorno.
1: Eccoci. Buongiorno Roberto, benvenuto.
2: Da dove?
3: Buongiorno. Ho un negozio a Mantova, centro.
2: Ah, bello. Quindi lì credo abbia fatto un bel po' di caldo in questi ultimi giorni. Io ricordo a Mantova.
3: Un bel po' molto di caldo.
2: Vedi, infatti. Raccontaci un po', che idea ti sei fatto di questo?

0: Questa proposta di legge che dovrebbe, lo ribadiamo ancora una volta per chi si è appena sintonizzato, una proposta di legge per limitare la nascita di nuovi esercizi commerciali etnici, che siano ristoranti, negozi, minimarket, eccetera, in favore di attività commerciali invece che diciamo valorizzano la produzione locale, il made in Italy, l'italianità,
1: il territorio,
0: il territorio, tutto quanto. Prego.
2: Allora, Mantova è ormai un centro storico votato al turismo giornaliero, quindi sta diventando di fatto una sorta di tavola casa.
1: Okay. C'è tanto food, tanto cibo. Sì.
2: Tanto food.
1: Scusa Roberto, cosa commerci tu, per capire dove ti collochi?
2: Io cosa vendi? Spaccio telefonia, un franchising di telefonia.
1: Ok, in centro.
2: Consiglio a tutti quelli che vogliono aprire un negozio di telefonia di stare lontano.
1: Di non farlo, però tu ti ci sei trovato, dici, e vabbè, ormai ce l'ho.
2: Perfetto.
1: Ok, però tu hai di fatto quasi più un servizio. Sì, è anche prodotto, ma è tanto servizio.
2: E ormai è un servizio votato all'operatore.
1: Sì.
2: L'operatore, diciamo, che fa molto i propri interessi.
0: Okay.
1: Ma al di là di questo, appunto, dicevi, stai in centro storico a Mantova, e cosa vedi? Tanto cibo?
2: E allora, mi sta aprendo adesso un negozio etnico a fianco. Il problema del negozio etnico non è di per sé il negozio in se stesso, è il fatto, sta aprendo in questi giorni, diventerà uno spaccio di alcolici.
1: Perché dici questo? Perché lo dai per scontato?
2: Perché in vetrina in questo momento ci sono solo alcolici.
0: Ok,
1: non è un vietato venderli, non credo.
2: Non è che sia vietato venderli, ma non hanno le stesse normative di quelle che sono bar o quant'altro. Se uno che è già ubriaco entra e si prende una bottiglia di whisky, loro gliela vendono.
0: Beh, okay. Però anche al supermercato uno può entrare e prendersi una bottiglia di whisky.
2: Questo è vero, il problema è che al supermercato una certa ora chiude, tipo 7:30, 8, questi invece sono aperti fino a mezzanotte.
0: Però perdonami, credo che normalmente ci sono delle ordinanze comunali che intervengono da questo punto di vista.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Cioè,
0: dopo una certa ora non puoi uscire con la bottiglia di whisky, per intenderci.
2: Sì, ormai sta diventando un Bronx. E quindi comunque il problema non è in sé per sé quello che fanno o non fanno. Il problema è che si stanno svuotando le città perché attività ormai storiche, non c'è più un prosieguo di figli, non lo so, addetti e quant'altro, chiudono a fronte di quello che è la problematica dovuta alla vendita su internet e ha una serie di costi che sono straesagerati.
1: Però perdonami, se uno apre in centro storico a Mantova, che si chiami Paolo o che ne so Muhammad, il prezzo dell'affitto rimane quello?
2: No. Ormai a diminuire molto.
1: Loro li danno a meno?
2: Esatto. Ormai sanno che piuttosto di tenerli chiusi, fortunatamente.
1: Ok, però il mercato è aperto eventualmente anche a italiani, a mantovani che volessero aprire.
2: Il prezzo è diverso anche per gli operatori. L'italiano paga un po' di più rispetto a...
1: Allora, hai una serie di certezze che vorrei tanto verificare, ma intanto le prendiamo per buone. Ok. Perché stai dicendo delle cose un po', secondo me, poco verificabili.
0: Probabilmente ha esperienza diretta. Anche a me sembra strano.
2: Poco verificabili, ma un proprietario di locale commerciale, nel momento in cui parla per un possibile affitto con un italiano, da un prezzo, per un extra ne da un altro.
0: E perché dovrebbe succedere questa cosa, secondo te?
2: Secondo loro, in base alla disponibilità.
0: Va bene, ne prendiamo atto. Grazie per avercelo raccontato intanto. Buon lavoro, a presto.
2: Altrettanto, grazie, buona giornata.
1: Andiamo alle ultime notizie col Venezuela. Partiamo dal Venezuela, dove ha del miracoloso il salvataggio di un bambino di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, intanto il bilancio sfiora ormai i 2000 morti.
0: Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bassoni, risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti.
1: Chiudiamo col calcio con il Mondiale. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0. È finita invece 2-0 la partita tra Messico ed Ecuador.
3: Via Radio.
4: Buona giornata e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione scorrevole si viaggia regolarmente sulla nostra rete, ma nel corso della prossima ora il traffico aumenterà, soprattutto nelle grandi aree cittadine, per gli spostamenti pendolari del mattino. E segnaliamo le prime code in ingresso alla capitale sulla diramazione Roma Sud, con 1 chilometro tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Inoltre rileviamo vento forte a nord-est sulla 27 Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. E registriamo vento anche in Abruzzo sulla 25 Torano Pescara, gestita dalla strada dei parchi tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauria. In presenza di raffiche usate maggiore attenzione alla guida in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Infine raccomandiamo di guidare con prudenza, allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori e non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Sono le 6:21. Devo dire, questa proposta di legge regionale nelle Marche che sta dividendo i nostri ascoltatori.
1: Fa discutere. Scrive un amico, amica, non si firma. A Cremona ha chiuso uno storico negozio di scarpe all'ombra del Torrazzo e al suo posto ha aperto una macelleria islamica. Sinceramente fa uno strano effetto.
0: Però intanto è la multiculturalità, la multietnicità che sta popolando le nostre città. Buongiorno, scrive questo amico o amica che non si firma, ma siamo sicuri che i nostri abbiano intenzione di aprire?
1: Per quello che dicevo all'inizio.
0: È un po' quello anche il tema.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: These days, Rudimental, 6:27 minuti. Allora, torniamo al telefono. Le vostre considerazioni attorno a questa proposta di legge regionale nelle Marche per limitare l'arrivo di nuovi esercizi commerciali etnici in favore. Si parlava anche di, per esempio, semplificazioni burocratiche, sgravi fiscali, tutte cose per invece incentivare, no, la nascita di botteghe italiane, ristoranti
1: artigianato
0: italiani,
1: artigianato locale,
0: tutte queste cose. Quindi, per cercare, si legge in questa proposta di legge regionale, limitare l'omologazione, quindi avere tante offerte di magari prodotti etnici simili tra loro. Qualcuno fa polemica e dice: ok, ma per esempio le catene di fast food, ce ne sono tantissime anche nei centri storici, anche quelle omologazione, e magari non vengono annoverati tra i prodotti etnici, però comunque, diciamo, se lo scopo è promuovere l'italianità, una grande multinazionale americana probabilmente, forse,
1: che di solito impiega tutti italiani, eh? era per dire, perché comunque qua c'è anche questo tipo di ragionamento, cioè all'interno io dico che se aprisse un ristorante giapponese dove lavorano tutti italiani, io credo che la questione sarebbe diversa.
0: E dipende, perché qua si parla anche lavoro, no? Di sostegno delle produzioni locali, si parla di questo genere di questioni. Più tardi avremo con noi il governatore della regione Marche, ci faremo spiegare meglio tutta una serie, esatto, di punti che magari dagli articoli di giornale che abbiamo letto non emergono. Andiamo da Paolo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, RTL anche mia.
1: Ciao Paolo, da dove chiami?
2: Io sono di Ancona, okay. Quindi parlo proprio.
1: Mi sembri in tema, caro Paolo.
0: Vai.
2: Sì, esatto. No, io porto la mia testimonianza, poi allora, per me il fatto è giusto, perché comunque io sono di Ancona, adesso abito in un paesino vicino, limitrofo a 10 chilometri, sì. Comunque è pieno di questi negozi, cioè la città non si riconosce più, cioè

0: è pieno, cioè il centro storico che era preso da pizzerie italiane, un po' tutto, non è più riconoscibile, cioè ogni tre vetrine ci sono questi negozi che ritengo che possa essere giusto, io ritengo di no, perché comunque si perde lo spirito della città, di quello che era la città, anche nei ristoranti stessi che non ci sono più, tante cose. E poi mi faccio una domanda, anche perché ho un'attività. Come vengono aperti questi negozi? Perché io ho un'attività di un autolavaggio, oltre ad avere un'altra attività, e vi posso dire che per aprire un autolavaggio ci ho messo del tempo, perché la burocrazia è tanta. Poi mi ritrovo a 7 km dalla mia attività che aprono questi autolavaggi a 9,99 euro. Cioè io devo capire chi li controlla, come vengono controllati, cioè anche queste attività come vengono controllate. Io in 4 anni che ho aperto ho avuto 3 controlli dalla Guardia di Finanza, che poi tutto regolare, perché comunque si lavora e si deve fare le cose giuste perché si deve pagare le tasse, certo, ed è giusto. Però voglio capire queste persone come operano, come viene gestita.
1: Ma guarda,
0: gestita,
1: credo esattamente come te. Così, e questa è la mia idea, avranno anche loro una
0: allora
1: licenza.
0: Mi pongo una domanda.
1: Qual è la domanda?
0: Mi pongo una domanda. 9,99 euro, ma come anche i negozi che vendono roba a prezzi più stracciati.
1: Guarda,
0: come fanno?
1: Io credo che la verità non l'abbia in tasca nessuno, per cui bisogna solo fare delle riflessioni. L'idea che mi sono fatta nel tempo, perché ho osservato molte di queste realtà, è che intanto si accontentano un pochino più di noi e tendono a lavorare in famiglia.
2: Quindi questo aiuta probabilmente
1: ad avere una modalità familiare che costa un po' meno.
2: In ogni caso, sul tema dei controlli, noi stiamo parlando.
0: Torno al discorso del ragazzo che aveva chiamato di Mantova.
1: Sì.
0: Cioè, è anche vero il fatto che i negozi sono aperti fino a mezzanotte, perché io abito in un paesino vicino e faccio una passeggiata di sera dopo cena.
2: Sì.
0: E vi posso assicurare che alle 11:30, a mezzanotte, questi locali, negozi che vendono un po' di tutto, sì, addirittura anche alcolici, che è vero, perché poi ho un figlio che mi racconta delle cose.
1: Sono delle specie di bazar, ecco, sì, c'è un po' tutto.
2: Minimale, i famosi minimali.
0: Un po' di tutto, bravo, cioè, non si, riesce a capire. Poi io non ritengo che sia giusto che lavorino tutto e si devono integrare.
2: Sì.
0: Perché
2: però?
0: Ma è che abbiamo perso. Cosa? Diciamo quella cosa che nei centri storici era bello vedere il nostro negozio, le nostre cose. Poi oltretutto anche le attività, chiaro che i supermercati, centri commerciali hanno tolto, ecco.
2: No, sì, sicuramente, diciamo, a me è capitato spesso e volentieri magari di viaggiare, arrivare a sera tarda magari vicino l'albergo, se devi prendere una bottiglia d'acqua, qualcosa, quelli ti salvano, cioè noi ci stiamo lamentando del fatto che rimangono aperti fino a tardi, però tendenzialmente spesso e volentieri anche per i turisti
1: è un servizio.
2: Anche
1: un
2: perché
1: servizio.
2: Altre soluzioni spesso non ci sono. Comunque, grazie Paolo per averci detto la tua esperienza. Un abbraccio, andiamo da Giorgio invece, che ci sta aspettando. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao,
3: RTL 125 è anche mia.
1: Da dove?
3: Chiamo da Pachino.
2: Pachino, fantastico, siamo in Sicilia.
3: Sì.
2: Prego,
3: vai,
2: dici tutto.
3: Esattamente. Io credo che si usino questi centri, queste attività dette etniche, come capro espiatorio di un problema che è nato un po' di anni prima.
2: Mm-hmm.
3: Mi riferisco al proliferare incontrollato dei centri commerciali intorno ai centri urbani.
1: Lo diceva poco fa anche l'ascoltatore di prima, sì.
3: Esattamente.
1: Che è uno dei temi. Gli italiani, tanti, si sono spostati lì perché c'era più guadagno, c'era più passaggio, c'erano varie motivazioni, e adesso è chiaro che tutte le zone rimaste vuote, i negozi vuoti, se li stanno man mano prendendo altri.
3: Eh sì, è perché la competitività di questi posti era così, così grande, il divario dei prezzi, le opportunità economiche che si trovano uccidevano, cioè mettevano in grossa difficoltà la piccola impresa locale. Un'esperienza diretta anche, certo, con mia sorella, che aveva un negozio di abbigliamento, che a causa dei centri commerciali che vendevano praticamente le stesse cose ad un prezzo minore, e ne ha subito un po' le conseguenze, ma così come tante altre persone, oltre poi anche all'internet, lo shopping su internet.
2: Chiaro.
3: Per quanto riguarda invece i centri, le attività

0: dette etniche, per esempio sotto casa mia, per riferirmi ad un al commento di un radioascoltatore di prima, che parlava della macelleria islamica.
1: Sì.
0: Io per esempio sono uno di quelli che va a comprare in questi posti perché nel mio piccolo mi sembra di contribuire all'inclusione di una comunità che comunque ormai fa parte della nostra società.
2: Dici tanto vale questo. Integrarsi e integrarla.
1: Certo, assolutamente. Grazie per questa testimonianza, Giorgio, è stato un piacere averti con noi. Grazie. State con noi, se vi va fate come lui, ci chiamate in diretta e commentate questa proposta di legge regionale marchigiana. Intanto le ultime notizie, c'è Giovanni Perria.
3: Oggi a Doha, in Qatar, si terranno i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Alla presenza di mediatori, i colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
4: Per oggi in Italia sono previste piogge temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è contestato dal Ministero della Salute.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0. Messico e Ecuador è finita con il risultato di 2-0. È tutto.
5: Noi due siamo bravi.

0: Però boh, meglio di no.
1: È Mr. Rain con Lunedì Nero alle 6:38 minuti. È mercoledì 1 luglio, stiamo chiacchierando con voi di questa ipotesi avanzata dalla Regione Marche di, insomma, incentivare le aperture di negozi locali e, insomma, territoriali nei centri commerciali, evitando nuove aperture invece di negozi etnici. Tema che divide molto e sentiamo che ne pensa Ernesto. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, RTL anche mia.
3: Grazie Ernesto. Dove ti trovi?
2: A Napoli.
3: Quindi, fantastico. Napoli, raccontaci un po' com'è la situazione lì, nel centro storico. Ci sono tanti negozi etnici, per esempio, oppure, diciamo, la bottega locale?
2: No, nel centro storico non tantissimo.

Infatti anche per questo credo che mantenga la sua identità. Sono in realtà ritengo che il multiculturalismo sia un fattore di crescita per tutti.

0: Il problema vero ritengo che in realtà sia quello che sta emergendo ed emerge da diverse indagini, cioè come li aprono questi negozi, perché una buona parte nascondono delle attività di riciclaggio alle spalle, perché sono attività molto più facili da intestare a soggetti esteri. È un po' quello che accade con l'intestazione delle schede telefoniche quando fanno delle truffe online o altro. Sono intestate a soggetti di nazionalità estera perché sono difficilmente individuabili, non si riesce a ricondurre ad arrivare alla loro identità, e questo credo sia un problema reale, perché ho una sorella che ha aperto un'attività e ha dovuto penare anche per avere un semplice mutuo, e attualmente ha 4.000 euro di spese al mese per gestire questa attività. Dall'altra parte non riesco a capire come, chiaramente non tutti, ma come alcune attività riescono a nascere dall'inizio, dal giorno alla mattina, così, d'amblè. Quindi da questo punto di vista credo è un'esperienza che ho diretta, perché sono indagini di cui in qualche modo ho avuto notizia anche per il lavoro che faccio.
1: Che lavoro fai, Ernesto?
0: L'avvocato.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Quindi, ma sono dati notori, cioè soprattutto nella zona di Roma è un dato notorio questo.
1: Chiaro.
0: Quindi credo sia un profilo in qualche modo da analizzare.
1: Okay.
0: E poi un altro problema che in realtà secondo me non è un problema, ma è giustissimo quello che dicevate rispetto al fatto che loro si accontentano di poco, e un'altra cultura, hanno altre abitudini di vita. Il problema è che noi abbiamo le nostre e dobbiamo in qualche modo confrontarci con queste.
1: Certo.
0: Allora, se loro sono disposti a vivere H24 in un locale e a dormirci anche, purtroppo questa non è la nostra abitudine. Allora, o ci conviviamo, oppure è normale che se sono abituato, perché questo mi hanno insegnato, ad un'attività lavorativa che deve durare 10-12 ore al massimo, rispetto a chi ne fa 18, io non posso mai reggere quei ritmi. Ma perché non vengo da una cultura che mi ha insegnato quello.
1: Certo, è chiaro. Poi,
0: probabilmente
1: appunto,
0: è un problema mio, però.
1: No, noi stiamo parlando, poi tra l'altro stiamo molto generalizzando, anche comprensibilmente, Ernesto, perché etnico vuol dire tutto, vuol dire banalmente non è direttamente italiano, però poi ci sono tante culture del lavoro diverse. È chiaro che magari l'approccio che avrà un negozio gestito da una famiglia che arriva dalla Cina sarà diverso da quello di un negozio che arriva da una famiglia bengalese, non lo so, cioè quindi. Quindi parlare, lo dico a beneficio di tutti quanti, di loro in generale forse diventa
2: ampio,
1: complicato,
2: sì, certo.
1: Però sicuramente in tanti casi è vero tutto quello che hai detto. Grazie Ernesto per averci detto la tua.
0: Buona
1: un abbraccio.
0: Giornata.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie mille. Ci sono tanti messaggi e tra poco li leggiamo. Se vi va di contribuire, vi aspettiamo.

0: Dorian Gray, Lonely Dancer, alle 6:45 minuti, mercoledì 1 luglio. Cristiana, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Cristiana. A tutti. RTL anche mia.
0: Da dove chiami?
1: Da Pesaro.
2: Da
0: vai,
2: Pesaro.
0: Siamo lì.
2: Vai, raccontaci.
1: No, io chiamavo semplicemente perché ho sentito una delle ultime telefonate dove dicevano che non tanto dei negozi etnici, sì, ma a Pesaro ho notato più di uno che praticamente sono negozi etnici a tutti gli effetti, perché poi dentro trovi la maggior parte prodotti loro e persone loro, quindi non so se sono pakistani,
2: sì,
1: o quant'altro, però la scritta fuori del negozio è prodotti tipici artigiani.
2: Ah.
1: Allora uno dice, anche, vabbè, io non sono un turista, però immagino un turista che entra e dice prodotti tipici marchigiani, insomma si aspetterebbe anche di trovare, oddio, magari non un marchigiano, però insomma un italiano perlomeno, e prodotti, la maggior parte prodotti tipici della zona. E invece questo non succede.
2: Ah. No, perché esatto, cioè se anche un negozio gestito da, per esempio, una famiglia straniera, ma va dal produttore locale, prende una cosa e la mette nel proprio negozio, quello è un prodotto tipico italiano. Tu, ti è capitato di entrare in questi posti?
1: Sì, ma di italiano c'è poco e niente.
2: Ho capito.
1: Cioè, nel senso, io non sono contraria a questi negozi, per l'amor di Dio, non è quello. Il problema è che se fuori mi metti un'insegna prodotti tipici del territorio, quindi delle Marche, dentro dovrei trovare almeno la maggior parte,
2: certo,
1: dei prodotti,
2: certo,
1: tipici del territorio, e poi al limite qualche cosa magari per un turista o una cosa particolare, cosa ne so. Però se io entro e trovo, facendo l'ipotesi, due vasetti di, che ne so, di miele della zona e tutto il resto è tutta prodotti loro, importati loro, non è più prodotto tipico artigiano.
2: Chiaro.
1: È un po' quello che mi non so se anche dalle altre parti, in altre città funziona così, però cioè, così è un po' fuorviante la cosa, non è un prodotto tipico marchigiano, un locale, cioè, che vende prodotti tipici marchigiani.
2: Assolutamente, sì. No, è chiaro, è qualcosa di molto fuorviante. Detto questo, io lo applicherei anche a quelli che ti vendono, per esempio, la pizza tipica napoletana, no? Generalmente nei centri storici ci sono spesso molti esercizi commerciali molto turistici, così, gestiti da italiani, che ti dicono pizza tipica verace, e poi alla fine ti ritrovi la piadina, sostanzialmente, che è un'altra cosa. Però sì, dici
0: si
2: tu,
0: chiama marketing.
2: In quel caso è ancora più odioso, Cristiana. È chiaro, grazie per averci detto anche questa.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
1: Ok, ciao a tutti.
0: Per oggi in Italia sono previste piogge e temporali che porteranno giù le temperature, inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è stato contestato dal Ministero della Salute.
2: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documento con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
0: Andiamo al tennis, al torneo di Wimbledon. Oggi per il secondo turno Sinner affronterà Borges, avanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverry. Rotta per scarsa visibilità Cobolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-7-1. Fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini.

0: Cattive abitudini 6:52. Andiamo subito da Paolo. Buongiorno, benvenuto Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. RTL anche mia.
2: Grazie Paolo. A te, dove ti trovi?
1: Io mi trovo adesso a Roncadi, provincia di Treviso.
0: Sì, Roncade.
1: E sono
0: sì.
1: Da Mota di Livenza, sono brasiliano, sono nato in Brasile, però già sono 27 anni che sono in Italia.
0: Ok, ok. Raccontaci un po', che sei un po' una via di mezzo, come dire, no? Sei ormai, sì. Insomma, sei ormai italiano, ma abbiamo origini straniere.
1: Brava. Io sono d'accordo con tanto messaggio che ho potuto sentire, il fatto di avere, non perdere a origine, no? Perché abbiamo avuto un restaurante brasiliano a Jesolo, e ali il restaurante funzionava como aquilo que é a nossa especialidade, que é a carne.
2: Certo.
1: Então, podemos servir por um drink que era uma bebida, por exemplo, caipirinha, sí. Caipirosca, sí,
0: essa coisa qua. Quei cocktail que vi abbiamo rubato.
1: Não perdevamo a origem, que era dei produtos brasiliani. Perché io non sono favorevole che uno che ha un negozio cinese possa offrire una pizza, dire che è napoletana. Io non sono d'accordo, perché così perde l'originalità.
2: Certo. Ok, quindi tu dici, noi eravamo brasiliani, facevamo cibo brasiliano. Cosa ne pensi di questa proposta di legge regionale per limitare la presenza? Cioè, la cosa sarebbe, se questa cosa passasse, adesso vado molto in astratto, se ci siete, diciamo, tu o un altro imprenditore, tu fai la tua ristorazione brasiliana, uno fa una bottega di prodotti tipici marchigiani, uno dice magari diamo più agevolazioni, semplificazioni burocratiche, eccetera, all'imprenditore italiano che fa prodotti tipici locali. Secondo te è giusta questa cosa oppure no?
1: No, io secondo me no, non sarebbe giusto, perché dico, quello che sarebbe la cosa interessante è aprire l'attività, ma essere specifica, sapere che cosa quella persona possa vendere, se è in grado di vendere un prodotto marchigiano, però dentro da qualità, della cosa originale. Perché non io, brasiliano, che sono nato in Brasile, non potrei fare, capisci? Cioè, bisogna avere un controllo maggiore, secondo me. Perché io oggi sono autotrasportatore, no? Sono fuori, io la volta mi fermo a zona industriale, ho difficoltà di prendere, andare in un posto a cenare. Io chiamo, faccio la chiamata, un sito che abbiamo qua, mi viene delle persone, io dico una pizza napoletana, cavolo, cioè io sono vissuto un periodo a Napoli.
2: Il sito non c'entra niente con la pizza napoletana.
1: Non c'entra.
0: Solo una domanda, non c'è più il ristorante?
1: No, ci sono ristoranti, ma no.
2: No, il tuo ristorante non ce l'avete più.
0: È chiuso?
2: Fa più capirigna?
1: No, è chiuso.
2: Niente, è chiuso. Anche Paolo, abbiamo chiuso piano piano. Grazie per essere stato con noi, Paolo, per questa testimonianza.
0: Anche perché emerge questo suono, no?
2: Emerge la capirigna.
0: Ma non senti. Questo romanticismo.
2: C'è un signore qua, biondino.
0: Si chiama Sting.
2: Fragile.

0: finisce molto molto morbida, molto morbida. Ci accompagna fino quasi alle 7 questo bellissimo brano di Sting, appunto Fragile. Salutiamo i nostri ascoltatori che ci hanno fatto compagnia finora.
1: Grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta. Due messaggi in chiusura. Allora, uno che dice: buongiorno, la colpa è delle grandi catene commerciali che hanno dirottato tutto il pubblico delle città verso i grandi centri, eccetera, sì, eccetera, sì. Quindi una nota polemica,
0: svuotando gli centri storici.
1: Ecco, dall'altro lato Carmine scrive: i centri storici bisogna farli vivere, non bisogna limitare le attività commerciali qualunque esse siano, perché comunque sono sempre persone che pagano le tasse, impiegano persone, eccetera eccetera. Più tardi ne parliamo, di questa storia con il governatore della regione Marche Acquaroli, che viene a trovarci. Intanto le ultime notizie con Giovanni Perria.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Sono le 7, anche a Sommo, in provincia di Pavia.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Oggi in Svizzera la cerimonia di consacrazione di nuovi vescovi lefevriani, che potrebbe portare a uno scisma della Chiesa Cattolica. Ieri l'appello in extremis di Papa Leone. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Fermatevi, sarebbe uno scisma, tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. È un tono drammatico quello che caratterizza la lettera che Papa Leone ha inviato al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un ultimissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio, in programma oggi nel seminario svizzero di Econ. Ma la risposta dei lefevriani sembra chiudere ad ogni intesa: ci benedica, che noi vogliamo ricucire la tunica lacerata di Cristo. A scavare un fossato tra i seguaci di Marcel Lefebvre, vescovo anticoncilio scomunicato da San Giovanni Paolo II e la Chiesa di Roma, c'è sempre il nodo della mancata accettazione del Vaticano II con le sue riforme, dall'ecumenismo all'apertura ai laici e alla celebrazione della messa nelle lingue volgari e non in latino. In caso di scomunica, le messe, battesimi, matrimoni amministrati dai religiosi scismatici sarebbero invalidati.
6: Andiamo negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano. Confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
4: E passiamo alla politica italiana, perché fanno discutere le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Quirinale e la rottura del tabù di un capo dello Stato di destra. Sentiamo su questo e su altro con Alberto Ciapparoni.
7: Ormai priva della sponda di Trump e allarmata dai numeri galoppanti, almeno nei sondaggi di Vannacci, Meloni ha esplicitato un azzardo di cui nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama si vocifera da qualche settimana. Ossia, il messaggio è stato il seguente: se volete un presidenzialismo senza riforma costituzionale per un capo dello Stato di destra, votate di nuovo l'attuale maggioranza e il piano sarebbe già pronto. La Premier rivince le elezioni, torna a Palazzo Chigi e attende da quella postazione la scadenza del mandato di Mattarella nel 2029, per poi farsi eleggere al Colle e spedire alla guida del governo il sottosegretario a Palazzo Chigi, Mantovano. Proprio Mantovano sarebbe anche l'altro potenziale candidato che la leader di Fratelli d'Italia spingerebbe per il dopo Mattarella se dovesse fallire la scalata personale. C'è però un punto che rende tutta la scommessa comunque al buio, ossia le elezioni che probabilmente si terranno ad aprile 2027, con l'opposizione che minaccia il ricorso alla consulta contro il cosiddetto Melonellum.
6: E proseguono le indagini alla ricerca dei mandanti dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ieri in manette quattro esecutori materiali che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Erano pronti a fuggire all'estero, in tre sono in carcere, uno ai domiciliari.
4: E chiudiamo con lo sport e i mondiali di calcio. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, qualificandosi agli ottavi di finale. Super ritorno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0. 2-0 invece il risultato del match che si è concluso poco prima delle 6 tra Messico ed Ecuador. È tutto per adesso, meteo e traffico.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Arriva un fronte da nord-ovest quest'oggi che metterà fine all'ondata di caldo anche sull'Italia. Ancora in prevalenza soleggiato al centro-sud, c'è eccetto qualche locale temporale sulla dorsale appenninica. Temporali più diffusi invece al nord a partire dalle Alpi e in serata anche in Valpadana, localmente forti sui settori centro-orientali. Temperature massime ancora elevate ma in calo a partire dal nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Oltre agli spostamenti pendolari rileviamo 3 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Orte e Magliano Sabina per lavori alla pavimentazione verso Roma, e in ingresso alla capitale segnaliamo 1 km di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare, e anche code per traffico sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare. E la viabilità è congestionata sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro città. Code a tratti anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, e per chi prosegue in direzione di Torino ancora code tra la tangenziale est e Cormano. E sempre sulla A4 code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. E concludo con le code sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Riggio Ovest per il traffico diretto a Milano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
13: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
1: E allora cominciamo questa seconda ora di Non Stop News alle 7:07 minuti. Galletti, com'è la situazione centri storici, o meglio centro storico di Cremona e negozi etnici? Ce ne sono tanti?
14: Beh, manco da un po', devo dire la verità, però sai, è un dibattito interessante, ne parleremo anche ovviamente in Non Stop News. Per alcuni una ricchezza, perché ti permette di variare, di scoprire, di sentirti insomma anche un po' cittadino del mondo volendo, altri non li vedono di buon occhio, no? Ne avete parlato anche voi.
0: Buongiorno Galletti, niente buongiorno da dichiarare lei oggi? No?
14: Sto bene, tutto bene, tutto a posto, fa caldo, un po' caldo, attenzione ai temporali e direi tutto quello che serve è condensato in questa frase.
0: Basta così. Va bene,
14: non
0: basta
14: si parla d'altro adesso quando ci si incontra, no? Che caldo di qui, che caldo di là, ragazzi.
0: Certo, facciamocene una ragione.
14: Sì.
6: Intanto gli appuntamenti, quelli importanti, non mancano mai. Tra poco allora la rassegna stampa, prima c'è la musica, Irama Cabana.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7 a 11 minuti di Ius Solis, si è parlato molto anche nel nostro paese. Oggi però le prime pagine e i titoloni sono tutti dedicati allo Ius Solis americano, con quello che è stato definito da più parti uno schiaffo a Donald Trump. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, in effetti come si diceva questo è il titolo di Repubblica, schiaffo a Trump e quello del Corriere della Sera, migranti, la sconfitta di Donald Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Ecco, cosa dice il presidente, che cosa ha detto Trump ieri? È un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. A te Davide.
2: Occorre prima inquadrare la questione dal punto di vista storico e poi rendersi conto di però cosa ha realmente detto la Corte Suprema. Lo ius soli, cioè tu nasci in un posto, sei cittadino di quel posto, diciamo, cittadino poi è una moderna, diciamo che stai sotto la giurisdizione di quel posto, è un principio imperiale, un principio di dominio, lo utilizzava l'impero romano. Significava che se eri nato dove io sono dominante, tu le tasse a me le devi pagare, a me devi rispondere e a me devi obbedire. No, perché casomai uno dovesse pensare che lo ius soli è un fatto di libertà. Quello statunitense era però il ribaltamento della storia, diciamo così, dell'impronta storica dello ius soli. Perché? Perché nessuno statunitense era statunitense. Quelli che pensavano alla cittadinanza americana non erano i nativi, che erano nati nei alias indiani a causa del noto errore di Cristoforo Colombo, che pensava di andare in India. I nativi non avevano un tema di cittadinanza. Quelli che se lo sono posto sono quelli che arrivavano da fuori, prevalentemente dall'Inghilterra, dall'Olanda, per persecuzioni religiose, erano così convinti di stare nel nuovo mondo, cioè il mondo della libertà, che scegliere di andarci era una scelta di cittadinanza. E quindi chi nasce qui è cittadino americano. Poi misero una norma che non poteva essere presidente degli Stati Uniti d'America chi non fosse nato lì. Perché? Perché temevano di essere colonie, di rimanere colonie del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo, della Francia. Non ne potevano più. L'ultima volta che è andato il re inglese a Washington, ricordate quella, diciamo, quella spiritosa battuta che ha fatto a Trump, siccome Trump gli ha detto: se non ci fossimo noi, voi oggi parlereste tedesco, e con l'altro gli ha risposto: se non ci fossimo stati noi, voi oggi parlereste francese, perché era una colonia francese. Quindi lo ius soli lì era un concetto di libertà e di identificazione con la nazione, l'opposto di quello che è lo stesso identico ius soli, che si chiama in latino, quelli parlavano inglese, quindi evidentemente il principio è lo stesso. Era per l'impero romano. Il tema che ha posto Trump è quello di dire: ma questi ne approfittano, perché vengono qui, fanno i figli e questi diventano cittadini americani, quindi se hai una discendenza di quel tipo cancello questa norma e bisogna cambiare sistema. La Corte gli ha risposto che lui non ha questo potere, non che sia giusto o che sia sbagliato, che non ha questo potere, quindi il decreto esecutivo è carta straccia, però questo non significa che, per esempio, il Congresso, cioè il Parlamento, non possa modificare quella norma. E qui la morale della favola. Le corti supreme, come la Corte Costituzionale italiana, in generale le corti, non sono nell'invasione di campo della politica. Sono stato eletto e quindi perché una sentenza mi dà torto? Perché c'hai torto, non è difficile, cioè hai torto, è una sentenza te l'ha detto. Ma al tempo stesso non è neanche il luogo dove si amministra la differenza fra il bene, il male, il giusto e lo sbagliato, è solo il posto dove si applica il diritto. L'opposizione a politiche, idee, correnti che non si condividono non si può delegarla alle corti. Devi farla nella politica, devi farla dai cittadini votando, perché appunto la Corte può bloccare una cosa perché è sbagliata, perché è illegittima, Ma se tu aggiri l'ostacolo e cambi la norma, e la norma la cambi perché gli elettori ti hanno dato la forza nel Parlamento, non basta essere eletti Presidente degli Stati Uniti, nel Parlamento per poter cambiare, la Corte dovrà semplicemente applicare quella che sarà la nuova norma. Punto. Quindi quello che stiamo vedendo dall'altra parte dell'Atlantico è un'idea sbagliata. Uno, affidarsi alle corti per cambiare le politiche. Due, minacciare le corti perché io sono stato eletto. Perché la democrazia non esiste dove non c'è equilibrio fra i poteri, cioè dove non c'è lo Stato di diritto.
3: Davide, ci ascoltiamo un minuto di informazioni sul traffico e poi torniamo in rassegna stampa.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione è in aumento in direzione della capitale. Segnaliamo 2 chilometri di coda per incidente tra 2 camion sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare e si passa solo in corsia di sorpasso. Inoltre code per traffico sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare. E la viabilità è congestionata sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi tra Via Togliatti e la Tangenziale Est in direzione del centro città. Code a tratti anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e per chi prosegue in direzione di Torino ancora code tra la Tangenziale Est e Cormano e sempre sulla A4 code a tratti anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. Inoltre code sulla 8 Milano-Varese tra Bussarsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. Infine traffico pendolare sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e Sesto Fiorentino verso Firenze. È tutto, a più tardi, fate buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:17 e ripartiamo in realtà da un avviso a pagamento presente oggi su vari quotidiani, c'è su Repubblica, c'è sul Sole 24 Ore, a tutta pagina. La responsabilità penale è personale, questo è il titolo, così stabilisce la Costituzione, viene scritto in questo appello, essa non può coincidere con la posizione ricoperta. L'accertamento della responsabilità individuale deve fondarsi sempre sui fatti, sulle condotte, mai sulla sola funzione ricoperta. Perché ci segnali questo appello, Davide?
2: Sì, perché la domanda è: perché l'hanno fatto? Perché che la responsabilità personale, scusate, che la responsabilità penale sia personale è non solo assolutamente ovvio, non solo previsto dalla Costituzione italiana, ma previsto da tutti, diciamo, le dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo, assolutamente ovvio. Cosa significa che la responsabilità penale è personale? È che se tu commetti un reato sei responsabile tu che l'hai commesso. Non è che si può andare dicendo, cioè, adesso prendiamo i familiari. E che volete da me? Cioè, sarà lui il responsabile, quello che l'ha fatto, non il gruppo. Oppure se si commette un reato in un posto, dice, ma c'è, lì c'è un capo, ma il capo bisogna dimostrare che abbia delle responsabilità specifiche, non che perché era il capo è responsabile di quello che fanno gli altri. Se mi ammazzate in studio, non è che si può andare dall'editore a dire, cioè, si sono ammazzati, sei colpevole tu, se saranno colpevoli quelli che si sono ammazzati in studio e così via. Questo è un principio ovvio del diritto. Che la responsabilità penale sia personale. E allora perché comprate 2 pagine sui giornali per ripeterlo? Allora guardate i firmatari. I firmatari sono in grandissima parte, sono tanti, si può distinguere tutti, diciamo così, capi di aziende, manager, politici, che però sono attualmente fuori dal Parlamento, o per tarda età oppure perché non sono stati eletti, e qualche giornalista, qualche opinionista. Nell'appello non hanno voluto metterci la ragione per cui l'hanno firmato. Il processo a Moretti, Ferrovie dello Stato, che adesso è andato in galera. Questa è la ragione per cui hanno fatto quell'appello, non ce l'hanno scritto e l'hanno reso oscuro a quelli che lo leggono, perché non hanno avuto, diciamo così, la lucidità di andare fino in fondo, ma si riferiscono al processo Moretti. Ora, il processo Moretti in sé è una sentenza passata in giudicato e infatti chi ne è destinatario si trova in carcere, ma a quella roba lì ci si è potuti arrivare in anni di degenerazione della giustizia. E non è molto, diciamo, va bene, bravi, avete fatto l'appello, però farei appello anche al senso di responsabilità. Queste cose ci si accorge per prima. Quanti anni sono qui che diciamo, guardate che se si comincia a pensare che in via interpretativa, cioè senza che nessuna legge lo stabilisca, ma per interpretazione. Oltre ad allargare i diritti, che forse ci può pure stare, si possono allargare i doveri. Ma se io non sono al corrente? Diciamolo pure. Se io sono un ipocrita che ha scoperto che nessuna legge mi obbliga a fare una determinata cosa, che posso essere condannato perché non l'ho fatta? La risposta è sì. Ma allora a quel punto la responsabilità penale non è più personale, perché ciascuno può interpretarla come gli pare. Sono anni qui che raccontiamo, guardate che queste cose qui in Italia si fermano in Cassazione, ma che la Cassazione non è un posto immune, che con il tempo e con l'emergere graduale dei magistrati che stanno sotto e arrivano in Cassazione, anche la Cassazione finirà con l'essere un argine che non regge. E infatti queste cose sono passate in Cassazione. Quindi io mi compiaccio della firma dell'appello. Al prossimo giro cercate di accorgervi prima delle cose che succedono, perché forse sarà anche inutile, come io sono inutile qui a dirlo, ma dirlo dopo forse anche di più.
4: Davide, andiamo alle pagine interne del Corriere, a pagina 13, per parlare della soluzione dopo 10 anni dell'ex sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, in seguito alle indagini penali e contabili, indagini che furono avviate nel dicembre 2015, partite da un appalto per la manutenzione del verde pubblico con ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a corruzione, concussione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. A te.
2: Ci fu anche l'arresto, ci fu naturalmente, andò su tutti i giornali. Adesso naturalmente, anche altrettanto naturalmente, qualcuno si occuperà di ricordarmi che Leopoldo Di Girolamo era un esponente, credo che lo sia ancora, un esponente del Partito Democratico, cioè della sinistra. Qualcun altro si occuperà di ricordarmi che il comune era in dissesto economico, quindi sono le cose non è che andassero particolarmente bene. Ecco, dopo che mi avete ricordato tutto questo, io invece vorrei ricordarvi una sola cosa. Stava sulle prime pagine dei giornali oggi, meritoriamente c'è un trafilettino piccolo piccolo sul Corriere della Sera. Altrove io non ho trovato una riga. Sarà evidentemente nelle cronache locali, francamente non dispongo a quest'ora del mattino, ma la notizia è questo, collegandoci a quello che dicevamo prima, dimostra con sostanza la responsabilità dei giornalisti, la responsabilità di chi fa informazione. Grande clamore all'accusa, poi ci si dimentica che la cosa esiste, perché fra l'altro questa roba qua è del 2015, ma nel 2020, e non è che sia velocissimo, però insomma era comunque 5 anni dopo anziché 11, era già stato assolto perché il fatto non sussiste. È il ricorso, la Cassazione, eccetera. Naturalmente 11 anni dopo se ne sono ricordati al Corriere della Sera, hanno fatto benissimo, complimenti, certo così la giustizia non può funzionare.
1: Sono le 7:24 minuti, andiamo a pagina 8 del Messaggero con quest'ultimo approfondimento. Legge elettorale, Fratelli d'Italia insiste, avanti con le preferenze, c'è la norma anti-Vannacci, vertice a Via della Scrofa tra gli Sherpa e contatti tra i leader, fumata nera sull'indicazione dei nomi sulla scheda.
2: Allora, sulle preferenze, che cosa straordinaria, perché una volta erano tutti contrari, adesso diciamo che va bene, però non hanno la stessa opinione nella maggioranza, infatti si fermano. Poi vi notifico che oggi è il 1 luglio, quindi si avvicina una realtà nella quale, nonostante l'aria condizionata, il Parlamento si svuota, quindi ci rivediamo a settembre e poi ne parliamo. Ma la questione che supera la necessità, l'opportunità di fare una legge è un'altra. Ma c'è qualcuno seriamente convinto che se modifico il modo in cui si contano i voti risolvo il problema di una presenza politica, si parla tutti di Vannacci, che magari non mi piace? No, perché questo è demenziale, perché se tu neghi la rappresentanza, quella roba lì cresce in un'area più buia, è un problema. La democrazia consiste nell'accorgersene. No, lo so anch'io che un'influenza è una cosa brutta, anche un raffreddore è molto fastidioso, specie in questa stagione, però te lo fai, perché se speri di vivere in un mondo in cui ti è, diciamo, escluso ogni forma di infezione, tu muori, la prima volta che esci di casa muori perché non hai gli anticorpi. Quindi gli anticorpi democratici si sono a fare conti su questo. E c'è qualcuno seriamente che pensa che se modificando il modo in cui conto i voti mi prendo la maggioranza assoluta, che sono stato plebiscitato, ma nella realtà non ho preso manco lontanamente la metà dei voti, ma neanche lontanamente, posto che è andato a votare la metà delle persone, questo mi consente di dire che ho stravinto e quindi comando? No, perché chi si illude di questa roba ha dei problemi di rapporto con la realtà. Non è mai stato vero in nessuna democrazia. Quando qualcuno si illude di questo, solitamente fa una brutta fine. E se vince, fa fare una brutta fine al proprio paese. Non è una questione di destra e sinistra, perché il sistema elettorale l'hanno cambiato a destra e a sinistra. Ma c'è una cosa che salva l'Italia: chiunque ci prova perde le elezioni. E che devo dire, dovrebbe essere bastevole a un paese che ha una sua tradizione di superstizione, come diceva il grande De Filippo, chi ci crede è un superstizioso, è un primitivo, ma chi non ci crede è un incosciente. Ecco, suggerirei, diciamo, la vecchia saggezza di Edoardo De Filippo anche a chi sta in Parlamento.
3: 7:27 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma ci ritroviamo domani mattina. Grazie Davide e buon lavoro.
2: A domani, buona radiovisione a tutti.
6: Grazie Davide, a domani. Milan, grandi firme, titola la Gazzetta dello Sport. Dopo Ramos sogna Van Dijk, il nuovo 9 è ufficiale, contratto fino al 2031, si valuta il super difensore, ma è complicato. E dal mercato alle inchieste, Bastoni indagato, in taglio alto l'accusa prostituzione minorile, l'interista sarà sentito venerdì, il legale dice non ha avuto rapporti con minorenni. Stesso tema che troviamo in taglio alto su Tutto Sport. Bastoni, altri guai, indagato per prostituzione minorile. Torniamo tra poco.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di

0: qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: La Corte Suprema americana ha bocciato il decreto firmato da Donald Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
1: Oggi a Doha, in Qatar, si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori, colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
0: Ieri è arrivato un appello da Papa Leone alla corrente conservatrice dei lefevriani che nelle prossime ore in Svizzera procederanno alla consacrazione illecita di 4 vescovi alla presenza anche di esponenti di Forza Nuova. Fermatevi, sarebbe uno scisma, ha scritto Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X.

0: decimo, i seguaci di Lefebvre non hanno mostrato ripensamenti.
1: E per oggi in Italia sono previste piogge e temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è stato contestato dal Ministero della Salute.
0: Il Parlamento europeo ha pubblicato gli ultimi dati dell'Eurobarometro sugli stati d'animo dei cittadini europei. Per il 56% degli italiani prevale l'incertezza, quasi 7 intervistati su 10 si dicono pessimisti sul futuro. La priorità per il 44% dei nostri connazionali è l'indipendenza energetica.
1: In mondiale di calcio la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio e va agli ottavi di finale, supera il turno anche la Francia che batte la Svezia per 3-0, Messico-Ecuador 2-0. È tutto New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. La Luna sembra portare in primo piano alcune questioni che vi sembrano urgenti, talmente tanto da trascurare logiche e piani a lunga scadenza. Pensate a lungo termine. Cari Toro, qualcosa sembra bloccare i vostri discorsi, convincendovi a non dire, a non parlare troppo. Una paura forse eccessiva, ma che vi regala almeno un momento di silenzio. Gemelli, qualcuno agisce e passa all'azione, mettendo così in evidenza le vostre debolezze, le piccole contraddizioni del presente. Non prendetela male, non fatene una questione di principio. Cancro, la luna opposta sembra voler criticare le vostre parole, gli entusiasmi, ma senza una ragione apparente. Chiedetevi se davvero vi serve essere prudenti e se sia utile il silenzio. Leone, finalmente potete concedervi un momento tranquillo, fatto di cose leggere e di silenzi inaspettati. Godetevi la calma delle stelle, apprezzando gli spazi che vi aiutano a pensare. Vergine, attenzione a non essere troppo prudente con le idee, a non limitare inutilmente intuizioni e fantasie che hanno invece molto da raccontare. Sentitevi più liberi. Bilancia, certe domande sembrano non avere mai risposte, ma a volte non serve aspettare. Non sentitevi così deboli o sbagliati, al contrario, aspettate e osservate anche gli altri. Cari Scorpione, un modo di dire e di comportarvi troppo freddo o distaccato finirà per rendere meno fluide e interessanti le vostre relazioni.

0: serve nulla di così speciale. Infine, cari pesci, la strana freddezza di una persona amica potrebbe farvi dubitare mettendovi in posizione di attesa. Chissà se gli amici hanno ragione o se invece dovreste vivere ogni cosa.
1: Ed era il nostro oroscopo alle 7:41 minuti. Ancora una volta buongiorno, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News, spazio di servizio utile perché chiaramente andiamo incontro alle vacanze, allora si fa il picnic, si fa la gita fuori, banalmente si fa la spesa, si torna a casa e il caldo, come si sa, è nemico degli alimenti perché spesso e volentieri conservarli al meglio non è semplice. Allora ci vogliamo far dare qualche dritta da Antonella Maugliani dell'Istituto Superiore di Sanità, che torna a trovarci, grande esperta di questi temi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie a voi.
3: Buongiorno, allora non possiamo non partire dalle etichette che ci danno delle indicazioni importanti, anche se tutte le etichette che riportano una data di scadenza, penso la quasi totalità, se non la totalità, insomma non vanno sempre prese, no, alla lettera, dipende da che alimento si parla, se parliamo di freschi oppure no. Cominciamo da qui.
2: Allora sì, ha sollevato una questione piuttosto importante. Le etichette portano delle informazioni importanti, prima di tutte quelle della data di scadenza o termine minimo di conservazione, quindi il famoso da consumare preferibilmente entro o da consumare entro e non oltre. Il consumare preferibilmente entro è appunto quel termine minimo di conservazione riferito a quegli alimenti che, se conservati nella maniera adeguata, possono essere consumati anche dopo la indicazione della scadenza, e questo è di solito valido per gli alimenti, diciamo, a lunga conservazione, quindi prodotti in scatola, prodotti diciamo che non richiedono le temperature frigorifere, mentre le scadenze entro e non oltre sono, diciamo, quelle tassative. La data di scadenza va rispettata soprattutto quando si verificano dei fenomeni di modificazione dell'aspetto dell'alimento.
4: Ecco, tra l'altro Antonella, qualche tempo fa l'Unione Europea aveva anche proposto di cambiare dicitura, no? Di parlare di un cibo che poteva essere spesso buono oltre, per combattere lo spreco alimentare, però forse se già abbiamo delle difficoltà con la dicitura attuale non è il caso di introdurne una diversa.
2: Sì, è in fase di studio questa. Intanto comunque la distinzione è termine minimo di conservazione, sì, e data di scadenza. Questo è quello che, diciamo, prevale adesso, diciamo, nella etichettatura attuale. Quindi, ecco, da consumare preferibilmente entro. E non oltre.
5: Esattamente. Esatto. Ma possiamo tornare al buon vecchio naso anche per farci dare una mano?
2: Ah sì, assolutamente sì. Il buon senso è sempre, diciamo, quello che vince. Insomma, l'aspetto, la consistenza.
5: Il naso, sto dicendo, l'olfatto.
2: L'odore, assolutamente sì.
5: Cioè, in che cosa ci aiuta, per esempio, no? Vista e olfatto?
2: Eh sì, allora la vista ha cambiato il colore, per esempio della carne, che assume quella colorazione un po' iridescente, quell'aspetto un po' verdognolo, insomma, e l'odore piuttosto forte è indicativo di una carne che ha evidentemente superato il termine di conservazione.
3: Certo. Mi viene questo dubbio: il frigorifero aiuta sempre, cioè è sempre una buona idea per la conservazione dei cibi, oppure ci sono degli alimenti che, se vengono messi nel frigo, addirittura no, questo diventa dannoso? Ad esempio si dice l'avocado non va mai messo nel frigorifero, va tenuto fuori, se non sbaglio, adesso non vorrei essere smentito, però mi pare di avere almeno questa certezza. Com'è la situazione?
2: Diciamo, si tratta di alimenti freschi, quindi formaggi, quelli al latte fresco, il pesce, la carne, insomma cose fresche vanno conservate in frigorifero.
3: Certo.
2: La frutta, una volta comprata, acquistata, noi la acquistiamo a temperatura ambiente, quindi diciamo che metterla in frigorifero favorisce il prolungamento della famosa shelf life, del poterlo conservare un po' più a lungo, ma conservarla a temperatura ambiente la frutta non
1: c'è nessun problema, certo, no. A conservare a temperatura ambiente
3: magari dura un po' meno, ecco, per dire,
2: magari se ne compra di meno,
1: certo,
2: così.
1: Certo. Ecco, questo può essere un buon consiglio, certo. Cioè, ci sono vari vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità che riguardano la corretta conservazione dei cibi, devo dire sono tutti molto utili, soprattutto in questo momento quando fa così tanto caldo. Grazie ad Antonella Maugliani dell'Istituto Superiore di Sanità, presto torniamo a sentirci, buon lavoro.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Bisogna prestare attenzione anche all'acqua, eh? Anche l'acqua bisogna

0: musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: speciale mondiale.
1: Sono le 7:52 minuti, partiamo appunto con lo speciale mondiali subito con la partita della Francia che contro la Svezia ha dominato. Sentiamo il commento dal nostro Andrea Salvati. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. E che partita ieri sera, ma soprattutto che Francia con la squadra di Deschamps che strapazza la Svezia con un nettissimo 3-0 che va addirittura stretto alla squadra francese. Francia che quindi passa agli ottavi di finale, dove se la vedrà con il Paraguay, Paraguay che ha eliminato la Germania. Partita a senso unico con la Francia che domina fino dall'inizio. Mbappé gran protagonista, 2 gol, segna anche Barcola. Ma credo che l'immagine della serata in campo sia stata la rovesciata clamorosa di Olise stampatasi sulla traversa, sarebbe stato un gol bellissimo. Ma dicevamo dell'immagine, insomma, al momento della sostituzione di Mbappé, uscito intorno all'80esimo dopo la sua doppietta, con l'allenatore della Francia Deschamps che gli si è inchinato in segno di estrema gratitudine, anche perché Mbappé con la doppietta di ieri sera ha raggiunto a 6 reti proprio Lionel Messi. Alla prossima, ciao!
3: Grazie Andrea Salvati. Allora vediamo invece la Norvegia che ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, e allora Paolo Pacchioni, ci colleghiamo con te per capire che giudizio possiamo dare.
4: Sì, buongiorno. Possiamo dire che la Costa d'Avorio ha tenuto a lungo il pallino del gioco, ma è stata poco efficace in attacco. Invece la Norvegia ha vinto attraverso il cinismo. Poche occasioni, ma ben assestate, soprattutto anche con la classe dei suoi uomini. Perché il gol che sblocca la partita di Nusa al 39esimo del primo tempo è bellissimo dal punto di vista tecnico, un pregevole tiro a giro sul secondo palo. E poi c'è il fattore Haaland, che non si era visto tantissimo, ma 5 minuti dalla fine si è trovato al posto giusto nel momento giusto, tocco di piatto con la palla in rete, e Norvegia che va agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile, mentre la Costa d'Avorio esce tra gli applausi soprattutto per questo 18enne che si è messo in luce, Jan Diomandé. Sicuramente è un ragazzo di cui sentiremo ancora parlare.
5: Grazie a Paolo Pacchioni. Nella notte invece, un paio di ore fa veramente, si è giocata anche Messico ed Ecuador. Allora chiediamo com'è andata a Nicolò Pompei. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Sì, il match tra Messico ed Ecuador è terminato solo poco fa con una vittoria netta, 2-0 per il Messico, in uno stadio meraviglioso, quello di casa, difatti, l'Azteca di Città del Messico. Un clima davvero infuocato che ha trascinato dall'inizio alla fine la squadra di casa alla vittoria. Un match che tra l'altro è stato posticipato dalla FIFA di un'ora per i fulmini che alle 3 circondavano un po' l'area dello stadio. Quindi partita che è iniziata alle 4 invece che alle 3 di notte ora italiana. Una partita che si è chiusa difatti nel primo tempo con la squadra di casa, quindi il Messico, che ha segnato subito 2 gol dominando la squadra avversaria. L'Ecuador che ha provato a reagire sul finale ma non ce l'ha fatta. Il Messico ha meritato di vincere giocando davvero in maniera molto dura, in maniera molto agonistica e concentrata dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronterà la vincente tra Inghilterra e Congo. Vittoria comunque assolutamente meritata. È tutto, a più tardi.
7: Grazie Nicolò Pompei, buon riposo, e vediamo qual è il programma delle partite di oggi con Tommaso Angelini. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Si parte alle 18 con Inghilterra-Congo. I tre leoni partono favoriti, trascinati da Kane e Bellingham, ma finora non hanno sempre convinto sul piano del gioco. Dall'altra parte c'è una delle rivelazioni del torneo, il Congo, che ha raggiunto per la prima volta la fase a eliminazione diretta e proverà a sorprendere ancora con una difesa molto

0: compatte le ripartenze di Vissa. Alle 22 tocca a Belgio-Senegal, una sfida che promette grande equilibrio. Entrambe hanno evitato l'eliminazione all'ultima giornata con due goleade e ora si giocano un posto negli ottavi. Il Belgio si affida ovviamente all'esperienza di De Bruyne e Lukaku, mentre il Senegal aspetta ancora il primo gol di Sadio Mané, chiamato a trascinare i suoi nel momento più importante. Nella notte, alle 2 italiane, gli Stati Uniti sfidano la Bosnia. Gli americani, spinti dal fattore campo, partono leggermente avanti, ma la Bosnia ha già dimostrato di sapere andare oltre i pronostici, conquistando i sedicesimi da migliore terza. Grazie e una buona giornata a tutti.
1: Grazie naturalmente a tutta la nostra squadra dedita ai mondiali di calcio di questo 2026. Ci ritroviamo naturalmente nella giornata di oggi per i vari commenti e domani mattina il nostro news.

0: E sono i Doors a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Hello, I love you, arriva la terza.
1: Eh sì, prima edizione molto importante, quella delle 8 del giornale orario con Giovanni Perria. Apertura di questa edizione, Giovanni, a te.
2: È dedicata alla decisione ieri della Corte Suprema sullo Ius Soli, quindi una decisione che avrà delle conseguenze anche nella gestione della politica migratoria degli Stati Uniti.
1: E allora, edizione delle 8 e poi torniamo in diretta per la terza ora di Non Stop News. State con noi.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Anche a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, le 8 in punto. Buongiorno.
5: RTL 102.5 giornale orario.
2: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito andiamo, come detto, negli Stati Uniti, dove ieri la Corte Suprema ha bocciato uno dei principali pilastri della politica migratoria di Donald Trump, lo stop allo Ius Soli, un male risolvibile comunque al Congresso, secondo il capo della Casa Bianca, ma facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
6: È una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza Trump dopo quella di febbraio sui dazi globali. I giudici di fatti, con 6 voti contro 3, hanno bocciato il tentativo di abolire lo Ius Soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Secondo alcune stime citate durante il processo, il decreto avrebbe potuto riguardare fino a 250.000 bambini ogni anno. Ma non basta, la Corte, a maggioranza conservatrice, ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili, e su questo il numero uno americano ha parlato di una grande vittoria. La Corte infine ha eliminato un limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con un verdetto destinato a rafforzare soprattutto i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato.
4: E oggi a Econi in Svizzera è prevista la consacrazione legale di 4 nuovi vescovi da parte dei lefreviani, che potrebbe comportare uno scisma della Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone ha rivolto un appello in extremis alla fraternità sacerdotale San Pio X. Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi, ha scritto il pontefice in una lettera.
2: In Venezuela si continua a scavare, ha del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, il bilancio però sfiora ormai i 2.000 morti.
4: E il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti.
2: E chiudiamo con lo sport e con Nicolò Pompei facciamo il punto sulle ultime partite giocate per i mondiali di calcio. Sentiamo Pompei.
7: Pronostici rispettati nella seconda giornata dei sedicesimi di finale. La Norvegia con difficoltà ha battuto la Costa d'Avorio 2-1, la sblocca Nusa nel primo tempo, poi pareggiano gli africani con l'ex Atalanta Diallo, ma Haaland, nascosto per tutta la partita, manda in paradiso i suoi a 4 minuti dalla fine. Tapin vincente, numeri da alieno, 60° gol in 53 presenze con la Norvegia, che ora agli ottavi affronterà il Brasile. Tutto facile per la Francia, che supera la Svezia 3-0 regalando spettacolo. Ad Haaland risponde come sempre Mbappé, un'altra doppietta, sesto gol in questo mondiale, 17° totale in Coppa del Mondo. Davanti a lui solo Messi a 18. Agli ottavi l'avversario sarà il Paraguay. Infine passa anche il Messico, che allo stadio Azteca, trascinato dal pubblico di casa, ha dominato vincendo 2-0 contro l'Ecuador. Oggi altri 3 sedicesimi in programma, alle 18 Inghilterra-Congo, alle 22 Belgio-Senegal. Alle 2 chiude la giornata il match tra Stati Uniti e Bosnia.
4: E ora passiamo al tennis, al torneo di Wimbledon. Oggi per il secondo turno Jannik Sinner affronterà Borg, avanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverry. Interrotta per scarsa visibilità, Cubolli Navone, fuori Arnaldi. Tra le donne avanzano Grant e Paolini.
2: È tutto, mente e traffico.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Previsioni del tempo.
0: Allora, avevamo cerchiato questa data del 1° luglio sul calendario. Io stamattina mi aspettavo il gelo polare artico, invece fa ancora caldo. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
10: Ma io confidavo in te, invece no, sei il primo di quelli che mi fa innervosire già alle 8 del mattino. Devi avere un po' di pazienza. Allora, confermiamo che oggi è la giornata della svolta, quindi è tutto confermato. Però questa svolta viene nel pomeriggio, quindi stamattina la gente sarà ancora lì che suda, che dirà: ma non avevano detto che oggi veniva il fresco. Calma, arriva per oggi pomeriggio. E per oggi arriva solo al nord, attenzione, domani arriva al centro-sud, perché passano questi temporali. Il problema adesso diventa il fatto che questi temporali oggi pomeriggio e stasera potrebbero essere proprio fortini al nord, quindi magari ci scappa la grandine, ci scappano colpi di vento improvvisi, quindi stiamo in campana anche con l'app di Trebimeteo che vi avvisiamo se arriva la grandine. E domani tocca al centro-sud, però a quel punto è fatta, a quel punto temperature più sopportabili, il resto della settimana garantisco io temperature più basse e umidità anche più bassa, quindi ci siamo.
0: Meno male. Allora, prendiamone atto. Grazie a Paolo Corazzon, Trebimeteo, ci aggiorniamo domani, sempre in diretta.
10: Ciao, grazie, ciao.
5: Via Radio.
11: Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 1 Milano-Napoli con perdita di carico in entrambe le carreggiate, che causa 2 chilometri di code in aumento tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 4 chilometri tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, e conseguenti le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 1 chilometro di coda da Maddaloni verso l'Autosole. In direzione della capitale 5 chilometri di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare. Code per incidente anche sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre mezz'ora tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano e anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. Inoltre code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona e sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e Sesto Fiorentino verso Firenze. È tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Otto e sette minuti, allora mandiamo un abbraccio al nostro ospite fisso del lunedì, ecco,
12: caro
1: il professor Cottarelli.
12: Caro professore.
0: Che è successo? Carlo Cottarelli, gli hanno rubato il portafogli. Ecco, stavo leggendo sulle colonne di Libero questa mattina e a quanto pare, mentre si trovava a Roma, nella capitale, sapete, lui viaggia molto, giustamente, per il mestiere che fa, e niente, a un certo punto non si è ritrovato più il portafogli.
1: Una seccatura, fra l'altro, oltre al gesto di verificare i documenti, le carte di credito, è capitato.
12: Lunedì gli chiediamo.

0: Fantasia. È l'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, 8:11. Buongiorno, buongiorno da Massimo, Enrico, Lucrezia Dusi e Nonstop News, la squadra del mattino. Questa mattina, proprio tra le 6 e le 7, abbiamo fatto una chiacchierata con gli ascoltatori chiedendo il punto di vista su questa idea che sta facendo molto discutere e in realtà è diventata già una proposta di legge. Siamo nelle Marche e questa proposta è in attesa di essere varata proprio dal Consiglio Comunale. È una legge che permetterebbe ai comuni di limitare la presenza all'interno dei centri storici di negozi etnici in favore di quelli che dovrebbero essere negozi, ristoranti, botteghe, artigiani, di territorio, di prodotti locali. Insomma, lo scopo dovrebbe essere quello, insomma, di valorizzare ancora di più, ove possibile, l'identità locale. Allora, ne parliamo con due ospiti. Francesco Acquaroli, appunto presidente della Regione Marche, che ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, presidente.
1: Buongiorno.
0: Grazie, grazie. E poi ci raggiunge anche Alessandro Cavo, che è componente di giunta di Confcommercio con incarico proprio ai centri storici. Cavo, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti voi.
3: Buongiorno presidente Acquaroli, parto da lei. Qualcuno parla di tutela per i centri storici, altri parlano di discriminazione oppure di opportunità che verrebbero meno. Ci racconta il senso, no, di questo percorso che state facendo?
1: Beh, il senso è un percorso iniziato ormai 5 anni fa, quando abbiamo avuto espresso la volontà di recuperare tutti quei borghi, tutte quelle realtà, tutti quei centri storici che stanno soffrendo tantissimo, che non erano più al centro dopo secoli di centralità, non erano più al centro delle dinamiche territoriali, sociali ed economiche, perché si stavano votando, si stavano spopolando, stavano soffrendo tantissimo e abbiamo per la prima volta dato un'impronta verso il recupero, il riutilizzo a scopi turistici, per i servizi, quindi tutto quello che è nuova vita, non un'idea museale del centro storico e del centro urbano e del piccolo borgo, ma un'idea di borgo diffuso in relazione l'uno con l'altro che può aprirsi ad una rete di opportunità. Dovete immaginare, perché tanti pensano i nostri centri sono piccoli, a volte piccolissimi, quindi hanno piazze che hanno una, due, tre attività che magari oggi non ci sono più perché sono chiuse. E allora abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione. Oggi vogliamo continuare quel percorso cercando di dare una spinta ulteriore puntando sull'autenticità.
4: Ecco, sulla base di questo, mi perdoni presidente, ma mi rivolgo ad Alessandro Cavo, appunto componente di giunta di Confcommercio, per avere la fotografia attuale, perché lo abbiamo detto, sta cambiando la situazione, tanti esercizi, piccoli esercizi, le botteghe sono scomparse negli ultimi anni. Allora qual è la situazione attuale, la fotografia che abbiamo?
2: Beh, abbastanza drammatica. Diciamo che negli ultimi 13 anni, secondo l'ufficio studi della Confcommercio, abbiamo perso circa il 25% dei negozi di vicinato nei centri storici. Di qui l'esigenza di andare a valorizzare i negozi di vicinato, le botteghe storiche, i locali di tradizioni come vera e propria parte di quello che è l'identità del nostro paese. Senza queste attività l'Italia non sarebbe il bel paese. Sono connessioni sociali, naturali, sì. Sono un elemento di valore aggiunto nel nostro territorio, e questa esperienza delle Marche segue molte altre esperienze già avvenute in diverse città italiane, in diverse regioni italiane.
0: Quindi Cavo, lei ci sta dicendo che di fatto siete d'accordo, ma la questione però bisogna prenderla un pochino più a monte. I centri si erano già svuotati e i negozi si erano già in buona parte chiusi prima che arrivassero altre persone ad affittarli. Quindi il tema è, non crede che sia un pochino da prendere un po' prima?
2: Questo certamente sì, diciamo che però meglio tardi che mai.
0: Quindi com'è che li convince i nuovi a tornare?
2: Nella valorizzazione di quel tipo di tessuto automaticamente si attrarrà una clientela che sarà interessata ad approfondire la conoscenza del territorio e quindi anche a nuovi esercizi di vicinato che vadano in quella direzione. Cioè, si tenta di ricreare un ecosistema perduto che però noi riteniamo possa essere, sostenendolo adeguatamente, ancora estremamente attuale. Non pensiamo che sia un modello tramontato.
3: Presidente Quaroli, l'obiettivo va anche nella direzione di una convivenza, perché insomma poi la convivenza tra locali etnici, locali italiani eccetera, poi amplifica, moltiplica l'offerta, quindi è tutto di guadagnato, si potrebbe dire, no, per una città.
1: Io mi permetto di dire che la legge esplicita in maniera chiara che il comune può scegliere se limitare alcune attività, non parliamo della tipologia di attività, è chiaro che sono in contrasto rispetto alla vocazione del territorio. E questo è per innanzitutto spiegare il testo della legge per come è stato approvato in giunta. E in seconda battuta aggiungo che il tema non è mettere in contrasto, ma il tema è valorizzare quello che noi abbiamo. Questi borghi stanno rivivendo, stanno iniziando a rivivere anche destagionalizzando intorno al turismo. E il turismo per tanti di essi è un elemento essenziale, è un elemento che prova a ridare una nuova vita con il borgo diffuso e quell'albergo diffuso, con l'aspetto enogastronomico. Oggi abbiamo la cucina italiana che è patrimonio immateriale UNESCO. Noi abbiamo tante tipicità, tante biodiversità, tante cucine che hanno dato un contributo a rendere la nostra cucina il patrimonio UNESCO. Ecco, allora in questo senso noi vogliamo cercare di rimettere questi fattori, questi elementi al centro del borgo. Credo che sia un'idea condivisibile, che non vuole discriminare nessuno, ma che vuole valorizzare quello che noi siamo. Uh-huh. Perché se il borgo non recupera la sua autenticità, non recupera la sua capacità di ritornare ad essere un luogo di interesse, è difficile sostenerne anche il bilancio, molto difficile, perché nessuno andrà più sul borgo, molto spesso nell'entroterra, per non avere un'attrattiva che lo caratterizza.
4: Torneremo sicuramente a parlarne, al momento appunto è una proposta di legge in attesa di essere valata dal Consiglio regionale, quindi torneremo sicuramente a parlarne. Intanto grazie a Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, grazie.
1: Grazie a voi.
4: E grazie anche ad Alessandro Cavo, componente di giunta di Confcommercio con incarico ai centri storici. Grazie e una buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
0: Oggi a Doha in Qatar si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
3: E intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. È dira la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
0: Il tennis a Wimbledon, oggi per il secondo turno Sinner affronterà Borges, avanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri, interrotta per scarsa visibilità Cobolli Navone con l'azzurro avanti per 2-7-1 fuori Arnaldi. Ed è tutto.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Deglie La Sala. Due le situazioni di rilievo, in particolare nel tratto campano della 1 Milano-Napoli, un incidente con perdita di blocchi di cemento in entrambe le carreggiate causa 3 km di code in aumento tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 km di coda tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma e conseguenti le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 1 km di coda da Maddaloni verso l'Autosole. Inoltre in direzione della capitale segnaliamo 5 km di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre oltre mezz'ora tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano e anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine code a tratti in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze. È tutto, fate buon viaggio.
7: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:20 minuti, sono rimasto colpito da questa intervista oggi sulle colonne di Repubblica fatta al Nobel Parisi, ve lo ricordate, grandissimo fisico, dice guardate c'era un problema di fisica decennale, stavamo lì tutti ad arrovellarci eccetera, l'ho fatto risolvere all'intelligenza artificiale.
0: Eccoci.
7: E ce l'ha fatta
3: anche il Nobel. Si affida, insomma, non so se è confortante questo.
7: No, ma attenzione, perché giustamente erano tutti attoniti, lui dice no, fermi, io l'avevo risolto già in una certa maniera, ho chiesto a lei di risolverlo in un'altra, però il Nobel l'aveva in qualche maniera risolta.
0: No, ma lei l'ha fatto però.
7: Però lei anche lei ci è riuscita.
3: Non male, siamo salvi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: Jerry Calà per Seat, prima!
15: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto!
20: Piacere, Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
23: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Elton John e Dua Lipa su RTL 102.5 alle 8:29. Allora, ieri era una data molto importante sul PNRR, no? Ne stiamo parlando da tanto tempo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La data di ieri segnava la conclusione di quello che è il cronoprogramma italiano, quello che cioè metteva in fila una serie di scadenze da rispettare per utilizzare questa opportunità e utilizzare questi soldi su diversi fronti. Vogliamo fare un punto, no, su questo e ne parliamo con il professor Francesco Giavazzi, economista, professore alla Bocconi, che è collegato con noi. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno professore. Allora, l'abbiamo detto, è stata una grande opportunità per il nostro paese, siamo arrivati alla fine del cronoprogramma del nostro paese, ma in realtà poi ci sono ancora alcuni mesi di margine per effettuare tutta una serie di spese. Ecco, ci aiuta un attimo a ricostruire il contesto, perché è stato utile questo PNRR, era poco dopo il Covid, che opportunità è stata per il nostro paese?
1: Sono due aspetti di questo piano. Primo è il momento in cui è intervenuto, il momento in cui bisognava sostenere il consumo delle famiglie e gli investimenti delle imprese che erano azzerati dalla pandemia, e lì i primi soldi arrivati sono stati utili perché hanno consentito. L'idea era nessuno deve perdere lo stipendio perché c'è il Covid, non tutti ovviamente sono stati protetti, ma la gran parte, e nessuna impresa deve rimandare un investimento perché c'è il Covid, anche lì non tutto, ma in questo è importante. Secondo me la domanda oggi è che cosa resterà dopo questi 5 anni.
3: Ecco, professore, a tal proposito, quali sono le conseguenze legali e anche finanziarie per quei progetti che non sono riusciti a rientrare nei termini?
1: Allora, alcuni ormai ci sono state vari controlli in corso d'opera per alcuni progetti, non so, alcune linee ferroviarie a Napoli-Bari ovviamente non finiscono oggi e il piano è esteso fino alla fine dell'anno, ci sono ancora alcuni mesi per finire, altri invece che erano troppo indietro sono stati tagliati.
0: Certo.
1: Però, insomma, gran parte dei progetti arriveranno alla fine.
0: Ecco, mi riallaccio però alla considerazione che lei faceva, cioè chiediamoci che cosa resta. Adesso non possiamo passare in rassegna tutto, però all'incirca 55 miliardi e mezzo per la transizione ecologica, 41 miliardi per la digitalizzazione e innovazione, 30 per l'istruzione e la ricerca, 23 per infrastrutture e mobilità, poi inclusione, lavoro e sanità, e poi il capitolo Repower EU. Alla fine, rispetto a quello che è stato l'impatto e l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che considerazioni possiamo fare proprio su ciò che resta?
1: Allora, due cose. Una, però, come ha detto lei, sui progetti, cioè possiamo vedere alcuni esempi di progetti e che cosa lasceranno, e poi sul metodo, che se ne parliamo dopo. Sui progetti facciamo due esempi. Il primo è la giustizia. L'obiettivo era di ridurre i tempi della giustizia, che sono quelli che interessano ai cittadini, del 30% circa. Non è enorme, però il 30% in 5 anni è tanto. E nella giustizia civile siamo andati un po' oltre, cioè la riduzione dei tempi dei processi civili è stata un po' oltre il 30%, quindi lì ovviamente rimane ancora tanto da fare, però si è più che raggiunto l'obiettivo. Nei processi penali non si è ancora, si è un po' sotto, credo che l'ultimo dato sia il 28%, però siamo sostanzialmente molto vicini, e questa è una cosa che rimarrà. Perché si sono ridotti i tempi finalmente? Perché è cambiata una cosa strutturale, cioè è stato introdotto l'ufficio del processo, questo lo fece la ministra Cartabia 6 anni fa, perché i processi sono lenti, perché i giudici cambiano spesso, vanno in pensione, cambiano sede, e quando un giudice va via il fascicolo di un certo processo viene messo in archivio e arriva un nuovo giudice, deve partire da zero perché il predecessore non c'è più. Allora invece l'ufficio del processo è un ufficio di giovani che sono stati assunti, che si occupano del processo al di là del fatto che il giudice cambi, quindi hanno una memoria storica di quello che succede, ovviamente consente al nuovo giudice che arriva di partire più in fretta. La giustizia è un esempio, e poi la digitalizzazione dei fascicoli, che erano ancora scritti, se andava bene, a macchina, in alcuni casi a mano. La digitalizzazione, cioè la trasformazione in file digitali, adesso ha raggiunto circa 3 milioni di fascicoli, e questo, non sono tutti, non passa avanti. è un esempio di quello che
2: certo
1: è fatto e rimarrà.
2: E che rimarrà. Professor Giavazzi, prima di salutarci, il tema della crescita, no? Con gli investimenti che sono stati fatti, con, alla fine siamo sempre intorno allo 0,5%. Si poteva fare di più? Questa è la domanda.
1: Meno male che c'è il PNR, perché le stime è che il PNR ha contribuito tra mezzo punto e un punto alla crescita negli ultimi 4-5 anni. Detto che non siamo mai andati sopra l'1%, questo vuol dire che senza il PNR siamo stati in recessione da 4-5 anni, è un grande risultato. Poi dopo ovviamente poco, non vorremmo crescere al 3%, non allo 0,1%. Lì le riforme fatte dovrebbero intervenire. Ovviamente lì è stato più difficile, perché cambiare alcune regole che sono la concorrenza si è dimostrato molto difficile.
4: Certo.
1: Però insomma, almeno abbiamo salvato questi anni, non siamo mai andati sotto zero, che senza PNR saremmo andati sotto zero.
0: Certo, insomma, ricordando per salutarci che quando entriamo in una scuola, quando vediamo insomma, progetto finanziato con i fondi di Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, aula finanziata con i fondi PNRR, poi quelli sono soldi che in gran parte dovranno essere restituiti, salvo quelli a fondo perduto, però senza dubbio ci hanno consegnato un'opportunità.
1: A fondo perduto però sono il 38%.
0: Non c'è dubbio, e soprattutto
1: sono stati dati a tassi di interesse agevolati, quindi
0: a condizioni sì, sicuramente agevolati, e peraltro in un momento la pandemia e tutto ciò che è successo dopo, in cui insomma di quei soldi avevamo bisogno per fare cose, ecco, per non restare immobili. Giusto per completezza, grazie al professor Francesco Giavazzi, economista e professore alla Bocconi. Ci sentiamo presto.
5: Oggi a Doha in Qatar si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dai suoi beni congelati entro la fine della settimana. Tre persone sono state arrestate questa mattina a Cupertino, nel Lecce, con l'accusa di omicidio premeditato con l'aggravante mafiosa per l'uccisione di Stefano Tomeo, l'operaio di 50 anni raggiunto da un colpo di pistola al collo la sera dell'11 aprile scorso nel paese salentino davanti a un circolo privato. Una quarta persona è stata denunciata per tentata estorsione e altre due per favoreggiamento personale. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Le province erano state soppresse nel 2016. Non ci sono altre notizie per il momento. A dopo.

0: Baby K su RTL 102.5. Allora, facendo una testa così, i miei colleghi da giorni che dico: voglio trovare una piscina, andare un po' a nuotare, sapete, no, i benefici. Vabbè, non è che dobbiamo concentrarci su questo. E c'è questa notizia: il comune di Gorgonzola, per combattere il caldo di questi giorni, ha aperto di notte la piscina comunale a prezzi calmierati, fra l'altro, per tutti i cittadini.
1: Capito? Ah, di notte proprio.
2: Di notte, perché ragazzi, il caldo afoso della notte ti va a sentire.
3: Facciamo il nostro caso, che alle 4:30 dobbiamo svegliare.
2: Alle 3 ci svegliamo prima, andiamo a nuotare, galletti.
1: Posso dire un pensierino?
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: domenica.
1: Per oggi in Italia sono previste piogge temporali che abbasseranno le temperature inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo Catania e Reggio avranno il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo intanto l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è stato contestato dal Ministero della Salute.
2: In Venezuela ha del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse del terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni. Il bilancio sfiora ormai i 2000 morti.
1: Appello di Papa Leone alla corrente conservatrice dei Lefebvriani che nelle prossime ore in Svizzera procederanno alla consacrazione illecita di 4 vescovi alla presenza anche di esponenti di Forza Nuova. Fermatevi, sarebbe uno scisma, ha scritto Leone XIV.
3: 8:48, in chiusura di puntata torniamo a commentare l'attualità, lo facciamo con il direttore del Messaggero Massimo Martinelli. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Eccomi, buongiorno a voi.
2: Buongiorno direttore, allora partiamo dalla notizia che trova spazio oggi in cima all'attualità e che ci riporta negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha stabilito che l'ordine esecutivo del presidente americano Trump, che imponeva restrizioni alla cittadinanza per diritto di nascita, il cosiddetto ius soli per intenderci, in realtà viola la Costituzione degli Stati Uniti. Questo ovviamente ha scatenato le ire del presidente americano. Cerchiamo di capire però che cosa comporta e qual è il tuo giudizio su questo, direttore.
4: La decisione nel merito comporta il fatto che i figli degli immigrati senza documenti non perderanno la cittadinanza americana. La legge che consentiva loro di acquisire questo status è una legge antica che era finalizzata a consentire ai figli degli schiavi di integrarsi nella società maschile e strisce. Trump non è mai stato favorevole a questa norma, ha cercato di demolirla e la Corte Suprema, e qui entriamo nell'aspetto politico della decisione, ha ribadito quali sono i limiti del Presidente degli Stati Uniti. La Corte Suprema americana, va detto, non ha mai messo in discussione l'ampio potere che deve avere il Presidente degli Stati Uniti, però su alcune cose ha tracciato una linea rossa, ha messo dei paletti. Ricordiamo la decisione sui dazi di alcune settimane fa, di alcuni mesi fa, ce ne sono state anche tante altre. Quindi la Corte Suprema americana si sta rivelando sempre di più uno strumento democratico, sta bilanciando la ripartizione dei poteri negli Stati Uniti, anche per limitare la tendenza di Trump ad allargare il suo raggio di azione. Un'altra decisione importante della Corte Suprema è stata ad esempio quella che ha impedito a Trump di operare sui vertici della Fed, la Federal Reserve, la struttura che stabilisce i tassi di interesse negli Stati Uniti. C'è stato sempre, da quando Trump è presidente, un contrasto tra lui e il vertice della Fed, che aveva una visione più realistica dell'economia americana, mentre Trump era più sbilanciato verso una visione ottimistica. Ecco, quindi apprendiamo e annotiamo con piacere che gli Stati Uniti ha degli strumenti di tutela della democrazia che continuano a funzionare.
5: Non c'è dubbio, e questa ne è stata una prova. Direttore Martinelli, veniamo alle vicende tutte italiane. Continua questo botta e risposta tra la

0: maggioranza e questa nuova forza di Futuro Nazionale di Vannacci. Ieri Vannacci si è rivolto alla Presidente del Consiglio, ha detto tiri fuori gli attributi sulla questione della legge elettorale, dica sì alle preferenze. Allora c'è questa dinamica da un po' di giorni in cui Meloni dice che Vannacci si mette con il centrosinistra, con le opposizioni e quindi non vuole diciamo in qualche maniera dialogare con lei. Dall'altro lato Vannacci dice no, ma sono loro che non mi vogliono. Com'è questa dinamica? Tu come l'analizzi?
1: Vannacci sempre dalla parte più radicale della destra, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Le accuse che vengono rivolte di fare il gioco della sinistra è ovviamente un'accusa un po' strumentale, un'accusa da campagna elettorale anticipata. Vannacci raccoglie consensi soprattutto a destra, anche direi solamente a destra, viene demonizzato dalla sinistra e spaventa la destra moderata che in questo momento è al governo. Quindi è un percorso di segnali, di ammiccamenti, di avvicinamenti e di riallontanamenti che durerà secondo me fino alla vigilia delle prossime elezioni, siano esse ad aprile come alcuni paventano, siano esse invece alla fine del mandato. Credo che siamo alle schermaglie iniziali, insomma, il bello deve ancora venire.
2: Direttore, nel salutarci, tu credi alle voci di questi giorni, no? Che parlano di ambizioni, di presunte ambizioni di Meloni al Quirinale, addirittura si parla della figura di Mantovano che potrebbe guidare l'esecutivo in caso ovviamente di una vittoria nuovamente del centrodestra, oppure diciamo, sono voci troppo premature rispetto alla data, qualunque essa sarà, del voto?
1: Ma per mandare un presidente al Quirinale è necessario un consenso molto ampio in Parlamento. La settimana di passione che ha preceduto la seconda elezione di Mattarella ne è la dimostrazione. In quella settimana vennero fuori dei nomi che fossero stati proposti 15 giorni prima sarebbero stati ritenuti inverosimili. Quindi direi perché no, Mantovano è una persona di altissimo profilo istituzionale, mi verrebbe da dire che però non è l'unico che c'è, quindi insomma si trova in buona compagnia per concorrere al Colle.
3: Grazie davvero al direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli che è stato con noi questa mattina, ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:54, allora la gran finale di oggi. Dove ci porta? Dove
3: ci porta? Porta a Vita in te ci credo.
0: E allora ce l'ascoltiamo su RTL 102.5. Già qualcuno inizia a canticchiare la prima strofa. Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano. Tra l'altro col caldo che fa vorrei vedere pure, ci mancava solo la nebbia.
6: Non è Galletti a canticchiare, perché lui mi sa che era su un'altra melodia.
2: Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: Una meraviglia, Lucio Dalla e Gianni Morandi, la coppia che interpreta, e dietro c'è un'altra coppia, Mogol Lavezzi, che hanno scritto testo e musica.
1: Allora, grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi questa mattina, ad Antonella Mogliani dell'Istituto Superiore di Sanità, i nostri cronisti che stanno seguendo i mondiali, Salvati, Pacchioni, Pompei, Angelini, e poi grazie al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, al componente di giunta di Confcommercio Alessandro Cavo, e grazie ovviamente al professor Francesco Giavazzi che ci ha aiutato un po' a ripercorrere questa strada che abbiamo fatto con il PNRR in questi anni. Infine, grazie al direttore del Messaggero Massimo Martinelli.
2: Grazie regia, Ricchi Aristarco a Fabio Romano a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, sempre per la parte tecnica, e a Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo domani con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: A domani,
3: buona
2: grazie
3: giornata.
2: A tutti.
1: Ciao.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
5: da sempre
4: vivono in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
6: e mantiene ossa sane e forti.
7: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
8: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Anche a Monterubiano, in provincia di Fermo, quasi le 9. Buona giornata.
9: RTL 102.5 giornale orario.
10: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. A Econ in Svizzera è iniziata la messa che porterà oggi alla consacrazione di 4 nuovi vescovi lefevriani, nonostante la posizione contraria di Papa Leone del Vaticano. Ieri l'appello in extremis del pontefice per evitare lo scisma della Chiesa Cattolica. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
11: Un ultimissimo appello, quello lanciato da Papa Leone: fermatevi, sarebbe uno scisma, tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. Il pontefice lo ha scritto nella lettera che ha inviato al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio, in programma oggi nel seminario svizzero di Econ. Violando il richiamo all'ordine di Leone XIV, verranno dunque ordinati 4 vescovi, alla presenza anche di esponenti di Forza Nuova. La risposta al Papa dei lefevriani chiude a ogni intesa: ci benedica, noi vogliamo ricucire la tunica lacerata di Cristo. A scavare un fossato tra i seguaci di Marcel Lefebvre, vescovo anticoncilio scomunicato da San Giovanni Paolo II e la Chiesa di Roma, c'è sempre il nodo della mancata accettazione del Vaticano II con le sue riforme, dall'ecumenismo all'apertura ai laici e alla celebrazione della messa nelle lingue volgari e non in latino.
10: E ora la cronaca. Per l'omicidio di Stefano Tomeo a Copertino nel Cesa, oggi sono state arrestate 3 persone accusate di omicidio.

0: di ho premeditato con l'aggravante mafiosa il delitto lo scorso aprile, quando l'operaio cinquantenne venne raggiunto da un colpo di pistola alla nuca. Siamo ai numeri della borsa di Milano, FTSE MIB positiva più 0,26%. Ora arriva la viabilità, anzi prima meteo e poi viabilità.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Piodetto. Nelle prossime ore tendenza a un peggioramento del tempo sull'Italia settentrionale, arrivano temporali anche di forte intensità dal pomeriggio alla serata, con rischio grandi dai colpi di vento. Temporali che durante la sera e la nottata interesseranno anche la dorsale appenninica del medio adriatico. Il caldo tenderà via via a ridimensionarsi sulle nostre regioni entro la giornata di domani. Rimanete aggiornati sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Due le notizie di rilievo, in particolare nel tratto campano della 1 Milano-Napoli, un incidente con perdita di blocchi di cemento in entrambe le carreggiate causa 2 chilometri di code in aumento tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 chilometri di coda tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma. E conseguenti sono le ripercussioni sulla 30 Caserta Salerno con 2 chilometri di coda da Maddaloni verso l'Autosone. Inoltre in direzione della capitale segnaliamo 5 chilometri di coda per incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803 111. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre oltre mezz'ora tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano e anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze. Guidate con prudenza, più tardi.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Eccoci, buongiorno!
8: Giù al no!
7: Buona mattinata e buon mercoledì, ce l'abbiamo fatta. Siamo a luglio, primo luglio, sigla Ricuz, vai, vai. We are family, buongiorno.
8: Manu, Luca, Sara, Nanna, Giulì.
7: Come Nanna?
8: Non c'è Jay, non è ancora arrivata, c'è un work in progress.
9: Nanna nel senso che stava facendo la nanna. No, non è vero.
8: Allora, ha trovato un po' di traffico.
10: Suo marito ha sottratto le chiavi della macchina, perché alla fine finirà così, non c'entra niente lui, ma finirà per essere il colpevole. E quindi, vero, insomma, tempo di trovare le chiavi della macchina è in arrivo.
8: Sì, sì, arriverà direttamente con la macchina nello studio. Perché lei non sopporta essere in ritardo, Jennifer.
10: Che non cambia rispetto ai parcheggi che fa di solito.
9: No, esatto, anche perché se non trova posto fuori la mette dentro.
8: Allora, non attaccatela, che non c'è, non si può difendere.
9: Ma tra poco arriva, si difende. Non
10: quello è bello, scusami.
8: Eccola, sta arrivando.
9: Guarda,
8: Jennifer, sì, le prestiamole dell'ossigeno.
9: No, con calma, perché si deve mettere i tacchi, non scherziamo, perché lei non viene in diretta con le sneakers.
8: Puoi venire, Jay, vieni qua.
7: Mi devo fare bella. Vabbè, intanto amici, comunque 2 ore per stare insieme, è arrivata Jay. Oh, Jay, buongiorno.
8: Ecco, è scuffiata e tutto costa. Quindi se parli non capisce quello che dici, Emanuele.
7: Perfetto, come sempre. Dai. Non è che cambia, diciamo, più o meno, più o meno con la balla. Va bene, allora amici, abbiamo sempre queste due ore che ci passiamo insieme. Oggi luglio, estate, vacanze. Qualcuno di voi è già in giro? Mi c'è l'ascolto?
8: Ah,

0: Pensavo dicessi a noi.
1: Pensavo che dicessi a noi. Io in vacanza da una vita, però è una cosa
2: di degli studi a Milano, a Cologno.
0: Vabbè, fateci sapere, perché ci avevano promesso che a luglio sarebbero iniziate le vacanze, quindi meno casino in giro per le strade.
1: Ci avevano promesso che oggi sarebbero scese le temperature.
0: Anche.
1: Diverso.
0: Un pochino.
3: Ma c'è un traffico pazzesco.
0: Eccola, vedi? Eccola. Dai, andiamo.

0: Samuel Q 912 ed Ella, ovviamente. Buon mercoledì, primo luglio. Vabbè, insomma, devo dire, tutto va bene, tranne qui gli attacchi a Jennifer.
1: Aspetta, che mo ci scateniamo. Sentiamo cosa sanno da dire gli ascoltatori. Senti.
2: Buongiorno, RTL.
0: Buongiorno.
2: Sono Franco.
1: Ciao Franco.
2: Volevo dire a Jennifer Pressman che per non fare tardi ed evitare il traffico pazzesco, bisogna svegliarsi un po' prima e partire da casa un po' prima.
1: Certo.
2: Allora arrivi in tempo al lavoro.
1: Sì. Capito, Jennifer?
2: Buona giornata.
1: Quindi, nel caso di Jennifer, non deve proprio andare a dormire, perché lei si sveglia già presto la mattina.
3: E quella è la cosa incredibile, che lei riesce a svegliarsi alle 6 e nonostante questo arrivare tardi.
4: Ma non è vero, la tua figlia ti ruba la macchina.
5: Attacco!
3: Colpa della figlia!
4: La chiave della macchina. La chiave della macchina. Non ti dici dove lo mette. Poi il mattino dopo fai. Passi 20 minuti a cercare la chiave.
1: Quando... È dalle 6 che cerca le chiavi.
4: Quando sono gli altri che ci mettono lo zampino, per non parlare del traffico. Ecco, quindi andate in vacanza, così magari anche le città, no? Si agevolano un po'. Uno fa ancora prima, no? Che dico, è un suggerimento.
3: Scusa, Jennifer, puoi dirmi che per molti anni ancora ci avrò qualcuno in giro per casa che cercherà anche di rubarmi l'automobile? Cioè, non farà come quelli seri che a 18 anni si costruisce una vita, una casa e un futuro?
4: No, mi facevo un favore perché voleva caricarmi la macchina.
0: Guarda, facciamo così, cambiamo argomento, che mi ha appena mandato un messaggio tua figlia. Dopo lo sentiamo e vediamo che succede.
1: Sì, no, vabbè, rimaniamo se volete sul tema dei risvegli della mattina, no?
4: Sì.
1: Perché proprio in queste ore si sta parlando del fatto che quando guardi il telefono subito appena sveglio, o comunque entro i 15 minuti dal tuo risveglio, fai un danno importante al tuo cervello.
3: Vabbè. Nel mio caso,
0: capiamo Luca, adesso
3: ma non nel mio caso.
1: Quando dici telefono, intendi social generale?
4: Tutto, notizie, social, tutto cosa. Cioè, proprio il fatto di prendere il telefono come prima cosa e guardarlo e di entrare quindi in modalità cellulare, quando in realtà dovresti recuperare, cioè ti dovresti alzare e fare con calma per 15 minuti le cose.
1: Ma perché vuoi sapere cosa è successo mentre stavi dormendo?
3: Non lo faccio più perché so già cosa c'è. Un messaggio di Jennifer alle 6 su David Beckham.
1: Puntuale.

0: Styles, 921 RTL 1025. Allora, ho ritrovato. Dica. No, scusa,
1: avete visto l'anello di fidanzamento di Harry Styles a Zoe Kravitz?
2: No.
1: Bellissimo, andate a vederlo. Sì. Una meraviglia.
3: La cosa sobria, Jay?
2: Che donna fortunata.
1: Abbastanza, sì. Però elegante. Molto
4: l'avrà trovato nell'ovetto del cioccolato, sì, no? Cioè, sarà una roba
2: comunque,
4: del genere.
2: Io la invidio tantissimo perché mi garba molto Harry Styles. Va bene, cose da aggiungere sul risveglio mattutino per dare consigli, essere utili alla radio qua.
4: Allora, cosa fate voi come prima cosa? Cioè, appena svegli, no? Noi stavamo dicendo, ad esempio, alcuni di noi preparano la colazione per il resto della famiglia.
3: Anche Sara, anche Sara, anche, sì, sì, sì.

0: Che Sara, voi che fate? Mano tu?
1: No, io mi alzo tranquillo, Gazzetta dello Sport.
2: Bravo.
1: E Corriere dello Sport insieme,
2: sì.
1: E poi vabbè, no, come tutti gli italiani.
2: E nessuno fa le coccole la mattina?
1: No, perché sto da solo, quindi.
3: Adesso sì, adesso.
2: E di solito invece quando c'è la tua compagna?
1: Sto da solo lo stesso.
2: Dai.
1: Quindi,
3: no. No, scusa, ma Emanuele, parlavamo nel fuori onda a favore della social TV di questa tradizione giapponese proprio del risveglio, giusto?
1: Sì, sembra che sia un antico rito che in giapponese, senti come sbaglio, Asa no Shizuke, una roba del genere, che sarebbe la calma del mattino.
3: Sì.
1: Cioè l'antico rito giapponese dice che la donna che spesso si alzava prima della famiglia,
3: sì,
1: si alzava 20 minuti prima per prendere 20 minuti solo per sé, dove non leggeva, non faceva niente e apprezzava la vita bevendo un tè. Quindi 20 minuti guardi la finestra e stai un po' più.
0: Che noia.
2: No,
1: mamma mia, guarda, arido.
3: Col rumore del mondo fuori. Però magari, sì, se volete
2: clacson,
3: ci potete anche raccontare voi, sì, pure i clacson, voi all'ascolto, nei primi 15 minuti dal risveglio, che fate?
0: Sì. Vai. 378
2: 378 1025
4: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novanta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Alla ricerca della qualità.
18: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercatò.
18: Porca vacca, non sul tappeto!

0: The Colors insieme ad Elodie, buongiorno e buon mercoledì, le 9.33 nella famiglia. Allora, stavo leggendo un po' di numeri, sì, che confermano che gli italiani mediamente il 52% si sveglia alle 7 in punto da lunedì al venerdì, sì. Quindi Jay che si alza alle 6 in realtà, vedi,
1: no, è una minoranza. Sara che si alza alle 4 del mattino.
2: Sì, stamattina erano le 4.
0: Alle 4?
2: Oggi
0: lì è un problema.
2: No, ma lascia stare, non me lo ricordare che è un problema. Di solito alle 5 e mezza. Sì.
3: Chi è? 15 minuti, la sveglio. Cosa faccio? Mi stiracchio nel letto.
2: Certo.
0: Bello.
3: Mi giro, mi rigiro, faccio un po' di esercizi sul letto per alzarmi più scattante possibile.
0: Mi sembra
3: bene. Poi quando ci si alza si parte e via.
2: Ha ragione. Che tipo di esercizi? Allora,
1: sono gli stessi, credo, che consiglio anche a mio papà, cioè a letto un po' rotazione del bacino, muovere le gambe.
0: Giulia, non sono quelli che pensavi te di esercizi, Giulia. Sono altri.
2: Non mi tornavo.
4: No. Secondo me ci prendeva in giro, sta a letto senza
2: anche
4: fare niente.
2: No.
4: Chi è?
5: Allora, io i primi 15 minuti dopo il risveglio penso di essere la persona più antipatica del mondo.
4: La seconda, dopo di me.
5: Mi dà fastidio tutto, mi danno fastidio le voci, i rumori, quasi le facce, quindi non mi si deve parlare. Se mio marito mi chiede "Hai dormito?" tutto mieloso, gli darei una testata. Però lo amo tanto, lo adoro.
2: Poverino.
1: C'è chi non ama, non sopporta, diciamo, il mondo, l'universo universabile quando si sveglia.
4: Perché dipende un po' dal ritmo a cui ci si sveglia. Io ad esempio mi sveglio e
2: È vero.
4: Famiglia invece.
2: Ci vuole tranquillità.
4: Si svegliano e...
2: Ma sì, è una procedura, no? Ti alzi, fai il caffè, fai colazione.
0: C'è la procedura.
2: Sì.
0: È un lavoro,
2: ma
0: c'è la procedura.
2: Ma sì, perché ti alzi, vai a fare il caffè, colazione, se mangi, torni a letto 2 minuti, leggi il giornale.
0: Pure,
2: in modo che si gira tutto. Poi ti alzi, vai e ti prepari.
4: Ecco perché si sveglia alle 6. Procedura.

0: ragazzi, 9.37, buongiorno con la famiglia, messaggio beccato da Jay.
1: Andrew ci scrive: io mi alzo alle 6, faccio all'amore con mia moglie,
0: sì, tutti i giorni.
1: Mi prendo quei 15 minuti di applausi, sì, poi doccia, è colazione arrivato, e via.
2: Sì, e poi si sveglia.
1: Sì, sì, esatto.
2: E poi di solito si sveglia.
3: Sì. Sì. Si alza ma non è ancora sveglio, questo è il senso, sta ancora dormendo in piedi.
4: Yeah. Buongiorno a tutti. Innanzitutto quando mi sveglio io devo prima capire dove sono, chi sono e soprattutto perché sono sveglia, poi mi ricordo che devo andare a lavorare. Per il resto deambulo fino alla cucina cercando di preparare colazione, ma prima hanno la precedenza i miei bambini pelosi, due micetti, e quindi prima l'attenzione a loro, poi ci sono le mie attenzioni e poi alle 7:30 si esce e si va a lavorare.
3: Allora molti ci hanno scritto al 378 378 105, che giustamente avendo animali domestici, quindi bimbi pelosi in casa, magari il cane, nel caso del cane lo devi anche portare fuori, no?
1: Certo.
3: In tanti ci hanno anche scritto che la prima cosa, a proposito del fatto che il cellulare in realtà non ci fa bene nei primi 15 minuti dal risveglio, che accendono la radio RTL 105, i social, la social TV, e seguono anche noi subito.
5: Perché la family fa meglio del telefono, dici?
3: Questo è sicuro.
2: Guarda,
3: questo
2: io in questi giorni prima cosa ovviamente i risultati dei mondiali, perché la partita alle 3 secondo voi?
5: Anche io stamattina la prima cosa che ho fatto è cercare il risultato del Messico contro chi?
2: Contro l'Ecuador.
0: La prima cosa,
2: 2-0.
3: Ma contro chi? Come?
5: Ma
3: anche
5: l'importante
3: senso?
5: È che ha vinto.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
13: E tu ce l'hai?
12: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
14: Jerry Calà per Seat, prima.

0: Figare molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: I Coldplay 949, buongiorno, ben ritrovati. Prima Discone, DM insieme a Fibra, insieme alla famiglia, insieme ai vostri risvegli. Che devo dire, poi d'estate dormi peggio, signora mia. Pure per quello vi alzate prima, da quello che leggo.
1: Sì, ma sì, infatti, caldo. Giancarlo, che è un fenomeno, dice: il mio cane sa fare tutto da solo, esce da solo e quando torna mi porta anche il cornetto per colazione.
2: Beato te. Ma non esima, ma sta scherzando.
3: Anche il giornale fra i denti.
2: Sì, sì, cioè, a parte il fatto che farlo uscire da solo, poverino, non sai mai i pericoli che potrebbe incontrare, quindi no, è ovvio che è uno scherzo. Vocali?
1: Vocali, vai, vai.
4: Buongiorno famiglia. Ragazzi, io mi sveglio la mattina alle 6. Mi alzo, mi lavo la faccia, mi lavo i denti, mi preparo, faccio colazione, guardo la finestra e poi esco. E che ore sono? Le 6:30. Quindi questi 20 minuti delle...
0: di giapponesi,
4: di cinese, sì, quello che è
0: giapponesi.
4: Io ne faccio mezz'ora ogni volta.
0: Però accendi la televisione, qua per chiudere i giapponesi hanno questo rito storico, insomma, che si faceva, dove per 20 minuti c'è completo silenzio e però con la testa sei lì mentre bevi il tè e guardi fuori, cioè certo. È un
2: sei
0: po' più poetica,
2: stesso,
0: capito?
2: Sei in te stesso, non c'è il resto del mondo,
3: la natura soprattutto, no?
2: Se
3: si spera,
2: certo,
3: che ci sia, esatto.
2: Sì.
1: Sentiamo un attimo, sentiamo un
5: secondo. Buongiorno. Marco dalla provincia di Brescia. Io generalmente mi sveglio e faccio colazione con mia moglie, che però diciamo che è un risveglio a fasi alterne. C'è il giorno in cui se spiaci con una parola rischio l'evirazione, e ci sono i giorni in cui lei invece comincia a parlare e si incazza perché io non le parlo. Quindi al mattino
0: come
5: devo
0: fai sbagli?
5: Lavorare di psicologia, capire come mi devo comportare.
1: Allora,
3: no, devo dire
5: ciao
3: che
5: a tutti.
3: Gli uomini sono santi, dai. Sì,
1: no, veramente. Faremo un'applicazione nuova, non più le previsioni del tempo, ma le previsioni della colazione.
3: Sì.
1: No?
3: Pensaci, cioè, guarda, ma che potrebbe essere un'idea.
2: In realtà credo che queste oscillazioni di umore spesso siano nell'arco della giornata, sì, almeno parlo per me, non solo a colazione. A me
3: sei fortunato
2: anche
3: se sono solo durante la colazione.
1: E altamente imprevedibili, tra l'altro, sì, non c'è algoritmo che tenga.
2: Sì. Salutiamo anche Daniela, che dice che appena sveglia controlla quell'app dove carica i vestiti per poi rivenderli, quelli usati. No?
0: Vinted,
2: per
0: non dire il marchio,
2: una fatica per non dire il marchio, e poi vabbè,
0: vabbè, sono due, c'hai cioè, baby,
2: è un altro, ancora,
3: no, c'è anche Vestier, se volete,
0: allora ditelo un altro, anche quello.
2: Allora, ditelo che siete
3: della crema di nocciola,
2: no, ditelo che siete sponsorizzati, però
3: no, guarda, non ci arrivano a dire a me, Emanuele.
2: Comunque, vede che ha venduto la maglietta a 3 euro, lei è contenta e inizia la giornata con ottimismo.
1: Beh, perché comunque vuol dire 3 euro la colazione è gratis,
3: esatto,
1: è un passo già positivo.
2: E poi grande livello degli ascoltatori. Chiudiamo con Benedetta, che dice: prima cosa che faccio appena sveglia è scrivere.
0: Mazza, proprio poetico, ragazzi. Sì, sì. Solo io vado al bagno appena sveglio.
3: Grazie per rovinare.

0: Lauretta Pausini, 9.58, buon mercoledì, 1 luglio. Ragazzi, allora, alziamo il livello culturale sportivo. Sì, sì. Ieri Wimbledon. Con un ottimo, devo dire, ho visto incredibilmente quasi tutta la partita di Berrettini. 4 ore di partita, non finiva più. Però grande, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a
1: ma
0: casa.
1: Tra l'altro, non solo lui.
2: Diventano così lunghe che tra un po' dovranno pagare gli spettatori per andare a vederla, non il contrario, perché diventa un lavoro.
3: Sì, caspita. Poi 4 ore sotto al sole, comunque una temperatura.
0: No, era serale.
1: Vabbè, in generale. Devi precisare questa cosa. Va bene.
2: Cobolli invece sospeso perché è arrivata all'oscurità.
1: Ecco.
0: Ah, troppo buio. Vi faccio notare che l'altra volta Jennifer ha parlato anche lei con gioia di Wimbledon, ma solo perché c'era Beckham. Stavolta non c'era e
1: come
0: quindi
1: no?
0: Niente.
1: Ma c'era.
0: No. Anche ieri a vedere Berrettini.
1: Ah, no, ieri. Scusate, magari c'è visto? Oggi, perché oggi c'è Sinner, Emanuele.
2: Okay. Ma non è adesso il momento in cui io vi dico, ragazzi, però per favore, Wimbledon, non Wimbledon.
0: Ma lo dice anche lui.
1: Wimbledon.
4: La falanga.
5: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Tile, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Pietrosino, provincia di Trapani, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda la vicenda di Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La polizia si è recata nella notte nella sua abitazione al Cairo e l'ha poi condotta in caserma, dove attualmente è assistita dall'ambasciatore italiano Agostino Palese, dalla console. La vicenda sarebbe legata alla richiesta di vedere la bimba formulata dal padre, anche lui coinvolto in un caso giudiziario. Il governo sta seguendo il caso vicino. Voltiamo pagina, il Lefevriani verso lo scisma con la cerimonia di consacrazione di 4 nuovi vescovi in corso in queste ore in Svizzera. Ci racconta i dettagli Valentina Iannicelli.
7: La messa per la consacrazione dei vescovi a Konne in Svizzera è in diretta streaming, visibile in tutto il mondo, ostentata nonostante il richiamo gentile del Papa. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV alla Fraternità San Pio X, ma i Lefevriani hanno tirato dritto, anche se la nomina dei 4 vescovi provocherà lo scisma, ha avvertito nella stessa lettera il pontefice. La celebrazione si svolge con rito antico e in latino, oltre 17.000 i fedeli presenti hanno annunciato Lefevriani. La cerimonia, preceduta da una processione, è presieduta da Monsignor Alfonso Galarreta, vescovo consacrante. I tradizionalisti ribelli non hanno scelto a caso la data del 1 luglio. Oggi la Chiesa Cattolica celebra la festa del preziosissimo sangue di Gesù, giornata istituita nel 1849 da Papa Pio IX.
6: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e ha reintrodotto le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Le province erano state soppresse nel 2016. E ora la borsa, Stefano Ungarelli.
8: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture negative dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,68. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,09. Gli unici titoli positivi del listino al momento sono Avio con più 1,78, ST Microelectronics più 0,60 e Unipolsai più 0,16. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Brunello Cucinelli meno 1,55 e Davide Campari meno 1,43. In aumento lo spread BTP Bund, ora 69 punti. E invece stabile il prezzo del petrolio, ora $73 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: Viabilità.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Vediamo le situazioni principali. Iniziamo dal tratto campano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto resta 1 chilometro di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli e 5 chilometri di coda tra il bivio della 30 Caserta Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, con conseguenti 2 chilometri di coda sulla 30 Caserta Salerno da Maddaloni verso l'Autosole. Inoltre in direzione della capitale segnaliamo 4 chilometri di coda in diminuzione per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'803 111. In Liguria, coda per un trattore in panne sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Ovest e il bivio della 12 Genova Sesti Levante verso Milano. Sulla 14 Bologna Taranto, coda per traffico tra il bivio della 1 Milano Napoli e Bologna Fiera in direzione di Ancona, e per lavori verso Bari un chilometro di coda tra Pescara Sud e Ortona. È tutto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
10: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Ciao amici, buongiorno, rieccoci. Buongiorno. Buon mercoledì con la famiglia. Ciao Ricuzzolo e Fabietto in regia. Buongiorno Luca, Sara, Jay e Giulietta. Ciao, buongiorno anche da Carocci. Sì. Qui, allora, devo dire, ma la temperatura, chi è che l'aveva detto? Sara, mercoledì ritorna il fresco. Chi è che l'aveva
1: detto? Viscardi.
2: Però attenzione che Paolo Corazzone dice: non abbiate fretta. I temporali arrivano nel pomeriggio e cambia tutto dal pomeriggio a questa sera.
1: Allora, io non è che voglia dare torto a Corazon, però in generale sto sentendo che dicono: ah, sta rinfrescando le cose. Ho guardato le previsioni del tempo nel mio paese, ok? Temperature 2 gradi meno, cioè non è che
2: però
1: vabbè, comunque il temporale d'estate ha quel
0: fascino,
2: però scende l'umidità, cioè che anche 2 gradi meno possono fare la differenza.
0: Perché per Genova, ma non è temporale che deve sfasciare, ma non deve sfasciare niente, però un po' la pioggia, tu stai lì a
1: casa.
0: Perché
1: non sono malinconici come noi, no, ma è l'odore della terra che si solleva d'estate quando piove così, è bello, è vero.

0: ancora tanto.
1: Evviva, evviva Giorgia. 10:13 RTL 102.5. Buongiorno amici, c'è la famiglia. Devo dire, finalmente, grande richiesta. Jay, sei contenta? Parliamo dei mondiali di calcio.
2: Io sono felicissima.
1: Grazie, grazie. Parliamo dei mondiali di calcio perché c'è la squadra, insomma, che sta salendo sempre di più. Il Messico, votato da Giulia tra i tre finalisti, giusto?
3: Sì, sì. Assolutamente. Ai, ai. Sì. 2-0 ieri contro l'Ecuador perché ho studiato.
2: Hai visto, hai letto adesso.
3: No, perché adesso. La prima cosa che ho fatto questa mattina a controllare, sì, il risultato, ho giocato alle 3 di notte. Raga, piano piano, zitti zitti.
2: Quindi va agli ottavi adesso il Messico.
3: Perché mi, sì, guardi a me? Io, no, controllo solo i risultati.
2: Scusa,
3: non
2: penso poi.
4: Sai perché? Perché ha controllato con un occhio aperto e un occhio chiuso. L'occhio aperto ha visto solo Messico. Sì, quello, sì, chiuso, sì, era, sì, l'occhio con cui c'era l'Ecuador.
2: Poi allora, è passata, sì, anche la Francia, passata la Norvegia, sì, giusto?
1: Sì, Francia è un'altra squadra. Francia sono extraterrestri, bravissimi.
4: Francia è proprio del tipo, ciao, sì, va, giochiamo con questi, chi sono gli, sì, svedesi, vabbè, ciao, dai. Sì.
0: Stanotte, allora, poi ci saranno gli Stati Uniti, giusto?
1: Brava, sì, allora, alle, sì, 18, sì, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 18, mm, amici, poi alle 22, Belgio, Senegal, e alle 2 di notte, Stati Uniti contro la Bosnia. Noi vi ricordo che dovevamo giocare al posto della Bosnia,
2: sì, cioè, certo,
1: in un mondo, sì, immaginario.
0: Voluto, certo. Oh, quindi ti fate Stati Uniti?
2: Certo. Abbastanza, dai, già,
0: dai,
2: dai, per te, solo per te.
4: Altro, okay, okay. Non basta il fatto che le partite siano alle 3 del mattino. Questa notte, quella del Messico, è cominciata alle 4 perché, sì, c'erano i fulmini sullo stadio. Va e bene. Le regole dicono che se ci sono i fulmini non si può cominciare con la partita.
2: Sì, sì, sì, sì. Comunque, nel frattempo sappiamo anche delle cose. Intanto è diventato virale un video di Diego Armando Maradona, del Pibe de Oro del 2018, dove lui dice un po' di cose sui mondiali americani. Cioè, aveva già previsto che avrebbero avuto il cooling break. Il, come si
0: cooling
2: chiama?
0: Break.
4: Hydration break.
0: Sì, adesso hydration.
2: Si è incartata con minuti, cool, perché è uguale, è uguale, il cooling è uguale.
4: Tra l'altro lo fanno dentro gli stadi con l'aria condizionata, il che, sì, vuol dire chiaramente
2: però
4: una difficoltà.
2: Maradona l'aveva, sì, previsto, così come aveva previsto alcune cose sul Messico, quindi è diventato virale questo
3: io Maradona,
2: video.
3: Culo e camicia,
2: Beh, vabbè, mo, non t'allargà Giulia, mo, per piacere, non tocchiamo i monumenti come Maradona.

0: pezzone di Noemi su RTL 102.5, le 10.21. Allora, cara Giulietta, sono andato a vedere un po' il Messico, sì, contro chi potrebbe giocare, no? Perché è passato il turno. Allora, se l'Inghilterra vince oggi, sì, sarà Messico-Inghilterra.
1: Benissimo, quindi
0: E qualora il Messico andasse ancora più avanti, sì, se la potrebbe vedere con il Brasile.
1: Benissimo. Dai, il sogno è durato anche fin troppo.
2: Non è scontato.
1: Scritto sulla Inghilterra. Buongiorno famiglia, sto tifando l'Inghilterra sulla base di Wonderwall cantata a fine partita.
2: Cioè, Oasis, l'entusiasmo della canzone poi ti porta a tifare l'Inghilterra.
1: Sì, ogni squadra ha lasciato la sua canzone, no?
2: Sì, sì, è vero, avere la propria colonna sonora, diciamo, per i mondiali e forse in generale. C'è anche una cosa carina ancora che riguarda un aggiornamento sullo stregone, Jay.
1: Vi ricordate Nana Kwaku Bansam?
0: Chissà, ecco, certo. Amico mio, grande Nana.
1: Sempre il mago ganese. Sì. Vabbè, praticamente è tornato a fare un'altra
0: pronostica.
1: Ha detto che praticamente Cape Verde,
2: Capoverde.
0: Ma come parla io oggi, Jennifer? Che no?
3: Dai, oggi? Ma sono 30 anni che parla così.
1: Cape Verde farà in modo che eliminerà l'Argentina. Lui adesso sta mettendo una spell, come si dice?
0: Una maledizione.
1: In modo che Cape Verde vince contro l'Argentina. Quindi Argentina sarà fuori nel giro dei 16.
3: Okay.
1: Più una maledizione sull'Argentina, più che altro.
2: Sì, certo, cioè, a favore di Capoverde.
3: Quindi, Argentina, Capoverde, secondo questo mago, Capoverde batterà l'Argentina.
0: Io ho capito solo spell, Capoverde, and Friday. And there we go.
2: Si è capito tutto, Emanuele.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
12: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
11: MD, buon viaggio Italia!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
17: No, sì!
18: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Mamma cose, buongiorno, buona mattinata, mercoledì 1 luglio, state ascoltando RTL 102.5, noi della famiglia e Giulietta, incredibilmente, devo dire, signori, no.
1: Cioè, una volta ogni sei mesi arriva una notizia interessante da Giulia.
2: Io le mando in corsa durante la puntata, perché appunto mi escono mentre siamo qui a chiacchierare. Esatto, io mi sveglio tardi a differenza vostra.
1: No. E non solo, tra l'altro, spesso quando mandano una notizia, Jennifer la guarda e fa, ne avete parlato un anno fa!
2: No, non è vero. Invece questa no, perché appunto in tantissimi i nostri ascoltatori sono già in viaggio, no? Sì. Ci fanno rosicare molto spesso e devo dire che c'è una famiglia che ha avuto un'idea geniale, dato che quando viaggiamo purtroppo, quando dobbiamo andare a recuperare le valigie, sono tutte uguali e molto spesso no, ce le freghiamo a vicenda,
3: prendi quelle di un altro,
2: oppure appunto le perdiamo. Loro che cosa hanno pensato? Hanno pensato di stampare delle foto brutte, rigorosamente brutte devono essere, di ognuno di loro, e hanno fatto questi sorta di rivestimenti delle valigie con appunto il faccione di ciascuno di loro, e devo dire che fa ridere perché vedi loro che vanno in giro per l'aeroporto con queste facce,
0: ma sono enormi, buffe. 50 centimetri, 60
3: è grande come la valigia,
4: domanda, ma come si stampa, dove lo fai?
2: Jay, questo
1: in
2: non
1: Turchia.
2: Te lo so dire,
3: no, ma penso, no, ma qualunque stamperia, no? Penso che ci siano in qualunque negozio dove vai a stampare anche i cuscini,
1: comunque,
3: le magliette,
1: poi... ho domanda a questo punto da fare per riconoscere la vostra valigia, che tipo di escamotage utilizzate?
3: Facile.
1: Etichetta colorata, fiocchetto, adesivo.
2: Io
1: la comprate rosa, così non ce l'ha nessuno come la vostra.
2: Sì, sì, sì.
4: Io ho l'etichetta, c'è scritto this is not your bag.
2: Vero?
0: Con tranquillità.
3: Solo che queste cose che sono appunto standardizzate, rischi che ce le abbia anche qualcun altro, questo è il senso. Invece personalizzare in maniera specifica è un po' più...
0: Sì, che poi non puoi neanche esagerare. Io, se metti, che so, il logo di RTL, poi magari te la fregano.
3: Hai ragione.
0: Quindi devi trovare una strada per non fartela fregare.
3: Sì, come i miei laccetti del tè qui e del caffè.

0: New Hit, Katy Perry, 10:38, la famiglia con la chitarrata finale. Insomma, parlando un po' di viaggi, quindi abbiamo capito che dobbiamo farci la valigia con la stampa delle nostre facce.
1: Sì, brutte, devono essere brutte. Simpatiche.
2: Io ce n'ho, ho solo quello sul mio telefono, solo foto brutte.
1: No, davvero, giuro.
3: C'è un vocale, sentiamo.
4: Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno.
4: Io, per riconoscere la mia valigia quando sto viaggiando, c'è, allora, allaccio i calzini che ci avevo al piede, quelli puzzano e nessuno la tocca.
1: No, dai, bravo. È un'idea. Allora, io non se ne inventavo.
2: Che schifo, dai.
3: Daniela dice che ha avvolto la maniglia della valigia con un foulard, così insomma riconoscibile.
2: Però anche lì magari te lo sgraffignano. Quindi, cioè,
1: è bello. No.
3: Così hanno la valigia e il foulard.
2: No, infatti no. Però vabbè, ci si arrangia un po'. Adesso con questa novità, in effetti, delle stampe.
1: Non è
2: male.
1: Un'idea?
0: Brava, bella idea. C'è un'altra idea, devo dire, geniale per chi non sopporta i bambini sull'aereo.
1: Sì.
0: Di Japan Airlines.
5: Ma esatto. C'è una polemica questa cosa.
0: Sì, ma stai calma, già ti sento con dentro.
5: Polemica su questa notizia.
0: Allora, polemica è questa: se uno prenota il biglietto aereo, sceglie il posto,
1: sì,
0: ora loro ti dicono se ci sono dei bambini vicini.
3: Esatto. Cosa buona e giusta.
0: Eccolo qua, vedi?
2: Certo.
0: Vedi uno.
1: Segnalano con
2: d'accordo.
1: Un'immagine i posti occupati dai bimbi.
2: Sono
1: esatto.
2: D'accordo anch'io. Però su questo farei anche uno screening delle persone. Cioè,
0: certo,
2: dove tu ti autovaluti, sei molesto, sei tranquillo, in base a quello organizziamo.
1: L'autovalutazione, secondo
3: bisogna
1: me, non è...
3: Bisogna dichiarare quando è stata fatta la doccia l'ultima volta prima di salire in aereo.
2: Anche,
3: perché
2: bravo.
3: In questo periodo...
2: È che se no, viaggiamo sereni, no?

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada.

0: Fedez, la sua bella storia, 10:49, mercoledì 1 luglio, RTL 102.5. Allora devo dire che c'è Jay che dalle 9 vuole trattare un argomento super tech rubato a Luca Viscardi, però ce lo presenta Luca.
1: Ma non solo io, perché ce lo scrivono, chiedono anche gli ascoltatori.
2: È vero, perché proprio c'è una novità importante. Allora, tutti noi usiamo WhatsApp nella vita di tutti i giorni e per condividere il nostro collegamento con WhatsApp dobbiamo dare il numero di telefono.
1: Sì.
2: Invece adesso è possibile prenotare il proprio nome utente, lo username, e quindi sarà possibile semplicemente condividere il nome utente e non il numero per parlare con altre persone. Dovete entrare nell'applicazione, impostazioni, account e trovate proprio una voce in cui prenotare il vostro nome utente.
1: Ok, lo scegli tu.
2: Scegli tu, sì, poi bisogna vedere se è disponibile. Okay. Fatelo subito così nessuno ve lo ruba.
1: Che ne so, Sara Calogiuri la pugliese.
2: Ecco,
1: tipo.
2: Quello secondo me lo trovi, ma ad esempio Mario Rossi sarà difficile, no?
1: Sì.
2: E allora dovete sceglierlo il più presto possibile.
1: Ma cosa vuol dire quando qualcuno ti chiama e esce Sara Calogiuri la pugliese?
2: No, che tu puoi dare il tuo contatto come cercami su WhatsApp come Jennifer Pressman.
1: Stanno telefonando. Chi chiama?
0: Ecco. Jay!
1: Stanno telefonando a Sara Calogiuri la pugliese.
3: Esatto.
1: Annegghia veramente.
2: Però prenotatelo adesso. Perché altrimenti potete mettere anche il punto in mezzo, sì, se il vostro nome non ci fosse,
1: okay,
2: e anche la lineetta bassa.
3: Sì, un po' come Instagram, diciamo,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: un po'
2: sì,
3: come
2: sì,
3: gli username di Instagram.
1: Comunque qui devono iniziare a pagare gli ascoltatori per queste informazioni, non è che facciamo
3: gratis.
1: Allora, a gratis invece vi do anche le giornate, volete?
3: Finalmente.
1: Vai. Allora, oggi intanto vi dico il mese, perché oggi inizia ufficialmente luglio, per cui questo sarà il mese mondiale della sicurezza dei raggi ultravioletti, della fauna selvatica che frequenta anche gli studi di Roma insieme a Emanuele Carocci con gli uccelli che girano come ieri. Poi la giornata anche del, scusate, il mese dell'acquerello. Dell'autostop, ma oggi soprattutto la giornata internazionale, ti piace questa Carocci, del reggae.
0: Del reggae? Mm-hmm. Sì, mi piaceva anche l'autostop in realtà. Ma si fa ancora?
3: Ma io non consiglio l'autostop in questi giorni.
0: Anni 80.
1: Non si può fare.
3: Io
1: si
3: l'ho
1: può
3: fatto
1: fare.
3: Molto spesso, devo dire.
0: L'hai salutare. Fatto? Aspetta un attimo.
3: No,
0: Giulia l'ha
3: non
0: fatto
3: ce
0: l'autostop.
3: La facciamo raccontare tutto. È una storia lunga, dato che è il mese, no?
2: Ma siamo qui.
3: È il mese.
2: Abbiamo l'autostop. Un mese per raccontarla.
3: Abbiamo un mese per raccontarla.
1: Va bene.
3: Più di uno, tra l'altro.
1: Giornata comunque oggi del reggae e anche mondiale della barzelletta.
2: Oh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Scusate, che poi lo so che ce lo dimentichiamo.
3: Cosa?
2: Ma la storia dell'autostop di Giulia.
3: No, vabbè, cioè, ragazzi,
2: ma davvero, che però, perché secondo me è pericoloso, dico, l'autostop. No,
3: pericolosissimo, io lo sconsiglio, però mi è capitato di farlo due volte consecutive, tra l'altro. Allora, una volta un tizio mi ha chiesto un numero per andare a mangiare una pizza la sera stessa, ovviamente
4: credo.
3: Ho dato un numero finto.
4: Non gli pareva vero.
3: Gli pareva vero. E un'altra volta invece una signora carinissima che mi ha detto ciao, ci ha accompagnato fino a casa, ci ha offerto da bere, no, una tatona. Però ecco, il tipo della pizza, non so se
4: pensa che io ho provato a chiedere autostop, a differenza di Giulia nessuno mi ha tirato su.
5: Io volevo salutare voi che avete fatto l'autostop nella vita e nessuno si è fermato.
3: Esatto,
5: ciao, non siete voi sbagliati.
3: Devi beccare il punto giusto comunque della strada. Cioè,
4: Allora, l'anno scorso l'ha fatto il nostro Conte Galè.
3: Sì.
5: Io una volta ho provato con un pneumatico in fiamme, non ha mai niente.
4: La prossima volta dammi una tua foto e provo con la tua
3: foto. Smettila.

0: Cool and the Gang in chiusura della puntata di questo primo luglio della famiglia. Stiamo scoprendo sempre storie interessanti da Giulia, perché ma... sembra che abbia fatto l'autostop anche in Sardegna, quindi in più zone d'Italia. Diciamo,
1: posso dirti questa cosa? Avevo visto sulle storie che il ragazzo che mi piaceva era in un'altra discoteca rispetto a quella in cui mi trovavo io, e quindi ho fatto autostop urgentemente perché dovevo assolutamente raggiungerlo con una persona poco raccomandabile.
2: No.
3: Comunque tutti in posti pettinati, cioè certo. Forte dei Marmi, Sardegna, capito? Cioè,
2: peraltro per due volte ha perso le chiavi, no? Perché le ha perse a casa a Milano, le ha perse a Forte dei Marmi, eccetera. È da lì che l'uomo ha inventato le serrature smart, cioè per ovviare i problemi di
1: Giulia. Devo dire che stiamo dando un'immagine di me responsabile.
3: No, però diciamo che queste cose appartengono al passato, non si fanno più.
1: Assolutamente non si fanno.
3: E soprattutto non fate come facciamo noi della famiglia, cioè noi parliamo di queste cose ma non prendete esempio.
1: Mai, da noi mai.
3: No, infatti no. Grazie Ricky, grazie Fabio.
0: Allora, va bene ragazzi, domani. Dica.
1: Bacioni, a domani, ciao family. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
3: Anche a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano. Sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. A Econ in Svizzera è avvenuta la consacrazione di quattro nuovi vescovi da parte dei lefevriani, dunque scattata la scomunica automatica e lo scisma della Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva rivolto un appello in extremis perché i lefevriani facessero un passo indietro che evidentemente non è avvenuto. E ora torniamo a parlare della vicenda di Nancy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia per una vicenda giudiziaria. Ci sono alcuni sviluppi importanti. Allora ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
7: Dopo ore in una stazione di polizia, Nancy Guerra è stata rilasciata. La donna era latitante in Egitto, condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Era scappata con la sua bimba di 3 anni per proteggerla dall'ex marito, un pluripregiudicato condannato in Italia e in Egitto. Alle 3 della scorsa notte era stata prelevata assieme alla piccola dalla polizia e portata in caserma, dove è stata raggiunta dall'ambasciatore d'Italia Agostino Palese e dalla console. La vicenda sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la bimba al padre. L'affidamento della minore, si legge in una nota della Farnesina, è il punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Nancy è rientrata questa mattina nella sua abitazione con la bimba. Il rilascio è arrivato dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani in coordinamento con l'ambasciata in Egitto. L'avvocata di Nancy Guerra temeva uno stratagemma per far valere la condanna per adulterio.
6: Mondiali di calcio, Nicolò Pompei.
8: Altri 3 sedicesimi in programma. Nella giornata di oggi si parte alle 18 con l'Inghilterra che sfida la Repubblica Democratica del Congo, una partita senza storia sulla carta, anche se questo mondiale ha già regalato parecchie sorprese. Chiedere ad esempio ai tedeschi, spediti a casa dal Paraguay. I vincenti di questa sfida affronteranno agli ottavi il Messico. Il match più equilibrato è sicuramente quello di Seattle, Belgio-Senegal. De Bruyne e Lukaku proveranno a trascinare un Belgio che ha chiuso al primo posto nel girone ma che non ha convinto fino in fondo. Il Senegal è un avversario da non sottovalutare, che ha dato filo da torcere alla Francia. Alle 2 di notte ci sposteremo in California perché i padroni di casa

0: ovvero gli Stati Uniti, sfideranno la Bosnia. Ieri intanto pronostici rispettati, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, la Francia supera agilmente la Svezia 3-0, mentre il Messico domina e vince 2-0 contro l'Ecuador.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 2 chilometri di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. E si tratta del tamponamento tra due camion, al momento si viaggia su una corsia. E un altro incidente sulla 7 Serra Valle Genova causa 3 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Rimaniamo in Liguria per lavori sulla 10 Genova Savona, ci sono 3 chilometri di coda tra Albissola e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, e code in direzione Torino tra Monza e Cormano. Code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-Fiera verso Ancona. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Cosa volete cantare stamattina per cominciare?
6: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
7: Mamma mia, certo che siamo proprio scordinate, la rifacciamo.
6: Dai, rifacciamola.
7: Uno, due, tre. Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
5: Già che contate, fino a tre.
6: E come si fa a partire insieme, se no?
5: One, two, three, four.
6: Ah, viva l'Italia.
7: Sorry very much.
5: Va bene, buongiorno Jessica.
6: Ma buongiorno a tutti. Buon mercoledì 1 luglio a tutti i nostri ascoltatori. E buongiorno Ceci.
7: Buongiorno a tutti, che bello. Il primo giorno di luglio comunque sa di ufficialmente piena estate, sì. Ma ancora estate davanti. Cioè non... Perché ad agosto sei già nella parte finale dell'estate, invece così sai che hai un sacco di mesi.
6: Abbiamo il caldo, sì, che ci aspetta, il caldone. Insomma,
5: oggi pomeriggio però, attenzione, piovone.
6: Piovone pesante.
5: Almeno
6: sì,
5: parlo
6: sì,
5: della città vero. Di Milano, del nord Italia, non so il resto. Sì. E, chi volevo dire?
6: Angelo Benguini!
5: Buongiorno.
6: Come va?
5: Volevo
6: come
5: dire
6: state?
5: Qualcosa, ma sono 2 o 3 sì. mattine che dico adesso, devo dire questa cosa e poi mi dimentico.
6: Ma perché
5: sarà che sono impegnato a cercare di ricordare le cose da fare a casa?
6: Troppe cose secondo me, troppe
7: le
6: cose
7: bollette,
6: per 2 ore di sonno.
7: Dentista, le scadenze, la Tari, a me è arrivato l'anticipo.
5: Buttare
7: da pagare.
5: La spazzatura.
6: Ma tutto a carico tuo, devi ricordare tu tutte queste cose, no? Perché perdi tante ore di sonno.
5: No, diciamo
6: pare.
5: Che ci dividiamo abbastanza i compiti, però pare che...
7: Nel nostro paese tendenzialmente quando si tratta di ricordare gli appuntamenti, le scadenze, le cose da fare, questa cosa sia più di gestione femminile.
6: Sì, ma si perdono ben 7 ore di sonno, se ha tutto a carico. Non è poco, quindi mi guardi
5: così. Per niente, è una notte intera.

0: E ti dedico il silenzio ultimo. Attorno a Tor Vergata non mi sembra che ci sia particolare silenzio. Ormai da diversi giorni ci sono degli accampamenti di fan di Ultimo, perché sabato sera ci sarà il concerto dei Record.
1: Avete visto già le tende una settimana prima?
2: Sì, incredibile. Soprattutto stavamo un attimo facendo il ripassone dei grandi concerti che sono stati nel nostro paese proprio dalla storia della musica. Questo concerto ha come attesa una presenza di 250.000 persone.
1: È record?
2: È record, perché se pensate che Vasco nel 2017 con il Modena Park riuscì ad avere presenti 225.000 spettatori, parliamo di un numero ancora più alto. Terzo posto Liga, Campovolo 170.000, cioè parliamo comunque di numeri giganteschi.
0: Sì.
2: Questo sarà il record dei record.
0: Ma adesso già se non ho capito male, ci sono circa 70.000 persone accampate in zona.
2: Il punto
0: perché
2: è
0: hanno aperto un campeggio.
2: Certo, anche perché per fortuna c'è lo spazio per ospitare tutte queste persone. Ma è una tendenza che si sta verificando già da un po' di tempo in generale nei concerti. Due anni fa, quando c'è stata Taylor Swift a San Siro, cioè le persone vanno prima, addirittura le fanbase ufficiali distribuiscono dei numerini. Mm-hmm. Cioè tu, come quando vai a prendere il pane, sei arrivato terzo, ti tieni il tuo numerino ufficiale, ovviamente non è che ti sposti, però sai che ti spetta quel posto lì. Poi magari ti scambi con altre persone, tu ogni tanto torni a casa a farti una doccia, però
0: ma parli proprio di piazzola tipo campeggio?
2: Sì, cioè
0: tu arrivi
2: lì e sai che sarai il terzo a entrare, cioè perché per una questione di diritto sei lì da 6 mesi entri terzo, punto e basta.
1: Non fareste mai una follia di questo tipo voi?
2: No.
1: Magari l'avete già
2: fatta
1: quando eravate adolescenti, no?
2: Adolescente un giorno, però non accampata fuori, no, quello non penso che ce la farei. No,
0: non so se definirla follia, però insomma, grande
1: con
0: affetto.
1: Questo caldo, voglio dire.
2: Grande affetto, e dall'altra parte però, soprattutto se immagino questo pubblico così giovane, pensa che bello. Cioè, pensa quanto può essere di ispirazione il fatto di essere così tante persone, stare insieme, lo fai una volta nella vita, te lo ricordi per sempre. Io provo molta ammirazione, poi capisco che è follia, però che bello essere mossi così tanto dall'amore verso un artista.
0: Ma vogliamo chiederlo ai nostri ascoltatori.
1: Chiediamolo.
2: Follie fatte per un artista.
1: Esatto. Follie fatte per un artista.
0: Quindi
1: oppure
0: la domanda
1: per chi, per chi fareste una coda di giorni e giorni.
2: O magari l'avete già
1: fatto.
2: L'avete già fatto. 378 378 1025.

0: balla, signorina, balla. No, non ballo, perché se ballo sudo.
1: Sudo, perché se sudo
0: olezzo.
2: Ma io la sapevo
0: in un altro modo, ma vabbè,

0: Certo, sono le 11:22, buongiorno, è il primo di luglio, Jessica, la Ceci buongiorno, e Angelo, eccoci qui. Buongiorno. Allora, follie o cose pazze fatte per assistere a un concerto. Devo dire che i nostri amici all'ascolto al 378-378-1025 ci stanno raccontando dei begli aneddoti.
1: Eh sì, sentiamo qualche voce. Dai,
2: dai,
1: chi ne abbiamo?
3: Ciao, sono Stefania. Ciao. Mia figlia Giulia ha fatto file per il One Direction. Roma,
1: anch'io.
3: Torino, anche sì. A Londra è andata. Una pazza, però se lo ricorderà sicuramente certo. Per tutta la vita. Ciao ragazzi.
4: Ciao. Ciao.
1: Ciao, bello.
4: Beh, io mi ricordo quando vennero qua gli One Direction, certo. Me lo ricordo bene perché fu... Cioè, file di gente fuori.
0: Ma era quella volta che c'era gente attaccata alle,
4: sì,
0: alle recinzioni.
4: Certo, sì, mamma, sì, sì. Che ricordo. Sentiamo un'altra voce, ce la facciamo, sì.
5: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
5: Io il giorno 13 luglio partirò per Parigi insieme a mia figlia.
4: Sì.
5: E il giorno 17 e il 18 sarà il concerto dei BTS di quel di Parigi, allo Stadio de France. E... cosa dire, non mi accampo, ma ho già capito che 5:30, 6 del mattino dovrò essere fuori dallo stadio, 14enne.
4: Mi raccomando, noi ARMY siamo disposti a tutto per i BTS, lo capisco.
1: Ah sì, pure tu sei una grande fan?
4: Certo,
1: Annyeonghaseyo,
4: parlo anche un po' di coreano.
1: Ma pure l'hai imparato per loro.
0: Fantastiche.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sombre Homebreaker su RTL 102.5 alle 11.33. Stiamo parlando di concerti, attese, le attese, gli accampamenti, le avventure, le pazzie fatte per andare a vedere un concerto. Prima mi chiedevate, ma tu non hai mai fatto una cosa del genere?
1: È venuto in mente qualcosa.
0: Non per un concerto. Però per il Gran Premio di Monza.
1: Ah, e quanti giorni prima?
0: Il giorno prima.
1: Vabbè, buono. Vabbè,
0: però bello.
2: Hai dormito lì?
0: Con la tenda, sì, con gli amici.
1: Sì.
2: E chi vinse, te lo ricordi?
0: Oh, no. No.
1: Era talmente importante.
0: No, mi ricordo che il mio perfetto inglese c'era un vicino di tenda, straniero, sì. E a me serviva il sale, non mi veniva salt. not sugar.
2: The other. Not sugar but white. E lui lì poteva aver comunque frainteso, esatto. Se dicevi comunque bianco che sembra zucchero ma non lo è, vabbè.
0: Allora, poi alla fine ci siamo capiti,
2: esatto. Dai. Hai condito la pasta,
0: ho condito la pasta, okay.
2: È andata
0: sì,
2: benissimo.
1: Sentiamo una voce, dai.
3: Ciao RTL, buongiorno. Senza offese per ultimo agli altri, sì. Ma io non faccio la fila al supermercato, tutti se vado a fare la fila per vedermi
2: un concerto,
3: per sentirmi un cantante una settimana prima. Già quando vado devo stare 2-3 ore fuori, mi viene mal di testa, così. Secondo me non è un'esperienza questa, essere pazzi.
0: Però c'è grande affetto e, come diceva prima la Ceci, poi ci sono tutte delle regole per cui chi prima arriva meglio alloggia.
1: Ma infatti secondo voi per guadagnarsi proprio la primissima piuttosto che la seconda fila, quanti giorni prima, una settimana?
2: Secondo me dipende poi dal tipo, bisogna sempre secondo me seguire il fan club ufficiale, quello è un po'
0: chi organizza comunque,
2: sì. Però anche lì ti dicono andiamo lì una settimana prima, magari c'è chi ci va 3 giorni prima, poi dipende, lavori, devi andare in ufficio,
0: nella disponibilità, certo,
2: sì, è mega soggettivo.
0: Ora è il momento di ascoltare Levante. Senti qua.

0: scivolò.
1: Ma che brava, sempre brava Levante. Mamma Maria, mia. La sua nuova canzone, bella, bella, bella.
2: Bella, bella, ci piace, sì.
1: Lei è Jessica, sì, lei è la Ceci e io sono Angelo, buongiorno.
2: Buongiorno, anzi. Questa è Viva l'Italia.
1: Buongiorno.
2: Com'è?
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: On y va, andiamo.
1: Andiamo, on y va, on y va.
3: Qua si ride come a Pigalle, dice lei, un po' di citazioni francesi. Oltretutto siamo andati a cercare cosa volesse dire Malia.
2: E stava per dire sbagliato.
3: Malia. Ci sono diversi significati, poi magari lo chiederemo a Levante stessa. Magari magia o anche sì? Fascino, addirittura bello. Sfortuna.
1: Attenzione,
3: bisogna capire se è una combustione di queste tre cose.
1: Ma torniamo ai nostri ascoltatori e alle loro follie per andare a vedere un concerto.
3: Prego.
4: Sentiamo. Ragazzi, buongiorno, Federico da Marsala.
2: Buongiorno.
4: È utopica come cosa, ma io una cosa del genere la farei solo per Michael Jackson o i Queen.
3: Però scusa, i Queen li puoi ancora andare a vedere, non con Freddy. Però ogni tanto sono in tour, quindi quello perché no, why not?
1: Ancora una voce, dai.
5: Buongiorno, sono Valentina D'Avezzano, in provincia dell'Aquila. E io per il concerto di Robbie Williams del 2015 a Torino mi svegliavo alle 4 di mattina per prendere i biglietti per stare proprio davanti all'inner pit. Certo. Mettevo la sveglia alle 4 di mattina per prendere i biglietti e alla fine ci sono riuscita e stavo davanti.
3: Oh, bello, perché anche quello ora è un altro tema. A che ora iniziare a mettersi in fila online?
2: Ma non ho capito. Ah, ecco, in fila online.
3: Sì,
2: sta
3: per riuscire ad accaparrarsi un biglietto per quei concerti.
2: Quello è
3: dura,
2: eh.
3: Lo è.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
12: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Don't put your blame on me.
1: Come si chiama il beatbox? Quello, non so, quello che c'era.
2: Né io né te lo sappiamo fare molto bene.
1: A parte che non abbiamo gli effetti sul microfono.
2: Ah, dici che è quello? Guarda che si fa senza microfono. I veri talenti lo fanno così.
1: Sì, ma quelli che ci sono sui social, quelli che fanno.
2: Ma ci piace. Vai quindi passione beatbox. Allora sei tu che mi hai influenzato l'algoritmo, perché da giorni
1: che ti escono i beatboxer.
2: I beatboxer, uno che va allo zoo e si mette a fare beatboxing davanti alle scimmie che sono super reattive. E loro sono lì che lo guardano per dire: ma cosa stai
1: scemo,
2: facendo?
1: Cosa
2: portami da mangiare. Che cosa
1: piuttosto,
2: fai?
1: Vabbè, ascoltiamo una voce, prego.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Io la coda la farei per potermi bere un aperitivo insieme alla Paola Di Benedetto.
2: Buona
3: giornata.
1: La Paola, ormai... Paola è in viaggio di nozze, quindi
2: quando torna organizzeremo.
1: Comunque diciamo che c'è sempre la Jessica sul mercato.
2: Certo, per fare fila. E anche lì vorrei dire, caro ascoltatore, la fila della Jessica è anche molto bella, lunga, quindi mettiti lì in fila.
4: Esatto.
2: Porta pazienza. Un'altra voce.
1: Non accampatevi qua fuori, però.
2: No.
1: Dai.
2: Dai, sentiamo.
5: Ciao RTL. Ciao. A proposito dei One Direction, mia figlia mi portò a Copenaghen per vedere Louis Tomlinson,
2: qualcosa del genere.
5: Perché i biglietti per Bologna erano tutti esauriti. Concerto bellissimo, al ritorno, appena sbarchiamo a Milano, c'erano i posti liberi per il concerto di Bologna.
1: Vabbè.
5: E siamo andati a vederci anche quello.
2: Sono andati a vedere.
1: Non è che si lasciano in giro i biglietti così.
2: Si lasciano posti vuoti in giro così.
1: Io vorrei ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, che comunque con i loro concerti hanno fatto.
2: E bei sold out.
1: Sì.
4: Ascoltiamoceli.
1: Ma sai che Jessica ha imparato a suonare la chitarra con Riccardo.
4: Con Riccardo, sì. Non lo sapevi, davvero.
2: E tu suoni la chitarra?
4: Un pochino.

0: Con rispetto di zucchero, care amiche, siamo arrivati a metà strada del nostro...
1: No!
2: Beh, cominciamo presto a dire no.
3: Stiamo scaldando io e la Jessica, perché sennò poi dopo tu ci butti lì l'aggancio e facciamo come ieri.
1: Quattro secondi
3: quando passa il treno. Sconvolte. Mai
0: va bene, il nostro appuntamento come sempre si conclude alle 13. Prima ci sono le ultime notizie e altre cose sempre che riguardano il mondo della musica, dei ricordi. Ne parliamo dopo. Dai, a tra poco.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Dove ci porti?
1: Andiamo a Chiaromonte, in provincia di Potenza, anche lì mezzogiorno.
3: Stupendo.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 1 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo da una notizia arrivata pochi istanti fa: il lutto nel mondo della musica. Si è spento dopo una breve malattia Victor Willis, il cantante, leader originale e dal 2017 di nuovo frontman dei Village People. Nato a Dallas, oggi avrebbe compiuto 75 anni. Voltiamo pagina, nessun passo indietro dei Lefevriani con la consacrazione di 4 vescovi, nonostante l'opposizione del Vaticano e scisma nella Chiesa Cattolica. Valentina Iannicelli.
7: È scisma. Don Pagliarini, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha detto che i Lefevriani sono pronti a pagare qualunque prezzo pur di portare avanti la consacrazione di 4 nuovi vescovi. Nonostante la lettera del Papa che aveva pregato gli ultratradizionalisti di tornare sui propri passi, i Lefevriani hanno tirato dritto e a Econ in Svizzera, davanti a migliaia di fedeli, con un rito in latino hanno proceduto alla consacrazione episcopale. Una vicenda che ha prodotto l'automatica scomunica papale e dunque un nuovo scisma della Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo, noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, messo sullo stesso piano dei falsi pastori, ha detto Pagliarini. La Fraternità San Pio X rifiuta da sempre il Concilio Vaticano II del 1965, che assegnò la svolta della Chiesa nei confronti degli ebrei, non più considerati deicidi, ovvero gli assassini di Dio. Un'assoluzione mai accettata, insieme a tutte le innovazioni che lo stesso Concilio portò alla Chiesa Cattolica.
6: Dall'Istat oggi sono arrivati alcuni dati economici sui conti pubblici italiani. Alberto Ciaparoni, buongiorno.
8: Sì, buongiorno Giovanni. Dagli ultimi dati Istat emerge in realtà un quadro del nostro paese in chiaroscuro. Fra le ombre sicuramente la crescita della pressione fiscale. Nel primo trimestre di quest'anno la pressione in Italia è stata pari al 37,6%, in un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Fra le luci invece il fatto che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6%, ovvero il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto dello 0,8%. Consumi sono cresciuti dell'1,4, ma anche la propensione al risparmio delle famiglie è aumentata, seppur lievemente. In merito invece alle pubbliche amministrazioni, l'indebitamento netto in rapporto al prodotto interno lordo è in calo. Secondo Confindustria, le aspettative sulla produzione sono stabili, il freno arriva però dai costi. A te.
6: Grazie, ascolti televisivi.
9: Finisce in parità la sfida tra Affari Tuoi su Rai 1, 3,9 milioni di media spettatori e 23,3% di share, e La Ruota della Fortuna su Canale 5, 3,9 milioni e 23,2%. Francia-Svezia su Rai 1 in seconda serata registra 3 milioni di media spettatori e il 32,2% di share. In prima serata Notti Mondiali 2,6 milioni e 16,9% di share. Su Canale 5 Un Amore Come Te 1,6 milioni e 13,8%. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1,3 milioni e 8%. Sulla 7 in 1,1 milioni e 6,9% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 10 Genova-Savona si segnalano 7 km di coda per lavori tra Celle Ligure e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E 2 km di coda li troviamo in direzione Genova tra la Complanare di Savona e Albisola. E in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E per un incidente sulla diramazione di Roma Nord ci sono 3 km di coda tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il Grande Raccordo Anulare. Si tratta del ribaltamento tra due auto. E la circolazione rimane intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano. Infine code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. È tutto.
6: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: di Ed Sheeran, 12 e 11 minuti. Buongiorno da RTL 102.5 con la Jessica, la Cecilia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Eccoci qui, seconda ora di Viva l'Italia. Oh, ma che bello anche gli applausi.
1: Ma abbiamo il pubblico in studio. Che è impazzito, incredibile. Sembra le sitcom degli anni 90. Sì,
0: esatto. Un pochino, ma almeno per quel che mi riguarda. Ho dei ricordi abbastanza lucidi degli anni 90, ma anche degli anni 80 e persino degli anni 70.
1: Lucidi?
0: Lucidi.
2: Beh, lucidi, wow, lucidi, è una memoria freschissima. Una memoria...
0: Allora, creiamo una scena.
2: Sì, dai, vai.
0: Allora, finestrini abbassati.
1: Sì, sì.
0: Il bagagliaio chiuso a fatica.
1: Perché è pieno di roba?
0: Pieno. Ok, valigie sul tetto. Attenzione.
2: Ah, questa, beh, queste non si vedono da tanto.
0: Borsa frigo nei piedi.
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Cartina stradale sul cruscotto.
2: Bello.
0: Che immagine è questa?
2: Beh, io in vacanza con i miei genitori. Beh,
1: io,
2: sì, tu?
1: Sì, vacanza con i miei genitori o una cosa più recente, quando ancora non c'era la connessione tra i paesi europei, che adesso invece poi... Ultima vacanza che ho fatto a Rodi. E siccome non prendeva il telefono, abbiamo usato la cartina, ma vi parlo di 10 anni fa.
0: Ah no, pensavo fosse andata in macchina a Rodi.
1: Sì, la supercar. Sì. No, l'ho affittata.
0: Ah, okay,
1: l'ho affittata.
0: Va bene. E poi le partenze intelligenti all'alba, bisogna partire con il fresco. E poi stavi in autostrada 12 ore.
1: Mamma mia.
0: Però c'era la borsa frigo.
1: Che reggeva?
0: Quanto borsa frigo.
2: Sì, dipende. Poi dopo 12 ore, forse anche la borsa frigo inizia un attimo.
0: Però la nostra curiosità riguarda un pochino anche noi, perché tutto il viaggio era accompagnato dalla radio.
2: Sì. Magari una colonna sonora in particolare, no?
0: Quindi qual è la canzone che vi ricorda i vostri viaggi per le vacanze?
1: Sì, proprio l'estate declinata al viaggio.
0: Sì.

0: È la tua canzone di Coez, mezzogiorno e 19 del primo di luglio, col bene che ti voglio. Ecco, ecco, ecco, per esempio.
1: Luglio col bene che ti voglio.
2: Va bene, entra già.
0: E io quando andavo al mare da bambino queste erano le canzoni.
2: Bello però, sì. Dai, ci sta un po' di leggerezza, perché sennò veramente.
0: Allora, avete capito l'immagine? Utilitaria, quattro persone stipate dentro, i bagagli sul portapacchi.
2: Everywhere.
3: Mappa stradale.
0: Mappa stradale, sì. Frigo bar. No, frigo
2: borsa
0: bar.
2: Frigo bar
3: forse no. Luxury, luxury.
0: Qual era la colonna sonora di questi viaggi mitici con tutta la famiglia? Al 378-378-1025 ci sono arrivate veramente una marea di messaggi. Possiamo ascoltarne uno, Ricky?
2: Vai.
0: Sì, eccolo qua.
2: Ce la facciamo, dai. Vi ricordiamo. Allora.
0: Sì,
2: sì. Sì, 378-378-105. Intanto ne leggo uno. Allora, c'è chi mi dice 1979, Milano Peschici, 17 ore con una Fiat blu in 5. Il più vecchio era quello che guidava, 19 anni, abbiamo pure bucato. La ruota di scorta era sotto i bagagli e la musica, i Bee Gees e i Supertramp.
0: Sì, saluto. Ma sai che è un viaggio così? L'ho fatto anch'io.
3: Ah sì?
0: Sì, ben, vedi che mi si sbloccano i ricordi.
3: Ah, vedi?
0: Con la 127 gialla sono andato in campeggio in Croazia.
2: Bello!
3: Bello.
2: Ma sai che
3: bello.
2: È la vacanza che faccio io quest'estate?
0: Campeggio in Croazia?
2: Sì.
0: Con la 127 gialla?
2: No, amore, abbiamo un'altra macchina. Anche perché io con la macchina gialla non ci giro. Ma
0: io
2: dai.
0: All'epoca facevo quelle cose.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: fare.
1: Non so voi, ma io ho caldo.
2: Ma si sa benissimo.
1: Sarà l'aria di questa canzone.
2: Ma c'è addirittura la camicia.
3: Io
2: perché
3: ho anche la camisella che va un po' fresco con l'aria condizionata.
1: Vi volevo dire che poco fa sono uscito un attimo, sono scese tre gocce.
2: Ha qui. Già finito.
1: Sì, no, per ora ha già finito, ma è venuto su un umido, sarà
3: bello,
1: per quello.
3: Bello, sì, bello, sì, bello. Sì. Meno male.
1: Va bene, le colonne sonore dei vostri viaggi nell'infanzia verso le mete turistiche al 378 378 1025. Sentite qua
4: la mia canzone preferita, sì, che mi ricorda i tempi del mare, dell'estate, delle vacanze, di quando ero piccola. È senz'altro Un'estate al mare di Giuni Russo.
3: Vai.
4: Fantastica. Sì. Ancora quando la sento adesso mi viene in mente il mare, il sole, le ombrelloni.
5: Un'estate al mare,
1: effettivamente questa di Giuni Russo fa proprio viaggio. Ma attenzione, abbiamo scoperto che nel lettore CD dell'auto di casa Songini si sparavano i cantautori.
3: Bellissimo, mamma mia, sì, passavamo io che agognavo la radio e speravo di sentire, capito?
1: Beh, bello però.
3: Vamos a bailar, chi è Paolo Chiara, oppure gli 883, insomma quelle robe lì, e a un certo punto non prendeva, magari si era in galleria. Mettevamo su il best of di De Gregori.
1: Che non è male,
2: insomma, voglio
1: cultura,
2: dire.
3: No, ma meno. Certo. Però senti, Titanic, e senti La Donna Cannone, generale, hai 8 anni, dici: mamma, lasciami in autogrill. Non ti preoccupare. Mamma, non c'è problema. Guarda, trovo un'altra famiglia, ricominciamo da capo. Va bene lo stesso.
1: Un altro messaggio da Eric.
2: Sentiamo.
6: La prima vacanza con la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie.
1: Sì. Mm-hmm.
6: Abbiamo cantato da Cremona a Rimini. Avevamo ancora il vecchio mangia dischi. Radio cassetta.
3: Sì.
6: Gloria,
3: Gloria,
1: ma non vogliamo ascoltare.
6: Poi, sì, cioè, dai, quando dai, abbiamo avuto nostra figlia, l'abbiamo chiamata Gloria.
1: Ci sta. Allora vorrei leggere un messaggio.
2: Vai, quale?
1: Dall'infanzia. Partiamo da Genova a bordo della nostra mitica 128 verde. Destinazione Sicilia.
2: Sì.
1: Colonna sonora per tutto il viaggio di circa 12 ore.
3: Sì.
1: Il mitico, l'unico, inimitabile Julio Iglesias.
3: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.

0: non me la ricordo.
1: Quella di Diego Pasantuono.
0: Non me la ricordo, non me la ricordo.
1: Se mi lasci non vale, io ti spacco un volante.
0: Questa cosa che è sempre legata al viaggio. Allora, a proposito di successi, sicuramente c'è anche qualche canzone di Gianni Morandi, e la canzone nuova di Gianni Morandi probabilmente farà da colonna sonora a qualcuno che parte per le vacanze, magari proprio oggi, 1° luglio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: sonorità diverse.
1: È l'effetto finestrino aperto e viaggio verso le vacanze.
0: Vero.
1: Attenzione, attenzione, abbiamo un vocale da casa Songini.
2: Casa Songini. Mia madre mi ha mandato un messaggio a mio diarà per
0: l'ha presa male.
2: Senti qua,
1: senti.
3: Io ti ho acculturato con la musica giusta e tu mi dici mi trovo un'altra fatta.
2: No, no, no, io ho detto che speravo mi dimenticassi l'autogrill, è diverso, mamma, è diverso.
1: Perché dice
2: generale dietro la collina.
1: Massimo rispetto per Francesco De Gregori, sempre. Tra i tanti messaggi che sono arrivati, signore e signori, sempre la nostra Ceci ha una richiesta specifica.
2: Sì, perché allora io oltre a De Gregori e Paola e Chiara c'è anche una sfumatura nel mezzo che secondo me accomuna tutti, che sono gli 883.
0: Ah, sì.
2: Regia, ma ce l'abbiamo.

0: primo cantato.
1: La notte canto lei o forse te.
0: Un matinè. No, com'è che si chiamano le cose che vanno di moda adesso?
2: Soft clubbing.
3: Il matinè è esattamente l'opposto del soft clubbing. Vuol dire che tu sei andato dritto da ieri sera fino a stamattina.
0: Ah, non è l'after quello?
3: Vabbè, dipende. Il matinè no, è il party che non si ferma mai.
0: Okay.
3: L'after è quando hanno finito dall'altra parte, vai dagli amici accanto.
0: Pensa Jessica.
3: Parlo per non per conoscenza, me l'hanno spiegato. Dimmi.
0: No, lo spiego a Jessica, perché il matinè nella mia concezione è quello che facevo io alle terme di Boario quando ero ragazzo.
2: Cadevi dritto?
0: No, mettevo
2: dritto?
0: Il liscio alle 10 del mattino.

0: Sdomarda 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su

0: kit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
1: Benvenuti nel mercato di Internet.

0: prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Quasi impossibile, quasi impossibile non alzare le mani verso il cielo, questo cielo caldo del primo di luglio, con Don't You Worry Child di Swedish House Mafia. Ma se possibile, se possibile, la temperatura sale ancora di più.
1: E quando sale ancora di più, sai cosa mi succede, Angela? Sì, che a me la testa.
0: La testa.
1: Ah, la testa gira. E mi viene voglia di ballare, bere, però poi.
2: E poi gira ancora di più.
1: E la testa gira ancora di più.
0: E gira la cabeza e muove la cintura. C'è Fred De Palma con Anita Emis Killa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, abbiamo dato la notizia a mezzogiorno nel giornale orario. Oggi è morto a 75 anni Victor sì. Willis, il cantante, il lead vocalist, si dice così, sì, dei Village People.
3: E allora, visto che parliamo di canzoni che hanno segnato l'estate di tutti, questa credo sia uno degli inni per eccellenza. Rest in Power, Victor Willis, loro sono i Village People, questa è YMCA!

0: E come diceva la nostra Ceci poco fa, rest in power.
1: Rest in power, è vero, è vero.
2: Anche ciao Victor.
1: Buon viaggio, sappi che noi continueremo a ballare su queste canzoni veramente per i prossimi, penso, 100 anni, perché poi c'è, dopo YMCA ti parte In the Navy e poi Go West e poi tutti ubriachi. Di solito è così.
3: Questo è il passaggio.
0: Esatto. Grazie a Ricky Aristarco e Fabio Romano per la parte tecnica.
1: Fai partire un applauso anche per la regia, Ricky, ve lo meritate.
3: Ogni tanto, dai, grazie.
0: Noi torniamo domani mattina,
3: domani,
0: sempre tra le 11 e le 13.
1: God liking.
0: Certo.
1: Addio piacendo.
0: Certo.
1: No, io lo dico sempre. Non ti è piaciuto?
0: No, mi è piaciuto molto, perché ogni tanto rimango anch'io spiazzato da questo livello di cultura che spariamo sul finale dei programmi. Intanto, grazie Jessica, grazie Ceci.
3: Grazie Angelo.
4: A domani.
0: Ciao a tutti. Ciao.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Ti prego, dimmi dove andiamo.
3: Andiamo a Colle di Tore, in provincia di Rieti, anche lì le 13.
1: Adoro.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Ivana Faccioli. È scisma nella Chiesa Cattolica e le Freviani hanno ordinato 4 vescovi senza l'autorizzazione del Papa e nonostante gli appelli di Leone XIV. Valentina Iannicelli.
8: Davanti a migliaia di fedeli in abiti tradizionali, attrezzati con seggiolini pieghevoli in un'atmosfera di sacralità, 4 nuovi vescovi hanno ricevuto la consacrazione con rito latino a Econ in Svizzera e ora è scisma dalla Chiesa Cattolica. I seguaci del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre non hanno ascoltato l'invocazione papale che chiedeva loro di fare un passo indietro. Il gesto ha come conseguenza l'inevitabile scomunica late sententie, ovvero automatica, e dunque lo scisma. Il superiore lefebriano Don Pagliarani ha chiesto a Leone XIV un gesto di comprensione, ma la procedura di scomunica ormai attende solo un documento formale che sancisca la frattura. La Fraternità San Pio X rifiuta da sempre il Concilio Vaticano II secondo del 1965, che assegnò la svolta della Chiesa nei confronti degli ebrei non più considerati deicidi, ovvero gli assassini di Dio. Una soluzione mai accettata, insieme a tutte le riforme che lo stesso concilio portò alla Chiesa Cattolica.
7: È stata rilasciata Nessy Guerra, prelevata nella sua casa in Egitto nella notte. La donna è bloccata nel paese da tempo con la figlia piccola. Le due sono costantemente minacciate dall'ex compagno e padre della bambina. Alberto Ciapparoni.
9: È stato l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani a sbloccare la situazione. Così, grazie alla Farnesina, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione di Hurghada. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia Aisha, senza tuttavia fornire ulteriori elementi. C'è da dire che sia l'Aula del Senato sia quella della Camera hanno salutato con un lungo applauso la notizia del rilascio della connazionale. Dal suo canto il ministro Tajani spiega che il governo sta continuando a lavorare per riportare in Italia il prima possibile Nessy Guerra. Le opposizioni intanto chiedono proprio all'esecutivo di riferire al più presto in Parlamento. A te.
7: Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. La borsa di Milano ora Fuzimib meno 0,17%. Ora prima dei mondiali il tennis con Wimbledon, oggi tornerà in campo Sinner, Max Viggiani.
2: Buon pomeriggio, l'appuntamento è per le 14.30 sul campo centrale di Wimbledon nel secondo turno di questo torneo. Yannick Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges, 29 anni, attualmente numero 51 del mondo. Il campione altoatesino tornerà in campo quindi a 2 giorni dalla vittoria sofferta anche per un problema al piede in 5 set sul serbo Miomir Kecmanovic. Sinner senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio, è il favorito per la vittoria finale, è chiamato a difendere il titolo conquistato proprio a Wimbledon nella passata stagione. A te.
7: Grazie Max, ora il nostro speciale mondiale.
6: Speciale mondiale.
7: Iniziamo dai verdetti delle scorse ore, protagonista una grande, grandissima Francia, Paolo Pacchioni.
4: Contro la Svezia la Francia ha regalato spettacolo in un mix di qualità, velocità, giocate sublimi. Il 3-0 è punteggio che va addirittura stretto. Il CT Deschamps si è inchinato per rendere omaggio a Mbappé, autore di una doppietta grazie alla quale arriva a 18 gol mondiali, 6 in questa edizione. Da applausi anche Olis, 3 assist e una spettacolare rovesciata con cui ha colpito la traversa. Ora la Francia affronterà il Paraguay, meno spettacolare ma cinica ed efficace la Norvegia, 2-1 alla Costa d'Avorio, decisivo il gol nel finale del solito Holland, prossimo avversario il Brasile. Il Messico prosegue l'avventura dopo il 2-0 senza patemi all'Ecuador, senza avversari difficili ma comunque sono 4 vittorie su 4 senza subire neanche un gol. Entusiasmo e dramma, città del Messico, 2 persone sono morte nella calca per i festeggiamenti.
7: Oggi toccherà a Inghilterra, Belgio e Stati Uniti per le partite delle prossime ore. Tommaso Angelini.
10: Alle 18 si parte con Inghilterra-Congo, i tre leoni partono favoriti grazie al talento di Kane e Bellingham, ma i congolesi sono la sorpresa del torneo e vogliono continuare a stupire dopo una storica qualificazione. Alle 22 spazio a Belgio-Senegal, probabilmente la sfida più equilibrata della giornata, i diavoli rossi si affidano all'esperienza di De Bruyne e Lukaku, mentre il Senegal cerca i gol del suo leader Sadio Mané. Nella notte alle 2 italiane gli Stati Uniti affrontano la Bosnia, gli americani puntano sul fattore campo, ma i bosniaci qualificati tra le migliori terze sognano un'altra impresa e un posto negli ottavi di finale.
7: Jennifer Pressman.
11: Good afternoon. Here's the latest world news in English. A 3-year-old boy has been pulled alive from the rubble 6 days after the earthquakes in Venezuela. It comes as UN warned that tens of thousands of people were urgently in need of food and shelter. The death toll has risen to 1,943 with more than 10,000 people injured and tens of thousands more unaccounted for. The Supreme Court has ruled that babies born in the U.S. have a constitutional right to citizenship, rejecting Donald Trump's bid to end the 150-year-old policy. And Victor Willis, frontman of the Village People, has died at the age of 74. The Texas-born musician was the lead singer and co-writer of the band's biggest hits, including YMCA and In the Navy. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
6: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Emma Parigi, il mese di luglio ha inizio con un cambiamento della situazione meteorologica su parte della nostra penisola. Dapprima il nord Italia è soggetto alla formazione di rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi ed anche un'attenuazione del gran caldo. Tali fenomeni tra sera e notte si presenteranno tra Liguria, regioni centrali e insisteranno su buona parte del centro-sud nella giornata di domani. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
6: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, le notizie di rilievo. Per lavori in galleria sulla 10 Genova-Savona si segnalano 7 km di coda tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia. E sulla diramazione di Roma Nord per il tamponamento tra 4 auto la coda è di 3 km tra Castelnuovo di Coporto e Sette Bagni verso Roma. Al momento una la corsia al traffico ed è tutto, buon viaggio.
7: Ora Miseria e Nobiltà, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace.
2: Tum. Tum.
0: Ah, ah. Mi ripiace.
2: Tutto tum.
0: Ah, ah, ah. Sembra incredibile, eh?
1: Ma siamo pazzi.
3: Ci siamo, ma il temporale arriva o non arriva?
0: Ma no,
3: perché
0: non sta arrivando.
3: È sempre più caldo.
1: Arriverà, arriverà. Mentre siamo in diretta, così
3: è
1: magari
3: vero.
1: Non lo becchiamo.
3: Però diamo il benvenuto a luglio. Diamo il benvenuto al nostro straordinario Conte Calè. Buon Giorgio.
0: E buongiorno, un saluto, noblesse obbligia. Cantiamo.
4: Luglio col bene che ti voglio.
3: Signorina Simpone, in Cina la conoscono questa canzone?
1: Certo, la conoscono ovunque.
3: Come
1: anche
3: fa?
1: In Corea.
0: A proposito
3: sì?
0: della Cina, da oggi per avere il nostro pacco, piccolo pacco cinese, bisogna pagare 3 euro.
3: E là.

0: Burning Down, cominciamo da Linkin Park, il nostro allora, mercoledì 1 luglio su RTL 102.5. No, non era una battuta quella
1: no,
0: che ha fatto
1: No, non era una
0: conte,
1: battuta,
0: è
1: da
0: vero.
1: Oggi è entrata in vigore una specie di dazio che dobbiamo pagare se acquistiamo piccoli...
0: Dalla Cina.
1: Allora, piccoli pacchi, neanche
2: piccoli
1: tanto,
2: pacchi,
1: perché fino
2: un
1: a
2: corno, 150 euro.
0: Esatto, sì, stima che sono circa 16 milioni di pacchi che arrivano in Europa dalla Cina ogni giorno.
1: Il problema è che
2: ma
1: noi...
2: Ma non solo dalla Cina, da tutto ciò che è fuori dall'Unione
1: fuori
2: Europea.
1: Fuori dall'Unione Europea, sì, certo. Ma noi pensiamo a noi. Nel senso,
0: ovviamente.
1: Abbiamo un piccolo pacco tutti i giorni qui che riceviamo e se dobbiamo pagare 3 euro tutti i giorni li paghiamo noi o il nostro editore?
0: La nostra Princess of
1: Lorenzo,
0: China.
1: Chi li paga questi 3
2: paga?
1: Euro per il piccolo pacco cinese che abbiamo qui in onda con noi?
2: Vabbè, comunque secondo me su tutte queste tasse qua alla fine chi ci va a perdere? Non è che sono i commercianti esteri che quindi venderanno meno in Italia a favore di chi invece commercia qui in Italia o comunque in Unione Europea. Chi ci andrà a rimettere come al solito? Siamo noi che dobbiamo tirare fuori i soldi.
1: Sì, perché tanto la maggior parte compreranno lo stesso.
0: Ma Conte, la smetta di comprare questi vestiti oltreoceano e se li fa arrivare.
1: Mai comprato nulla online, sta sbagliando. Con me da questo punto di vista
0: lo so.
1: Proprio
0: lo
1: sbaglia.
0: Però
1: grande.
0: È vero che c'è questo fenomeno, no? Questa tendenza di acquistare in paesi dove
1: sempre
0: costa molto meno.
1: No, è anche un bel problema perché i negozi chiudono.
0: Esatto, certo,
1: se voi vedete quanti fondi sfitti ci sono anche a Milano, anche in Corso Buenos Aires, che è la zona dello shopping,
0: esatto.
1: Per dire, non è una bella cosa.
0: Beh, 3 euro pacco sotto i 150 euro, così ecco. Magari ci penseremo ogni volta che schiacciamo il col ditino e facciamo più ordini durante il giorno, no?
1: Per la piccola non li paghiamo perché lei vale un miliardo.
2: Certo,
0: non li paghiamo?
2: È un altro
1: pacco
2: che 3 euro ogni giorno. Molto di più, ragazzi, se
1: come
2: vi volete
1: un diamante
2: qui.
1: Da 300.
0: Sa chi acquista 40? Sempre queste cose?
1: Chi?
0: Cose anche un po' particolari, bizzarre.
2: Chi?
0: Anthony Loponte.
2: Ah sì?
0: Il nostro
1: lui,
0: regista.
1: No, ma lui acquista delle robe anche proibitive.
2: Ma veramente?

0: lo lasci tutto solo il povero Vasco Conte, lo consoli, dai un bacetto a Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata.
1: Sì, certo.
0: Lo vado a trovare a Zocca.
1: Sa che noi immoliamo sempre lei.
0: Non è mai andato a Zocca a trovare
2: Vasco. Ma lei le volte apre la bocca e gli dà aria.
0: Aria e basta, fritta, fritta.
2: Invece, attenzione, parlavamo del nuovo Dazio. Questa è come se una cosa seria. Ci sono tanti modi di pagare Dazio nella vita.
0: Certo.
2: Anche nell'ambiente di lavoro. Vi ho mandato ieri sta notizia di questo manager di altissimo livello di Balenciaga, addirittura, ecco, in forza allo stabilimento di Scandicci. Questo guadagnava ben 250.000 euro l'anno,
0: quindi stipendio.
2: E evidentemente era talmente arrogante che si poteva permettere di far qualsiasi cosa.
0: Frasi.
2: Ma il Tribunale di Firenze ha pensato bene di respingere il ricorso dell'uomo perché questo umiliava le sue dipendenti nei modi peggiori.
0: Terribile.
2: Addirittura hanno raccontato molti testimoni che lui simulava un campanellino, tipo a un certo punto drin drin drin drin drin, è l'ora del sesso.
0: Vedete?
2: Oppure un'altra, perché mangiava un po' troppo, dice sei grassa. Allora portò una bilancia e la pesava ogni giorno. Ma delle robe terribili.
0: Però è stato licenziato, giusto?
2: È stato licenziato, anche condannato dal Tribunale di Firenze. Viva il Tribunale di Firenze.
0: Quando l'arroganza e i soldi non portano da nessuna parte.
2: L'arroganza.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: su no. RTL 102.5.
1: Proprio, cosa?
2: Proprio quello che chiedeva questo manager alle sue dipendenze. Perché addirittura le testimonianze, cioè le donne hanno raccontato anche di essere state vittime. Apprezzamenti fisici, vabbè, non richiesti. Pacche vere e proprie sculacciate, come quelle che dovrei dare io ogni giorno alla Virginia.
1: Guarda, come sta, sono dicendo un signore, la stessa cosa.
2: Non lo faccio. Oltre a inviti a non indossare il reggiseno intimo sul posto di lavoro,
3: un po' quello che fate voi come
0: sapete
3: ogni giorno,
0: che
3: però,
0: purtroppo, accade in diversi ambiti lavorativi.
2: Certo, infatti ora rigiriamo la notizia.
0: Che quando uno adesso poi non è, non vogliamo generalizzare, quando uno ha un po' di potere economico
2: e un po' di soldi,
0: un po' di arroganza e quindi magari prevale sul gruppo di lavoro.
2: Sì. O meglio, gli esce fuori l'arroganza proprio perché ha potere e danaro, capito?
0: Scade nell'altro aspetto, cioè quello della volgarità, arroganza, e va oltre
2: delle
0: il confine.
2: Delle buone maniere e quant'altro.
0: Quindi. E quindi bisogna stare molto attenti perché assolutamente vietato e porta poi licenziamenti, cause.
2: Ma
0: in
2: questo vale
0: caso
2: per tutti noi, attenzione, perché è molto difficile tenere a bada la nostra parte negativa.
0: Certo.
2: Bisogna lavorare molto su questo, su noi stessi, perché appena appunto uno ha un po' di successo, un po' di potere, un po' di Danè rischia, tende che no, tendenzialmente gli esce fuori la parte.
1: Mancano proprio
2: peggiore.
1: Le basi del rispetto, a mio avviso.
2: Esatto.
1: Più che avere soldi di qua di là, mancano proprio le basi del rispetto.
0: Sì, però magari sai, negli anni uno è cresciuto anche dal punto di vista lavorativo, economicamente, e si ritrova e pensa di avere il lusso di poter fare così.
2: Sì, come dire, posso permettermi di fare così, di comprare tutto, di trattarti come voglio. Non è così, assolutamente.
0: Ma noi vogliamo chiedere in maniera più leggera, naturalmente, che tipo di dazio pagate ogni giorno voi, ma anche a casa, dai.
2: Scherzando, no? Io visto che lavoro con Angelo da più di vent'anni. Lui paga dazio da più di vent'anni.
0: Poverino, ma infatti è distrutto.
2: Ma scherziamo, ma è un gioco. Quel mio corteggiamento è puramente un gioco.
0: Addirittura due occhiali.
2: Non ci starei mai con lui.
0: Non riesce più a vedere da quanto è stanco.
1: Se adesso lui accetta, voglio vedere.
2: Non ci starei mai.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh.
1: Il nuovo lavoro di Mr. New Hit, Lunedì Nero su RTL 102.5. Arrivano già i primi messaggi.
2: Si sono messi in gioco i nostri adorabili.
1: Mi raccomando, non sopra i 30 secondi, sennò no, facciamo fatica anche a ascoltarli e mandarli in onda.
3: Perché hai già visto il primo che è di un minuto e nove.
1: Durano tanto.
2: Lo diciamo sempre. Noi abbiamo dei tempi strettissimi, siamo in radiovisione. Esatto, no? Quindi vogliamo andare più messaggi possibili, sentire più voci
1: degli
2: possibili.
1: Esempi di dazi leggeri, per esatto, esempio io penso, non so, a uno dei due coniugi che russa sempre e cosa fai? Allora sul divano cosa
2: senti,
1: fai?
2: Ho letto proprio stamattina un'intervista della Perego, sapete che sta con Lucio Presta,
1: sì, la Paola,
2: loro stanno insieme da 30 anni, sì, ma lei ha spiegato che dormono da tantissimo tempo in camere diverse, sì,
1: certo,
2: perché lei soffre di sonnambulismo, quindi si alza, canta,
1: presenta
2: lui russa, quindi era impossibile. L'ho trovata simpaticissima.
1: Ma che peccato.
3: Vabbè, perché il mio dazio personale è mangiare con le persone. Lo sapete, sono misofonica, mi dà fastidio il rumore. Quindi io quando mangio con le persone sono sempre irritata. Però mi devo fare una ragione.
1: È un programma di pazzi.
2: Le do fastidio anche io ogni volta mi schiarisco la voce.
3: Tu in particolar modo, perché lo fai sempre.
2: Ecco.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Quante cose al mondo!
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: RTL

0: maschio, lo dice Annalisa su RTL 102.5. Beh, l'ha pensata Conte quando l'ha scritta.
1: Anche a me, l'ha pensato a me.
0: Beh, certo.
1: Che sì, dico,
0: certo.
1: È maschio il Conte.
0: Proprio lì che voleva arrivare.
1: Stamattina, mentre andava a prendere l'auto, una

0: signora anziana mi fa: scusi signora, ma per Loreto? Che mi giro, dico: signora guardi, non so quale autobus consigliare, non lo prendo
1: ma
0: mai.
1: Io ho i cavalli.
0: Lei è rimasta una... ma comunque Loreto di quel là ci può andare a piedi,
1: è il mio cocchiere che oggi non è venuto.
0: Questo dialogo fra signore,
1: bellissimo,
2: le è piaciuto, le è piaciuto. Allora, abbiamo tantissimi vocali, dai, però il 378 378 1025.
1: Angelone, sentiamo.
3: Volevo dire che io pago il mio dazio da 20 anni con il mio compagno Claudio, che saluto.
0: Eccoci.
3: Ciao Claudio. Da casa. E quindi sono 20 anni di dazio. A chi devo chiedere il risarcimento?
1: Chi disprezza compra, non si dice così, eh.
2: Vuole anche il risarcimento,
1: allora,
2: tra l'altro.
1: È tuo compagno,
0: questo è il nostro
1: gioia.
0: Amico, mi sembra Davide da Firenze, no? Vabbè, ora il nome poi lo verifichiamo.
1: Così,
0: Ma poi chiede consigli a me, sapesse caro quanto. Che dazio paga lei? Anche io da una
1: ventina. Ma lo dica,
0: d'anni.
1: Lo dica.
2: Quanti dazi? Non uno solo,
0: no,
2: tanti.
0: Per
2: anche.
0: Uno in particolare, quanto dazio?
1: Ma anche nel lavoro
0: pagare.
1: Con noi, quante?
0: Anche con voi, ma anche.
1: E la regia? Vogliamo parlare della regia?
0: Anche in privato, in regia l'abbiamo detto prima. È tutto un dazio qua, figuriamoci.
1: Che dazio pagate? Raccontatecelo al 378 378 1025. Dai,
2: vi
1: che c'è
2: aspettiamo.
1: Noemi con Vito Salamanca.

0: Che meraviglia, Guns N' Roses, November Rain, magari è un po' di pioggia, arriverà.
1: Arriverà, non vi preoccupate, forse ne arriva anche troppo tutta insieme e poi ci lamentiamo.
2: Bravo, forse sì, arriva anche sì, già sì, oggi sì, qui. Sì.
0: Allora, c'è un bel messaggio, vero Conte?
1: Sì, la nostra amica Katia dice: il mio dazio, aiutare a ripetere storia con mio figlio la sera.
0: Gioia.
1: Ha ragione, i genitori che devono far fare i compiti.
0: Ma anche
1: ai
0: adesso,
1: ragazzi,
0: non sono mica finite le scuole.
1: Io odiavo.
2: Ci sono i compiti estivi, Diego.
1: E certo, fra l'altro dice: io odiavo la storia, dice Katia. Comunque, in merito a quell'imprenditore da cui abbiamo preso spunto, come dicevo, dico spesso: c'è bisogno di uno bravo. Sì, sono d'accordo con lei.
2: Vero.
1: Parla dell'imprenditore di Balenciaga.
0: Mamme, ma fateglieli fare il primi di settembre i compiti.
2: Ma va,
0: ascoltate,
2: ma cosa
0: un ciuccio.
3: Allora. RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi

0: e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Brocco Stella, in provincia di Frosinone, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura una notizia aggiunta da poco: almeno 5 persone hanno perso la vita nell'incendio di un edificio di 10 piani ad Anversa, lo ha confermato la polizia belga, mentre il lavoro dei soccorritori è ancora in corso e prosegue. Torniamo sulla sfida dei lefebvriani al Papa, il servizio di Valentina Iannicelli.
4: È scisma. Don Pagliarani, il superiore della Fraternità San Pio X, ha detto che i lefebvriani sono pronti a pagare qualunque prezzo pur di portare avanti la consacrazione di 4 nuovi vescovi. Nonostante la lettera del Papa che aveva pregato gli ultratradizionalisti di tornare sui propri passi, i lefebvriani hanno tirato dritto e a Econ, in Svizzera, davanti a migliaia di fedeli, con un rito in latino hanno proceduto alla consacrazione episcopale. Una vicenda che ha prodotto l'automatica scomunica papale e dunque un nuovo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma è proprio perché lo amiamo che non vogliamo più vedere il pontefice umiliato, messo sullo stesso piano dei falsi pastori, ha detto Pagliarani. Gli ultratradizionalisti rifiutano da sempre il Concilio Vaticano II, che assegnò la svolta della Chiesa nei confronti degli ebrei non più considerati deicidi, ovvero gli assassini di Dio, e rinnegano tutte le innovazioni che lo stesso Concilio portò alla Chiesa Cattolica.
3: Ora il caso di Nessy Guerra, portata nottetempo in caserma dalla polizia egiziana e poi rilasciata. Decisivo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, sentiamolo su Sky TG24.
5: Noi abbiamo trovato disponibilità a collaborare da parte del governo egiziano, che però è sempre una istituzione diversa dalla magistratura, quindi stiamo lavorando a tutti i livelli perché si possa avere una soluzione positiva, quindi stiamo lavorando dall'inizio della vicenda. Voglio essere ottimista. Mi auguro che il giudice competente possa intanto confermare l'affidamento della piccola Isha alla nonna materna, che le autorità egiziane possano valutare anche la concessione della grazia presidenziale a Nancy.
3: Allerta maltempo a Milano in questi minuti, dove il comune chiude i parchi e invita i cittadini a evitare aree alberate. Stesso provvedimento a Genova. Ora siamo ai mondiali di calcio. Pompei.
6: Altri 3 sedicesimi in programma nella giornata di oggi. Si parte alle 18 con l'Inghilterra che sfida la Repubblica Democratica del Congo, una partita senza storia sulla carta, anche se questo mondiale ha già regalato parecchie sorprese. Chiedere ad esempio ai tedeschi, spediti a casa dal Paraguay. I vincenti di questa sfida affronteranno agli ottavi il Messico. Il match più equilibrato è sicuramente quello di Seattle, Belgio-Senegal. De Bruyne e Lukaku proveranno a trascinare un Belgio che ha chiuso al primo posto nel girone, ma che non ha convinto fino in fondo. Il Senegal è un avversario da non sottovalutare, che dato filo da torcere alla Francia. Alle 2 di notte ci sposteremo in California perché i padroni di casa, ovvero gli Stati Uniti, sfideranno la Bosnia. Ieri intanto pronostici rispettati: la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, la Francia supera agilmente la Svezia 3-0, mentre il Messico domina e vince 2-0 contro l'Ecuador.
3: È tutto traffico.
2: Via radio.
7: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Miseria e nobiltà.
10: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
9: È il primo luglio, le 14:04, seconda ora insieme, sì, con il conte Galè, la Princess of China Virginia Chang
10: e lo Zappone.
9: Oggi siamo partiti da una notizia di cronaca spiacevole di questo imprenditore,

0: scienziato che guadagnava molto,
1: 250.000 euro,
0: molestava l'anno con frasi sessiste le sue colleghe.
1: Le colleghe, esatto. Il campanellino è l'ora del sesso.
2: Però siamo passati a una parte un pochino più leggera, quindi abbiamo raccontato quali sono i nostri dazi personali che dobbiamo pagare un pochino tutti i giorni.
0: Sì, sì, siamo passati dal russare.
2: Esatto, ci scrive Simona, dice: ciao cari, io pago dazio più volte al giorno grazie al mio compagno Angelo, che non capisce mai, mi costringe a ripetere più volte la stessa cosa.
1: Anche questo
2: non succede. C'è peggior sorto di chi non vuol sentire.
0: Ma le succede anche con Angelo nostro?
1: Ma sapete che a volte ci sono delle persone che hanno il vizio di dire come anche se hanno capito. Come?

0: Hospital.
1: The Loneliest in Maneskin su RTL 102.5. Ma Conte, come sta Damiano? Ancora arrabbiato con lei?
2: No, il Conte che è arrabbiato con Damiano.
1: Non avete mai fatto pace.
3: Ma non abbiamo neanche mai litigato, neanche siamo mai stati insieme, purtroppo. Ma è un po' sparito.
2: Cioè, nella tua mente in realtà sì. Ma poi nella realtà no.
3: Ma come si permette di dire
1: esatto, certe... sì,
3: ma
1: però da quando poi si sposerà con la Dove Cameron, Conte basta.
3: No, lì non lo potrò proprio sopportare.
1: È tornato da l'usato sicuro Angelone Vicari.
3: No, ma più che altro non se ne parla più, non più, se ne sente più parlare.
1: Adesso è lì con l'elicottero a New York, sarà scrivendo cose nuove. 14:13, seconda ora di Misera Nobiltà in questo mercoledì su RTL 105. Allora, parlando di dazi,
3: mi spiegherà perché ha tirato fuori Damiano, ma
1: dei Maneskin,
2: perché
3: ce l'hai capito. Ma sempre a parlare della mia vita privata.
1: Lo so, Conte, ma noi siamo curiosi. Siamo ficca naso.
2: Tanto se non lo fa Diego, lo fa lei da
3: esatto.
2: solo.
3: O lei, cara.
1: Allora, ma quanto ci danno fastidio anche quei colleghi pettegoli? Che poi, come andiamo via, parlano male anche di noi.
3: No, meglio parlare davanti, semmai.
1: Meglio parlare davanti, o non farlo proprio.
3: Voi almeno me le dite davanti le cose.
1: Certo.
2: Diciamo di ogni, quindi con noi siete tranquilli.
1: Pensi
3: non
1: un
3: vi
1: po'.
3: Rimane nulla da dirmi da dietro, perché altro, mi dite tutto davanti.
1: Quando il collega sa che sei sempre tu a offrire il caffè e a un certo punto dice andiamo a bere il caffè, tu dici no, perché poi ti viene da dire ma tu lo offri o no?
3: Ma ci sono anche quegli elementi lì,
2: certo.
3: Ma qua dice no, qua no. Non fate gli sciocchi. Non fate sti versi
1: ovunque,
3: inutili, scusate.
1: Ho anche che fastidio quelle riunioni inconcludenti,
2: inutile.

0: con chi? Con calma, naturalmente. Yes, miseria nobiltà, le 14:20, RTL 102.5, anche quei computer che sono lenti. Bisogna pagare dazio quando hai un sistema da aggiornare.
1: Scusi, lei prima ha parlato un po' di colleghi scrocconi, no? Ma c'è scritto Maurizio, dice: Mauri, un collega scroccava sempre, un giorno l'abbiamo invitato a prendere un caffè, corretto Guttalax.
0: Ah no!
1: Ora non scrocca più.
0: Ma però così cattiveria,
2: questo
0: Mauri,
2: mi sembra
0: non
2: troppo,
0: si fa,
2: scusate,
0: dai,
2: basta
0: fa,
2: dire no, grazie, ci vado per conto mio.
0: Allora, io ne ho conosciuti tanti di colleghi scrocconi che poverini non lo facevano neanche apposta, però siccome mi ritengo uno molto generoso, cioè io non guardo neanche, vuoi caffè, bevi caffè, vuoi l'acqua, ma lo facciamo anche perché noi essendo meridionali per noi è abitudine, voglio dire, no? Però quando poi ti accorgi che una volta in un mese non ti viene neanche detta la parola vuoi qualcosa,
2: a un certo punto allora quando vedi che l'altro se ne approfitta non essendo scemo,
1: scemo.
0: Con te vuole un caffè?
2: No, vado per conto mio.
0: Bravo, così si fa.
1: Ciao. Tanto la chiavetta sempre piena lei con.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Song, la sua Messi su RTL 105. Siamo messi male quando dobbiamo
1: messi
0: pagare
1: male.
0: Dazio nel lavoro, Dazio nella coppia. Angelone, abbiamo un vocalone?
1: Sì, ce l'abbiamo.
2: Il Dazio che pago io tutti i giorni è quello di vedere la faccia del mio datore di lavoro.
0: No,
2: Dazio, altro che quelli di Trato e lo stretto di Ormuz.
0: Ecco, dai, su
3: che
0: offrigli un caffè.
1: Abbiamo detto prima, bisogna mantenere la gratitudine nei confronti di coloro che ci fanno lavorare e quant'altro.
0: Per esempio, anche nella coppia, quando lui o lei hanno sempre lo smartphone in mano.
3: Ah,
0: durante le cene
3: è un Dazio,
0: sì.
3: Vabbè, però è un Dazio che entrambi si mettono, quindi secondo me non è la stessa cosa, perché di solito per me il Dazio, capito, è solo da una parte.
0: Ok, sì, beh, di solito c'è sempre uno maggiormente più al telefono dell'altro.
1: Oramai è un argomento biforcuto, perché si spazza dal Dazio agli scrocconi.
0: Sì,
1: allora, a proposito di scrocconi, secondo voi è giusto e logico scroccare il viaggio del proprio addio al nubilato celibato? Io non pagai nulla, ma a mia moglie le sue amiche divisero tutto e le fecero pagare ogni centesimo.
0: No.
3: Ma invece ce ne sono tantissimi alle macchinette che scroccano, a quanto pare. Vedi? In ogni posto di lavoro, ci dicono, al bar aziendale c'è sempre qualcuno che ha finito la tessera del caffè, ha dimenticato i soldi.
0: Ne abbiamo parlato prima. Siamo andati alle macchinette a gara per chi voleva offrire il caffè.
1: Forse hanno sentito l'ho
0: sentito
1: di prima, capito?
0: Sono scesi dall'alto addirittura.
1: Capito?
0: Pensate un po'.
1: Ora non esageriamo.
3: Bellissimo.
0: Dai, che c'è un bel new hit, Trigno, irrecuperabile.

0: Vai con la coreografia. Accusì.
1: Sarà per sempre.
0: Sì, sì. Faccia vedere tutti i suoi mariti
2: io
0: sulle mani.
2: Scusate, quale anello tocco? Perché ne ho sei.
0: Ne ha tantissimi. Sì, ognuno ha un matrimonio.
3: Beh, in realtà così, quello così, del matrimonio così. È uno solo.
2: Ah, ecco perché.
0: Quante volte si è sposata Liz Taylor? Più di tre.
2: No, 10 volte.
3: Ma sapete che ieri ho visto un video che raccontava di questa ragazza che ha fatto chiedere al suo fidanzato ben 6 volte di sposarla.
0: Bellino.
3: Perché non le andava mai bene l'anello.
2: L'anello?
3: Sì, no, la prima volta lui non si è inginocchiato, allora gli ha detto
0: non
3: che non lo teneva
0: non
3: valido.
0: Va
3: la seconda volta era anelli, senza troppi anelli, carati.
2: No, ma che ci pensi bene questo povero uomo a sposarla con una così, meglio perderla che trovarla.
3: Siamo arrivati a quota 6 per ora.
0: Sì, non ce la facciamo, lo ascoltiamo dopo. Ce la facciamo, dopo, dai, sentiamo.
4: Voglio ricordare che le vacanze e l'albero a Natale e i regali a Natale sì. deve ringraziare al titolare e agli imprenditori che giorno per giorno investono e giorno per giorno rischiano di proprio. È una cosa che poche persone a volte mettono in conto.
2: Sì. Allora, questa è in risposta al signore di prima che diceva che non può vedere la faccia del suo titolare tutti i giorni.
0: Certo.
2: Lo spirito di gratitudine, prego.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario,

0: viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Justin Bieber, la sua Friends, su RTL 102.5, Misera Nobiltà, le 14.48. Andrei un attimo in regia d'Angelone. Sentiamo un altro vocalone a proposito. Sentiamo.
1: Il fatto di russare, il rimedio c'è. Io mi sono fatto la visita. Ho scoperto che andavo in apnea notturna, meno male che l'ho fatta. Adesso uso la CPAP. Dormo da Dio.
2: Certo.
1: Mi riposo benissimo, non russo più. Mia moglie è a fianco a me.
3: Lei sì, è contenta, perché... niente dazio, quindi per
0: lei. Abbiamo detto del dazio, del russare, quindi quando i coniugi devono dormire in stanze separate per questo motivo.
2: Per questo motivo facevo l'esempio della pelle, no? Lei è sonnambula, si alza, canta,
0: balla, recita,
2: fa la qualsiasi presta russa, quindi da una vita dormono separate e così funziona il rapporto. Qui invece mi sembra un po' ironico questo messaggio. Dice: immensa gratitudine ai miei datori di lavoro che mi pagano ogni mese in tempo, e fin qui vabbè,
0: tutto bene.
2: E grazie allo Stato italiano che aiutano i poveri. Questo mi sembra un po' più ironico.
0: È un'arma a doppio taglio, questo messaggio.
2: È un messaggio a doppio taglio.
0: Quali altri dazi si possono pagare nella coppia? Quelli leggeri, abbiamo detto il russare, le persone disordinate che lasciano i vestiti ovunque.
3: Ma ha visto che gli ha guardato e poi ha detto le persone disordinate.
0: Esatto, calzini di qua. Ma che poi c'è disordine e disordine. C'è chi lancia qualsiasi cosa, come si spoglia, calze di qua, tu fai così.
3: Io sono
0: benissimo,
3: quel tipo,
0: brava.
3: Il peggiore, il tipo
0: un in bocca al lupo al suo futuro
2: più
0: marito.
2: Che altro si potrebbe vivere insieme, lei la sculaccerei continuamente per il disordine.
0: Mamma, che paura.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il nostro millennium di oggi ci riporta agli anni Ottanta.
3: Sì.
2: Questo romanzo in musica, se vogliamo chiamarla così, testo poetico che tratta temi della solitudine, incomunicabilità e l'amore come mezzo di evasione della quotidianità, il timore di soffrire. Straordinari Dire Straits con Tunnel of Love.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away. La meraviglia Dire Straits, Tunnel of Love. Che meraviglia il nostro millennium di oggi, che chiude le due ore di Miseria Nobiltà.
1: Ma che meraviglia anche i nostri ascoltatori, che ma ci mandate i vocali adesso all'ultimo secondo.
2: Adesso non si
1: facciamo neanche in tempo, non solo a mandarli, ma neanche,
2: neanche a sentirli.
0: Però uno ce la facciamo, vero Angelone?
1: Volo,
0: dai,
1: uno,
0: dai, dai, dai, dai.
3: Sì. Come diceva mio nonno, non sputare mai nel piatto dove mangi.
0: Mangi, vero.
3: Bravo. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Grazie. Bravo, caro, chiude bene l'argomento di mantenere la gratitudine nei confronti
2: e allora
1: dei datori
2: grazie
1: di
2: al
1: lavoro,
2: Conte, grazie a Diego Zappone
1: anche nei miei confronti, certo, bellina.
0: No, anche perché poi parlando di dazi tra virgolette tra noi nel lavoro,
2: dica,
0: cioè, poi
2: dica,
0: bisogna sempre ricordarsi la strada che abbiamo percorso.
1: E siamo partiti dal dazio di 3 euro dai pacchi cinesi,
0: si ricorda?
1: Dai piccoli pacchi, anche a
2: me non li voglio pagare questi 3 euro, però posso dirlo.
0: Beh, per forza lei è di lì.
2: Io ho capito, ma... essendo anche cinese,
1: ma scusi,
2: devo pagare anche i tassi.
1: Ma il problema è che se a noi a dove pagare per avere lei tutti i giorni qua.
0: Che dazio! Grazie a tutti,
2: ciao,
0: grazie Conte, cara signorina Simpone, a domani che
2: baci
0: che.
1: Ciao.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
5: Anche a Camporosso, in provincia di Imperia, sono quasi le 15.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura andiamo subito in Belgio, dove uno spaventoso incendio in un palazzo ha provocato vittime e feriti. Ci aggiorna in diretta Mario Vai.
8: Buon pomeriggio. Il fumo oscura il cielo mentre dall'ottavo piano di un palazzo divampano le fiamme e si cerca una via di fuga. Ad Anversa, in Belgio, almeno 6 persone sono morte nell'incendio scoppiato a metà mattinata di oggi in un condominio di 10 piani. Le immagini diffuse nelle ultime ore raccontano la disperazione di chi ha cercato una via di fuga. Un uomo si è calato dal balcone ed è riuscito a raggiungere l'appartamento accanto passando attraverso una finestra. Nel condominio vivono oltre 200 persone. Mentre i soccorritori continuano ad evacuare i residenti e a controllare gli appartamenti, la polizia ha confermato il ritrovamento di almeno 6 vittime. Il bilancio è destinato ad aumentare. Restano ancora da accertare le cause dell'incendio. Le autorità intanto hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell'elevata concentrazione di fumo nell'aria. È tutto, a te.
7: Grazie Mario. Dopo giorni segnati da temperature eccezionalmente elevate, a Milano scatta l'allerta arancione per l'arrivo di temporali anche di forte intensità nel corso di questo pomeriggio. Tra le province che potrebbero essere maggiormente interessate da venti di burrasca e grandine anche Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Sondrio. Torniamo sull'Iran e le ultime dichiarazioni di Donald Trump. La denuclearizzazione sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi, ha affermato il presidente americano parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota sul nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. Per lo sport, subito il tennis a Wimbledon e la sfida tra Sinner e Borgesi in diretta, ci dice tutto il nostro Max Vigiani.
9: Buon pomeriggio. Sul centrale di Wimbledon si sta giocando il primo set della partita tra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges. Il punteggio è 4-3 per Borges. Alla battuta sta andando Jannik Sinner, numero uno al mondo azzurro, è tornato in campo dopo successo difficile anche per un problema al piede in 5-7 lunedì all'esordio con il serbo Miomir Kecmanovic. Tornando invece all'avversario di oggi, Borges, possiamo dire che occupa al momento il 51esimo posto nella classifica mondiale ATP. Nel primo turno ha eliminato in 3-7 lo statunitense Tristan Boyer. Infine vi ricordo che nel doppio maschile, sempre a Wimbledon, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il secondo turno battendo la coppia britannica Ben Jones e Joshua Paris al debutto per 6-4, 6-3. Ancora in campo naturalmente Borges e Sinner, 4-3 nel primo set. È davvero tutto, a te.
7: Grazie. Calcio per i sedicesimi di finale in programma alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti Bosnia. Su RTL lo speciale
6: via radio.
10: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia e nella stessa direzione tra Cavenago e Capriate. Andiamo poi sulla 10 Genova-Savona dove segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
12: Le 15, 4 minuti e mercoledì 1 di luglio, col bene che ti voglio.
13: Vedrai, non finirà. Siamo a metà dell'anno, eh? Ufficialmente, anzi, per la precisione, sarebbe domani. Domani 2 a mezzogiorno siamo proprio equivalentemente distanti
12: dal
13: Capodanno prima e Capodanno dopo, domani. Però diciamo che è il primo giorno del settimo mese, quindi più o meno abbiamo scavallato la metà dell'anno. Mettiamola così. Mi fa piacere. Buon pomeriggio amici su RTL 102.5, anche a voi in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Lei, ciao. Tutta brividosa, e la Zac.
12: Lui invece no, impassibile a questo, sì, genere di emozioni, è Matteo Campese.
13: Bentrovati amici, anche a voi disponibili a scriverci al 378-378-1025, ma non solo, nella social TV, insieme ai tanti modi
12: TikTok,
13: che ci sono.
12: TikTok, Twitch.
13: L'acqua, lungo.
12: Citofono.
13: Sì, quello che qua
12: piccione
13: fuori.
12: Viaggiatore.
13: Sì, colombe, quello che vi pare.

0: Panic at the Disco, High Hopes su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in the flight. Buon inizio di pomeriggio insieme a noi, alla Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle 17.
1: Grandi aspettative e grandi speranze anche per le nozze di Taylor Swift.
0: Sì.
1: Che insomma, pare, sì, non c'è nessuna conferma finché non succede, però al Madison Square Garden hanno messo tappeti rossi, stanno costruendo un castello.
0: Dentro?
1: Dentro al Madison Square Garden, quindi insomma. E nel frattempo Taylor Swift oggi festeggia 20 anni dal suo primo singolo in classifica in America.
0: Si 20 anni.
1: Tim McGraw.
0: Quindi vuol dire, lei adesso, scusami, c'ha più o meno 35 anni, lei, una qualcosa del genere, vuol dire che ha cominciato quando aveva 15.
1: Che era una pischella, sì, sì, lei ha iniziato con la musica country e poi si è data, diciamo, al crossover.
0: Pischellissima.
1: Hai capito.
0: Vai a dire alla 15enne Taylor Swift, un giorno ti sposerai in un castello, ma dai, sì, ma non solo, dentro al Madison Square Garden.

0: 5, Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, su RTL 102.5 alle 15, quasi 20 minuti del primo di luglio.
1: Esatto. Kendrick Lamar, che tra le varie cose, un po' come Pharrell, ne fa tante, ha anche uno studio creativo, una specie
0: però
1: di agenzia.
0: Però Pharrell non ha il Pulitzer.
1: No, decisamente, no, no, questo non ce l'ha. Ma infatti quello non si fa, quello si ottiene, diciamo. Tra le varie attività lavorative invece c'è questa agenzia praticamente di creativi, si chiama PG Lang, che lancia anche degli artisti, e di recente ne ha lanciata una nuova che si chiama Imani Imani, sembra calabrese ma non lo è, con un album d'esordio che si chiama Paper Cut, che insomma nuova musica che arriva anche grazie a Kendrick Lamar.
0: Hai capito?
1: Bravo Kendrick.
0: Quando vuoi, Kendrick.
1: Magari lui

0: il Pulitzer, tutto il cucuzzaro.
1: Sì, sì, sì. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Alanis Morissette con Guardian su RTL 102.5 alle 15.30 in the flight. Se volete recuperare un po' di informazioni che la riguardano ed in particolar modo quel discone del 95 che è Jagged Little Pill, è uscito 4-5 anni fa una specie di documentario che si chiama Jagged, soltanto come la prima parola dell'album, che racconta un po' in retroscena come è stato fatto, il making of, eccetera eccetera.
1: Poi ha fatto anche una pièce teatrale,
0: una pièce,
1: anzi più che pièce proprio
0: un musical,
1: e poi di recente l'avete vista l'apertura dei mondiali di calcio, no? Al Canada.

0: Cherry Ghost con People Help the People su RTL 102.5. Buono sto fantasma alla ciliegia, comunque ti posso dire, anche estivo se posso. Rinfresca.
1: Cos'erano i primi 2000? Sì.
0: 2007 questo disco qui.
1: Sì, era quel periodo lì, era pieno di gruppi tipo, c'erano i Cherry Ghost, i Benz Brothers.
0: Sì, vero. The Fray.
1: Travis.
0: I Travis, è vero, sì. C'era Bon Iver che iniziava a fare delle cose.
1: Un sacco di bella musica che arrivava molto dalla Gran Bretagna, devo dire.
0: Verissimo.
1: Tantissimo.
0: I Keen mi vengono in mente, anche loro c'era. Ma guarda, vai a ripescare un sacco di roba.
1: Belle cose, belle emozioni. Certo.
0: Tra l'altro quella canzone abbiamo appena sentito, l'ha rifatta Birdie, una voce angelica, bellissima, una versione molto molto affascinante.
1: Bam bam.

0: I Train Can Drive By su RTL 102.5 alle 15.44 in the flight.
1: Miley Cyrus ha la sua Barbie personale.
0: Molto bene.
1: Ha detto che lei da piccola ci giocava, faceva le treccine, le cambiava l'outfit.
0: Okay.
1: Però da quando poi è diventata più grande ha cominciato a fare una discreta collezione e non le ha mai tirate fuori dalla scatola.
0: Ah, quindi è proprio quel collezionista lì.
1: È quel collezionismo lì che sono lì, te le guardi, adesso quindi è perfetto che anche la sua Barbie.
0: E dice quante ne ha in casa?
1: No, non lo dice, erano tutte disposte su un pianoforte, però insomma, ci avrà sicuramente anche la Barbie Stevie Nicks, secondo me.
0: Beh, immagino di sì, anche sì. Praticamente
1: Shania Twain.
0: L'ha tenuta a battesimo. Hanno mai fatto, che tu ricordi, una Barbie Dolly Parton?

0: Franco, maledetta rabbia su RTL 102.5, lui che ha degli impegni prossimamente.
1: Eh sì, perché il 31 luglio, il 1 e il 2 di agosto a Pristina, nel Kosovo, sì. Sapete che Dua Lipa, che è appena tornata a New York tra l'altro dopo essersi sposata in Italia, organizza questo festival insieme a suo papà, e nel line-up abbiamo già detto c'è Luis Capaldi, Katy

0: Per Martin Garrix c'è anche Blanco.
1: Bravo Blanco, bello nella lineup di Dua Lipa, sì, molto sì. Bene. Dua Lipa quindi ha finito la luna di miele in Italia.
0: Così sembrerebbe, tornata in studio.
1: Cioè vuoi dirmi che Dua Lipa non mi ha chiamato per andare sul Colli a bere dei bianchi? Io no. Questa cosa non la accetto.
0: No, perché l'aspettavano in studio a registrare cose nuove.

0: E sicuramente i successi dei Village People sono stati tantissimi, però questa è una canzone che conoscono anche i bambini. Senza perché dubbio. Era tipo in cattivissimo me.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto i Minions, la loro versione.
1: Almeno una volta nella vita il balletto l'hai fatto.
0: Assolutamente.
1: Per mimare YMCA. Sì.
0: Assolutamente.
1: E c'è un motivo per cui la suoniamo.
0: Certo, ormai lo sapete, insomma, il leader, il cantante, insomma, dei Village People purtroppo è passato a miglior vita, Victor Willis. Volevamo ricordarlo con uno dei grandi, grandissimi classici proprio dei Village People.
1: Per darvi un'immagine, poliziotto.
0: Poliziotto.
1: Poliziotto, quello vestito da poliziotto. Va bene. Siamo arrivati in chiusura della prima ora di The Flight, che sapete è un programma che come la pozione polisucco in Harry Potter permette di mutare la forma e diventa tra poco la classifica.
0: Votate già adesso quando vi pare, insomma, in qualsiasi momento. Tra poco faremo così un
1: excursus.
0: Un excursus, bravo, mi piace.
1: A tra poco.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, per la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Bonito, in provincia di Avellino, sono adesso le 16.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 1 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il caso Nessy Guerra. Ne ha riparlato poco fa alla Camera il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Andiamo a Montecitorio da Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio anche a te.
8: E così Max, poco fa rispondendo al Question Time qui a Montecitorio, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che la nostra ambasciata in Egitto ha richiesto per risolvere il caso la grazia presidenziale. Tutto dopo che, proprio grazie all'intervento dello stesso responsabile della Farnesina, Nessy Guerra è stata rilasciata dalle autorità egiziane che l'avevano fermata la scorsa notte. Ora la donna si trova nella sua abitazione di Hurghada insieme con la figlia di 3 anni. La polizia egiziana ha sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto a rivedere la figlia Aisha, ma non ha tuttavia fornito ulteriori elementi. C'è da dire che sia l'aula del Senato sia quella della Camera hanno salutato con un lungo applauso la notizia del rilascio della connazionale. A te.
7: Grazie. Adesso la tragedia di Anversa in Belgio è salito a almeno 6 morti. Il bilancio provvisorio dell'incendio in un palazzo che ospita un condominio di 10 piani. Valentina Iannicelli.
9: Una colonna di fumo densa e nera si è alzata da un condominio bianco ed imponente.

0: Che ospita oltre 200 persone ad Anversa, nel cuore delle Fiandre, in Belgio. Un incendio divampato questa mattina all'ottavo piano, di proporzioni molto significative, che ha coinvolto diversi appartamenti e che al momento ha provocato almeno 6 vittime, ma si tratta di numeri provvisori. Diffuse le immagini drammatiche di persone che dall'esterno dell'edificio, cercando salvezza negli appartamenti vicino, passando per cornicioni e calandosi attraverso le finestre, rischiano di scivolare per diverse decine di metri. I vigili del fuoco stanno lavorando da questa mattina per mettere in sicurezza il mastodontico palazzo, che sarebbe stato completamente evacuato. I media locali parlano anche di diversi feriti di varie entità. Al momento c'è incertezza sulle cause che hanno scatenato il fuoco e sul numero delle persone ancora intrappolate all'interno dell'edificio. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere le porte e le finestre chiuse. Il mio pensiero va alle vittime, ha dichiarato il primo ministro De Wever, che ricopre anche la carica di sindaco di Anversa.
1: Lo sport, il tennis sul centrale di Wimbledon, in campo Jannik Sinner ed il portoghese Nuno Borges. Ci colleghiamo con Nicolò Pompei, che sta seguendo il match. Buon pomeriggio, Nicolò.
2: Buon pomeriggio, Max. Sul centrale di Wimbledon si gioca da quasi un'ora e mezzo. Jannik Sinner avanti un set a zero contro il portoghese Borges. Decisivo il tiebreak nel primo set, vinto 7-4 dal numero uno del mondo, dopo un parziale molto equilibrato in cui il portoghese ha salvato ben 3 palle break nel primo game per poi non concedere più nulla. Ancora benissimo Jannik al servizio, con 7 ace e tante prime di servizio nel primo set. In corso il secondo, 5 pari. Jannik Sinner ha appena rubato un break decisivo all'avversario, che ha anche avuto un set point per pareggiare il conto dei set. Ma bravissimo Jannik a fare i colpi giusti proprio nel momento decisivo. 5 pari, quindi si gioca da un'ora e 25 minuti. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 5 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Al momento il traffico scorre su 2 corsie. Più a sud segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la 1 direttissima e raccordo di Casalecchio verso Milano, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Anche sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Code a tratti anche tra Bologna e Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. A Roma, sul tratto urbano della 24, code a tratti tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Alright, 4 dopo le 4. Buon mercoledì, primo di luglio 2026, dalla Zacca e Matteo Campese, meglio conosciuti come i Flussi Intensi, un duo rap che non vede l'ora di stupirvi in questa giornata e anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento con Power It's Estate 2026.
1: Sei già carico per il primo di settembre, vedo.
0: Intanto prendo il ritmo che c'ho, lo stacchetto
1: da fare.
0: Vai.
1: Dell'Arena di Verona, dove incoroneremo l'unico, il solo. Perché? Cosa ho fatto di male io per vedere ballare Matteo Campese in questa mia, amici della radiovisione, ma più fortunati quelli che stanno seguendo invece per dire dall'ufficio soltanto la radio,
0: cosa
1: che è sempre
0: perdete?
1: Una gran cosa. C'è la musica, allora partiamo. Dito nel piano.

0: nella piaga con Businessman, posizione numero 29 in questo momento nella Powerhits estate 2026. Votate. Noi oggi, come facciamo tutti i giorni, prendiamo un po' di canzoni a caso, le ascoltiamo e le seguiamo nell'andamento.
1: Esatto, il che significa che vediamo anche l'effetto che fa, come per vedere da vicino l'effetto che fa, mi diceva Iannacci, l'effetto che fa è inteso come i vostri voti su RTL 102.5 Play, che sono sempre tanti e li gradiamo molto. Andiamo a sentire Ultimo con Romantica. Dove lo troviamo?
0: 43!
1: Eccolo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manca sempre meno al concertone, concertissimo viene da dire, di Ultimo. Tre giorni all'appuntamento di Tor Vergata con i 250.000 fan che, come sapete, sono già nelle prime file in attesa.
1: Che spero siano anche fan nel senso di ventilatore.
0: Di ventilatori, sì, sì.
1: Voglio dire.
0: No, so che stanno approntando delle misure, no? Non gli hanno messo dei bagni, dei bar e tutto quanto.
1: Mi sembra giustissimo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, Ultimo in questo momento, cioè negli ultimi minuti mentre l'ascoltavamo, ha guadagnato 3 posizioni dalla 40.
0: Ma che bravo.
1: Ah, visto.
0: Vedi, pianin anche lui prende scala la classifica grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Un gradino sopra c'è Harry Styles alla numero 39.

0: Your mother, cioè dice respect your mother, mi raccomando, mi raccomando.
1: A meno che poi non voglia continuarla la parola.
0: Dai,
1: no, allora, non si fa restyle, anche perché è stato scavalcato da ultimo.
0: Capito.
1: Adesso è la 40.

0: Tommaso Paradiso con Agitare, Coca-Cola, posizione numero 17, non si è agitato tantissimo, è rimasto lì, questa comunque è sempre una buona notizia, no? Sono 50 le posizioni, lunedì abbiamo ricevuto da Irwan la lista delle 50 canzoni in ordine alfabetico che risultano essere le più programmate dalle radio d'Italia e voi le state votando.
1: Sì, lo so che mi guardavi strano perché sto facendo dei gesti per... Sai perché? Stavo cercando di mimare il suono della chitarra in sottofondo della coda di Tommaso per capire che cosa mi ricordava.
0: Ma direi che è una cosa normalissima, sì, questa, beh, è quello che fa all'inizio della classifica.
1: Che... Posso dire, tra le cose che facciamo, mi sento di dire che va anche bene. Mi ricorda una canzone bellissima dei Gorillaz che si chiama On a Melancholy Hill, che ha una chiusura simile a questa qui, un'atmosfera molto sollevata, eterea, vedi? Bravo Tom. Evanescente, a tra poco, non è vero?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino

0: 26.
1: Speriamo che abbia modo di eseguirla, di suonarla presto anche in Brasile, perché lì proprio sarebbe la congiuntura totale, la chiusura di un cerchio. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento per esprimere i vostri voti, voti che portano bene a una canzone che è già in classifica da diverse settimane. Tame Impala and Genie, il remix di Dracula alla 16.

0: Tame Impala e Jenny con il remix di Dracula, presente nella Power Hits estate 2026, esattamente alla posizione numero 16. Ma attenzione a Ultimo, che sta facendo un bel viaggetto, insomma adesso si trova alla posizione numero 36, quindi ha guadagnato almeno 4-5 posizioni.
1: Beh, era alle 43 all'inizio, no? Quindi 36 vuol dire 7 posizioni in salita nel giro di 29-30 minuti, che vuol dire che insomma in tanti lo state votando e lo state sostenendo. C'è Safe con la sua Buona Domenica, adesso alla posizione numero 11.

0: bambolato.
1: Sì, fa venire voglia di usare le maracas, le percussioni, sì, quelle cose. Gli
0: ovetti. Non ricordare di portarle.
1: Ah, tu ce le hai?
0: Oh, le maracas.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Anche gli ovetti, quelli lì che fanno così?
0: Forse uno ce l'ho.
1: Ma bellissimo.
0: Era un gadget di un cantante che mai più visto.
1: Ma bellissimo.
0: Ma attenzione, perché prima dicevamo di ultimo, ma qua c'è gente che sta macinando posizioni, Tame Impala alla 15, Gaia alla 3.
1: Ne fanno di ogni.
0: Sì, sì.
1: Hai detto tre? Hai detto tre? Dica 33, visto che però è tutta un'altra storia e deriva da un altro modo di dire. Dica 33, non lo dice il dottore, lo dicono invece The Bowser con la loro Magnetic. In Power It's estate 2026.

0: Alla 33 stavano e alla 33 sono rimasti Magnetic e The Bowser su RTL 102.5, anche loro in classifica in Power Hits estate 2026.
1: Classifica anche oggi particolarmente interessante, frizzante, sì. perché tante canzoni si stanno muovendo, spostando, anche Dito nella piaga per esempio adesso è alla 25, quindi sta guadagnando terreno. Questo perché vuol dire che state votando su RTL 102.5 Play le vostre canzoni preferite, quelle che secondo voi sono le candidate giuste per questa estate 2026.
0: A decidere il tormentone come sempre siete voi. Andiamo al gate perché ci sono Karol G e Manu Chao alla 18.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: viajando por el mundo. Non so se è venuta bene la pronuncia, però.
1: Ma sì, si è capito, sì, sì.
0: Devo chiedere alla Cici.
1: Ah, beh, viajando, devi fare un po' di hang.
0: Poi i nostri amici che ci scrivono magari da Sud America, sì, ci certo. possono dare indicazioni.
1: Ci danno una mano. Carol G e Manu Chao, posizione numero 18 per loro, di fatto a metà della quinta settimana di Power It's Estate 2026.
0: E beh, vedi che piano piano, sono 13 in totale le settimane, quindi c'è tanto tempo per decidere, tante canzoni nuove anche che stanno uscendo, che usciranno questo venerdì, quindi insomma la classifica si va veramente interessante. A tra poco.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere! Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce alle 16:49 minuti su RTL 102.5, lo spazio che dedichiamo ogni giorno alle canzoni della Power Hits Estate 2026 per dirvi dove sono in questo momento dal punto di vista proprio della classifica che è in continuo movimento.
1: Mm-hmm. E queste cattive abitudini sono alla numero 27, dunque più o meno zona metà classifica. Mm-hmm. Leggermente più in basso troviamo una canzone colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, e cioè Runway ad opera di Lady Gaga e Doechii, alla numero 30.

0: Lady Gaga e Dirty con la loro Runaway in Power Hits estate 2026 si trovano adesso alla posizione numero 30.
1: Però le canzoni si stanno spostando, muovendo, almeno quelle che abbiamo ascoltato oggi, le notiamo subito, no? Però sì, vedo anche le altre, insomma, ci stanno dei bei cambiamenti.
0: È una classifica frizzante in attesa di essere frizzata nel weekend quando le posizioni sono lì ferme.
1: Cristallizzata. Eh sì, perché poi sabato e domenica vi daremo la risultante di questa settimana, numero 5, abbiamo detto?
0: 5.
1: Mamma mia,
0: corretto.
1: Non riesco a farmene una ragione.
0: Ma guarda, è un attimo, eh. Capri Ponte Giova con DNA alla 20.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Hai capito, Jovanotti, che ridendo e scherzando ha tre canzoni all'interno della Power Hits Estate, perché ha scritto la canzone di Morandi.
1: Ah, come poi autore con anche,
0: Alfa,
1: certo,
0: e
1: giusto.
0: Poi la canzone insieme a Gabri Ponte, una delle nuove entrate della settimana.
1: Una canzone che lo ha portato anche negli scorsi giorni sul palco di San Siro, per San Siro Dance, lo sapete, Gabri Ponte ha replicato, ha bissato il grande concerto di grande successo, va detto, dell'anno scorso, quest'anno uguale, e tra gli ospiti c'era proprio Giova, ha cantato DNA sul palco dello Stadio di Milano.
0: Che è alla numero 20.
1: È alla numero 20, sì, sì, rimane stabile così come era prima, è rimasta anche adesso.
0: Questa è molto in alto, eh?
1: Tipo, facciamo un esempio.
0: È in top 5.
1: Top 5, top 5 bassa o top 5 alta?
0: Top 5.
1: Vabbè, la 5, comunque sono 5 possibilità.
0: È al numero 5.
1: Ah, è allora la numero 5.
0: Però un'altra di quelle canzoni che va su e giù, vero, rimane vero. Però sempre bella in alto. Cabana, Irama.

0: Abana.
1: Olè!
0: Olè! Bravo, bravo Irama, posizione numero 5 in questo momento nella Power It's estate 2026, settimana numero 5, pronto al 3, 2, 1.
1: Andato, refresh. Eccolo qua, alla 3, attenzione, Gaia con Bossa Nostra.
0: Alla 2, Merck & Cremant con Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: E ancora una volta alla 1, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: E allora continuate a votare su RTL 102.5 Play, domani facciamo un altro aggiornamento e vediamo cosa succede.
1: Grazie ad Angelone Vicari, Antonino Ponte in regia, grazie a Zach.
0: Grazie a Matteo Campese, grazie a voi amici, a domani.
1: Ciao.
0: E anche a Cologno Monzese, provincia di Milano, sono le 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 1 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il grande scisma nella Chiesa Cattolica che si è concretizzato proprio questa mattina. Valentina Iannicelli.
4: 5 ore di celebrazione per ordinare 4 nuovi vescovi contro la volontà papale e ora è scisma della Chiesa Cattolica. A Econe in Svizzera, tra migliaia di fedeli arrivati da tutto il mondo, la consacrazione episcopale ha consacrato anche la frattura tra i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, morto nel 1991, e la Santa Sede. Nonostante l'invocazione del pontefice, i lefebriani in diretta streaming hanno sostenuto le loro ragioni. Noi vogliamo servire ed amare la Chiesa come una madre in difficoltà, ha detto Don Pagliarani, il superiore della Fraternità Pio X. Il Papa aveva chiesto un ripensamento. Vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV. I seguaci di Lefebvre rifiutano le riforme apportate alla dottrina dal Concilio Vaticano II del 1965, che modificarono la visione per la

0: la quale gli ebrei venivano identificati quali assassini di Dio e introdussero modifiche che non sono mai state accettate dagli ultraconservatori.
1: Cambiamo argomento, occupiamoci del maltempo che, passati giorni di caldo soffocante, sta per investire, e in alcuni casi lo ha già fatto, molte regioni italiane. Alessandra Giannoli.
2: Tregua al nord nell'ultimo giorno di supercaldo, con 21 città da bollino rosso. A Milano in arrivo temporali forti e vento. Attivato il sistema di protezione civile nel quartiere di Ponte Lambro, che è a rischio allagamenti. È in corso la predisposizione di barriere mobili. Chiusi i parchi cittadini. Tra le province colpite dal maltempo che sta appunto arrivando al nord, Lecco, Varese e Como. Vento di burrasca a Genova, allerta arancione oggi e domani in Veneto. Le temperature scenderanno gradualmente anche nel resto della penisola, solo due domani le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. Dalla sera di giovedì anche il sud sarà coinvolto in questa ondata di maltempo con rovesci e temporali. Nel weekend però assisteremo a una risalita delle temperature. Intanto è allarme per il surriscaldamento degli oceani, quasi 21 gradi la media globale dei mari, mai così bollenti a inizio estate.
1: Infine lo sport, il tennis, un aggiornamento sul match Sinner-Borges in corso a Wimbledon, lo sta seguendo per noi Niccolò Pompei. A te Niccolò.
3: Sì, buon pomeriggio Max, si gioca da quasi 2 ore e 30 minuti sul campo centrale di Wimbledon e siamo agli sgoccioli di questo match, perché Jannik Sinner conduce 2-0, entrambi i primi due set vinti al tiebreak, lottando davvero molto contro il portoghese Borges, che sta giocando sopra le sue qualità normali. Il secondo set soprattutto ha avuto l'opportunità anche di pareggiare i conti il portoghese, avendo un set point, ma bravissimo Jannik Sinner a reagire da campione nei momenti in cui contano. Ha giocato davvero le sue palle migliori, adesso conduce 5-4 nel corso del terzo e decisivo set. Al cambio di campo Sinner servirà per portarsi a casa la partita e accedere al terzo turno. È tutto.
1: Grazie, c'è il traffico.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il nostro numero unico all'803-111. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzane e Barberino di Mugello verso Milano. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, con code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Flussi intensi sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra il Bologna-Borgo Panigale ed il Bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. A Roma, sul tratto urbano della 24, code a tratti dalla tangenziale Est fino al grande raccordo anulare. Tutto, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui, buon password a tutti cari amici, soprattutto voi romani, caro Cianna, ma soprattutto cara Carolina. Qui è venuto giù tutto, però
9: chi è venuto giù lì?
1: È lì l'acqua
10: ha piovuto,
9: ha temporalato,
1: eccetera, vento,
9: tuoni, fulmini, saette.
10: Qui ieri sembrava, poi non è successo niente, ma il ciclone vero ce l'ho io in studio, perché oggi è il compleanno di Cianna.
1: Oggi? Di Cianna.
10: Oggi.
1: Bravo. No, non lo sapevo.
10: Compie finalmente 39 anni. Davvero, no, portati bene, stella 24. Della casa.
1: Sì. Cioè, Cianna, io non sapevo che oggi è il tuo compleanno, non ti ho fatto gli auguri. No, ma che vergogna. Ma no. È il caso di dire a faccia mia sotto i piedi vostra, come ricordare Nico.
9: La prima e l'ultima volta che me lo sentirò dire, ed è sempre un gran piacere.
10: Guarda
9: che ci ricorda,
10: è già
9: anche
10: finito
9: Nico.
10: Il momento compleanno. L'Italia ti ha fatto gli auguri, Fulvio pure. Io 3 volte, adesso basta, andiamo avanti, che c'è pure i mondiali oggi.
1: Ma io sono emozionato. Tra un'oretta. Sono emozionato. E c'è Sinner che sta per.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, ma soprattutto Jannik Sinner. Carolina, che è la nostra nuova cronista di tennis da Wimbledon, ci dice tutto. Vai Carolina, vai.
1: Carolina, com'è il tempo lì, caro?
2: È finito, guardate ragazzi, è finita da poco la partita. Jannik sembra molto concentrato fino alla fine, ha tenuto duro, anche se è finita 7-6, 7-6, credo 7-5,
0: no,
2: se mi fanno 6-4, spostano
0: 6-4. 6-4.
1: Ma perché il credo, scusa? Credo. Ma sei a Wimbledon, perché come credo?
2: Perché c'è la grafica spostata.
1: Ma che grafica?
2: Che devo fare?
1: Sei a Wimbledon.
0: C'è la grafica.
2: Scusate, devo chiedere scusa, non posso, l'editore ha detto no. Devo chiedere scusa, la grafica si era un po' spostata.
0: Si era spostata,
2: e quindi io in realtà purtroppo non ho visto per bene, ma ci sono anche dei fantastici tifosi.
1: Cos'è, una promozione pubblicitaria delle... di uno shampoo?
2: Non so più chi sono.
1: Allora, come adesso, sono carini tutti in giacca e cravatta.
0: Cianna, ricordiamo ancora il compleanno di Cianna, quindi oggi saremo particolarmente bravi con lui. Ti mandiamo adesso, Carolina, Pacchioni, su e ti facciamo fare un corso iperaccelerato di cronaca sportiva.
2: In 5 secondi, anzi in 2 pezzi ce la farò, ragazzi. Sì, sì, ce la farò.
3: Aspetterai 100 video. Come stai?

0: For 5 seconds RTL 102.5 password da Roma, soprattutto da Roma. Ci sono Cianna e in modo particolare Carolina Russi.
1: Grazie. Pettinelli. Veramente che parla poco romano da Wimbledon.
0: No, ma basta con questo panico. Parla come ti viene. E il cavalier servente.
1: Parla come mangi.
0: Oh, esatto. Sinner quindi si sta in questo momento intrattenendo con i piccoli tifosi in particolare dopo la vittoria al secondo turno. Grande Yannick, più tardi Inghilterra Costa d'Avorio. Buonasera.
2: Quasi.
0: Repubblica Democratica del Congo. Qui su RTL 102.5, ma attenzione.
2: Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Attention, por favor.
2: Qu'est-ce qui se passe? Che succede?
0: La notizia.
1: La notizia è tua, Fulvio, scusami. Parliamo del sindaco di New York, la puoi dare solo
0: ma
1: tu.
0: No, non è vero. Allora, oggi, video del giorno, secondo tanti siti, Mamdani ha incontrato Mario Balotelli.
2: Oh, voilà.
1: Ebbene sì, ebbene sì. Gli scatti ci sono, sì. E noi nel fuori onda cercavamo di capire solo una cosa. Perché?
2: Esatto. Perché lui qualche giorno fa, Mamdani, in un discorso motivazionale ha citato anche Mario Balotelli, che comunque è un discorso di crescita, per un discorso da partenza dal basso all'alto.
1: Sì, ma tra tanti esempi, perché proprio Balotelli?
2: Perché ha fatto un bellissimo gol contro l'Inghilterra nel 2012.
0: Sono passati quei 14.
2: Ve li ricordate?

0: i cerotti di Balotelli?
1: Allora potevo parlare anche del destro e del sinistro di David Beckham a un certo punto.
0: No,
1: perché
0: pure.
2: Non lo so, sai, ci sarebbero i mondiali in corso negli Stati Uniti, c'è Messi, c'è Mbappé. No, Balotelli.
1: No. Balotelli, noi lo salutiamo a questo punto.
0: Ma
1: sarebbe sgradevole
0: un
1: ma lui perché lo difende? Non è che se è il compleanno tuo puoi dire quello che vuoi.
0: Non c'entra, capito? Balotelli, difendiamolo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Giovanni, Cianna, Carulia Russi, Pettinelli, e vi trovo un po' distratti, ragazzi. C'è troppo sport. Vi state dimenticando ciò che conta davvero.
1: Nel questo paese tre cose contano: il calcio, lo Stato, quindi il governo. Dopo magari possiamo anche dire quali sono i tre poteri. No, sta il calcio, il governo e il matrimonio di, come si chiama lei?
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift e Travis Kelce li abbiamo seguiti in questo mese ed è uscito il regolamento del matrimonio, che ha solo due punti fondamentali. Allora, gli ospiti devono avere un aspetto impeccabile e indossare gli uomini la cravatta nera.
1: I cesti fuori.
2: Quindi black tie.
1: I cesti fuori.
0: I cesti intesi brutti.
1: I brutti fuori.
0: No, no, l'aspetto, aspetto come outfit.
1: Brutto,
0: no?
1: Ben vestito dentro.
0: No, vabbè, no, non era proprio
2: Io capisco che è il tuo compleanno, Sanna, però ha ragione Carolina. Cioè, non è perché è il tuo compleanno puoi dire quello che ti passa per la capoccia.
0: Vabbè, la seconda regola non ve la dico.
2: No, dopo me la devi dire. Quindi black tie. Black tie.
0: Sì.

0: one time.
1: Girl Next Door, che è un po' quello che nel giorno del compleanno il nostro Chan spera di incrociare, no?
2: Ma quanto
1: prima
2: è vero?
1: Poi,
3: la ragazza della porta, esatto, accanto, esatto. Chana.
2: Che non è Taylor comunque, no, non è tutt'altro.
3: Non è neanche Travis, la ragazza della porta accanto.
2: Letteralmente.
1: Allora, abbiamo la prima regola, l'abbiamo scoperta grazie a Carolina, black tie, quindi lo smoking.
3: Black tie, assolutamente. La seconda l'avevi indovinata tu nel fuori onda, Fulvio, perché
1: quindi
3: non si possono utilizzare
1: gli smartphone.
3: No, si possono utilizzare. E c'è un controllo prima del matrimonio e post matrimonio per vedere che non sia stato filmato nulla.
1: E come fanno? Scusami.
3: Bisogna aprirlo davanti al controllore.
2: Ma sono stati invitati influencer, che tu sappia?
3: No, non è stato invitato neanche il principe Williams, che ha detto.

0: in radio si aspettava scherzando un invito reale, ma in realtà non è mai arrivato perché sono pari amici di penna.
1: Ah, sono amichetti?
0: Sì, un po' amichetti.
1: Che si scrivono le mail? Che si scrivono?
0: Ma che ne so, perché secondo me mi fanno vedere la corrispondenza. No, Fulvio, però non ci sarà neanche il principe William.
1: Vabbè, però io ho una domanda per Carolina al volo. Numero degli invitati, più o meno?
0: Pare che siano circa 1000.
1: Mille.
0: Però mille. Ricordiamoci che siamo al Madison Square Garden, esatto. Quindi se erano in 100 era un po' strano, secondo me.
1: Cioè, 1000 al Madison Square Garden stanno pure larghi. Ecco.
0: Ma secondo voi lei canterà oppure no? Un pezzo lo
1: sì,
0: fa.
1: Dai,
2: oddio, pensa sì. Che rottura. Questa si sta sposando gli amici suoi e forza. Lei comincia a cantare. No,
0: gli canta un pezzo a lui, tipo tu sei l'amore della mia vita.
2: E lui, ti prego, Taylor, zitta, almeno oggi, cerca di goderti la giornata.
1: Taylor,
2: non
1: zitta, non la vedo.
0: Io credo
1: difficile.
0: Che lui abbia paura di lei. Posso,
2: lui ha paura di lei e fa bene.
0: Sì, lui
1: parecchio,
0: ha paura di...
1: parecchio. State Taylor, qui.
0: Brava.
1: State qui. Matrimonio in arrivo.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Let's go!

MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. RTL 102.5.

0: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway che potremmo ascoltare un milione di volte trovandola sempre nuova in qualche misura. Oh, abbiamo una notizia per voi. La nostra Carolina Russi Pettinelli è stata attenzionata per una prova cinematografica.
1: Cinematografica di altissimo livello, davvero una produzione interna alla radio, pensate, incredibile. Cianna il regista e io la stella di Broadway.
2: Stai fingendo che non sia vero. Vi dico solo che l'altro, vi ricordate qualche sera fa abbiamo visto davanti a Castel Sant'Angelo Zendaya e Tom Holland che rispondevano alle domande, si parlava di Spider-Man, no?
1: Sì.
2: Ecco, anche Carolina ha proposto un suo vestito abbinato a Spider-Man.
1: Beh, intanto potremmo parlare dello style di Zendaya che si chiama Low Roach ed è uno dei più grandi al mondo e per ogni prima studia degli outfit impeccabili davvero. Adesso va di moda anche il vintage, prendono tipo pezzi non lo so di grandi firme degli anni 90, 80. Fulvio li indossa ogni giorno.
0: Sì, magari. No, tra l'altro no, io amo la moda, capisco poco, però mi piace moltissimo vedere le scelte e anche commentarle da ignorantone sui red carpet. Lo ammetto, cioè, però solo sul classico.
1: Non ci vedo proprio, però facciamolo una volta, potrebbe quando essere vuoi. Carino.
0: Quando
1: tu che
0: vuoi.
1: Commenti il red carpet.
0: Però io, ripeto, sono sul classico.
1: Ok.

0: Do you remember, caro Chan? Eviterei di chiederlo a Carolina ieri sera, le magie di Mbappé.
1: Che roba,
2: davvero,
1: che
2: roba. Lo chiamano infatti tutti i giornali il nuovo Harry Potter.
1: È un modo in cui lo chiamano.
2: Davvero,
1: sì, sì.
2: È stato straordinario, un talento purissimo.
1: C'è un calciatore che viene avvicinato a Harry Potter, che è Weston McKennie, gioca alla Juventus negli Stati
2: Uniti.
1: Certo. Perché quando festeggia fa un po' questo gesto da maghetto.
2: Se mi davi un attimo di tempo lo dicevo io, è la mia prossima
0: vedi,
2: frase.
0: Vedi, però. Carolina, stavo osservando proprio un classico esempio di prevaricazione del maschio.
2: Sì. Ecco, sì. È questa.
1: Sul lavoro, tra l'altro.
0: Sì, sul lavoro.
2: Cos'è? Ma anche i colleghi, no, che arriveranno tra poco, sono lì che mi temono tutti un po', perché sono troppo preparata sul calcio, Pacchioni soprattutto.
0: C'è Pacchioni,
3: c'è
0: che
3: molta
0: se la
3: paura.
0: Eccolo lì, se la ride. Siamo pronti perché fra poco Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, sedicesimi di finale, come ovvio, dei campionati mondiali di calcio, Stati Uniti, Messico, Canada, ormai l'abbiamo imparato. Seguiremo tutto qui, soprattutto seguirà Carolina.
2: Sì, io in prima persona, non me ne vado, non mi perdo un minuto.
1: Forza,
2: guardate,
1: Congo, vai!
2: Forza Inghilterra!
4: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Thiele, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
6: Da sempre!
5: Vivono in super forma!
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
8: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane!
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Pragelato, provincia di Torino, sono le 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura in questa edizione lo sport tra tennis e calcio. Partiamo dal torneo di Wimbledon, dove avanza Sinner. Nicolo Pompei.
10: E così Raffaella, Jannik Sinner avanza al terzo turno del torneo londinese sul centrale, il numero uno del mondo si libera non senza fatica del portoghese Nuno Borges, 48 del mondo dopo due ore e mezzo di gioco lusitano, che ha giocato alla grande contro un Sinner piuttosto piatto per un 7,5, che ha giocato però alla grande come sempre i punti decisivi, due tie break e il set point annullato nel secondo parziale sul 4-5 specialmente. Nel terzo set il livello si è alzato per la vittoria numero 95 di Jannik a livello slam. Venerdì al terzo turno affronterà lo statunitense Brooksby, numero 81 del mondo. È tutto.
9: Grazie Nicolò, e abbiamo invece in questo punto la sfida Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, gara valida

0: per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. La seguiremo con lo show noi di Re Mondiali. Allora andiamo dal nostro Paolo Pacchioni.
1: Buonasera ad Atlanta, si gioca da 1:20. Il risultato ancora fermo sullo 0-0 fra Inghilterra e Congo. L'Inghilterra si presenta ancora una volta con Bukayo Saka in panchina. Toccherà a Madue che Bellingham e Rashford agire a sostegno dalla punta Harry Kane. Dall'altra parte c'è il Congo che si è qualificato per questi sedicesimi pareggiando contro il Portogallo e vincendo contro l'Uzbekistan. Si presentano con Vissa da attaccante sostenuto da Chipenga e Mbuku. Si gioca esattamente da 1:20. Vi ricordiamo che chi passa il turno negli ottavi di finale affronterà il Messico. C'è il Congo adesso in attacco, l'azione però viene fermata per fuorigioco e dunque si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Si gioca da 2 minuti ad Atlanta e parità 0-0 fra Inghilterra e Congo. Linea Raffaella Coppola.
0: Grazie Paolo Pacchioni. Ora le altre notizie: almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone. Il fuoco sarebbe divampato a causa di un guasto tecnico. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il Nord Dakota. Il presidente ha anche sottolineato che il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ha attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare. Chiudiamo proprio con l'economia, la chiusura dei mercati. Buonasera, Stefano Ungarelli.
2: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure tendenzialmente negative per quasi tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB più 0,15. In controtendenza al resto del mercato, con il FTSE MidCap più 0,84. I migliori del listino di oggi sono Nexi più 6,44, Amplifon più 4,09 e Leonardo più 3,91. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem meno 3,49 e ST Microelectronics meno 3,33. Stabile lo spread BTV Bund a 69 punti, invece si abbassa il prezzo del petrolio, ora a $72 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Via Radio.
6: Buonasera da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un camion fuori strada. Ci sono 4 km di coda tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. In direzione Milano segnaliamo code per curiosi. Per ulteriori dettagli e per i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico all'803-111. Sempre sulla 1 per traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Flussi intensi sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra il Bologna-Borgo Panigale ed il Bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
9: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
10: Noi
1: eccoci qui. Noi di Re Mondiali, perché Password diventa Noi di Re Mondiali. Sì, scusami Pacchioni, non sono abituato alla sigla e quindi pam, l'ho presa.

0: denti, come si suol dire. Siamo pronti a Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, abbiamo tutto lo squadrone schierato a Roma e quindi direi di lasciare l'onere e l'onore a Carolina Russi Pettinelli e Cianna di presentarvi come si deve.
1: Alla mia sinistra l'unico e solo Niccolò Pompei. Ecco.
2: Alla mia destra l'uomo che non deve chiedere mai Tommy Angelini.
3: Oddio,
2: comunque attenzione, Congo in vantaggio, il gol del Congo con Chipenga che è entrato in area di rigore dal settore di sinistra, ha lasciato partire un raso terra molto potente, palla sul primo palo e Pickford viene subito battuto, Inghilterra subito costretta a inseguire. Bene. Congo 1 Inghilterra 0.
0: Colpo di scena,
1: che emozione ragazzi,
2: neanche signore. Abbiamo finito le presentazioni che il Congo ci porta avanti, posso dire ci porta perché qui tutti congolesi spero.
1: Ma che vuoi tu, Paolo Pacchioni è un professionista
3: terzo e sopra le parti, esatto. L'importante è che non vadano nei supplementari perché così non
0: perché
3: devo fare
0: tanta fa certa.
3: Poi esatto. Basta chi vinca chi vuole, basta al 90esimo.
1: Guardate, esatto. Vi spiego brevemente che è il compleanno di Cianna, quindi pensa di poter dire quello che vuole. Non ha capito che sto compleanno è già finito.
2: Ma perché non si può ti fare i Congo a prescindere dal compleanno?
3: Ma sì, ma certo, ma poi c'è più simpatia.
4: Vabbè,
3: sì.
4: se te lo sei giocato, Cianna dice.
2: No, me lo sono giocato.
1: La ludopatia è grave, bisogna parlarne.
4: Per Chipenga, Brian Kipembe Chipenga, che significa nobile, forte, scudo o protezione.
3: Oddio, comincio, ti vorrei mandare a quel paese. No, davvero. Capito? Devi sapere, Fulvio, che Angelini sa il significato dei cognomi di tutti quelli che giocano al mondiale.
0: Cioè, ma tu ti rendi conto? Poi
3: come
0: dici...
3: faccio non lo so. Secondo me inventa, cioè dice delle cose a caso, basandosi questa. Sul fatto no. Che tanto noi non lo sappiamo. Esatto. Quindi dicevo, hai capito questo qua che bravo.
0: La notizia è che, nonostante questo, lui abbia una fidanzata. Cioè, me lo consentirete.
3: Sì,
0: la cosa mi sorprende parecchio. E tra l'altro, il gol che porta in vantaggio la Repubblica Democratica del Congo conferma una mia idea. Paolo, cari amici, Erpompa, Tommy, Cianna, Carolina, tutti, che Pickford sia una pippa.
3: È abbastanza, sì, perché sì. Tiro sul primo palo, insomma, non proprio bene. Poi, detto questo, il tiro è stato molto potente, sì. Però, insomma, Pickford non benissimo. Ci fosse Salvati direbbe, non soltanto è scarso, è anche brutto, perché lui ha fatto anche del body shaming ultimamente contro Pickford.
0: Va bene, noi andiamo con l'inno.

0: Dai, dai, lo diciamo noi alla Repubblica Democratica del Congo, in vantaggio clamorosamente sull'Inghilterra, ma per questo facciamo parlare chi ne sa e soprattutto chi sa raccontare. Vai, Pacchioni.
1: Siamo esattamente al 12° minuto ad Atlanta e dunque Inghilterra subito costretta ad inseguire. Inghilterra colpita a freddo, difesa sicuramente mal schierata. Chipenga ha ricevuto il pallone sulla sinistra, era completamente solo, poi è stato bravo nel tirare di prima intenzione una conclusione sul primo palo molto violenta che ha sorpreso Pickford. In qualche modo il portiere che prende gol sul suo palo è sempre in qualche modo responsabile, bisogna dire a suo così a sua parziale discolpa che comunque il tiro era molto molto potente. Fatto sta che insomma l'Inghilterra si trova a dover affrontare forse la prima vera situazione di grande difficoltà di questo mondiale, perché con la Croazia tendenzialmente è andata bene, poi ha fatto 0-0 contro il Ghana in una partita in cui si è fatto fatica a sfondare il muro della squadra avversaria, però non se l'ha mai trovata sotto, e poi ha vinto anche senza troppi patemi contro Panama. Quindi insomma Inghilterra che per la prima volta deve trovarsi di fronte a una situazione di difficoltà. È anche vero che dovendo prendere un gol forse è meglio prenderlo subito, così hai tanto tempo poi per ribaltare la partita.
2: Lo intanto, schiaffo però, che ti sveglia,
1: e forse lo schiaffo che ti sveglia, sì.
3: Vabbè, ma non ce lo ricordiamo, l'abbiamo preso noi
4: lo schiaffo che ti a Ciana.
2: Ma sta vicino a te, volta no? Che arrivo qualche schiaffo glielo
4: tiro.
3: No, perché noi Italia contro di loro l'abbiamo preso dopo pochissimi minuti nella finale dell'Europeo.
1: Esatto, sì, con Shaw al terzo minuto, poi pareggiamo con Bonucci e poi vinciamo i rigori.
3: Prendilo subito meglio, bravo, chi se ne frega, no?
2: Vedi.
3: Tra l'altro gol uguale, perché sul primo palo Donnarumma, insomma, lì non è che potesse fare troppo. Terzino che sfarfalla, chi era? Non Di Lorenzo, chi era che ha sfarfallato?
2: Forse proprio Di Lorenzo.
5: Ho preso proprio Di Lorenzo.
3: Vedi, comunque
0: rispetto per il capitano, cioè, sta cosa.
3: Certo, giustamente.
0: Sta cosa che sfarfalla.
4: Anche per i 49 anni di Shakira che avete ignorato comunque.
2: No, perché... io ho detto brava appena conosciuto dal disco.
1: Comunque... Io la preferivo nella versione Waka Waka quando, come dico sempre.
4: Perché avevi imparato a fare Waka Waka.
1: No, per carità. No, però lei non aveva le calze contenitive. Adesso le calze contenitive delle hostess, quelle fanno i voli lunghi. Intanto c'è stata una iniziativa dell'Inghilterra con Rice che ha guadagnato un corner. Vai. Quindi seguiamo questo calcio d'angolo in favore degli inglesi che cercano subito di risistemare la situazione. Nel cuore dell'area c'è ovviamente Harry Kane. Parte Rice, il suo cross verso il centro sul secondo palo. La palla attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno la raccolga. Palla che finisce fuori dall'altra parte. Nulla di fatto, 14 minuti giocati. Inghilterra 0, Congo 1.
0: Oh, comunque sarà presto, cari amici, vi lancio lì. Poi Tommy ci potrà sciorinare qualche inutile statistica al volo. Ma anche questo inizio di sedicesimo di finale ci dice che il calcio africano, io non fatico a sorprendermi, come tanti che seguono il pallone. Però, ragazzi, stanno facendo veramente bene. Marocco è uno squadrone e con la Francia sarà una partita, se sarà Francia-Marocco, credo di sì, straordinaria. E questi sono in vantaggio. Il Senegal vediamo questa sera con il Belgio. Insomma, devo dire, è un calcio che sta anche tatticamente maturando. Ecco, una volta facevano tanta fatica, non so che ne pensiate.
5: Il Senegal non ha fatto un grandissimo girone.
0: No,
5: diciamo
0: tutt'altro.
5: Che quella dopo delle 22 tra Belgio e Senegal, insomma, è una sfida tra due squadre che non è che abbiano brillato nella fase.
1: Però il Senegal, se c'è una squadra che ha messo in difficoltà la Francia in questo mondiale, è il Senegal nel primo tempo. Poi dopo sono calati alla distanza e la Francia lì poi è salita.
2: Sarebbe passato in qualsiasi altro girone in maniera tranquilla il Senegal, ma con Norvegia e Francia ci sta arrivare terzo.
3: Vabbè, comunque campioni d'Africa, per esatto. Cui
0: no,
2: qualcuno direbbe vince.
1: Revocati.
3: Però la Coppa se la sono tenuta comunque.
4: Anche secondo me.
3: No, caro, tra poco. Allora, io adesso ascolterei Buon Vento e poi ti raccontiamo che è successo con la Coppa d'Africa. Se la sono tenuta i militari praticamente.
4: Vi prego.
2: Esatto, la stanno tenendo ancora i militari.

0: Allora, buon vento, Giovanotti e Alfa. Non c'è buon vento in studio a Roma, no, perché no, mentre l'Inghilterra no, è ancora sotto con la Repubblica Democratica del Congo, questo ve lo racconto io, si è scatenata la rissa verbale, per ora,
1: proprio,
0: esatto,
1: sì,
0: causata da Carolina, che ha messo in mezzo Cristiano Ronaldo.
1: No, allora, io ho detto che non sono una fan di Cristiano Ronaldo, ma mentre dicevo questo, loro proprio non mi hanno filato come al solito. È partito il migliore.
2: No, anzi,
1: perché il migliore è questo. Hai capito? Non sei doppio
2: forte. Ma tu perché non lo sei? Cioè, cos'è che non ti piace?
1: Ma che è tutto tirato, se sembra che c'ha il botox
0: brava,
1: sulle guance.
3: Carolina, due punti. Brava. La chirurgia, no.
2: Brava, immaginavo si riferisse a un fattore estetico comunque.
1: Beh, perché di calcio non mi va di mettermi in difficoltà, ma per favore potresti
2: no,
1: portare i microfoni?
2: Porto la mia provocazione, sì, dico, detto che è ovviamente un grandissimo attaccante, ha segnato una caterva di gol di testa, di destro, di sinistro, potenza, tecnica, bravissimo, questo è fuori discussione, ma quando sento dire Ronaldo il più forte calciatore di tutti i tempi, io
0: calmi,
2: vi dico che non è neanche nei primi cinque per me.
0: Colpo,
2: perché nei primi cinque
0: scena
2: ci sono Maradona, sì, Pelé, Cruyff, Messi e Ronaldo il fenomeno. E trovatemi uno di questi cinque che sta dietro a Cristiano
3: il
2: Ronaldo.
3: Il sesto è Ronaldinho.
1: Cioè,
2: vabbè,
1: è
2: no,
1: Cruyff?
2: Il sesto
1: vabbè,
2: probabilmente allora, allora parliamo, Mbappé, non so, di Stefano,
3: no,
2: degli anni
3: certo
2: 60.
1: Perché
2: gli anni 60? Secondo me bisogna fare una distinzione tra i tipi di calcio che sono completamente diversi. Numero uno, questa è la prima cosa che si deve dire. Cioè, non si può paragonare il calcio di Pelé al calcio di Cristiano Ronaldo.
1: Dacci i tuoi cinque, forza.
2: Se noi facciamo i primi cinque dagli anni 90,
0: perché
2: ad
0: dagli
2: oggi,
0: anni 90? Ma perché dagli anni 90?
2: Perché
0: prima non giocavano a pallone.
2: Se ricorda lui, capito?
0: Esatto. Prima, che giocavano a pallone anche prima, cioè,
3: però, vabbè, Maradona
2: però
3: lo
2: però l'ho appena detto, ho appena detto che bisogna
1: non
2: fare una distinzione,
1: però,
2: perché il calcio è molto diverso.
0: Ho capito, grazie.
2: Pelé è anche prima, molto prima degli
1: e
2: anni 90. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo, se dobbiamo fare un'analisi dei calciatori che hanno giocato a calcio negli ultimi 30 anni, è assolutamente tra i primi.
0: Ma si gioca a pallone da 120.
4: Pelé non può ammetterlo, perché Pelé è l'unico giocatore al mondo ad aver vinto 3 mondiali.
2: Ma non parliamo di statistiche, ragazzi.
3: No, non è una questione
2: di statistiche.
3: No, no, no,
2: no, di calcio.
3: Ma
2: diverso.
3: Se ti piace Ronaldo, parli solo di statistiche.
4: Non è una questione,
2: ma non è
4: di
2: vero,
4: statistiche, è una questione che non c'è un giocatore
0: vi metto
4: al mondo
0: io d'accordo
4: che ha fatto come Pelé.
0: No, allora, a parte questo, su questo sono d'accordo.
2: E
3: io ve ne dico un'altra, e Fulvio sarà d'accordo. Non c'è un giocatore al mondo che, visto dallo stadio, cosa che io e Fulvio abbiamo fatto, ti lasciava col fiato sospeso come Maradona. Io vi ricordo che quando Maradona col Napoli giocava a San Siro.
2: Allora dai.
3: Ma no, non è che dobbiamo fare discorsi.
2: Allora
3: parliamo di questi sfigati palestrati di adesso.
2: Ma nessuno discute Pelé e Maradona.
1: Ha preso la pillolina stamattina, è un po' agitato.
2: Nessuno discute Pelé e Maradona.
1: Anche sudato.
2: Ma veramente dobbiamo metterci alle 18:21 del primo
0: aspetta,
2: luglio a
0: Tommy,
2: elogiare
0: aspetta,
2: Maradona e Pelé, ma lo
0: Tommy,
2: sappiamo tutti che
0: aspetta,
2: sono i più grandi
0: aspetta,
2: di sempre.
0: Aspetta,
2: cioè,
0: okay. So. Detto questo, io vorrei che Carolina mettesse ordine, perché veramente abbiamo
1: sì
0: regalato un minuto
1: sì
0: e mezzo di pura mascolinità vagamente stupida.
2: Anche un po' biscardiana.
0: Sì, ma biscardiana. Mi fai un momento, Carolina?
1: Sì, io
0: noi
1: ho solo
0: come
1: due cose
0: siamo
1: da dire.
0: Come
1: la
0: siamo?
1: Prima, come siamo?
0: Come siamo in questi momenti, dai, perché mi fai un'imitazione fantastica. Non a me.
2: Cioè, perché quello perché no, cioè, te me senti a me, te me senti a me che quello non è capace. No, vabbè, io me
3: ma
2: ne
3: quello
2: vado
3: di Pescara,
2: cioè,
3: perché lo fai romano?
1: Perché più o meno suonate tutti così. Ma la mia domanda è chi è,
0: ragione,
1: chi è Cruyff?
3: Come chi
2: è un calciatore olandese degli anni
0: ciao,
2: 70?
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Dai, ci sta.
1: Grande
2: è stato
1: decade
2: anche un allenatore,
0: no, ragazzi,
2: purtroppo non c'è più da qualche
1: seconda anno. Domanda,
0: Carolina,
1: seconda
0: bene,
1: domanda,
0: sì,
1: importante. Ma perché non c'è un bono in questa partita che fosse uno?
3: No, non è vero. Tuan Zebe secondo me è un bel ragazzone, ma perché non gli hanno fatto un primo piano, ma è un bel ragazzo.
0: Vabbè, perché
2: sai tu che faccia c'ha Tuan Zebe?
3: Beh, 1,85. È perché è un difensore centrale del ce l'avevo al Fantacalcio, al Fante europeo.
0: Vabbè, Harry Kane, dai, quel mascellone un po' così all'aria, vabbè, bravissimo ragazzo.
1: Mi manca Beckham in questi momenti.
0: Vabbè.
4: Grazie.
0: Comunque Carolina, per chiudere il momento nostalgia, che però è anche storia del calcio, Cruyff è stato un genio totale, ma proprio anche del modo di intendere la vita, il calcio, quindi poi un giorno te lo racconto, mi metto lì e
1: molto tante cose di cui dobbiamo parlare, non sceglierei questa, però se vuoi
0: e te ne dico anche un'altra, io lo sa Paolo che è uno dei miei miti, a parte quello intoccabile, cioè non mi fate parlare di Diego che mi scoccia.
4: No, ma lascia sta Diego.
0: Ma come lascia sta Diego?
3: Ma lascia stare Diego, poverino.
2: Fammi l'altro nome, chi è l'altro nome?
0: E io sono legato sentimentalmente, pour senza averlo mai visto giocare, a Garrincha. Che voi non sapete manco chi è, lo so.
3: No,
0: lo so.
3: No, nel film Pelé l'abbiamo visto.
0: No, meno male, va. Esatto.
3: Con quella gambetta.
4: Quello che ha inventato il numero 7, possiamo dire. La prima vera ala
0: bravo,
4: della storia del calcio.
0: Bravo, Tommy. Bravo,
1: prima
0: Tom.
1: Si contava fino a 6.
0: Storia.
4: Aveva una gamba più lunga e una più corta.
0: Casa, causa
2: adesso faccio Maurizio Mosca. Sapete perché è bello il calcio? Voilà. Perché fa discutere, come abbiamo fatto noi adesso.
0: Bravo, Paolo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
16: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
15: Questo finché non passi a Eolo.
17: E allora tutto diventa più...
15: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: No, sì! Brava!
19: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
19: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Uno dei grandi pezzi dell'estate, attenzione perché sta Summer Funk, Francesco Gabbani, sta crescendo molto in Inghilterra e Paolo Pacchioni poco fa, grande intervento dell'estremo difensore, come vintage, estremo difensore della Repubblica Democratica del Congo.
1: Pasi si è opposto con il palmo della mano sinistra a un colpo di testa di Bellingham che sembrava veramente a colpo sicuro. Un colpo di testa mi ha ricordato un po' quello di Zidane parato da Buffon nella finale del Mondiale, ed è stato molto bravo un Pasi a respingere. Peraltro poco prima si era salvato da un'altra deviazione aerea, questa volta di Consa, difensore dell'Inghilterra che si era portato in avanti su un calcio d'angolo, una deviazione quasi casuale, quasi
0: sì,
1: fortuita,
0: molto
1: però
0: casuale.
1: Comunque quasi fortuita ma molto vicina alla porta con la palla che è uscita di pochissimo. Quindi il Congo resta in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato a inizio partita da Chipenga, però insomma Inghilterra che soprattutto con i calci piazzati sta crescendo.
2: Dico Carocchio che adesso il Congo starà per fare una cosa che vorrei che tu mi spiegassi, cioè

0: cioè sta per mettere il pulmino di fronte, proprio di fronte all'area di rigore, secondo me neanche alla porta, proprio
1: sì,
0: si porta.
1: La domanda è: resisti con un pullman? Ci vorrebbe almeno forse un tir, forse qualcosa di più, perché comunque manca tanto, siamo alla mezz'ora del primo.
2: Scusate, sport inglesi,
3: stanno giocando,
0: no, è del Congo, è del Congo,
3: però stanno giocando adesso, onestamente, sì, sì. Non siamo ancora in dimensione Fortino, ecco, però...
1: anche perché adesso c'è per esempio un'azione d'attacco proprio del Congo con grande gioco di gambe in area di rigore, il cross deviato, attenzione al colpo di testa di un difensore che allontana per un attimo la minaccia, poi c'è ancora un tentativo, ma insomma veramente guizzante sul settore di sinistra Sadiki, che è andato al cross, adesso ancora lui va a recuperare il pallone, continua ad attaccare il Congo sempre da sinistra, altra finta, vertice all'area, parte il tiro verso la porta, questa volta tiro comunque mal indirizzato, palla alta sulla traversa, Chipenga ancora protagonista, veramente scatenato in questo avvio.
4: Comunque non so se l'abbiamo detto fuori onda forse, ma la mascherina di Spence, vorrei sottolineare questo, cioè sembra la mascherina quella che quando portavamo durante il Covid, che non ci andava a riportare, quindi ce la mettevamo spesso sotto al mento, no?
0: Sembra una di quelle speciali,
4: lui
0: quelle
4: ha questa
0: strane,
4: cosa
0: sì.
4: qui nera, sembra... ovviamente super attillata, vorrei capire che tipo di problema ha,
3: credo
4: rotto
3: si è
4: rotto il mento,
3: forse
4: la mascella,
1: tra l'altro la cosa bella è che stampata, serigrafata su questa struttura che credo sia in titanio, c'è anche il suo numero di maglia
4: 25. Ah, di telefono pensavo.
1: Anche segnato lì, no,
0: l'arbitro si dimenticasse starebbe lì serenamente, per cui
2: sembra Roma Napoli per i colori delle maglie, comunque
0: è vero, la seconda maglia della Roma,
1: diciamo Napoli Roma con la Roma in trasferta, perché maglia bianca l'Inghilterra e invece azzurro il
2: Paese. Però detto che so tecnica.
3: Grande intervento di Carolina, perché cioè, questa non era semplice.
1: E allora facciamo con i giocatori della Roma che attaccano adesso con Wesley, il passaggio all'indietro, ecco Cristante che ha recuperato il pallone, il Napoli adesso è tutto sulla difensiva, c'è l'apertura sul settore di sinistra, di destra anzi, dove attacca Selica, di fronte a sé un avversario, lo punta, va verso il fondo, c'è il cross verso il centro, il colpo di testa da parte della difesa del Napoli buongiorno. Kim. E poi vintage. Bruscolotti allora Bruscolotti. Che adesso viene fermato con un fallo.
0: Bruscolotti che mi ricorda Bruscolotti, una volta un mio amico napoletano ha detto che Bruscolotti è il miglior giocatore italiano che abbia mai calcato un calcio di pallone.
1: Mi sembra come tesi, però
4: considera che un mio amico chiama la fidanzata Bruscolotta.
1: Innamorato.
4: Sì, Bruscolotta.
3: Abbiate rispetto per il grande
0: anni 40
3: Pale
0: 50
3: fiero. No,
1: Bruscolotti
3: 80,
1: una settantina
3: 80 anni 80
0: vedi, pensavo molto prima.
4: E tu hai detto che mai ricordato perché te lo ricordavi, Giuseppe.
0: No, mica io, un mio amico diceva, figuriamoci.
3: Cianna, soprannome di Bruscolotti, ve l'ho appena ricordato, è Palefier.
1: Vedi, ho imparato Fulvio.
3: Palefier. Palo di ferro. Palo di ferro.
0: Replica, caro, vediamo se c'è il partenopeo.
2: Uewe.
0: Ma come uewe? Palo di ferro.
3: Palefier.
2: Uewe.
0: Abbiamo scimmiottato Partenope perché ti sei messa contro adesso, chiaramente.
3: Boh, adesso mi avete sbloccato il ricordo, perché Palefier Peppe Bruscolotti riuscì a segnare un gol in una semifinale di Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht, squadra che come Carolina
1: squadra
3: sa
1: è del
2: Belgio.
3: Grande! E segnò questo gol in casa, poi il Napoli fu eliminato. Attenzione
1: Harry Kane anticipato con un grande chiusura in scivolata da parte di Toisenbe. Ancora Inghilterra all'attacco con il pallone in area di rigore, il tocco sotto porta, il salvataggio sulla linea sul tiro di Rashford, c'è stato il salvataggio sulla linea da parte di un difensore del Congo, questa volta c'è data veramente vicina al pareggio l'Inghilterra con una bellissima azione sul settore di destra con Madueke che dalla linea di fondo ha messo verso il centro, un primo tentativo di conclusione, la palla sul secondo palo per il tiro che sembrava colpo sicuro da parte di Rashford, portiere battuto ma respinta sulla linea da parte di un difensore. Torniamo
3: però,
1: a Napoli.
3: Però meriterebbe l'Inghilterra, adesso bisogna dirlo.
1: È maturo,
3: sinceramente,
1: è maturo.
3: No, allora segnò questo gol in casa all'allora San Paolo contro l'Anderlecht e vedete com'era il calcio del tempo, lui parlava praticamente solo in dialetto, era un ragazzo, veniva dal Sorrento, allora gli chiesero ma come hai fatto a segnare Peppe, come hai fatto? Ma hai visto un pallone, ha già tirata una cagliosa rezza.
0: Rezza, suppongo rete,
3: cioè,
0: a questo punto.
3: Ho visto
0: punto.
3: Il pallone, ho tirato con tutta la forza che avevo in corpo, rete.
0: Vedi,
3: questo era il calcio di allora, ragazzi. Cioè, oggi è incredibile. Pensate che voi capite, noi siamo partiti con queste cose e ci troviamo poi con Cristiano Ronaldo. È evidente che un po' di simpatia in più per quelli che giocavano quel calcio.
0: Fulvio si è messo una mano in faccia al pompa. Si è messo una mano in faccia.
2: Scusami,
0: amico mio,
2: però è un incontro generazionale.
3: A pompa, io ho visto Zico dal vivo.
4: Per la simpatia è assolutamente lecito.
2: Ragazzi, abbiamo un problema però con un giocatore della Roma, il numero 3, O'Reilly. Veramente molto male perché gli hanno fatto lo chatouche, bisogna mettersi in contatto con lo stylist,
3: cioè, capisci? Guaffer,

0: perché cioè, capisci?
1: Capisci lo
0: striscio arancione? No.
2: Ma cos'è uno striscio?
0: Le punte schiarite e fatto sano.
1: Ti rendi conto? Ah, okay. Ti rendi conto? Vabbè.
3: Per sapere.
0: C'è del calcio anche
1: voglio
0: in questo.
1: Morire.
4: Pensa a Facchetti con lo Chatouche. Voglio vedere Nicolò domani che arriva qua in radio
2: con gli Chatouche.
5: Con lo Chatouche può essere un'idea. Come Shabalala. Shabalala aveva gli Chatouche. È un calciatore del.
0: È lo Chatouche.
5: Ah, lo Chatouche. Io pensavo fossero tipo le cime attaccate, magari anche colorate.
0: Le cime tempestose.
5: Cime di rapa, che ne so, cime bionde.
4: Comunque continua ad attaccare l'Inghilterra ancora una volta. Bella azione da parte di Madue che subisce fallo dopo la linea centrale del campo. Interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione in favore degli inglesi. Intanto, però, passa il tempo. Siamo al 37esimo, il Congo è sempre avanti 1-0, ma l'Inghilterra è andata 2-3 volte vicino al
1: pareggio. Ho una domanda per voi, mi aiutate ragazzi, voi che siete giovani, moderni, eccetera, ma il momentum della partita, questa cosa che si sono inventati per il mondiale, no? Questa grafica che esce durante le gare, il momentum, certo, poi in latinorum, sì, sì, vabbè, della partita, sì. che sta a significare?
0: È lo scioglimento dei ghiacciai, vedi che ci sono delle cime più alte, esatto, quelle sotto, è così, global warming.
5: Questa è una possibilità.
3: Ha risposto Carolina, sì. Io direi che ci teniamo questa meravigliosa risposta perché è esaustiva, no? Dice tutto.
1: È come l'hydration.
5: Ah, beh, l'hydration break. Quei 10 minuti meravigliosi.
6: Cosa più inutile che abbiano mai inventato.
0: Momentum Ligabue ora.
1: Che è meglio.

0: la Liga, mentre è bellissima, bellissima, molto bella la partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, sempre Congo in vantaggio 1-0, ma Repubblica e Inghilterra che ha avuto almeno due palle gol nette, due e mezzo.
1: Sì, sì, assolutamente, sì. Due e mezzo, due direi, mezzo, sì. Quel salvataggio sulla linea, su Rashford, il colpo di testa di Bellingham e poi la deviazione un po' casuale da parte di Consa che è finita fuori di poco. Intanto però il Congo è in vantaggio 1-0, bisogna dire che peraltro la squadra africana comunque non si limita a difendersi, sta certamente lasciando più campo all'Inghilterra in questa fase, però quando può riparte. Però nell'Inghilterra funziona molto bene la corsia di destra, come in questo caso con Spence che prova ad andare via, il suo cross verso il centro, c'è poi un rimpallo, la palla finisce sul fondo e quindi rimessa per il Congo. 1-0 sempre per la Repubblica Democratica del Congo.
2: La questione secondo me è un po' più fisica, no? Perché il Congo sta davvero attaccando, come dicevi tu, senza risparmiarsi, non fa catenaccio e contropiede, però poi nel momento in cui si deve scappare indietro a difendere tornano praticamente tutti, quindi stanno spendendo davvero tante energie,
0: però stanno bene,
2: e stanno molto bene. Però appunto siamo al 41esimo, al 72esimo, vediamo poi se si ritrovano in 6 in avanti a correre indietro con un Rashford o
1: da dire una cosa, si gioca in uno degli stadi con l'aria condizionata.
3: Attenzione,
1: Congo che va vicino al raddoppio con questo cross da destra e Madueke che arriva al limite dell'area piccola, tocca il pallone che va sull'esterno della rete, fuori di pochissimo.
0: Ha preso il palo esterno o sbaglio?
1: Palo esterno, forse, su cross. Dalla destra c'è Madueke che con il piattone si coglie il palo esterno.
4: Ma tra l'altro è lo stesso che ha segnato contro il Portogallo, Vissà, non è quello che ha fatto il gol di testa contro il Portogallo?
1: Sì, è Madueke, Vissà, perché c'era scritto sulla maglietta il cognome Madueke.
4: Ah, vedi.
1: Sì, probabilmente sì, è uno di quelli che ha segnato. Quello.
4: Pensa te, stavano per andare 2-0, a un passo.
0: Comunque, bella partita.
1: Attenzione, che adesso c'è l'Inghilterra che ci riprova. Adesso giù questo calcio di rigore. Questo mi sa di calcio di rigore. L'arbitro dice:
2: allora
1: ti sei tuffato, fratello.
0: Vediamo.
1: E allora deviamo dire. Adesso c'è il socio di Christian Alberton, cioè Kane, che si mette le mani nei capelli, come dire: no, non è possibile che tu non mi hai dato rigore. Valla a rivedere. L'arbitro intanto sta dicendo sì,
0: vediamo,
1: ok, tranquilli,
0: Radio
1: adesso
0: Moviola.
1: Noi andiamo con il replay, forse questa non è l'immagine più giusta.
0: Vede,
1: allora la cosa che possiamo dire è che Kane tocca per primo il pallone e lo porta via, questo lo possiamo dire.
0: Rigore tutta la vita
1: e confermiamo qui che Agnolin, insomma,
0: sì, Agnolin.
1: Però, visto che stiamo facendo il
0: finta,
1: è rigore nel 2026 di Agnolin,
0: no, è rigore, punto, è rigore,
2: ma dai,
0: è rigore, ragazzi,
2: ma lo tocca,
0: ma è rigore,
4: accento da morire.
0: Allora fermi tutti, Tommy, a parte che il VAR adesso sta lavorando, ma Tommy, se a Maggi non danno un rigore così, tu che dici? Dai, ti prego.
1: C'è il complotto.
0: Gomblotto.
1: Vero.
0: Non scherziamo.
2: Scherzi a parte. Comunque, cioè, il tocco c'è. Sicuramente il tocco
0: non
2: c'è.
4: Non lo dà, invece no, ragazzi.
2: Evidentemente l'avranno vista da una prospettiva che noi non abbiamo.
0: Ma non l'hanno vista. Scusami.
2: Magari hanno visto che c'è stato un tocco leggero.
1: Vabbè, ma ragazzi, allora qui siamo in una situazione in cui c'è un attaccante solo davanti al portiere. Tocca per primo il pallone e sta andando verso il pallone. Il portiere in uscita, pur senza...
2: Quale motivo avrebbe di buttare?
0: Ma no, ma è rigore,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Ma poi il portiere lo tocca.
0: Punto.
1: Questo
2: non
1: è rigore tutta la vita.
2: Magari
1: c'era
2: rigore. Fuori gioco, anche se mi ricordo che mi sembrava in...
0: Non sono ripartiti con un calcio di punizione per offside. Però scusami, lasciamo perdere. Adesso prima giocavo con la Roma. Poniamo un 16esimo in finale con l'Italia in campo, no? Sogniamo.
4: Se
0: tutti
4: non me lo danno,
0: io spacco tutto.
2: Sento odore di Mondiale del 2010. Sento odore di
1: Moreno.
2: Sembra Inghilterra. L'Inghilterra è eliminata. Vi ricordate con la Germania il gol fantasma di Lampard?
0: Attenzione, qui dentro di un metro quel pallone.
1: Attenzione, peraltro, poi c'è un aneddoto su quella partita che vi racconterò fra poco. Prima seguiamo Rashford che prova ad attaccare ancora per l'Inghilterra. Adesso si va a incaponire e il pallone viene allontanato. Io ero allo stadio quel gol segnato dall'Inghilterra, quel gol fantasma.
4: Si vedeva.
1: E vi dico che dalla tribuna, quindi a 40-50 metri, ho detto: ma è gol.
4: Vedi.
1: E lì l'unico che non se ne accorse fu l'arbitro, peraltro non c'era la tecnologia e quindi insomma venne comunque penalizzata molto l'Inghilterra, che all'epoca era allenata da Fabio Capello.
4: Caro, se non ti danno un rigore del genere contro,
1: cosa fai?
4: In favore, anzi magari la tua squadra del cuore, l'Italia, visto che tu la segui anche nelle amichevoli, cosa fai? Una delle tre azioni che fai, che potresti fare?
0: Guarda qua, lo sto rivedendo. Allora,
5: guarda,
0: l'unica cosa che mi sento di dire, detto che per me è rigore, Kane un po' si tira dietro il sinistro, no? Perché capisce che il portiere gli sta venendo addosso, però tocca la palla, gliela sposta fuori dal suo controllo. Mamma mia, non dare un rigore così. Io...
5: Però la scena divertentissima è vedere Mbemba, il capitano del Congo, che è andato verso l'arbitro e indicava prima Kane, poi rideva e faceva così. Il segno del cartellino giallo, bellissimo.
0: Perché se ti tuffi devi dargli il giallo.
4: Ci hai pensato alle tre azioni che faresti?
6: Non ne farei una sola, come il tifoso dell'Inghilterra che è stato inquadrato poco fa, cioè mani nei capelli, disperazione, ricorda un po' a me la metro di Londra dello scorso weekend.
4: Ok, ok. La situazione è la seguente. Imprecheresti mai o non lo faresti?
6: No. No, perché molto. Io sono comunque una signorina.
4: Certo, anche questo. Per cui non hai mai reazioni scomposte tu, non è?

0: Forse però, l'abbiamo trovato, allora, eh?
1: Io ammetto non lo conosco in Pasi, quindi non voglio dire sciocchezze.
0: No, Bellingham.
1: Visto da Bellingham,
0: buono Bellingham.
2: Abbiamo base su Bellingham.
1: Abbiamo regia. Cosa abbiamo? Vai.
2: Una base.
1: Vai. Aspetta, che arriva, aspetta, arriva,
0: c'è
1: arriva,
0: la base,
1: arriva,
0: io non ho una sigla per quando entro.
1: Aspetta, sì. Occhio al Congo, occhio al Congo.
2: Occhio al Congo, no, che nel frattempo va via incontro bene, ma c'è la chiusura difensiva da parte di Spence.
1: La base.
0: Bella, poi siamo io e lui che andiamo verso la navata.
3: Caro, secondo te perché la base è questa?
0: Perché si chiamerà Giunto?
1: Bravissima! No, stavo dicendo, scusate, visto che in Serie A si affannano a cercare portieri, penso all'Inter, no? Dico, ma uno come Mpasi?
2: Il Pepo Martinez non ti
4: costa poco, no? Giocatore delle Havre, volendo con un'offertina.
1: Mi sembra, ragazzo, mi sembra interessante. Almeno dagli una chance.
2: Vedremo. Intanto la chance prova a costruirsela. Eh sì.
3: Scusa, Bellingham,
0: la chance. Ragazzi, okay. Vi prego.
3: Vabbè, però c'è qualcuno in regia che può tagliare questa cosa e di farla girare per bene. No, più che altro Jude è del 2004, ti potrebbe dar fastidio
5: e adesso
3: cosa?
5: Cosa rispondi, eh?
0: Adesso
1: vabbè, ma lui è Jude Bellingham, abbia
0: del 2002, per cui
3: sei del 2002, è vero. Ogni tanto dimentico.
0: Col Botox è 2002, senza Botox un po' meno.
3: Ok, ok, allora va bene.
2: Va bene, cosa facciamo, ragazzi? Ci vogliamo ascoltare un disco e poi torniamo per il finale di tempo?
1: Quanto manca?
2: Mancano
1: Paolo?
2: Tre minuti ancora.
0: La mia dedica a Bellingham è questa.
1: Finale.
2: Vai.

0: Somber, attenzione perché l'Inghilterra continua a attaccare a testa bassa, è sempre lui in Pasi, grande protagonista, io insisto, Serie A, sveglia.
1: Grande, grande intervento da parte del portiere della Repubblica Democratica del Congo sulla conclusione al volo di Harry Kane, che peraltro ha colpito esattamente nei testicoli.
2: I gioielli di famiglia.
1: Da parte del portiere, che però insomma, so con un po' con un'espressione dolorante, però comunque è stato efficace. Dunque, si va al riposo, finisce adesso il primo tempo. Il Congo è in vantaggio 1-0 con il gol di Chipenga al settimo minuto. Poi l'Inghilterra ha avuto almeno quattro nitide palle gol. Sembra un po'

0: fregata, eh?
1: No, soprattutto chiede un rigore grosso come una casa l'Inghilterra, dai.
2: Così infatti, grosso no, dai.
1: Dai, no. Beh,
2: però, no, chiede un rigore, ma non rigore, così grosso.
1: Dai, rigore, era rigore,
2: rigore. Era rigore, ma non così grosso.
1: Ora, grosso non grosso, non si può non
0: La Cassazione è Carolina, era rigore?
3: Esatto. Bellingham era coinvolto?
2: No. No.
3: E allora non lo
2: è. Lo vedi, io e Caro contro... Io e Caro in la sala VAR, che non conta
3: niente. Non solo,
2: niente.
3: Scusate, 378-378-1025, Alberto ci scrive sul bono de Carolina, quindi immagino venga da Bellingham. Bergamo. Segna er doppio er Congo belga.
4: Non ho capito niente, però mi è piaciuto.
5: Va bene così.
1: Non so cosa intendi.
4: Ricordo che comunque il Congo ha colpito un palo clamoroso, eh?
5: Fulvio, sì, comunque, se volete, per gli amici insomma della Serie A, sì, per chi è un direttore sportivo in questo, sì, momento e magari Pasi ci sta ascoltando, Mpasi Nzau, Lionel, quel nome vero, gioca nelle Havre, ha 31 anni, un classe 1994, e se non vi avessi convinto con l'età,
3: no,
5: significa Mpasi, il cognome è sofferenza o dolore, e Nzau
0: è la pallonata che ha preso.
3: Ma che sostieni la famiglia, non ho capito tu, che rapporti c'hai con lui?
2: No, perché ne cura l'immagine, che poi quanto costa quindi? L'Inter, se dovesse
5: 15 euro.
4: Cioè, solo. Ragazzi, questo è un portiere comunque che porti a casa con un milione. Perdonatemi, ho visto certa gente giocare.
1: Però ragazzi, ha fatto due partite buone al mondiale. Dai, adesso non elogiamo. Ma poi tu, Gianna, tu romanista,
2: è un buon secondo
1: tu
2: portiere.
1: Dal mondiale hai preso Olsen perché aveva fatto due partite buone con la Svezia e ha fatto schifo. Poi ce ne stava un altro, Stekelenburg, mi sa pure venire dal mondiale. E poi ha fatto schifo con la Roma.
2: No, Stekelenburg ha fatto bene.
3: Pompei è diventato polemico comunque.
0: Perché quando Pompei è caldo è nervoso.
1: No, però non elogiamo i
2: uno su due Stekelenburg ha fatto bene. Lascia stare Olsen, poverino.
3: Ma è dello stesso parrucchiere di Riley, Stella. Sono un po' crespi.
4: Io adesso nel salutarvi insieme a Cian e Carolina ho deciso di regalarvi una storia dispensa del calcio. Perché bisogna secondo me istruire sti giovani. Fatemelo
0: parlando di portieri, sono venuti fuori Stekelenburg e Olsen. C'è qualcosa che non va.
4: Che non va. No, però se siete stati, devo dire, molto simpatici a tirare fuori due pippe. Vabbè, capita.
2: No, uno e mezzo, Stekelenburg era bravino.
4: Dai, in difesa
2: dell'olandese.
4: No, Pasi, io una chance la darei, sinceramente.
1: Se vuole venire al Pescara Calcio in Serie C, io lo prendo.
4: Scusatemi, nel frattempo, sempre affacciati sulla Serie A, ieri sono rimasto sconvolto perché nonostante una serie di fallimenti praticamente infiniti, Juric ha ritrovato una panca nel nostro campionato.
1: Questa è la vera follia.
2: Mamma mia, comunque. L'uomo più fortunato del mondo.
4: Sarà fortunato.
0: Ciao Ivan.
4: Ciao ragazzi.
3: Vado a stalkerare Bellingham, ci ritroviamo domani.
4: Grazie ragazzi, vi vogliamo bene. Ciao.
0: Noi ci stiamo dopo con il secondo tempo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza

0: Stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Anche a Milano sono quasi le 19.
8: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Ivana Faccioli. È scisma nella Chiesa Cattolica dopo che i tradizionalisti, le Freviani, hanno consacrato oggi in Svizzera 4 vescovi. Il Vaticano non ha dato il consenso e Papa Leone ha più volte chiesto di non farlo. Valentina Iannicelli.
9: Davanti a quasi 20.000 fedeli arrivati da tutto il mondo in diretta streaming e in diverse lingue sono stati consacrati 4 nuovi vescovi nonostante il Papa avesse espresso la sua contrarietà. Ora è scisma all'interno della Chiesa Cattolica. I lefebriani avevano annunciato a febbraio la volontà dell'ordinazione episcopale e hanno portato avanti il loro proposito fino all'estrema conseguenza. La scomunica papale e la frattura definitiva con la Santa Sede è arrivata automaticamente dopo la celebrazione avvenuta a Econ in Svizzera nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre, morto nel 1991. I seguaci del vescovo ribelle rifiutano le riforme apportate alla dottrina dal Concilio Vaticano II nel 1965, che modificarono la visione per la quale gli ebrei venivano identificati quali assassini di Dio e introdussero modifiche che non sono mai state accettate dagli ultraconservatori. I lefebriani hanno ricevuto l'appoggio di Roberto Fiore. La storia darà ragione al tradizionalismo, ha detto il leader di Forza Nuova.
7: Il caso di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la sua bambina da 3 anni. La scorsa notte è stata prelevata dalle autorità e poi rilasciata. Nessy Guerra e la figlia sono costantemente minacciate dal padre della piccola. Alberto Ciapparoni.
10: Sia l'Aula del Senato sia quella della Camera hanno salutato con un lungo applauso la notizia del rilascio della connazionale. Anche in Parlamento dunque un sospiro di sollievo per Nessy Guerra, rilasciata dalle autorità egiziane che l'avevano fermata la scorsa notte. Ora la donna si trova nella sua abitazione di Hurghada insieme con la figlia di 3 anni. Tutto grazie all'intervento dello stesso responsabile della Farnesina e anche al Question Time qui alla Camera. Il ministro degli esteri italiani ha affermato in questa maniera:
11: ma non è sempre facile poter raggiungere l'obiettivo, però insomma voglio essere ottimista. Mi auguro che il giudice competente possa intanto confermare l'affidamento della piccola Isha alla nonna materna, che le autorità egiziane possano valutare anche la concessione della grazia presidenziale a Nancy.
10: Intanto la polizia egiziana ha dichiarato che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia Aisha, ma non ha fornito tuttavia ulteriori elementi. A te.
7: Il grande caldo sta abbandonando il centro-nord Italia e allerta però per il maltempo. Alessandra Giannoli.
12: Tregua al nord con i primi acquazzoni. Dopo il picco del caldo a Milano non è arrivata la pioggia, ma alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento con raffiche fra gli 80 e 100 km orari, disagi alla circolazione, chiusi i parchi cittadini, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Nel resto della Lombardia non sono rilevate al momento criticità particolari, mentre un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sull'abitato di Torino e su numerose località della provincia, dal Canavese alla zona delle colline del Po. Allerta arancione per il maltempo domani su gran parte del Veneto e parte dell'Emilia Romagna. Si temono rovesci e temporali anche di forte intensità che nei prossimi giorni sono attesi anche al sud. Dopo l'ondata di calore record che ha fatto boccheggiare gli italiani, le temperature sono in diminuzione in tutta la penisola. La svolta arriverà già domani con 24 città contrassegnate dal bollino giallo e solo Catania e Reggio Calabria in rosso. Nel weekend però assisteremo a una

0: risalita delle temperature.
1: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB meno 0,15%. Ora al tennis con Wimbledon. Sinner ha battuto Borges ed è passato al terzo turno, ma oggi non è stato l'unico italiano in campo. Max Viggiani.
2: Jannik Sinner si è qualificato per i sedicesimi di finale dopo aver battuto in tre set per 7-6, 7-6, 6-4 il portoghese Nuno Borges, posizione 48 della classifica ATP. Venerdì l'azzurro affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. È stata molto dura, ma sono contento. Questo tipo di partite mi aiuta ad entrare in ritmo. Ecco il commento a fine match del numero uno al mondo. Sempre nel singolare maschile, Flavio Cobolli ha conquistato il passaggio al secondo turno, nel quale giocherà contro l'australiano James Duckworth, superando l'argentino Mariano Navone in tre set. Infine esordio vincente in due set nel doppio, sempre a Wimbledon, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro la coppia britannica wild card Ben Jones e Joshua Paris. È tutto.
1: Grazie, ora il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: È iniziata alle 18 a Houston, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. In diretta Paolo Pacchioni.
4: Siamo nell'intervallo, il Congo in vantaggio 1-0 sull'Inghilterra, gol subito al settimo minuto da parte di Chipenga. Poi però gli inglesi hanno reagito forte, hanno avuto diverse occasioni con Bellingham, con Kane, con Rashford. È stato molto bravo il portiere del Congo Mpanzi, c'è stato anche un salvataggio sulla linea di un difensore. Da segnalare le proteste inglesi per un possibile rigore negato a Bellingham. Bisogna dire però che il Congo non si è limitato a difendersi, anzi in una delle rare ripartenze ha colpito un palo esterno con Vissa. Tra poco il secondo tempo, all'intervallo Inghilterra 0 Congo 1.
1: Grazie Paolo, nelle prossime ore altre due partite, torneranno in campo anche Belgio e Stati Uniti. Tommaso Angelini, buonasera.
5: Buonasera a te Ivana, sì, lo ricordavi, alle 22 riflettori puntati su Belgio-Senegal. I belgi hanno ritrovato fiducia con il netto 5-1 alla Nuova Zelanda dopo un avvio complicato nei gironi, mentre il Senegal arriva dal travolgente 5-0 sull'Iraq. In palio un posto agli ottavi di finale contro la vincente di Stati Uniti-Bosnia, gara che si disputerà questa notte alle due italiane. Gli americani hanno chiuso primi nel loro girone, sono spinti dal pubblico di casa, dall'altra c'è una Bosnia che sogna di fare lo sgambetto agli statunitensi guidati da Edin Dzeko. Stati Uniti-Bosnia la seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiale questa notte. A te.
1: Grazie. Noi Dire Mondiali che continuerà tra poco con il secondo tempo di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Ora invece il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni a carattere sparso al centro-sud e sulla Sardegna. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Sole protagonista invece al nord, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia in mattinata sull'Emilia-Romagna. Il caldo sarà moderato da nord a sud con valori massimi che saranno in calo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Campeggine in direzione Bologna, 9 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campeggine e Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia 3 km di coda tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Castellanza in direzione Varese. Infine sulla 10 Genova-Savona 3 km di coda per traffico congestionato tra aeroporto e Genova-Pra verso Ventimiglia. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Night,

0: Serissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Eccoci qua, amici e amiche, noi di Re Mondiale. Buona serata, bentornati con la nostra super squadra. Paolo Pacchioni,
3: bonsoir. Buonasera, buonasera a tutti. Sta per cominciare il secondo tempo di Inghilterra-Congo col Congo in vantaggio 1-0.
2: E buonasera ai nostri Pompei e Angelini, che coppia posso dire.
4: Bellissima, una coppia stupenda, ce lo diciamo da soli. Buonasera, esatto. Buonasera.
2: Uomo di Napoli, Simioli, anche lei, tifoso.
5: Buonasera, buonasera, pronto ad ascoltarvi con attenzione, poi mi raccontate chi è Cipenga, carriera e tutto quello che ha fatto nella sua vita.
3: Angelini sa tutto di Cipenga.
5: Sì, lo so, non avevo dubbi. Taranto, tu sai tutto di Cipenga o dobbiamo chiedere a Angelini?
6: No, dobbiamo chiedere a Angelini, assolutamente sì, no, a buono, parte perché comunque mi fido più di lui, devo dire.
5: Anche io. Onestamente, tu sulla musica numero uno, ma sul cipengrismo, secondo me,
6: poco,
5: insomma,
6: no, molto
5: ma,
6: poco. Sì.
2: Ma intanto, scusate, che partita è in corso in Inghilterra? Congo?
6: Sì.
2: Congo.

0: Solo nostra.
1: 19:12 minuti, Gaia, bossa nostra, noi dire mondiali per seguire Inghilterra-Congo.
2: Con l'Inghilterra che adesso sta per battere un calcio d'angolo, ricordiamo Inghilterra che è sotto di un gol per la rete segnata nel primo tempo dal congolese Chipenga, di cui tra poco, insomma, Tommy, esatto, ci parlerà anche per soddisfare, certo, le richieste da parte.

0: è bravo, è che noi vogliamo seguire le richieste di Gianni. Allora, prima però il corner in favore dell'Inghilterra, che comunque bisogna dire nel primo tempo ha avuto 4-5 nitide palle gol, un po' sfortunata l'Inghilterra questa sera. Parte il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, pallone ancora in calcio d'angolo, quindi altro corner in favore degli inglesi. Questa volta però si andrà a battere dall'altra parte, dalla bandierina di destra. È stato Muswaku a colpire il pallone di testa, anticipando Bellingham che stava arrivando da dietro, quindi ancora un corner per l'Inghilterra. Le dicevamo piuttosto sfortunata l'Inghilterra, perché ha avuto 4-5 nitide palle gol e le è anche stato negato un rigore molto molto probabile, diciamo così, se non solare. Rice dalla bandierina di destra, pronto per battere questo corner in favore dell'Inghilterra, con il Congo che prova a difendersi. Prende la rincorsa Rice, parte adesso il suo cross verso il centro, l'uscita da parte del portiere che ha subito anche un fallo, e dunque calcio di punizione in azione difensiva in favore del Congo. Rice. 1-0 per i congolesi. Tommaso Angelini, ecco, il, è il momento della scheda su Cipenga.
1: Ci penso io.
2: Allora,
3: il nome è Brian.
2: Questo è importante. Comunque trovo B. Cipenga, quindi esatto. Brian.
3: Ma ci andiamo.
1: San Brian quant'è?
3: Adesso lo apriamo. Che in, insomma è un nome che significa letteralmente nobile e forte. Kimbambe è un altro nome, deriva dalla, dalla traduzione linguistica del Bantu, lingua locale.
1: Che tutti conoscono.
4: Che
1: Paolo.
4: Si chiama Brian Kimbambe Cipenga.
1: Pensa il codice fiscale,
3: mentre
1: Paolo.
3: Invece Cipenga è proprio la discendenza tribale, una storia di migrazione del clan Cipenga. Vai. Del signor Brian.
1: Sì. Bene.
3: Però gioca nell'Almeria piace, comunque.
1: Dove le hai lette tutte queste
2: cose? Kimbambe, devo dire. Kimbambe Cipenga. Mi piace di più.
1: Scusate, ma possiamo fare dopo con Gianni una radiocronaca in inglese? Gianni, un po' largo.
0: Intanto l'Inghilterra che va in attacco, un tiro sull'esterno della rete. Rashford ha cercato la conclusione. Peraltro va a sfasciare anche il cartone pubblicitario dietro la porta. Un colpo di rabbia con il piede. Insomma, Rashford ancora una volta pericoloso. È entrato in area di rigore da sinistra. Ha cercato la conclusione sul primo palo. Non ha inquadrato lo specchio da porta, palla sull'esterno della rete. Inghilterra che ha avuto un'altra occasione, quindi diciamo che lo meriterebbe il pareggio. Dai,
4: dai, ci aspettiamo.
2: Vabbè, però non te lo
4: assedio,
2: chiamare
4: dai.
2: Proprio così, insomma, non te lo stai evocando. Facciamo la seduta spiritica e facciamo segnare l'Inghilterra.
1: Anche perché se segnano non andiamo a cena, Paolo. Te lo ricordo.
4: A proposito di sedute spiritiche, penso che in Congo ci siano una serie di riunioni di sciamani che stanno facendo
1: questo. Sì, ci sono quelli col cambio Shimano, le mountain bike.
2: Invece nel mio palazzo. Qua c'è un silenzio, secondo me sono tutti per l'Inghilterra, perché non si muove una foglia.
5: Vabbè. Dove abiti? A Londra? Esatto, dove sei? A Birmingham?
2: Non lo so, tutti a prendere il tè probabilmente.
1: Tutto fumo di Londra stasera.
2: Per scaramanzia.
1: Andiamo con la musica One Republic.

0: One Republic 19:18 RTL 105. Stiamo seguendo Inghilterra, England.
1: Congo.
0: Everybody's song to bridge.
2: E siamo al decimo minuto del secondo tempo, con il Congo sempre in vantaggio 1-0 sull'Inghilterra. Inghilterra che nel frattempo ha avuto un'altra occasione con un tiro di Bellingham che è stato respinto dal portiere Mpasi. Poi la palla è comunque rimasta lì nei pressi della porta e un difensore ha spazzato via. Questo per dire che comunque l'Inghilterra ha avuto un'altra occasione. Però il Congo ha avuto un paio di spazi in ripartenza, in contropiede, che non ha sfruttato adeguatamente perché magari non è stato servito il giocatore giusto sulla profondità. Però insomma l'Inghilterra sbilanciata rischia anche di prestare il fianco alle ripartenze.
3: No, sì. È ovvio che l'Inghilterra più passa i minuti più deve sbilanciarsi e quindi in quel caso al Congo si aprono delle autostrade soprattutto sulle fasce e ha dimostrato di essere in grado di ripartire davvero bene. Comunque, tornando poco seri, perché d'altronde è
4: beh, certo,
3: che
4: noi
3: dobbiamo fare, certo. Prima notavo i parastinchi di Marcus Rashford, non so se sapete cosa sono dei parastinchi, ma
0: sì,
3: immagino
0: lo stinco di maiale, ottimo.
3: Obbligatori tra l'altro per ogni giocatore. Rashford ha dei parastinchi che sono grandi, non sto scherzando, come un mouse del computer, cioè quindi che cosa para non ne ho idea, cioè,
4: forse ha degli stinchi molto piccoli,
5: no, forse c'ha lo stinco più forte del para,
0: esatto. Noi siamo abituati ai para
4: altri para, però altri
0: ma poi la domanda è, tu riesci a vedere i parastinchi di questo giocatore? Ho capito, ma la grandezza, cioè
2: perché ci vuole un po' sotto il calzino, basta un'inquadratura diciamo così in primo piano.
0: Come sei attento?
3: È un quadratino, ve lo giuro.
5: Ma poi si studia all'università, penso, no? Come riconoscere
2: c'è
5: parastinchi.
2: C'è l'esame di parastinchi.
5: Vedi Paolo, tu sei sempre...
3: Non solo.
5: Saggissimo. Angelini, la mia amica Nunzia ti saluta.
0: Ah, ciao Nunzia.
5: Sì, no, ma non per te, voleva sapere se ci venga sposato o se c'è qualche speranza per lei.
6: Ci sono sempre speranze per ci venga.
5: No,
6: quindi
5: vabbè,
6: non c'è problema.
4: Perché per Nunzia, poliamoroso? Cioè,
6: comunque giocatore che non è
0: e poi ambulatorio.
6: Non è accasato, è libero. Okay. Classe 98, la stessa età di Nicolò Pompei, quindi insomma.
5: Anche perché correggetemi se sbaglio, ma passerebbe alla storia, no? Se tutto dovesse andare.
2: Ah, certo, sì, un'eliminazione dell'Inghilterra da parte della Repubblica Democratica del Congo sarebbe sicuramente storica.
5: Lui,
2: naturalmente,
5: lui storia,
3: il Congo non giocava i mondiali da 52 anni.
0: Ecco, anche l'Italia, se per questo.
4: No, noi aspettiamo i prossimi 50 per qualificarci, esatto.
0: No, Italia 90 al San Nicola.
2: Pensione, un'altra
5: fare insomma. Tra i prossimi 4-5 anni saremo noi il Congo, no? Insomma, no, sì, l'Italia sì, che non giocava.
4: Esatto.
0: Comunque Taranto, tu che sei l'inglese potresti fare non radio. Io sono solo the pennies on the table.
4: Anch'io non mi spingerei oltre, ecco, mi spingerei oltre.
0: Andiamo con la musica, andiamo con Elettra Lamborghini.
5: Vai.

0: bambina Elettra Lamborghini 19:23. Paolo Pacchioni, deliziaci su RTL 102.5. England Congo.
1: Si gioca da un'ora, dopo un'ora il Congo è sempre in vantaggio. La Repubblica Democratica del Congo 1-0 il parziale grazie al gol di Chipenga al settimo minuto del primo tempo. Chipenga che poco fa ci ha provato con un'altra iniziativa sulla destra, il suo cross è stato respinto e messo in fallo laterale. E adesso c'è il primo cambio dell'Inghilterra, esce Rashford, entra Gordon. Dico due cose: il primo che è un cambio anticipato, il secondo che è un po' a sorpresa il fatto che nemmeno in questa situazione entra Bukayo Saka, e io qualche perplessità ce l'ho.
2: Diciamo tra l'altro Rashford, che è un giocatore che comunque quest'anno al Barcellona sì ha giocato bene, dall'altra parte però c'è Bukayo Saka che ha trascinato l'Arsenal in Champions League e a vincere la Premier League, quindi non mi dà.
3: Sono assolutamente discutibili le scelte di Tuchel, ma a partire dalle convocazioni, lasciando fuori uno come Palmer, uno come un altro di Foden, insomma giocatori molto molto forti, però spesso abbiamo visto giocatori rendere benissimo con i club e poi toppare totalmente in nazionale, e o al contrario giocatori non andare benissimo in nazionale con i club e poi in nazionale fare meglio.
1: Ragazzi, sto Tuchel è troppo magro per potersi fidare. Poi ti presti mai uno così tanto magro.
3: Il problema è questo.
1: Dai, su.
3: Dovrebbe mangiare un po' di più.
4: È indemoniato, sto vedendo adesso.
0: Secondo me una settimana con Pacchioni.
1: 80 anni, esatto, lo porto in una settimana, ma anche in Germania, anche nella sua Germania, gli facciamo mangiare un po' di stinco di maiale, vedi come lo tiriamo su.
0: Comunque siete consapevoli del fatto che voi parlate di calcio, ma io e Simioli, Taranto,
4: no, ma anch'io,
0: ma io e Simioli proprio non
4: sappiamo nulla.
0: Manco una mazza.
1: Non è vero. Gianni invece, anzi questo assist su Chipenga è stato molto interessante.
5: Ma certo, diciamo,
4: a quelli Google.
5: A me è piaciuta la differenza di pronuncia tra Pacchioni e mi pare Angelini con Washford, com'era quello là?
1: Rashford.
5: Tu
0: che sembrava The Fly.
5: Un napoletano quasi, Rashford.
3: Guardali il Congo, guarda.
1: Attacca ancora il Congo. Adesso parte un altro cross, deviazione, calcio d'angolo. È stato O'Reilly a mettere il pallone in calcio d'angolo. Quindi Cordogo, che come vedete non si limita alla fase difensiva, ma prova anche a colpire un'Inghilterra un pochino sbilanciata. Adesso però l'Inghilterra ha la possibilità di ritornare nella propria area di rigore per difendersi su questo calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra. Siamo entrati nel 18° minuto del secondo tempo, si gioca ad Atlanta in Georgia, 1-0 per il Congo che adesso ha battuto il calcio d'angolo, corner ha battuto sul breve schema con passaggio al limite dell'area, c'è spazio per il tiro, deviazione, pallone alta di pochissimo, c'è stato il tiro da parte di Mbuku che ha lasciato partire una gran conclusione dal limite dell'area, ha trovato la deviazione credo di un giocatore inglese, sì esattamente di Anderson, che ha messo il pallone nuovamente in calcio d'angolo, quindi insomma buon momento per il Congo. A questo punto seguiamo anche quest'altro corner in favore della nazionale africana che è in vantaggio per 1-0, certo che il gol del 2-0 sarebbe una discreta ipoteca. Si canta, si balla, si festeggia nella curva con i tifosi del Congo, sicuramente soddisfatti di come sta andando, un pochino più di preoccupazione e perplessità dalla parte inglese. Il corner per il Congo, il pallone alto sul secondo palo, prova a essere rimesso al centro ma ha chiuso la difesa dell'Inghilterra che adesso prova a ripartire. 63 minuti giocati, Inghilterra 0 Congo 1.
0: Sarebbe bello chiamare Buckingham Palace, Gianni, chissà Carlo e Camilla.
1: Camilla,
0: non ti rispondo,
1: tacci tua,
0: si sono trasferiti, si hanno la casa al mare.
5: Posso provare qualcuno, ma intanto ma Buckingham Palace il numero c'è di sicuro,
0: sicuro risponderanno. Poi a quest'ora
5: c'è un centralino di sicuro, invece qualche inglese, stavo pensando amici miei inglesi,
0: George Esposito
5: noi ci colleghiamo con New York, Elton John a quest'ora dorme, lo so.
0: Elton George, c'ho un mio amico che si chiama Elton George,
4: fa il riposino adesso,
5: ma io Elton George, di Elton George parlavo, Fredele, abbiamo conosciuto

0: conosciuto insieme, Elton George, scusa.
1: No,
0: però
1: proviamo a vedere se abbiamo un amico inglese, secondo me anche un fumo di Londra.
0: Che metto nella rubrica molto buona, amico inglese.
1: No,
0: amico
1: c'è un negozio di scarpe a Foggia che si chiama Inglese.
0: Se pareva, ma veramente,
1: sì,
0: ma veramente.
1: Se c'è ancora, proviamo,
0: vediamo, facciamo sta strunzata.
1: Scrivi scarpe Inglese Foggia. Paolo,
0: scemo,
1: guarda, purtroppo
0: allora,
1: noi abbiamo dei clienti da chiamare.
0: Non distrarre i giornalisti, stanno seguendo, tutto potrebbe accadere.
2: C'è l'attacco di Michitella con Spence che va al cross col pretesto difensore, forse anche commesso fallo in attacco. Harry Kane lascia comunque proseguire l'arbitro, anche perché la palla è per il Congo che parte in veloce contropiede. Attenzione alla fuga sulla destra con O'Reilly che però riesce a rientrare sull'avversario. Il neo entrato è Elia e O'Reilly commette, anzi subisce fallo e dunque calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Partita comunque aperta, perché è vero, l'Inghilterra ha avuto diverse occasioni per il pareggio, lo meriterebbe, lo strameriterebbe, però intanto il Congo resiste e soprattutto mi sembra in questa fase provi a colpire un po' di più in contropiede.
3: No, la costante che c'è stato in questo mondiale è che andare sotto contro le squadre africane poi è sempre stato difficile cercare di metterla in piedi la partita.
2: Ci prova Gordon con un cross verso il centro, colpo di testa da parte di un difensore congolese, pallone che resta ancora lì e palla che viene ancora riconquistata dall'Inghilterra, ma bisogna ripartire da capo, siamo all'altezza della linea centrale del campo. Ventesimo minuto.
1: Sai cosa mi ricorda Gordon, che ho fame? Gordon Bleu.
4: Io mi aspettavo peggio, mi aspettavo una roba legata all'ispettore Gordon. No, mi hai anche stupito.
0: A me ricorda il Gordon Gin, ragazzi.
2: Ancora l'attacco dell'Inghilterra, palla in area di rigore, troppo arretrato per Harry Kane, non è successo niente.
1: Bene, niente, vogliamo sentire un po' di musica, che ne dite? Tre uomini e una rapa.
5: Attendendo, in realtà stiamo attendendo il momento in cui vanno tutti quanti a bere, in realtà, perché così possiamo.
2: Sì, esatto. Hibernation break.
0: Esatto. Ma fa caldo,
2: fa caldo all'Atlanta, però si gioca in uno di quegli stadi che ha il tetto chiuso e l'aria condizionata, quindi in realtà all'interno dell'impianto si sta bene.
0: Ma dai, che Congo.
5: È un sogno, non possiamo andare tutti quanti a dormire in questi stadi.
1: Forza Atlanta, diciamolo.
5: La sera sarebbe bellissimo andare a dormire.
1: Sei una brutta persona.
5: No, beh, ora che qua in Italia c'è un caldo assurdo, sarebbe perfetto, un bel stadio climatizzato per dormire, beh, sarebbe fantastico. Vabbè,
1: aspettiamo l'hydration break, un po' muoiono senza
2: e allora facciamo così, visto che insomma bisogna ravvivare un pochino l'Inghilterra che deve scegliere il pareggio, il Congo per insomma andare magari a raddoppiare, dalla regia, allora vogliamo spingere gli inglesi.
1: Musica!

0: che scelta musicale, Pacchioni, posso dire?
1: Questa volta perché dice che quando c'è il gol dell'Inghilterra tutti cantano questa, no?
2: Non il gol, ma dopo ogni vittoria dell'Inghilterra in questo mondiale, insieme mettono, ai tifosi inglesi nei rispettivi stadi, mettono Wonderwall degli Oasis. E si crea un momento molto suggestivo, un po' come l'esultanza dei norvegesi, come l'esultanza degli americani. Qual è la canzone degli americani?
0: C'erano anche gli Oasis a Bari, comunque.
1: Intanto è arrivato l'Entertainment Break. Allora, poi la parte musicale del Congo la sentiamo dopo la pausa.
0: Anche perché questi momenti musicali poi portano un gol di solito.
3: Di solito della squadra avversaria, di solito, esatto, fa il contrario. Però vediamo
0: adesso
3: che
0: il Congo segna.
1: Vediamo. Intanto 1-0 per il Congo, siamo a metà del secondo tempo.
0: Va bene, allora tra poco torniamo qui tutti pronti per questa partita dei mondiali con i nostri super giornalisti. Meno male che ci sono loro.
3: Mamma mia, meno male, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo

0: mercatino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Elettrico, diesel o benzina?
8: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Vai. Gabri Ponte e Jovanotti, cambia risultato.
1: Attenzione, il pareggio dell'Inghilterra, ancora lui, ancora inesorabilmente Harry Kane, il socio di Christian Alberton, che va a segnare di testa il gol del pareggio dell'Inghilterra quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Un colpo di testa potente, prepotente, con il quale Kane è andato a battere la difesa del Congo. Azione che si è sviluppata sulla destra, c'è stato un passaggio con Rice che ha recuperato il pallone, il suo cross ha attraversato tutta la linea della porta, dall'altra parte lo ha recuperato Gordon, contro cross morbido, bello. E Kane l'ha piazzata, questa volta Mpasi ha toccato il pallone, lo ha deviato ma non è riuscito a mettere una pezza. Comunque, e dunque pareggio dell'Inghilterra. La musica,
0: tutte
1: muove.
0: Le volte che arriva questa musica, una delle musiche scelte durante le partite, Paolo, cambia qualcosa. Io non lo so se giusto
1: è sì, così, sì, è capita così. Molto spesso anche con la radiocronaca bisla, che infatti fra poco la facciamo. Intanto è 1-1. Direi comunque, che comunque assolutamente meritato.
2: Assolutamente meritato. Sei il mondiale degli attaccanti, questa è l'ennesima dimostrazione. Mbappé, Haaland, Kane, cioè le squadre più forti sono trascinate dai loro giocatori migliori. Cioè l'Inghilterra stava soffrendo davvero, dicevamo nel fuori onda, mai ci saremmo aspettati che al 73esimo il Congo conducesse 1-0 sull'Inghilterra dopo 75 minuti. Poi cross in mezzo, si smarca Kane e segna il gol dell'1-1. E adesso ovviamente sarà un'altra partita e c'è la reale possibilità che l'Inghilterra segni un altro gol subito. Cioè questo può accadere, non dico facilmente.
0: Angelini, statistiche.
3: Ce lo auguriamo. No, ce lo auguriamo più che altro, perché comunque l'Inghilterra sulla carta, se andiamo a vedere la rosa, è una squadra che sicuramente merita di più. Tra l'altro è il terzo confronto con un africano, il primo in assoluto per quanto riguarda la fase di eliminazione diretta contro un'africana. Quindi tecnicamente, e le altre volte ha sempre vinto l'Inghilterra. Quindi va a vedere che, insomma, se non c'è due senza tre,
2: noi un po' ti favamo Congo in realtà, però
4: sì. Ora va bene un po' tutto, basta che si finisca ai 90.
1: Basta che finisca 2-1 per qualcuno.
5: Esatto. Ma non è che posso mettere un classico congolese?
4: Certo,
0: vai. Allora, il famoso viaggio in Congo che abbiamo fatto io e te. E questo?
5: Sì ragazzi, classic Congo.
4: Questa va fortissimo in Congo, infatti. Sì, questa.
5: Certo, questa è come volare.
4: Oh, sì, esatto. È il loro modugno.
0: Pensa a me, Gianni, in Congo.
4: Meraviglioso.
0: Con la Jeep.
4: La Jeep. E questa qui ha tutto volume, col finestrino ovviamente rigorosamente abbassato.
1: Attenzione a Bellingham, che ha mandato il pallone a Gordon in area di rigore, cerca il dribbling Gordon, non riesce a superare l'avversario. Adesso c'è lo spazio per la ripartenza da parte del Congo. Il lancio lungo in avanti, cerca lo scatto, ma c'è l'uscita da parte di Pickford fuori dalla propria area di rigore, con i piedi ad allontanare il pallone e la minaccia. Siamo a 13 minuti dal 90esimo, poi il recupero, è tornata alla parità ad Atlanta, 1-1 fra Inghilterra e Congo. Il gol di Chipenga ha risposto al 75esimo Harry Kane, peraltro già ne ho questa notizia. Chipenga poco fa è uscito dal campo.
0: E dove è andato? D'Annunzia?
4: Forse D'Annunzia.
5: Voglio solo sapere se è sposato. Non è che ha detto vieni a casa a parlare con i genitori. Vabbè, no. Però
1: quella fine mondiale.
0: Tra l'altro la moglie di Chipenga si chiama Narita, diciamo la verità.
4: Ah sì, non sapevo. Questo è un gossip.
0: Suona bene Narita Chipenga.
5: Molto. Narita Chipenga mi piace moltissimo.
0: Facciamo
5: comunque
0: così,
5: ragazzi, datemi una sicurezza, una certezza, tutto può cambiare, no? Angelini, giusto?
1: Sì, certo.
2: Se okay, rimane così, vanno i supplementari.
5: È perché sento dirvi delle cose, insomma, mi fate immaginare che è fatta per l'Inghilterra.
0: No. Però diamo una bella notizia a Gianni, che anche se si va ai supplementari, gli fa la suite. Diciamo, questa è la bella notizia.
4: No, li facciamo noi.
0: Li facciamo noi.
1: Certo, non è che li fanno dopo un'ora.
0: Vabbè, pensavo li mandassero in differita.
1: No, Harry Kane attacca quello d'Inghilterra con questo piazzato dal limite, il pallone alto sopra la traversa. Intanto è entrato anche Bukayo Saka, comunque.
0: Bukayo Saka.
1: Bukayo Saka ci voleva.
0: Gianni, te lo ricordi Bukayo Saka?
5: Dici
0: Bukayo Saka.
5: Bukayo.
0: No Boccaccio, no Boccaccio, quel Boccaccio, quello della salsa.
5: Non mi trattare come un Bukayo Saka.
1: Mentre tu fai la ricerca su Bukayo Saka, noi seguiamo questa ripartenza del Congo che ci prova.

0: ancora con questa azione che si sviluppa sul settore di sinistra. C'è l'intervento da parte di Elia che cerca di superare un avversario, non Rice, non lo supera e dunque può ripartire l'Inghilterra. Vogliamo fare un po' di radio cronaca regionale? Vogliamo andare in Abruzzo?
1: Sì.
0: Abruzzo? Vai,
2: Abruzzo, subito, dai, stiamo 79 minuti. Inghilterra Kong 1-1, un risultato incredibile. Nessuno se l'aspettava, perché Lukong è una squadra, diciamoci la verità, piccolina, niente, scarsi, molto scarsi.
0: No, mica tanto
2: a sto punto, infatti, perché ha segnato l'1-0, poi grazie a Harry Kane, che mannaggia tanto, segna sempre, una cosa incredibile, quello perché si mangia gli arrosticini, ti dici, quindi in Inghilterra, te due pecore in giardino, ogni tanto va là e si mangia due arrosticini. Vabbè, Lukong sta a centrocampo, attenzione, però ora sta rallentando un po' la partita, meno male che è andato Bukayo Saka, secondo me sarà lui a risolvere questa partita, mo te lo dico.
3: Sempre
2: Bukayo, sì, sempre Bukayo.
1: Sempre, siamo un po' da Macerata? O no, con il vicino,
2: un po' più giù, non ti permettere di Macerata a confondermi con quella
1: Macerata è una bella città,
3: Macerata è bellissima,
2: ma sì, ma a me non frega niente.
3: ma come?
1: Lui
3: ma,
1: è nato a Francavilla al mare, cioè.
2: No, a Pesca a Roma, ma sono cresciuto a Pescara.
1: Ma a me, ma Francavilla al mare è vicino,
2: Francavilla è vicino,
0: però è una provincia diversa, credo che questo.
3: Io saluto Loro Piceno, che è in provincia di Matacena.
2: Eccolo Bukayo, guarda,
4: attenzione,
3: Bukayo, ma Bukayo sta
0: invece
3: col
0: Tommy
3: Congo?
0: Cosa vogliamo fare? Vogliamo farla in Bukayo. Romano, come
1: è troppo facile per lui, no?
5: Potremmo parlare un pochino di
0: un pochino del Pagnol
5: perché l'Inghilterra tiene tanti giocatori della Spagna e ora stanno giocando sulla fascia della.
2: Non è possibile che tanti giocatori spagnoli giochino in Inghilterra.
1: No, ma sai che parli meglio lo spagnolo dell'italiano?
5: Perché è la realtà,
0: mira,
5: dentro l'area di rigore, viene respinto dalla difesa del Congo e
0: l'Inghilterra ancora.
5: Non passa il pallone, la difesa del Congo è más fuerte.
1: Posso dire, complimenti ad Angelini, guarda, parla veramente uno spagnolo fluente, Gianni. Io e te, tu che sei dei quartieri spagnoli, poi Gianni. No,
3: ma tra l'altro noi diciamo giocatori a Napoli, sapete, no? Spagna, Napoli, vabbè, che ve lo dico a fare. Giocatori, infatti mentre parlavo ho detto, ma sì, certo, noi diciamo proprio e giocatur, quando vogliamo dire in lingua napoletana, diciamo, tradurre i giocatori.
2: O singolare?
3: No, e jucatur è plurale. O jucatur è singolare.
4: È singolare.
2: Devi aggiungere l'uda.
3: Come la Spagna.
1: La dominazione spagnola.
0: Occhio, Bukayo Saka dal fondo, il cross verso il centrale, rigore col destro, difensore pallone che resta lì e pallone che poi viene allontanato dalla difesa congolese che prova adesso a ripartire in contropiede. Allora abbiamo sentito prima una canzone che incoraggiasse l'Inghilterra e allora andiamo con un po' di King of the Congo, regia.
3: Vai.
4: Eccolo.
1: Paolo, hai scelto bene.
3: Congo.
6: E forza Congo.
3: Forza vai, Congo.
6: Forza Congo.
3: Che
1: Yucatur. Basta che vince uno dei due, Paolo.
4: Sì, noi siamo super partes.
1: Bene, vogliamo andare con New Hit, che
0: dite? King of the Congo a New Hit.
1: Vai, New Hit.
3: Vai.

0: che poi scivola.
1: New hit di Levante Malia, 19:49 minuti, tra pochissimo andiamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto...
2: Occhio che attacca l'Inghilterra, Kane in rete! Ancora lui! La doppietta di Harry Kane! Una sentenza ripetuta per 6 volte in questo mondiale! L'Inghilterra alla ribalta! L'Inghilterra adesso è in vantaggio 2-1 nel segno del suo attaccante più forte, nel segno del suo giocatore più importante. Poco fa ci aveva provato Bellingham con un tiro che era stato respinto ancora una volta da Mpasi, il portiere del Congo. Poi l'azione è proseguita, è arrivata dall'altra parte, dal limite dell'area di rigore, un pallone che rimbalzava, è stato scaraventato in rete da Harry Kane, segna sempre lui, e l'Inghilterra adesso è in vantaggio 86 minuti, Inghilterra 2, Repubblica del Congo 1.
3: È la musica, Paolo, è la musica, l'abbiamo detto, Paolo, le tue canzoni portano il gol.
4: Avevo detto che si sarebbe riaperta la partita, che avrebbe potuto segnare facilmente l'Inghilterra. Certo, questo non è un gol facile.
1: Che gol,
4: lui si gira da solo. Fa sportellate anche con un avversario, si libera un angolo di tiro nemmeno così troppo ampio, la devi mettere lì poi sotto la traversa.
2: Poi ce l'aveva tre intorno di avversari. Fortissimo. Spazio, spalle alla porta, si è girato.
5: Lì di solito tu vai indietro col corpo e la mandi alta. Invece è stato bravissimo a tenerla comunque bassa.
6: Come si chiama lui?
2: Harry Kane.
4: Tra l'altro, 6 gol come Mbappé e Messi. Quindi capocannoniere di questo mondiale. Capocannoniere del
2: mondiale. Se questo mondiale segnano tutti tranne il tuo Cristiano Ronaldo, la verità è questa, che ha fatto 2 gol contro
3: Muschetti. Litigate, vai, facciamo un po' di opinione, litigate Paolo, litigate in diretta.
4: Esatto. Messi ha segnato con l'Algeria,
2: ne ha fatti 6.
3: Ha
4: segnato con l'Algeria.
3: Questo è il momento che segniamo Taranto.
1: Allora intanto invece la nostra Martina Rinelli è con delle ragazze giusto all'aeroporto. Marti,
7: esatto ragazzi, ma ha portato anche fortuna per questo gol l'avere tutte queste belle ragazze impostazione. Facciamo un giro di nomi, come vi chiamate?
8: Carlotta,
9: Anna,
10: Flaminia,
11: Marta.
7: E diteci un po' dov'è che andate tutte in coro. Vai,
8: Ibiza.
3: Quando gioca Ibiza, Paolo?
2: L'Ibiza gioca domani sera.
3: Domani sera c'è l'Ibiza.
8: Ce la passiamo.
7: Immagino come ve la guardate. Allora, come mai?
2: Domani sera c'è la Spagna, però. Quindi magari potete vivere anche la partita della Spagna.
7: Sì, scusate, è che non tutti hanno la cuffia, quindi non vi sentono ovviamente. Quindi andate in Spagna per il tuo compleanno.
8: Sì, sì.
7: Quanti anni farai?
8: 27.
7: Bene. Voi invece da quanto vi conoscete? Da quanto tempo siete amiche?
8: Una vita. Da sempre.
7: Quindi il gruppo di amiche da una vita che andate a Ibiza a festeggiare. Bene, brave, fate proprio bene. Quanto tempo fa l'avete organizzato?
8: Mesi.
7: Anche perché tra l'altro ci vuole un po' di preparazione, direi. Bene ragazze, brave, volete salutare qualcuno già che ci siete?
8: Salutiamo tutti i nostri amici di Popoli e Francesca Forcucci che non è con noi, la nostra amica
10: Camilla che ci sta aspettando in Ibiza.
7: Sì, un'altra, vai.
8: Che il volo fa tardi. Giovannucci, ci saluta tantissimo.
10: E c'è anche il mio collega che ci sta guardando. Ciao Francesco.
1: Salutiamo il collega.
2: Non è Roma di Abruzzo, quindi di Pompei.
3: Che cosa?
2: Popoli, loro queste
3: Popoli, sono Popoli.
2: È Roma di Pompei,
1: Conoscete Nicola Pompei? Lo conoscete?
2: È l'abruzzese, dopo D'Annunzio, l'abruzzese di
4: Popoli. Vicino Popoli, a Bussi, per la precisione, c'è il fiume più pulito d'Europa.
3: Vabbè, ma mica lavori per la Proloco, dai. Comunque, se vi va, vi lascio il numero di Pompei, un buon partito, bello. Siete fidanzate?
7: Fidanzate?
8: No.
3: Bene, allora
1: vedi. Allora.
2: Fiumicino che fai tempo.
7: Venite.

0: Ieri Pompei in diretta da Ibiza.
1: Dalla Spagna, inviato a bordo campo.
2: No, perché vanno in Ibiza, benissimo.
0: Sì. Eccolo qua, vabbè. Ciao Martina, bene, tra
3: ragazzi.
0: Poco.
3: Grazie, ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Buon viaggio.
4: Ciao,
5: buon viaggio.
1: Intanto qui ad Atlanta mancano 10 secondi al 90esimo, quindi direi di aspettare un attimo per capire l'entità del recupero. Come sempre saremo intorno ai 5-6 minuti, credo. Vediamo un po', 90esimo che scocca adesso, recupero 6 minuti.
0: Ma scommessa vinta. La notizia bella è che col 2
5: non diciamo buono, niente.
1: Ci sono ancora 6 minuti, sono 11.
0: Menagramo. No, ma se ci fermiamo con la musica,
1: fermiamoci
0: non abbiamo
1: con la
0: più.
1: Andiamo, chi c'è? Elisa?
0: Vai con Elisa.
1: Elisa, vai, grande.

0: Elisa, amore, 19:56, stiamo seguendo Inghilterra Congo Pacchioni.
1: Siamo in pieno recupero, mancano 3 minuti perché sono 6 minuti di recupero concessi, 3 sono stati giocati, altri 3 ne mancano. Ancora 180 secondi di sofferenza per l'Inghilterra, 180 secondi di speranza per il Congo, con gli inglesi che sono in vantaggio 2-1. Congo che sarà portato in vantaggio per primo al 7° del primo tempo con il gol di Chipenga, un vantaggio che è resistito a lungo fino alla mezz'ora della ripresa, quando ha pareggiato Harry Kane di testa e 10 minuti più tardi Harry Kane, ancora lui, ha segnato il gol del sorpasso, il gol del 2-1 in questo suo mondiale veramente tanto tanto prolifico.
2: Giocatore sensazionale, e dobbiamo dire che forse da quando ha iniziato a vincere anche i trofei col Bayern Monaco ha assunto un altro peso anche da sotto quell'aspetto, perché gli mancavano poi soltanto
3: gli altri, il peso se l'è levato aveva, bravo. Cioè, aveva veramente un macigno sulle spalle, considerato da tutti forse l'attaccante più forte anche prima di Haaland, poi è sbocciato Haaland, e che però aveva questa maledizione di non vincere mai. Più che lui ce l'aveva il Tottenham, squadra con cui ha giocato per 10 anni, poi appena si è spostato
1: poi ha capito che insomma bisogna cambiare aria.
3: Esatto.
1: Attenzione però perché non è finita, con il Congo che ci prova ancora, c'è un lancio in avanti, colpo di testa da parte di un difensore inglese, pallone che viene allontanato ma soltanto di pochi metri, poi Bukayo Saka con esperienza va a guadagnare una rimessa laterale, manca 1 minuto e mezzo alla fine, 2-1 per l'Inghilterra, che dicevi Tommy?
2: Cioè la cosa divertente è che lui è andato via dal Tottenham e hanno vinto l'Europa League, e quando è andato al Bayern Monaco è stato il primo anno dopo credo al più di 10 cui il Bayern Monaco non ha vinto neanche un trofeo.
1: Beh, pensa alla parabola di Mbappé, che adesso stiamo glorificando perché è fortissimo, e con la Francia secondo me merita di vincere il mondiale e forse anche il pallone d'oro. Detto questo però, lui era al Paris Saint Germain ed è andato al Real Madrid perché voleva vincere la Champions.
4: ne ha vinte due il Paris Saint Germain
1: che non ha mai vinte, capito? E invece il Real Madrid è rimasto all'asciutto, almeno
0: il Paris Saint Germain mi sa di spritz.
1: No, è invece una squadra.
0: Mi ricorda Gianni, vero? Non so, uno spritz.
1: Attenzione, bianco,
4: lo spritz bianco. Sì.
1: Adesso
3: l'ultima
1: occasione ce l'ha la formazione congolese, perché Vissa ha subito un fallo al limite dell'area di rigore, quindi ci sarà un calcio di punizione per il Congo. Manca meno di un minuto alla fine. È di fatto l'ultima chance per la formazione del Congo. Soffre l'Inghilterra, ci si mangia le unghie in tribuna e anche in panchina per il nervosismo. Pickford, il portiere, ha postato l'altezza del primo palo, sta disponendo al meglio la barriera dei suoi. Intanto il Congo con Vissa si prepara a battere questo calcio di punizione. Siamo esattamente a 95 minuti e 50 secondi, mancano 10 secondi alla fine di fatto. E questa probabilmente l'ultima chance per il Congo di riacciuffare questa partita. L'Inghilterra è avanti 2-1. Il Congo è stato rimontato dalla doppiata di Harry Kane. Adesso c'è Vissa sul punto di battuta. La sua espressione concentrata, scruta la porta, scruta gli avversari. È rimasto solo lui in zona di battuta. Fischia l'arbitro. Adesso l'arbitro ritarda ancora perché va a segnare ancora con lo spray a terra la posizione esatta della barriera. Tutto è pronto per questo calcio di punizione con il Congo che cerca il pareggio. Vissa sul punto di battuta, la sua rincorsa, parte il tiro a parabola, alto sopra la traversa.
3: Deviata?
1: È andata lenta, no, penso che sia andata direttamente sul fondo, tiro che è sceso ma un po' tardi, poi non era neanche potentissima, e credo che su questa azione possa arrivare il fischio finale da parte dell'arbitro, anche se forse si recupererà qualcosa, però probabilmente ci sarà il rilancio da parte del portiere Pickford. I tifosi inglesi hanno esultato come per un gol e adesso esultano per una vittoria, perché l'Inghilterra in rimonta batte 2-1 il Congo. Direi che il Congo ci ha fatto simpatia, ha giocato un'ottima partita, ha tenuto testa all'Inghilterra, però poi sulle occasioni avute direi che l'Inghilterra ha meritato di vincere. Inghilterra che va agli ottavi di finale, affronterà il Messico.
0: E allora Paolo Pacchioni, Nicolò Pompei, Tommaso Angelini, grazie, giornale orario tra poco, e
1: grazie,
0: noi torniamo con protagonisti, col solito insomma programma di scemità.
4: Cioè, esatto, vi toccano.
0: Ci tocca un'ora, noi speravamo
4: no, esatto.
0: Vabbè, speravamo in supplementare, un rigore.
4: Lo speravano?
0: No.
3: Vabbè, comunque non vi preoccupate perché c'è Belgio-Senegal alle 22.
4: Bello.
1: E poi alle 2 di notte lo show Noi Dire Mondiali con Stati Uniti contro Bosnia con il nostro Andrea Salvati.
0: Vabbè, adesso intanto il GO.
5: Vai.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Anche a Castano Primo, in provincia di Milano, le 20 e 4 minuti.
14: RTL 102.5, giornale orario.
15: Buona serata da Raffaella Coppola. Sembra non aver fine la vicenda giudiziaria di Nessy Guerra in Egitto, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Portata in caserma stanotte con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, l'ambasciata ha annunciato, lo stesso ministro al Question Time alla Camera ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Ma sentiamo Tajani.
16: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del ministero che dirigo. Lo è ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nessy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre due connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
15: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi all'atto di ribellione dei lefevriani nella messa Eikon in Svizzera, che hanno ignorato anche l'appello all'unità di Leone. La scomunica è scattata automaticamente. Voltiamo pagina. Guadagni da favola per Trump con le criptovalute per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno all'attacco, la Casa Bianca nega conflitti di interesse, mentre il tycoon nega di aver tratto profitto da ritorno al potere. Ho guadagnato molto denaro già prima di diventare presidente, ha scandito Trump. E siamo ai mondiali di calcio su Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Linea in diretta Paolo Pacchioni.
1: Buonasera. L'Inghilterra vince di monta 2-1, si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà il Messico. Il Congo esce a testa alta, la nazionale africana aveva segnato per prima con il gol di Chipenga al 7° del primo tempo, un vantaggio che è resistito a lungo, anche se l'Inghilterra oggettivamente già nel primo tempo ha avuto diverse occasioni per pareggiare. Il pareggio arrivato con Harry Kane al 75esimo e Harry Kane si è ripetuto all'85esimo con un gran gol, peraltro si conferma il marcatore più importante in Inghilterra. 5 gol in questo mondiale come Haaland, una rete in meno di Mbappé e Messi. È tutto.
15: Grazie Paolo Pacchioni. Per il tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno, 16esimi di finale di Wimbledon, avanti Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Buon esordio nel doppio per Bolelli e Vavassori, tra le donne avanzano Grant e Paolini. È tutto. Tutto meteo e traffico.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa?
10: non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Previsioni del tempo.
17: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, dopo i forti temporali di questa serata al nord Italia, domani l'Italia settentrionale vedrà una giornata più stabile e soleggiata. Invece i temporali si concentreranno al centro-sud per un giovedì temporalesco tra mattinata e pomeriggio, fenomeni anche di forte intensità. Temperature in lieve calo, ci attendiamo una momentanea rinfrescata. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
14: Via Radio.
18: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Campeggine in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Campeggine e Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Più a sud, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Ancora per traffico segnaliamo code sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest

0: Prato Est verso Pisa e sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E allora, 28 minuti, wow. Comincia Protagonisti di fatto, perché è la seconda ora, ma è come fosse la nostra prima, perché prima stavamo seguendo invece i mondiali, caro Fratella e caro Simioli, eccoci riuniti tutti insieme.
3: Beh, c'è una grande novità,
2: è bello riessere tutti insieme.
3: Posso dire, sì, una tenda colorata in radiovisione,
2: è vero.
3: Ma complimenti,
4: sì,
3: dove sei?
4: Una tenda ispirata ai colori del tramonto,
2: bello.
4: Non so se avete notato, l'ho dipinta io.
3: Anche ecco. Il viola? Che cos'è,
4: sì,
3: il viola
4: mentre... perché i tramonti possono contenere,
2: certo,
4: anche il viola,
2: no,
4: caro.
3: Sembrava più la domenica dell'avvento col viola, però
4: potrebbe e allora che facciamo, un sacco di mission in
2: certo.
4: Questa ora fino alle 21 le stiamo cercando.
3: Esatto, andremo dal nuovo sindaco di Trani, perché ancora non andiamo, dobbiamo capire se il
4: giusto.
3: Vecchio gli ha lasciato il posto auto, vi ricordate?
2: Giusto, è vero, giusto, c'era uno scambio giusto. Di chiavi, di cose.
3: Sì,
4: tutto in diretta, proprio all'indomani della vittoria del nuovo sindaco di Trani, ma subito Power It.

0: Steel, 20:16 e inizia adesso ufficialmente Protagonisti, un'ora insieme, visto che nella prima abbiamo dato spazio alla partita. Scusate, ma la prima mission qual è?
1: La prima mission è conoscere meglio il nuovo sindaco di Trani, visto che quello precedente l'abbiamo conosciuto fin troppo bene. Ciao Amedeo, ciao Amedeo Bottura. E allora, mentre cerchiamo con Miguel di collegarci con Trani, dalla regia di Cologno parte la sigla.
0: Sigla,
2: ecco. Oggi il nostro sindaco quotidiano.
1: Questo sindaco è fresco, fresco.
0: Si presenti, come sanno siamo dei cazzari.
1: Non è mica solo
0: quindi.
3: Sì, vabbè, siamo in tanti così.
0: Bene, bene, ha avuto le chiavi del parcheggio dall'altro sindaco?
3: Sì, le ho avute anche col telecomando. Sì, adesso però ci parcheggio solo la bicicletta. Perché più di questo non mi fanno parcheggiare, però vabbè.
4: È così piccolo lo spazio, cioè se ci sta solo la bici.
3: No, lo spazio è grande, è il mio spazio che è piccolo, lo devo conquistare.
1: Ma è già cominciata l'estate a Trani, già dovuto.
3: Sì, siamo a 35-38 gradi.
4: Beh, non male.
3: Stiamo combattendo.
1: No, io parlavo dei turisti. Sono già tanti, penso, no?
3: Sono tantissimi. Poi noi abbiamo avuto una lunga kermesse di cui non parlerò.
1: No, non può neanche.
0: Bravo, perché l'unica kermesse musicale, lo diciamo. Certo. Il Power Hit,
4: esatto.
0: Venga a Roma, venga a Verona a vederlo.
1: Prossimo anno veniamo noi a Trani. Senta, sindaco, ha trovato qualcosa?
3: Ottima idea.
1: Parliamone. Allora, senta, sindaco, ha trovato qualcosa di strano nell'ufficio del precedente sindaco? Un corno,
3: Si è portato via tutto.
0: Ma ha fatto bene.
3: Non ha fatto nulla.
1: No,
3: ha lasciato soltanto la statuina di Santa Rita e Padre.
0: E manco San Nicola l'ha lasciato.
1: No,
3: San Nicola me l'ha lasciato, ma me l'ha spostato. Me l'ha messo
0: Ma allora fai dispetti, scusa. Ma Gianni, vuoi provare a chiamare Bottaro al volo?
3: Ma lui ha cominciato dal primo giorno.
0: Ma non è vero, ma Bottaro è un amico.
3: Conoscete bene, non è una brava persona.
0: Ma non è vero, dissociamoci. È un amico a cui vogliamo tanto bene.
3: Certo. Vabbè, gli amici uno se li sceglie.
0: Ma questo sindaco, ragazzi, ma
4: è partito carico. È partito carico, ma è giusto. Perché insomma, stiamo provando a chiamare l'ex sindaco, ormai ex, diciamo.
0: Ma si rimane sindaci a vita.
3: Non si è fatto più vedere,
1: è tornato a Napoli, perché
3: chiama,
1: tra l'altro
3: non mi chiama più neanche per nome.
1: Tra l'altro non tutti sanno, ma il precedente sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, è napoletano.
0: Ma veramente è napoletano?
1: Certo, che è napoletano. La sorella abita di fronte a casa mia. Quando mi affaccio la vedo, la saluto.
0: Adesso abbiamo capito.
4: Tutti gli altarini.
1: In realtà il vero sindaco di Trani sono sempre stato io, che comunicavo alla sorella quello che doveva fare il sindaco, il fratello.
0: Vabbè, facciamo così. Sindaco Galiano, la richiameremo. Faremo una specie di puntata di C'è posta per te. Lei faccia il bravo. Ci può dire la sagra al volo di Trani, se c'è?
3: No, non ne abbiamo una sagra.
1: No.
3: Infatti, mi stavo proprio chiedendo questo: se avessimo una sagra. Ci sono dei piccoli momenti nei quartieri, qualcuno lavora con il polpo, qualcuno lavora con la birra.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Una sagra vera di città, questa cosa non c'è.
0: Vabbè, arriveremo noi, dai.
1: Noi facciamo anche la sagra, quello che vuole, sindaco. Grazie infinite.
0: Viva la frittura! Le sagre fritture.
3: Le fritture, ma anche quelle, come dire, sulla braccia.
0: Va bene, bravo sindaco.

0: Camila Cabello, 20:22 minuti, don't go yet, che però ancora noi siamo convinti, dopo anni, che dica vongole, giusto? Siete convinti anche voi,
1: sì,
0: di questa cosa?
1: Uno spaghetto a vongole ci vongole. Vorrebbe a tranni magari. Gianni, che ne dice?
2: Ma ovunque lo vista spaghetto mare. A vongole bellissimo. Rappresenta l'Italia, dai ragazzi, è penso da nord
0: ma
2: a
0: certo,
2: sud.
0: Ma certo, ma
1: anche il granchio blu.
2: Non è facile farlo perché ci vuole la cremina. Io lo preferisco senza cremina, ma ne parliamo.
1: Io con la panna. Dai. Io con la panna.
0: No, la panna.
2: Vabbè, no, Fredè.
1: Come il gelato, come il gelato.
2: Mi sconosco la vaniglia. Collega.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicurativa.

0: Curiamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: C'è Tananai con Veleno alle 20.32 su RTL 102.5. Ci colleghiamo, andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1. Ricordiamolo, siamo gli unici
1: esatto.
0: ad avere gli studi a Fiumicino, dove c'è Martina Rinelli con due passeggeri. Martina.
2: Esatto, ragazzi, sono qui con
3: Michelangelo
4: e Roberto.
2: E che ci fate qui a Roma? Raccontateci un po'.
3: Siamo venuti a trovare Martina.
1: Giusto, giusto.
0: Già ci provi?
5: Il concerto di Holly.
2: Il concerto di Holly.
3: Sì, sì, sì.
2: Com'è stato questo concerto?
3: Bello, molto bello, molto emozionante, abbastanza impegnativo per il caldo, però ci siamo divertiti, ci ha trasmesso parecchie emozioni.
2: Bello.
3: Bello, bello.
2: Quindi,
3: e ora rientriamo.
4: Diciamo che ne valsa la pena.
2: Beh, certo, poi direi che siete super fan per esservi fatti questo viaggio da Bari
3: non
2: a Roma.
3: Super, però diciamo...
2: Vabbè, un experience, un viaggetto.

0: Questo concerto, non sapevate che fare questo?
1: Abbinato, il concerto è un po' di passeggiata, buon cibo.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Beh,
2: e qui arriva, attenzione, qui arriva la domanda, arriva
3: vai,
2: la domanda.
3: Martina, vai.
2: Sui
3: vai.
2: Secondi, sui secondi.
0: Aspetta, prima la carbonara l'avete
3: ecco.
0: Mangiata?
3: Te pareva.
1: Secondo te?
0: Secondo me sì. Ma vi siete fermati ai primi o avete assaggiato ecco. Anche il secondo? Qualche dolce addirittura?
1: No. Abbiamo diviso, dal momento in cui siamo atletici, sì? Cerchiamo di mantenere sì. Un po' di forma, abbiamo diviso nei due giorni. Un primo un giorno, un altro primo, un altro giorno.
3: Che tristezza, posso dire a Gianni? Gianni, che tristezza.
4: Avranno.
0: Un giorno carbonara, un giorno matriciana. E poi.
1: Supplì.
0: Sarà troppo?
1: Forse. Oggi è martedì.
0: Oggi è martedì.
1: Martedì?
0: Sì, no,
2: no, mercoledì
3: oggi. Oggi è mercoledì comunque.
0: Voi dove siete, ragazzi?
1: Bari.
0: Oh, la bellissima
4: dove,
0: Bari.
4: Dove tra l'altro si mangia non bene di più.
3: Ma e quindi bene, ragazzi. E quindi mangiate, ma che ci frega dei muscoli? Tanto non servono a nulla.
4: Tanto non si vedono in televisione, non si vedono.
0: E poi
4: si
0: ricomincia.
1: Ma leoncini, felpe, non si vede l'estate purtroppo con la t-shirt.
3: Ma l'estate fate come me, la giacca, non c'è problema. Tutto, e la mangi pancera, tutto l'inverno.
4: Oh. E la pancera, ovviamente.
3: Esatto. Okay. Esatto.
0: Grazie Martina. Grazie, poi ritorno a casa.
1: Grazie a voi.
0: Ciao ragazzi, a domani.
2: Ciao ragazzi, a domani Marti Nuit.

0: Sunrise, i Simply Red, 20 e 40 minuti in protagonisti nella nostra seconda ora, che però è stata la prima praticamente, perché prima sì, abbiamo seguito invece l'Inghilterra contro il Congo.
1: Sì, un'ora sabbatica abbiamo fatto
0: un'ora,
1: diciamo,
0: di...
2: Ma
0: sì,
2: domani
0: sì,
2: ci rifaremo con tante mission, probabilmente torneranno anche le sacre scritture. Io mi avvio in cantinetta se nessuno di voi ha nulla in contrario.
1: Io ti dico, Triverio, il nostro tecnico,
0: che salutiamo, che peraltro salutiamo, sì, certo,
1: si chiama Michael, ciao, ci ha chiesto un pezzo di un suo omonimo.
0: Ah, sì, ho capito.
1: Non Triverio, Michael
0: qualcosa.
2: Ma perché lo produceva lui?
0: Addirittura, no,
2: poi dopo vi raccontiamo.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Madonna, Give Me All Your Love, yes, in 25 e 50
1: ride?
0: Minuti anzi.
1: Ma lei perché
0: no, è tutto un... Allora, come diciamo sempre,
2: non dite nulla, no, perché no. A scegliere il no, pezzo, ecco, di Michael Jackson,
0: sì,
2: ecco, sarete voi che ci seguite tutte le sere, 378 378 1025. Fredella, non me li condizionare con un
1: no, con nessun rumore, diciamo. Sì, ecco,
0: esatto, ecco, non faccio, esatto, rumori molesti,
1: no, però modesti.
2: Fredella, dimmi, cosa sì, vorresti ascoltare?
1: Thriller.
2: Come sei scontato, dai,
0: oppure aspetta, oppure io vorrei, non lo so, Wanna Be Starting Something,
1: Everybody Song,
2: Bella.
0: Vabbè, va ce ne bene, sono talmente tante, poi no, dico, ce ne sono così tante.
1: Ma sì,
0: non c'è niente con la titoli, no, con la B non ne ha fatti.
1: Con la B nulla, non, vabbè, fatto, facciamo così, 378 378 1025.
2: Bravo. Non parlare. Allora, io riscendo in cantinetta, perché sto fratello mi confonde tutte le sere. Vabbè, esatto, avevo preso un pezzo, invece il più votato è un altro, ma non spoileriamo.
0: Esatto, continuate a votare, anzi, al 378 378 1025, giusto?
1: Dito nella piaga.
2: Business.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora Simioli, da buon pescatore di musica, ha pescato con le reti a strascico.
3: Sì.
4: Potevamo ricevere centinaia di migliaia, no? Di messaggi.
3: Ma di più,
4: richieste
3: di più.
4: Taranto, invece solo due, pensate.
3: Sì, sono arrivati due, però due di qualità, che dicono... Beat
4: perché dicono tutte beat e due,
3: tutte e due.
2: Beat e una hit.
3: Sì, no, esatto.
4: Ho parlato con Fredella. Vabbè, tutto sempre condizionato. Alzate il volume, Millennium.

0: Made It di Michael Jackson, capolavoro.
1: Perché ridi?
0: Votato, no, perché è stato votato all'unanimità. Due su due hanno votato questo.
2: Posso dire, l'ha scelto Maria Paola Raiola.
1: Oh, finalmente.
2: L'ha scelto lei, Maria Paola.
3: Dimostro sempre una grande conoscenza.
0: Eh beh, è vero.
1: Sì.
3: Potevi musicale internazionale.
1: Potevi fare di più, sai quanto ti voglio bene, però potevi fare.
3: Anch'io ti voglio bene.
2: Vabbè, Michael Jackson, ragazzi.
0: Esatto, più di così.
2: C'era in cantinetta Michael Jackson e Michael Triverio. Lei ha preso Michael Jackson.
0: Chissà, non so come mai ha scelto. Vabbè.
2: Così.
1: Ciao.
2: A domani. Andiamo alle 21.
0: Anche a San Prisco, in provincia di Caserta, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura si torna a parlare dell'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana ucciso nel 1980, fratello dell'attuale capo dello Stato. Gli ultimi accertamenti disposti sull'auto usata dai killer non hanno portato risultati. Il residuo del DNA sull'impronta ritrovata nella 127 non è infatti utilizzabile, non si è potuto quindi comparare con i profili genetici dei due indagati per l'omicidio, i boss Antonio Madonia e Giuseppe Lucchese. La Chiesa Cattolica vive in queste ore un drammatico scisma con la corrente conservatrice dei Lefreviani. Allora ascoltiamo Valentina Iannicelli.
5: 5 ore di celebrazione per ordinare 4 nuovi vescovi contro la volontà papale e ora è scisma della Chiesa Cattolica. A Econ in Svizzera, tra migliaia di fedeli arrivati da tutto il mondo, la consacrazione episcopale ha consacrato anche la frattura tra i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, morto nel 1991, e la Santa Sede. Nonostante l'invocazione del pontefice, i lefebriani in diretta streaming hanno sostenuto le loro ragioni. Noi vogliamo servire ed amare la Chiesa come una madre in difficoltà, ha detto Don Pagliarani, il superiore della Fraternità Pio Decimo. Il Papa aveva chiesto un ripensamento. Vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV. I seguaci di Lefebvre rifiutano le riforme apportate alla dottrina dal Concilio Vaticano II del 1965, che modificarono la visione per la quale gli ebrei venivano identificati quali assassini di Dio e introdussero modifiche che non sono mai state accettate dagli ultraconservatori.
3: Apriamo la pagina sportiva col calcio. L'Inghilterra ha guadagnato gli ottavi di finale dei mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 si gioca Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Per il tennis parliamo ora di Jannik Sinner, tra vittorie e timori. Nicola Pompei.
6: Direttamente da Wimbledon in conferenza stampa, Jannik Sinner per la prima volta è tornato a parlare del malore subito al Roland Garros che gli ha costato la sconfitta contro Cerundolo. Sinner non è sceso nei particolari ma ne discute francamente, lasciando anche un velo di preoccupazione nei pensieri di chi ama il tennis. Ascoltiamolo.
7: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
6: E intanto nello slam londinese tutto procede bene. Jannik, non senza qualche difficoltà, ha superato in 3 set il portoghese Borges, entra sempre meglio in partita e nei momenti decisivi dimostra ancora di essere il migliore. Al terzo turno affronterà lo statunitense Brooksby, numero 81 del mondo.
3: È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino. E Barberino in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa,

0: È finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon mercoledì 1 luglio 2026, ormai si è fatto luglio, giornata staccionata, meno due al weekend, si scavalla, opla! Buonasera Nicolò Giustini.
2: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri tra poco da Verona, Francesca Cheyenne e poi giocheremo alla canzone sbagliata. Questa sera nessuna partita, o meglio, ci sarà una partita
1: alle 2.
2: Non la seguiremo. No, ci sarà una partita alle 22.
1: Alle 22.
2: Belgio-Senegal. Noi vi terremo aggiornati su quello che sarà il risultato. Però, insomma, la suite normale, tutti i nostri amici, il nostro topic e voi al 378-378-1025.
1: RTL 102.5, alle 21.30 arriva anche Francesca Cheyenne.
2: Casa Pulita.
1: Alla quale dobbiamo dire delle cose importanti.
2: Importanti.
1: Perché oggi sono successe
2: cose importanti.
1: Bravo, esatto.
2: Ha
1: pronti
2: detto Zoidberg.
1: A cantare, vai Beppe.
3: Saremo io e te a così sarà per sempre sweet.
2: Let's go.

0: Lenny Kravitz alle 21.13 su RTL 102.5 nella suite con Nicola Giustini e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, tra poco Francesca Cien, ma lo sapete che nei primi 20 minuti si canta tutti insieme con la canzone sbagliata. Sette semplici regole.
1: Ah, sette, stasera sono sette, sì, vabbè, in realtà ce n'è una sola perché noi adesso vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone, al contrario, reverse. Voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone e soprattutto il titolo. Quindi, Beppe, per favore, scratch reverse. Ma che hit anche al contrario, eh?
0: Allora, probabilmente sarà la vera hit di quest'estate.
1: Beh, forse ha solo una piccola pecca.
0: Qual è?
1: È uscita molto presto.
0: Hai ragione, però si sta confermando nel corso delle settimane. Di quale canzone stiamo parlando? 02 25 15 15
1: 15.
0: Vi aspettiamo e tra poco siete in diretta con noi. Prima Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Prima di te, lo dice Eros Ramazzotti alle 21.21, RTL 102.5, nella suite si gioca questa sera allo 02.25.15.15 alla canzone sbagliata con due piccoli al telefono.
1: Vero, due piccoli ascoltatori di RTL 102.5, partiamo dalla prima. Buonasera, Beatrice.
0: Buonasera.
2: Bea.
1: Ciao.
2: Buonasera.
1: Bea, come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: Che tenera, ma quanti anni hai, Bea?
2: 11.
1: Ah, amore. Ma scusa, 11 anni, quindi cosa fai? Le medie?
2: No, le devo fare a settembre.
0: Ah, ma che tenerezza. E cosa vuoi fare da grande, Beatrice?
2: La maestra.
1: Bello. Di cosa? Cosa ti piacerebbe insegnare?
2: Matematica.
1: Wow. Ma sei sicura, Bea?
2: Sì.
1: Brava, brava.
0: Ma già a casa fai le equazioni da sola?
1: Non credo.
2: Sì.
0: Davvero? Ah, sì? Ma bravissima. Allora te ne faccio una, dai. 2x più 1 uguale 1. Ma quanto vale la x?
1: Ma fa le elementari. Ah,
2: no.
1: Non si fa.
2: No, così no.
1: Ma Beatrice, ma tu lo ascolti anche? Ma lascialo perdere, guarda, veramente. Bea, ti presentiamo il tuo sfidante di questa sera, che è potenzialmente anche più piccolo di te.
0: Attenzione.
1: Incredibile. Buonasera e benvenuto al piccolo Gioele. Ciao,
0: ciao.
1: Gioele.
0: Ciao Gioele. Ciao.
1: Quanti anni hai, Gioele?
2: 8.
0: Quando dicono che i giovani non ascoltano più la radio, noi abbiamo 11 e 8 anni, sembra la melevisione.
1: Bellissimo. Senti, Gioele, tu cosa fai invece, le elementari?
2: E qual
1: è la tua materia preferita a scuola, quella in cui vai meglio?
2: Matematica.
1: Pure tu!
0: Vabbè. Gioele, 3x fratto 1 uguale 3, quanto fa?
1: Lascia perdere, Gioele, non rispondere, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, pronti a giocare? Ah no, non abbiamo chiesto a Gioele da dove ci chiama.
0: Giusto.
1: Dove ci chiami, Gio?
2: Che? Non ho capito.
1: Da dove ci chiami?
2: Da Latina.
1: Da Latina. Da,
0: invece, dove è nato e cresciuto? Tiziano Ferro.
1: Vedi, a proposito.
2: A Latina.
0: Bravo, bravissimo.
1: Beatrice, da dove ci chiami? Beatrice, da dove ci chiami?
2: Da Valombara Sabina.
1: Ma vabbè. Il derby laziale.
0: Esatto,
1: comunque,
0: siete tutti lì. Pronti, pronti a giocare? Vi facciamo riascoltare un pezzettino di canzone al contrario. Prego.
1: Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Beatrice. Bea, adesso vogliamo sapere da te solo il nome delle cantanti che cantano questa canzone.
2: Allora, Serena Brancale.
1: Sì,
0: sì.
2: Levante ed Elia.
0: Gioele, confermi o ribalti?
1: Gioele.
2: Vai.
1: Aspetta. Chi la canta? No. Chi la canta, Gioele? Chi la canta prima del titolo?
2: Serena Brancale.
1: Sì, e basta?
2: E?
1: E?

0: Ci sono i genitori.
1: Non lo so. Vabbè.
0: Vabbè, avete vinto entrambi, perché in realtà è vero, c'è anche Serena Brancale, come giustamente diceva Beatrice, anche Delia e Levante. Oh. Gioele, il titolo della canzone qual è?
2: Al mio paese.
0: Oh. Beatrice, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: E allora noi andiamo al VAR. Nel caso cantate tutti insieme a noi, è Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese? Minciano Lecchies, bravi!
1: Vai, Gioele, vai, Beatrice, la voce! Come fa?

0: Bravi.
1: Brava Bea, brava Josie, siete stati veramente fortissimi.
2: Bravi, grazie per aver chiamato e soprattutto per ascoltarci. Bravo. E per seguirci sempre anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Un abbraccio a voi, un abbraccio a Beatrice, un abbraccio a Gioele. La canzone sbagliata torna, se non erro, venerdì, perché domani
1: dovrebbe esserci. Non me lo ricordo.
2: Vabbè, comunque domani sicuro avremo una partita di Noi Dire Mondiali. Venerdì, di certo, anche qui ritorneremo con la canzone sbagliata. E tra poco Francesca Cheyenne con tante sorprese e novità.
1: Sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go! Da Medioworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Marrakesh, Crazy Love alle 21.35 su RTL 102.5 nella suite, ma è arrivato quel momento lì. Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma soprattutto lei, da Verona, Francesca Cheyenne.
1: Andiamo,
0: andiamo, andiamo!

0: What is love? Alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite siamo noi, Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Poi dalle 22 vi daremo anche degli aggiornamenti riguardo la partita.
1: Ottimo.
0: Che ci sarà.
2: Belgio-Senegal.
0: Belgio-Senegal, lo ripeto anche io così me lo ricordo, però dobbiamo dare un titolo a questa serata, Franci.
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Ecco, ci sei? C'ero frizzata un secondo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, beh, certo,
0: ti emozionare.
2: È tutto bene.
1: No, è che c'è il temporale in corso, nel caso non l'aveste capito.
2: Ecco. Ancora ecco.
1: Va bene, comunque diamo un topic, diamo insomma così un titolo a questa serata. Un'indagine svela che le donne sposate fanno 7 ore in più di lavori domestici a settimana rispetto agli uomini. Beh. La qualcosa non è affatto paritaria, eh?
2: No,
0: beh, ma l'uomo farà qualcos'altro, però perdonatemi, sì. Non esistono
1: dorme
0: solo i
1: dorme sul divano, ecco.
2: O gioca alla play anche nel caso, eh?
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri,
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Fallo per te, lo dice Ernia alle 21.54 su RTL 102.5 nella suite. Vogliamo dare il titolo a questa serata?
1: Ancora, l'abbiamo già dato, ma è proprio sordo.
0: No, e allora guardate, Siena Spyro. Oh.

0: Gemelli diversi, un attimo ancora, alle 22 in punto, su RTL 102.5 nella suite. Francesca Cia, Nicola Giustini, Simone Palmieri, e tra poco, nella seconda ora, anche i tanti amici della suite che verranno a trovarci. State qua.
1: Anche a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Il caldo soffocante alle ore contate, con un calo delle temperature previsto su tutta la penisola. Preoccupa però il maltempo. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Una perturbazione nordica sta portando sull'Italia pioggia e grandine, con un abbassamento delle temperature. Giovedì di allerta arancione per Veneto ed Emilia-Romagna, allerta gialla su gran parte della penisola, ma un primo assaggio del maltempo c'è già stato a Milano e nell'Interland, con nubifragi, vento forte e centinaia di interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti, con auto distrutte dei tronchi buttati giù dalle violente raffiche. Temporali anche a Torino, nelle province emiliane, in Trentino, tromba da aria sull'altopiano di Asiago. Nelle prossime ore la pioggia è attesa in diverse regioni, con il maltempo che da nord si sposterà al centro-sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi venerdì, mentre Reggio Calabria e Catania mantengono il bollino rosso. Già dal fine settimana la colonnina di Mercurio tornerà ad alzarsi, senza raggiungere i picchi dei giorni scorsi.
3: È ancora presto, ma i colloqui stanno andando bene. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al termine del round negoziale indiretto a Doha in Qatar. Ha mostrato ottimismo anche il presidente Trump, che poco fa ha detto di portare avanti una guerra che sta vincendo molto facilmente. Intanto però Teheran spinge per ottenere lo sblocco dei fondi congelati come condizione per proseguire i negoziati. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti. La notte scorsa è stata portata in caserma con la bambina, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, che ha spiegato anche che è stata inoltrata una richiesta per ottenere la grazia presidenziale, poiché la guerra in Egitto è stata condannata per adulterio. Ora voltiamo pagina, parliamo dei mondiali di calcio, al via Belgio-Senegal la presentazione di Tommaso Angelini.
5: Sì, perché a Seattle si gioca da 2 minuti 0-0 tra Belgio e Senegal. Dopo aver vinto il girone di qualificazione per differenza reti sull'Egitto, i diavoli rossi sono chiamati a mettere in mostra tutto il loro talento affrontando un avversario ostico come il Senegal. Garcia schiera De Ketelaere e non Lukaku dal primo minuto, in campo anche Van Aken e non Onana. In difesa spazio a Castagne, Ciao e attrazione interiore con Sar, punta centrale ai suoi lati Ndiaye e Mané. Per quanto riguarda invece l'altra gara, l'Inghilterra ha battuto la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 in serata. Nella notte, scusate, ci giocheranno Stati Uniti e Bosnia. A te.
3: Grazie, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nico Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, dopo i forti temporali di questa serata al nord Italia, domani l'Italia settentrionale vedrà una giornata più stabile e soleggiata. Invece i temporali si concentreranno al centro-sud per un giovedì temporalesco tra mattinata e pomeriggio, fenomeni anche di forte intensità. Temperature in lieve calo, ci attendiamo una momentanea rinfrescata. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Pescara Nord, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. E con questo è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le preventive

0: porte sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 22.05 su RTL 102.5 nella suite, la seconda ora. Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Tra poco, Franci, chi verrà a trovarci? Te ne prego.
2: Tra poco ci viene a trovare, devo dire, distrutta dalle sue serate, perché era in quel di Desenzano fino a oggi, Isa B, però insomma per noi ce la farà.
1: E poi alle 23.15 ritorna Melanie.
3: Che bello!
1: Molto bene, che era sentire i BTS. Ripartiamo.

0: Jess Green, 22:11, anzi 22:12 su RTL 102.5 nella suite. Dobbiamo raccontarvi una storia.
1: Un aneddoto.
0: Perché oggi pomeriggio io e Nicolò eravamo insieme.
2: Sì.
0: Io e Nick trasmettiamo anche
1: su
0: Radio Z, che fa sempre parte del gruppo, lo sapete, RTL 102.5, dalle 15 alle 17. Nello stesso esatto momento, saranno state le 3:30 più o meno, ci è arrivata una mail. Noi apriamo questa mail e ci siamo un filo stupiti del contenuto.
2: Sì.
0: Ecco, noi la mail l'abbiamo portata qui anche per gli amici della radiovisione, al 36 del vostro televisore. La leggiamo insieme, così anche per chi ci sta ascoltando può capire di cosa stiamo parlando. Prego dalla regia, grazie.
2: Come fai
0: mille
2: a leggerla da lì, scusa?
0: Tre donne, un legame indissolubile e il coraggio di riscrivere il futuro. Il nuovo romanzo di Francesca Cheyenne Roveda.
2: Roveda!
0: Applauso! Torneremo ad avere capelli lunghi, edito da Mursia dal 13 luglio in tutte le librerie. Evviva! Grazie,
2: incredibile,
0: a tutti.
2: Grazie. Ringraziamo l'ufficio stampa di Francesca,
0: che lavora
2: Cheyenne
0: molto bene, devo dire.
2: Ha mandato la cartella stampa agli unici due a cui non doveva mandare la cartella stampa.
0: Achille Lauro, grazie.

0: A Funk alle 22:21, RTL 105 e la suite. Finalmente lei da Grosseto c'è, Isa.
1: Buonasera,
0: Isa. La Isla Bonita.
2: Aspetta che non vi vedo perché mi stavo sistemando il ciocca. Ragazzi, no, ora vi ho alla...
1: Eccola.
3: Eccola.
1: Intesa o come ormai ci accoglie, qua. Insomma, nella sua magione fiorentina.
0: Con la tutina,
1: eh?
0: Con la tutina. La tutina.
2: Pensavo
1: dove
2: che
1: sei stata, Isa?
2: Comunque, guarda, uno è Trina, come il buon Santo Pio, veramente, no? Anzi, la Trinità, quella là che
1: sì,
2: purtroppo
1: quella,
2: sono
1: atea.
2: No, dicevo, pensavo che mi avevate abbandonata come un poveraccio, un animale in autostrada.
1: Come uno straccio.
4: Non potremmo
1: Isa,
4: mai.
2: Cosa avete fatto senza di me? Spiegate.
1: I mondiali, è stata tutta una settimana sì. occupata dai mondiali di calcio e quindi insomma abbiamo un po' riassestato, no, come dire, i nostri interventi, vero ragazzi?
2: Aspetta che perché sto cercando gli occhiali, sì. ma voi parlate, eccola qua.
1: Oh. Eccola.
0: Oh. Isa, hai per caso già prenotato, esce il 13 luglio, torneremo ad avere capelli lunghi di Francesca Ceyen nel nuovo libro?
2: Io ce l'ho di già.
0: Ah, ce l'hai già?
2: Certo. Ma certo!
1: Sì, perché come che... nel diavolo veste Prada, lei ha voluto il copione prima che uscisse,
0: wow.
1: chiaramente.
2: Perché sennò ho detto ti licenzio, wow. neanche, non sta neanche a chiamarmi.
4: È bello, ti è piaciuto, l'hai letto?
2: Ancora no, però faccio un po'
1: no,
2: di
1: spettacolo. No, non ha ancora letto. Lo leggerà per ultima, dopo di Nicolò e dopo Simone Palmieri, cioè mai, esatto, perché Simone Palmieri non legge.
0: Ma allora, non è vero, ma perché?
2: No,
0: anzi,
2: perché Isa, no.
0: È stato... no. Sì, sì, prego a Franci.
1: Pronta. No, volevo chiederle conto di questa ennesima ricerca che è stata fatta, dove pare che le donne sposate e comunque accoppiate, direi io, facciano 7 ore in media di lavori domestici in più rispetto agli uomini. Mi sembra,
2: concordo.
1: Voglio dire, ma
2: io
1: sì,
2: concordo.
1: Ma è ovvio, no? Da
2: ma
1: sempre, da che mondo è mondo,
2: e dove
1: altro
2: sono
1: che parità.
2: I calzini, e dove il tè, e dove ha messo i cucchiaini. Cioè, io penso che sia veramente la visione preistorica, no? Ovvero l'uomo, essendo cacciatore, è vero, aveva una visione a 360. La donna che stava nella caverna aveva tutto sotto. Io penso che ancora siete rimasti alla preistoria.
1: Forse sì. Nonostante tutti questi anni. Di evoluzione.
0: Io però mi permetto di dire
4: l'uomo preistorico, eccolo
0: no,
4: qua.
0: Che in una relazione, nel matrimonio, è vero questa statistica, sì. questo dato, che le donne magari si danno più da fare in casa. Però non c'è solo la casa, no? Isa, cioè l'uomo magari può andare a fare la spesa, non fa le faccende prettamente domestiche.
2: Ti pago.
0: Cosa, ecco, scusami?
2: Cioè, se me lo trovi io ti pago.
0: Io sono un uomo moderno.
4: Ma quale uomo moderno?
2: Cioè, va. Il mio andava, quello che di 10 anni fa andava a fare la spesa e
1: quello
2: tornava
1: di anni...
2: col filetto di cervo. Delle cacate
1: sì, con cose particolari, insomma.
2: Ragazzi,
1: che non servono poi alla praticità quotidiana.
2: Non c'era, l'acqua, i limoni non c'erano, il caffè non c'era, si doveva bere il San Michele.
0: No, io quello che sto dicendo è che ci si può dividere, ovvero la donna fa i mestieri di casa
1: anche,
0: e poi l'uomo
1: fa. Si può anche dividere,
0: altro.
1: Ognuno a casa
2: d'accordo.
1: Sua.
0: Vabbè. Grazie Isa, un bacione.
4: La solita positività che arriva dalla suite
1: 102.5. Entusiasmo.
0: Grazie Isa.
1: Grazie. Buon riposo, essere stata con noi.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Abbiamo il nuovo titolo per il nuovo libro. Torneremo a fare i mestieri.
1: Che non abbiamo mai abbandonato.
2: Buonanotte.
1: A dire la verità, perché questa è l'occupazione principale.
4: È vero.
1: Va bene, grazie.
4: Buonanotte.
0: Ciao Isa.
4: Buonas noches.
0: Tra poco anche aggiornamenti sulla partita.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: The Lumineers. Ho! Hey!
1: Ho!
0: Hey!
1: Hey!
0: Ho!
2: Hey!
3: Aiu!
1: Alle 22.32 RTL 102.5 la suite, Tommy Angelini.
3: Sì, perché il Senegal è avanti 1-0 contro il Belgio, siamo al 32esimo minuto di gioco, assist di testa di Sarr con Diarra che arriva sul pallone e la deve soltanto appoggiare in porta. Quindi Senegal avanti 1-0 contro il Belgio.
1: Scusami Tommy, una domanda al volo. Che partita è e il Senegal sta meritando questo vantaggio?
3: Che partita è? Siamo ai 16esimi di finale dei mondiali di calcio 2026 e sì, il Senegal sta meritando assolutamente questo vantaggio, per il momento è impalpabile la squadra dei Diavoli Rossi di Rudy Garcia.
4: Sì, no, io penso che quando ti ha chiesto che partita è, Tommy, Simon volesse sapere che tipo di partita è.
1: Bravo, quello.
3: Sono sempre i 16esimi di finale del mondiale 2026 che si gioca, pensate, tra Stati Uniti, Canada e Messico.
4: Messico.
1: Grazie, grazie,
4: grazie Tommy,
1: Tommy.
4: Grazie a voi. A dopo, Tommy.
1: Tommy. La vuoi sentire una cosa?
3: Dimmi.
4: Novità, Bruno Mars.

0: Pinocchio alle 22.40 su RTL 102.5 nella suite. Raccontaci di più di questa canzone, Nick.
1: Ah, se non ricordo male, uscì in occasione per, cioè, per raccogliere i fondi quando ci fu il disastro a New Orleans. No, tant'è che inizia proprio con la solita. L'uragano Katrina inizia con la citazione storica "There is a house in New Orleans", no? Ed è proprio una canzone bellissima che questi due gruppi hanno deciso di comporre per raccogliere fondi per una città distrutta.
0: Sal Da Vinci con Poesia su RTL 102.5 nella vostra suite.

0: Second to Mars, Dangerous Night, la sera, la notte, quella pericolosa, il brivido. 22:46 su RTL 102.5.
1: Che suite. Confusione
0: Sara, perché ti amo.
1: Palmieri, ma ti senti bene nonostante tu oggi abbia fatto una delicata operazione?
0: No, Franca, oggi ho fatto smetterla. 64 vaccini, c'ho le braccia tutte indolenzite.
2: Vediamo in radiovisione, tira sulle braccia. Sei Rama Cabana.

0: It's my husband, 2252 RTL 105, la suite. Abbiamo tanto parlato di come dopo il matrimonio, mi pare, le donne si occupano molto di più dei mestieri di casa rispetto agli uomini.
1: Sì.
0: Ecco, io
1: sì,
0: vorrei...
1: ma non solo dei mestieri di casa, okay. Diciamo che hanno, sono multitasking, quindi sono sempre impegnate, anche presidiano un po' l'organizzazione domestica sostanzialmente, questo è il concetto, e quindi lavorano molto di più. Io anche se lavorano fuori casa.
0: Vorrei chiedere la tua esperienza, Francesca, no? Cioè, come funziona con il tuo compagno a casa, per esempio?
1: No, io devo dire che noi ci diamo una mano, però comunque, essendo io un'ossessiva compulsiva, io inizio dalla mattina e fino a quando non mi corico, cioè dopo la mezzanotte, non smetto.
2: È vero, pensate che se ci seguite, no, anche nel fuori onda su TikTok, sì, potete vedere che la Franca pulisce anche tra un intervento e un altro.
1: Sì, cioè, se vedo qualcosa che distoglie la mia attenzione, tipo, non so, un
2: alle volte, diciamo, si dimentica proprio di essere live. Cioè,
0: A volte di venire anche in diretta con noi.
1: Questi sono spaccati di vita, no? Spaccati di vita, il bello della diretta, no?
0: È vero, brava Franci. La Brancale, Levante, Delia.

0: Giovanotti, tutto l'amore che ho, alle 23 in punto nella suite su RTL 102.5. Tra poco la terza ora insieme ci sarà Melanie, che è all'estero perché ha accompagnato i figli a vedere il concerto dei BTS, e quindi le chiederemo anche come è andata e poi aggiornamenti sulla partita. State con noi.
1: Anche ad Ampezzo, in provincia di Udine, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente. Sulla sentenza della Corte Suprema, che ieri ha dichiarato incostituzionale il suo decreto sullo ius soli, Trump ha attaccato i giudici. Si sono sbagliati, ha detto. Il diritto di cittadinanza alla nascita era pensato per i figli degli schiavi e non per gli immigrati. Intanto si è conclusa la prima giornata di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha, in Qatar. Il punto con Alessandra Giannoli.
4: È ancora presto, ma i colloqui stanno andando bene, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance al termine del round negoziale che si è chiuso in serata a Doha in Qatar tra le delegazioni di Washington e Teheran. Ha mostrato ottimismo anche il presidente Trump, dichiarando che il regime islamico sta rinunciando al nucleare, mentre l'Iran punta allo sblocco dei fondi congelati come condizione per proseguire i colloqui. Fonti del Ministero degli Esteri iraniano hanno riferito che una parte dei 6 miliardi di dollari di asset iraniani congelati sarà utilizzata per l'acquisto di beni necessari per Teheran. I negoziatori statunitensi e iraniani hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa in un ambiente proficuo, ha invece dichiarato un funzionario americano, precisando che i colloqui indiretti nella capitale del Qatar si sono concentrati in particolare appunto sullo snodo centrale per il transito del petrolio.
3: Un uomo è morto a causa di un incidente stradale avvenuto al culmine di un inseguimento. L'episodio è avvenuto in serata tra città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, intorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e partito l'inseguimento, terminato poi appunto con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. Uno degli uomini a bordo dello scooter è morto nell'impatto. Ora siamo ai mondiali di calcio, ci aggiorna su tutto Tommaso Angelini.
5: Sì, perché siamo all'intervallo a Seattle con il Senegal avanti 1-0 sul Belgio. Primo tempo dai ritmi non elevatissimi tra le due squadre. La squadra di Chao mette spesso in difficoltà la nazionale dei Diavoli Rossi di Rudy Garcia, colpisce un palo con Sarma, si porta in vantaggio poi con un tap-in di Habib Diarra. Il Belgio prova a rispondere solo nel finale con una bella conclusione di De Kuip, parata però dal portiere del Senegal. Tra poco la ripresa, ricordiamo anche gli altri risultati, con l'Inghilterra che ha battuto il Congo 2-1 e agli ottavi di finale affronterà il Messico. In nottata invece ci sarà Stati Uniti Bosnia, gara che seguiremo con il nostro speciale Noi Dire Mondiali. A te.
3: Grazie e viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A14 Adriatica, dove per lavori fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e per queste ragioni proprio verso Ancona si sono formati 2 chilometri di coda tra Cesena Nord e Cesena. Prima di chiudere vi ricordo a tal proposito che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: RTL 102.5.
0: Le 23:05, attention please.
8: My friend, ecco.
0: Because this program is
1: amazing, amazing.
0: But also,
8: che ve lo dico fa.
0: Not so.
1: Also.
0: The
1: also.
0: Third.
1: Eccola. È la terza ora della
8: sfida.
0: Into 2026. Per i naviganti.
1: Navigatori sedentari, Tom Tom e non.
0: Franca, passeggeri.
8: E le passeggiatrici.
1: E allora Beppe, sigla.
0: Andiamo.

0: Katy Perry per gli amici, Katy
1: Perdi!
0: Not really over! Alle 23.12 su RTL 102.5 nella suite. Grande Katy, tra poco Melanie, dobbiamo ancora capire come recuperarla, se su Zoom, se al telefono.
1: Ma perché al telefono?
2: No. Arriverà, abbiate fiducia.
0: Sì, infatti. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Pronto?

0: Le mani che toccano il cielo. All'interno della suite su RTL 102.5, Franca le maniche, io
1: le non riesco... maniche, le maniche, maniche anche Melanie che vedo.
0: Io non riesco a alzare le braccia, fa troppi bacini. Su RTL 102.5 nella suite, buonasera
1: Melanie. Ciao
0: Melanie.
2: Ciao ragazzi, qua dalla penombra di Bruxelles.
0: Infatti...
1: Ah, sei a Bruxelles.
2: Sì, in realtà io dico Brussels e poi mi hanno detto cos'è questo Brussels e dico come lo dite voi?
0: È Bruxelles.
2: Esatto, certo. Vi chiedo bene ragazzi.
0: Sì, dillo sì. Bene, sei a Bruxelles perché sei andata a vedere con i tuoi figli i BTS, vero? Con tua figlia, con
2: sì,
0: chi?
2: È con mia figlia che sta qua dietro praticamente, mi ha trascinato all'ennesimo concerto, BTS, esatto, c'era uno stadio enorme, pieno.
1: Pieno. E com'è stato questo concerto? Com'è stato?
2: Ascolta, ma dalle 2 del pomeriggio alle 11 di sera, come vuoi che sia stato? Sono finita in infermeria.
1: Una massacrata.
2: Sono veramente finita.
3: Ci canti, ci canti una canzone dei BTS?
2: Sì, guarda, sono no, guarda, Yasmin, cantagliela tu una canzone del
1: Yasmin,
2: BTS,
1: cantagliela
2: per favore.
1: Tu.
3: Yasmin.
4: Ok, esiste Spotify per quella ragione.
3: No,
2: rifiuta, ha detto
1: che dobbiamo ascoltarcela noi in pratica.
3: Ok.
0: Ma io conosco quella di BTS che fa
2: quella, ma siamo radio nazionale.
3: Non volevo fare i BG, volevo cantare Dynamite.
0: Bravo, volevo cantare Dynamite.
3: Comunque a me la prescindere,
2: io sono rimasta come Francesca a Jim Morrison.
3: Visto che stiamo seguendo anche i mondiali, no? Volevamo chiederti come sta andando la tua Svizzera.
2: No, senti, io ho visto bellissimi monumenti questi giorni, musei, cattedrali.
3: Sì.
1: E niente calcio.
2: E niente calcio.
3: Comunque, giusto per farvi capire, no?
0: Ma non facciamo così ridere, però.
3: È in Belgio in questo momento e il Belgio sta perdendo 2-0 ai mondiali contro il Senegal.
1: Beh,
3: quindi,
1: dai,
3: voglio
1: quindi,
3: dire,
1: insomma,
3: probabilmente...
1: la vorranno come mascotte.
3: Sì, sì, cosa dici, Mel?
2: Beh, dico che... che io come al solito il calcio lo capisco molto bene e penso che dobbiamo dare una chance a tutti.
3: Brava, bella risposta.
0: Brava Melanie, bella risposta. Secondo me i BTS ti hanno un filo rimbambito, Melanie.
3: Un filo.
0: Grazie tesoro.
2: No, io sono veramente finita in infermeria, voi scherzate, sono svenuta. Sì, ero lì distesa, perché mi mancavano gli zuccheri, ero senza zuccheri. Dopo, dalle 2 ragazzi.
3: Ma perdonami.
2: Perché c'era...
3: Tua figlia ti ha seguito in infermeria oppure ti ha raggiunto dopo il concerto?
1: È rimasta a guardare i BTS.
2: Esatto, sì.
0: Brava. È tutto così giusto.
3: È proprio tua
0: grazie
3: figlia.
0: Grazie Melanie, un bacione, ciao.
1: Ciao Melanie, ciao Yasmin, salutaci Bruxelles.
0: E salutaci anche i BTS. Noi torniamo a Roma da Tommaso Angelini.
5: Eh sì, perché l'avete spoilerato voi, ovvero che il Senegal è avanti 2-0 contro il Belgio, siamo in circa all'ora di gioco, ha segnato Sarr, cross direttamente dalla metà campo del Senegal, lancione lungo a cercare Sarr che entra dentro l'area di rigore, fa partire questo destro micidiale sul quale Thibaut Courtois non può arrivare, lo deve soltanto guardare.
3: Questi sono un po' gli elefanti belgi, Tommy, e un po' quelli senegalesi. Sentiamo un po', Palmieri.
1: Ma è lui che fa questo verso sceno?
3: Sì.
0: È il barrito.
1: Comunque lo vedo bello ringalluzzito nonostante i 21 vaccini. No, Simone Palmieri.
0: Volevo soltanto
3: dire agli amici senegalesi e a quelli belgi che Palmieri oggi pomeriggio su Z ha detto: bah, Belgio facile. Risultato 0-2 Senegal. Signore e signori, Simone Palmieri.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Lord, alle 23.31 RTL 125 nella suite, è arrivato quel momento. Franci, spiega tu.
1: Allora, se vi siete persi delle notizie mai più senza, anche le più bislacche, le più originali nell'arco della giornata, non preoccupatevi perché arriva l'Afan Hour di Nick.
0: State
1: statiche anche.
2: E allora noi salutiamo Sandro Tonali, nuovo giocatore del Tottenham. È passato dal Newcastle al Tottenham per una cifra record di 100 milioni di sterline, quindi vuol dire anche più di 100 milioni di euro. Sì. Il buon Sandro guadagnerà 12 milioni di euro l'anno per 6 anni. In bocca al lupo, Sandro. Nel caso
1: fratto 6, 12 milioni fratto 6,
2: nel caso no 12 milioni per 6
0: per 6 anni
2: caso Sandro, io ti do il mio IBAN,
0: ma un milioncino
2: uno su 12 per 6 12 per 6 quanto fa? 6 per 2 72 milioni di euro, ma un milioncino,
0: ma che ti costa? Ma non te ne accorgi nemmeno,
2: ci compro casa,
0: ma infatti novità
2: che ti

0: Oh, clandestino, alle 23.37 RTL 102.5, Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti, fino alla mezzanotte. Vi siete persi qualcosa, recuperiamo tutto.
1: Sì, dai,
0: ora.
1: Dai, se no mi lasci 5 secondi per dire una cosa.
0: Muoviti allora, però.
1: No, una cosa importante, perché uno degli ottavi di finale del mondiale sarà Brasile-Norvegia, si dovrebbe giocare a New York, che però c'è, attorno alla quale c'è un forte rischio, ci sono 43 gradi previsti.
0: Ah, mamma mia. Ah,
1: un forte caldo mia. E quindi la partita rischia di essere spostata. Sì.

0: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lo dice Gabri Ponte alle 23.44. Noi di RTL 102.5 ci siamo stati da Gabri Ponte proprio settimana scorsa per il suo secondo stadio di San Siro, sold out, più di 60.000 persone, uno spettacolo meraviglioso.
1: Meraviglioso, bravo Gabri. Qui una bellissima canzone, una delle preferite del nostro Manuel Bella, allora gliela facciamo sentire tutta. Tame Impala and Jenny, Dracula.
0: Gianni Mangano.

0: 23:50 RTL 102.5, la suite Tommaso Angelini.
1: Ha accorciato il Belgio. In questo momento il Senegal è avanti 2-1 sui Diavoli Rossi. Assist di Meunier sulla destra, si fa trovare pronto il Romelu Lukaku che deve soltanto appoggiarla in porta. Guardiamo il risultato: Belgio 1, Senegal 2. Siamo all'88esimo minuto.
0: Bellissima partita, attenzione perché il Belgio rischia il pareggio e poi

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Angelini!
1: L'ha ripresa il Belgio 2-2 contro il Senegal. Cross di Leandro Trossard, esce a vuoto il portiere del Senegal Moridio e Tielemans di testa sigla il gol del pareggio 2-2, 7 minuti di recupero, il primo già se n'è andato.
2: Oh, grazie Tommy.
0: Li azzecco tutti ultimamente. Okay. Ieri ho azzeccato.
2: Genio. Qualcuno può spiegare a Palmieri che la partita non è finita.
0: Vedrai che vinciamo il Belgio. Vedrai.
1: Simo, cortesemente, se gli fai fare gol a stretto giro, mi fai una cortesia, altrimenti vanno bene anche i supplementari.
0: Va bene, io ci provo. Io avevo detto che l'Inghilterra vinceva e
2: ascoltare
0: oggi.
2: Bob Marley, che è più bello di ascoltare le tue parole.
3: Esatto,
2: Franca,
3: che
2: cosa
3: oggi
2: dici,
3: è stata la giornata internazionale del reggae. Sappiate che il reggae della Giamaica è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO.
0: Bene, come i miei pronostici.
2: No woman, no cry, Bob Marley.

0: No Woman No Cry, Bob Marley, 23:59 RTL 1025 la suite con Francesca Ceiani, Nicola Giustini, Simone Palmieri, che vi ringraziano, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.
0: Domani torniamo anche noi di Remondiali, perché sì, c'è una partita,
2: alle
0: ho verificato,
2: 21.
0: Alle 21, bravissimo,
2: c'è la Spagna.
0: Bravissimo, c'è la Spagna. Grazie a Manuel Belli, regia, e Beppe Di Dio, la coppia che scoppia. Ora arrivano i Nottamboli fino alle 3 di questa notte, noi vi diamo a questo punto ciao ciaone, addio, ecco.
2: Sì, sì, Beppe, possiamo andare?
0: Beppe,
2: no,
0: andiamo.
2: Non possiamo andare.
0: Buonanotte, Beppe, dai.
2: Niente, Beppe, non ci fa andare. Buonanotte,
1: buonanotte, buonanotte, che ci vediamo domani.
2: Anche a Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Maria Paola Raiola. La cronaca in primo piano: un uomo è morto in Abruzzo tra i territori del Pescarese e del Teramano, quindi tra Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi, a causa di un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo guidava uno scooter, a bordo c'era un'altra persona con lui e non si è fermato all'alt dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato poi con uno scontro frontale quando lo scooter ha cambiato direzione con la macchina dei militari. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare, l'altra persona è stata fermata. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti. La notte scorsa è stata portata in caserma con la bambina, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Ascoltiamo Alberto Ciaparoni.
4: Rispondendo al Question Time a Montecitorio, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che la nostra ambasciata in Egitto ha chiesto, per risolvere il caso, la grazia presidenziale. Tutto dopo che, grazie all'intervento dello stesso responsabile della Farnesina, Nessy Guerra è stata rilasciata dalle autorità egiziane che l'avevano fermata. Adesso la donna si trova nella sua casa di Hurghada.

0: Insieme con la figlia di 3 anni. La polizia egiziana ha sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto a rivedere la figlia Aisha, ma non ha tuttavia fornito ulteriori elementi e c'è da registrare come sia l'ala del Senato che quella della Camera abbiano salutato con un lungo applauso la notizia del rilascio della connazionale.
1: Lo sport tennis approda al terzo turno di Wimbledon. Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha superato il portoghese in uno Borges in 3 set. In conferenza stampa ha spiegato poi che sono state chiarite le origini del malore accusato a Roland Garros. Potrebbe succedere ancora, ha detto Sinner, non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Ora invece tutte le ultime notizie dei mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
2: Sì, perché non sono bastati 90 minuti a Belgio e Senegal, si andrà ai supplementari 2-2 dopo i primi 90 minuti. Primo tempo dei ritmi non elevatissimo, la squadra di Chou mette spesso in difficoltà la nazionale di Garcia, colpisce anche un palo con Sar ma si porta in vantaggio con un tap-in di Diarra. Il Belgio prova a rispondere solo nel finale con una bella conclusione di De Kuyper. A inizio ripresa sempre il Senegal che trova il raddoppio con Sar, ma in 3 minuti tra l'86esimo e l'89esimo il Belgio la pareggia con Lukaku e Tielemans. Tra poco i tempi supplementari. Nelle altre gare l'Inghilterra ha battuto a fatica il Congo per 2-1, mentre invece più tardi si giocherà alle 2 del mattino Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Anche questo match valevole per i 16esimi di finale, gara che seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Mondiali. A te Maria Paola.
1: Grazie Tommaso, ora la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie Maria Paola, bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati i lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è davvero tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Hopla! Siamo tornati, mezzanotte e 4 minuti. Amici, amiche che siete all'ascolto, prendete un telefono e adesso chiamateci allo 02 25 15 15. Ma attenzione, signore e signori, c'è Silvia, signore. Buonasera.
6: Ah, buonasera Armando Piccolillo, come sta?
4: Sono vestito da operatore sociosanitario o infermiere, quello che vuoi.
6: Da gelataio.
4: Anche pizza. Ammazza come sono magro però. Pizzaiolo. Ma
6: quello è il nero che snellisce, il bianco sì. Dovrebbe... Qui vuol dire che sei dimagrito.
4: Sai perché si portano quindi le mutande bianche? E non le mutande nere, perché la mutanda
6: perché
4: nera è quello snellisce.
6: È l'effetto ottico.
4: Bravissima, vedo che sei sul pezzo.
6: Vabbè, allora. Sono abituata, sai, in molti casi nella mia vita.
4: Chiamateci o chiamiamoli, vi chiameremo anche noi. Comunque fatelo voi allo 02 25 15 15.
6: Oppure,
4: intanto, vai.
6: Vabbè, iniziamo. Bossa nostra, Gaia.

0: Bla. Around the corner. Bugiardo, bugiardo, bugiardo, bugiarda, bugie, bugie. Liar, liar, Chris Cab su RTL 102.5. Allora siamo Vanessa, Silvia, Armando. Vanessa in versione Sabrina Carpenter questa
1: perché?
0: Sera. Somigli molto a Sabrina Carpenter questa sera. Oppure The Woman in Red,
1: la
0: un
1: coda,
0: film di qualche anno fa. E mi ricordo anche la copertina, c'hai cioè anche la coda da cavallo. Allora. A proposito di code e di capelli, ne ha tantissimi la nostra amica Lori da Barzizza.
2: Ciao Lori!
1: Ciao!
3: Ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao!
2: Oh, ci mancavi!
0: Lori, tu fai la coda, cosa fai? Coda, trecce?
3: No, non faccio più niente perché ho gli occorsi, ho tagliato tutto.
0: Tutti?
3: Col caldo sono andato, ho tagliato tutto.
1: Hai fatto bene!
2: Ma da quanto tempo è che li hai tagliati i capelli?
3: Settimana scorsa.
2: Ah, da poco, cioè, ma sei corta?
3: Sì, sì.
2: Ma prima eri lunga, poi a un certo punto ho detto
3: no,
2: ci do un taglio?
3: Sì, sì, erano medi, però col caldo non riuscivo più. Ma.
0: Scusa, si dice che però una donna tocca i capelli quando c'è un cambiamento
1: in amore.
0: In amore, che ne so.
3: Vabbè, si sa mai. Tanto guarda, mio marito ha detto non senti niente, quindi posso dire tutto quello che voglio.
0: Vabbè, ma tu gli freghi solo la pensione. Gli freghi la pensione a tuo marito?
3: È quella che mi frega un po'. Se vado con un altro. O trovo uno pieno di soldi o devo tenermi questo.
2: Devi stare attenta, ma da quanto tempo è che sei sposata?
3: 30 anni.
2: Allora bene. Mi sa che te lo devi tenere un altro po', eh?
3: Più 10 prima di fidanzamento, quindi
1: 40 anni
3: che ci siamo al collo.
0: E non vi siete mai traditi? Non c'è stato mai un cedimento da parte tua, da parte
3: allora,
0: sua?
3: Allora, che sappia io no.
0: No, ecco, meglio non sapere.
1: E tu
0: meglio.
1: Invece sei sempre stata brava, bravissima.
3: No, sono sempre stata troppo, troppo brava.
0: Non ci credo, ma manco se guarda.
3: Troppo
0: non lo so.
3: Brava.
0: Dalla voce non si direbbe, Lori.
2: Guarda, invece...
3: Ho il naso corto.
2: Sì.
3: Io sono un po' monella, però non combino niente. Parlo ma non morto.
2: Ah, diciamo che ti piace piacere, però poi alla fine non concludi nulla.
3: No, a me mi piace fare casino, ridere, scherzare, però poi ciao, ognuno alla sua
0: casa. Senti, un'ultima cosa, ma a Barzizza sono usciti i funghi, i porcini, ci sono?
3: No, adesso ci sono tanti lumacchi perché è piovuto.
0: Lumache non mi piacciono.
1: Buone,
3: devi venire quando c'è la polenta, quando ci sono i casoncelli.
0: Casoncelli. Quindi siamo in provincia di Bergamo. De Bergamo.
3: 552 metri sul livello del mare.
2: Brava, sei informatissima, ma eri brava in geografia?
0: Quanti gradi? No. Quanti gradi?
3: 16 adesso.
2: Che sogno.
3: Ieri sera ce n'era ancora 30, ha fatto
0: Silvia,
3: uno
0: sbalzo. Vuoi andare a Barzizza, Silvia?
1: Sto andando, adesso me ne vado, lascio il programma e vado.
3: Non è lontano,
0: ma no, nella
3: vita. Dipende se sei a Milano o se sei a Roma.
2: Sì, allora
1: sono a Milano.
2: A Milano.
3: A Milano con 110 chilometri sei.
0: Lo vedi, trova due belli maschioni.
1: E
0: uno
1: veniamo,
0: per Silvia,
2: arriviamo.
3: Ci sono Barzizza, ci sono. Vedi. Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
3: Ti trovo anche una bella ragazzina per te comunque.
2: Ah, hai capito,
1: ma è sposata.

0: Annie Lennox, No More I Love You su RTL 102.5, mezzanotte 22 minuti. Amici, amiche, chiamateci allo 02 25 15 15, venite in onda, ci raccontate la vostra notte. Anche nei messaggi scrive la nostra amica: questo è l'inizio dell'anno dove dice ognuno vuole l'acqua fredda ma nessuno la mette in frigorifero. Non l'ho capita, eh?
1: No, comunque, è vero, è verissimo. Cioè, tu vuoi l'acqua fredda, il problema è che poi la finisci, cioè ne nasci un pochino in frigo e sì, quando vuoi liberi di nuovo non c'è. Tu dici, ma esatto, perché non metto più di una bottiglia in frigo? Non so se a voi capita.
0: Silvia, cosa dici?
2: No, io sono una di quelle che non riesce a bere l'acqua fredda.
1: Quindi perché sempre male, calda?
2: Dici? Sì, sì, anche d'estate. Non riesco, proprio mi dà fastidio.
0: No, ma molto bene, va bene.
2: Quindi allora, è soggettiva come cosa.
1: Vabbè, quindi in questo caso...
0: Scusate, me la segno nelle cose.
2: Così mi dà l'acqua fredda tutte le volte che mi vede.
0: Ma okay.
1: No, ragazzi, poi molte volte l'acqua fredda disseta. Sì. Ci sono delle persone che non sono dissetate dall'acqua fredda, al contrario, che bevono acqua fredda anche d'inverno. Mio padre. Mio padre. Mio padre.
2: È soggettivo.
0: Va bene.
1: Sì, diamoci un taglio, bravo, un taglio ai capelli, dai, tagliali allora, anche tu.
0: Stiamo parlando di, quindi, taglio di capelli, di acqua fredda. Come vedete, noi abbiamo una spolverata di tutto. Possiamo, ecco, parlare anche di funghi, come crescono a Barzinza.
2: Sì. Armando, invece io volevo parlare di proposte. No, no, sì, dato no, che basta, l'estate basta, è, le, è la stagione dei matrimoni.
0: Finito l'amore, Silvia.
2: Dai, smettila.
0: L'amore.
2: Come è finito? Volevo parlare... No, lui ha detto che è finito. Volevo parlare delle proposte di matrimonio più strane, perché oggi ne è avvenuta una a New York.
1: Ah, andiamo a New York. Magari andiamo? Ci andiamo tra poco.
0: Bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: La canzone doveva essere scritta in napoletano e sì, doveva, il testo doveva essere pronto. Songhi, come sta? Per una questione di metrica non l'hanno fatta, hanno detto no, guarda, canta in inglese che funziona meglio, e così ha fatto Adele con Hello.
1: Gliel'hai consigliato tu?
0: Questa mia invenzione, ma adesso no. Cose più serie, perché volete parlare, volete raccontare, insomma, la proposta di matrimonio più strana che è avvenuta in America,
1: esatto,
0: non in Italia per fortuna. Prego, ti regalo 26 secondi.
1: No, allora, praticamente forza. Questa coppia di ragazzi si è arrampicata letteralmente sull'Empire State Building. E lui, tutti vestiti di nero, e poi lui le ha fatto la proposta proprio che stava quasi rischiando di, cioè è stato pericoloso, tanto è vero che la polizia di New York era in allerta,
0: certo, cioè, è... un cretino totale.
2: Quindi che proposta, ma alla fine lei ha detto di sì?
1: Beh, cioè, per forza, se no,
2: sì, se non ti uccidi, se
1: esatto,
2: non cadi, se non moriamo, possiamo sposarci.
0: Quindi secondo me lui pezzente, lei invece ricca, oppure lui in innamoratissimo perso.
1: Ma secondo me invece sono
2: sportivi,
1: due un po', sì, esatto,
2: sportive,
1: sì. Sai quelle coppie che magari gli piace lanciarsi nel vuoto, fare comunque tutti questi sport estremi.
0: Una
1: sì,
0: cafonata unica.
1: No, però ci sono di vita.
2: Sì, ci sono anche tanti scalatori, no, che lo fanno sul serio, cioè magari no, scalano l'Everest, fanno un sacco di cose complicate.
1: Però magari questa coppia voleva provare l'adrenalina anche in un momento così romantico.
2: Scusate,
1: comunque la proposta non deve essere per forza una cosa romantica.

0: Proprio una ragazzina qui, Avril Lavigne con I'm With You. Proprio ragazzina.
1: Vabbè.
0: Adesso è cambiata, è 41enne, non è che non c'è stato un crollo, però insomma.
1: Ma no, cioè,
2: ma come dire crollo?
0: Ma non ho finito, sto dicendo, non c'è stato un crollo, ma c'è stato un cambiamento. È totalmente diversa. Ok, so pure 41, anche voi a 41 anni avrete un tracollo.
1: Ma comunque anche ci sono anche meno, ci sono vari percorsi della vita, bisogna accettarli, no? Scusate, comunque... 20 anni, 30, 40, 50, 60, sì. È così, per, anzi, ad arrivarci, ragazzi, in generale, no?

0: si è fortunati.
1: Poi la bellezza non è l'unica cosa che conta nella vita.
0: Pensiamo quindi all'interiorità, esatto, alla personalità,
1: esatto, alla bellezza dentro. Esatto.
0: Armando, bugiati, volevamo dirti, almeno io, allora no, io volevo dirti questo, che sì, tu sei bello dentro.
1: Ma solo
2: cos'hai al braccio destro? Scusami.
0: Cos'ho? No, è un vestito.
2: Ah, è un velo quello?
0: È un velo. È un velo.
2: No, pensavo fosse la pelle. Ho detto, oddio, c'è il tracollo proprio in onda. No,
0: visto?
1: No, invece sta da Dio, sì, la Grace stasera, e sta ricevendo tantissimi complimenti. Dicono che il rosso ti dona. E hanno ragione.
2: Se posso dire, non ci arrivano complimenti questa sera per Silvia Signore.
1: Vabbè, me ne farò una ragione. Intanto. Una sera a me, una sera a Grace.
0: Sì, ci dividiamo, dai.
2: Vocale, vai, vocale. Vai.
3: Stare con te è
0: bello. No.

0: Lean on, Major Lazer, Moen, DJ Snake. Che brutta fine che ha fatto il Senegal. Vinceva 2-0 e adesso Tommy vince il Belgio per 3-2.
1: Esatto, siamo nei tempi supplementari. In realtà i tempi supplementari dovrebbero essere finiti da quel dì. Ha segnato Tielemann sul calcio di rigore la rete del 3-2.
0: 4 minuti, scusami Tommy.
1: 4 minuti, ma siamo ben oltre, sì, perché siamo al 129esimo minuto, quasi 130esimo, quindi si dovrebbe giocare fino al 134esimo minuto all'incirca.
0: Ah. Quindi vuoi dire che è illegale questa roba?
1: Beh, tecnicamente, cioè, nel senso.
2: Sei felice, Tommy?
1: Sì, siamo molto contenti perché è una partita bella, quando ci sono tanti gol.
0: No, hai sbagliato. Cosa voleva? Lei voleva sapere, sei felice nella vita?
1: Nella vita io sono felice.
2: Ma si vede che sei un ragazzo felice.
0: Ma insomma.
3: Beh, realizzato, è fidanzato, è un
0: bel ragazzo.
3: Questo
0: volevamo sapere. Allora, per esempio, un indomani, no?
1: Sì.
0: Qualora tu pensassi di sposarti e quindi di rovinarti per sempre.
2: No.
1: Bellissima questa visione.
2: Perché?
0: Allora tu, Tommy Angelini, faresti la proposta? Cittano poco!
3: Sono curiosa!
0: La proposta d'amore alla tua lei, come la faresti?
1: Non ve la dico perché ci sta ascoltando, quindi rischio un effetto spoiler.
2: Se ci sta ascoltando, allora, no, di una cosa al contrario, cosa non faresti mai, ecco?
1: La porto allo stadio e faccio la proposta allo stadio.
3: Ok, no, quindi vabbè, è salva.
0: Allora, cavallo bianco, metti un unicorno finto davanti, sì, che alle donne piacciono gli unicorni, e vai via cavalchi sotto casa sua e dici: Teresina!
1: Ma veramente viviamo insieme, quindi
3: Tommy, però devo dirti una cosa: ricordati, sotto al carato non sei innamorato.
2: Hai mai regalato soprattutto un anello a questo punto?
3: Ti stiamo mettendo in difficoltà.
0: Mettiamo la canzone.
1: Ne parliamo dopo, grazie.
0: C'è Madonna e Sabrina Carpenter. Bene.
2: C'era Madonna e Sabrina Carpenter. Attenzione, c'era. Anzi, c'è.
0: C'è, proprio adesso. C'è.

0: nuova canzone della mia amica Amelie, Non è Francesco, com'è bella, anche il video, lasciatemelo dire, amiche, ecco, e quindi... ci siete voi due?
1: Sì,
0: siete
1: ci siamo, lì?
2: Siete
1: sì,
2: siamo. Vocale.
0: Avete sentito il disco di Amelie? Bellissimo.
1: Sì che l'abbiamo sentito, bravo. Super.
3: Dai. Buongiorno nottambuli, mi sono appena collegato, quindi sì. Ricapitolando, Silvia ha avuto una proposta di matrimonio da Achille Lauro mentre si arrampicavano sull'Empire State Building e sorseggiavano acqua calda con 35 gradi.
1: No, ma c'è un problema.
3: Ho capito bene?
2: Benissimo, guarda.
1: Mi sa che c'è un problema d'ascolto, eh?
0: Sì, ha capito, come dico io, 3x4 il nostro amico ascoltatore. Ma se voi avete capito, inviateci messaggi vocali o videomessaggi al 378-378-1025. Ma quanto sono professional.
2: E raccontateci le vostre storie, ma le vostre proposte di matrimonio.
1: Ma anche quelle che non fareste mai.
2: Sì.
1: O quelle che avete fatto.

0: On Broadway, George Benson su RTL 102.5, mezzanotte e 59 minuti. Noi siamo la squadra dei Nottamboli. Siamo noi, Vanessa, Silvia e Armando. Stiamo parlando anche di mondiali, no? Siamo forse anche più bravi di Tom.
1: Sì, sì, ma adesso certo, non esageriamo, ci stiamo provando in generale.
0: Cosa c'è, Tommy?
2: Che vuoi fare? Che
0: hai sbagliato prima, hai detto i sedicesimi quando invece
3: no,
0: erano.
3: No, perché è una gara dei sedicesimi.
4: Ma non puoi correggere Tommy Angelini.
3: Allora sì, mi potete correggere, se sbaglio mi potete correggere, però oggi Armando è in fase polemica.
4: Oggi.
0: Non te la devi prendere, Tommy, basta chiedere scusa e via.
1: Bravo, comunque.
3: Va bene, signor polemica.
1: Tommy Angelini è incorreggibile.
0: Sì. Come esatto. Ma attenzione, in pole position c'è Maria Paola Raiola per le notizie, quindi cose più serie.
5: RTL 102.5 Time.
6: Anche ad Orio al Serio, in provincia di Bergamo, è l'una in punto.
7: RTL 102.5 giornale orario.
8: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alto dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Nelle ultime ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni. Un incendio è stato segnalato sul tetto di un hotel. Intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate, attuale ambasciatore a Londra, Vali Zaluzny. Approda al terzo turno di Wimbledon Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha superato il portoghese Nuno Borges in 3-7. In conferenza stampa ha spiegato che sono state chiarite le origini del malore accusato a Roland Garros. Potrebbe succedere ancora, ha detto Sinner, non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Ora invece ci immergiamo nei mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
3: Sì, perché il Belgio batte ai supplementari 3-2 il Senegal, match incredibile a Seattle dove il Senegal va a un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando due gol con Diarra e Sarri. Il Belgio sull'orlo del baratro tra l'86esimo e l'89esimo trova le due reti con Lukaku e Tielemann che allungano il match ai supplementari. Alla fine del secondo supplementare Tielemann si procura e segna il rigore che manda la squadra di Garcia agli ottavi di finale dove affronterà una tra Stati Uniti e Bosnia, scusate, gara che tra l'altro seguiremo in diretta con il nostro speciale Noi Dire Mondiali alle 2 del mattino. Nell'altra gara invece l'Inghilterra ha staccato il passo per gli ottavi di finale battendo il Congo 2-1. Te Maria Paola.
8: Grazie Tommaso, ora viabilità.
7: Via Radio.
9: Giudi Dieco e autostrade per l'Italia. Circolazione fluida a quest'ora della notte lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: È l'una e tre minuti, cari amici, siamo tornati, siamo noi in Nottamboli fino alle tre, ragazzi.
1: Sì, allora sapete cosa potete fare?
0: Cosa?
1: Tante cose, ma ecco, una su tutte, 02251515, chiamateci e venite in diretta con noi.
4: Oppure potete anche mandare un messaggio, un videomessaggio al 378-378-1025.
0: Oppure potete farvi una bella doccia fredda se state morendo di caldo.
1: Oppure ascoltare Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Il mondo è dei romantici, il mondo è dei sognatori, il mondo è dell'amore e noi pretendiamo un mondo d'amore, un mondo di pace, un mondo di serenità. Alleluia.
1: Alleluia. Ma tutto ok? Se una botta in testa, una botta d'amore ti è arrivata?
0: Ho sbattuto la testa prima, poco fa, si è shakerato tutto quello che c'era dentro.
1: Va bene, andiamo al telefono e andiamo da Nicoletta. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Nicoletta, leggo la tua scheda che sei un insegnante di ballo. Latino, salsa, merengue, bachata, cha cha cha, cosa?
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Cha cha cha, bella.
2: Ma dove
1: serenità?
2: Sei? In che città sei?
3: Eh?
2: In che città sei?
3: Sono di Galarate.
1: Ah, sei di Galarate, ma questa sera c'è, cosa hai ballato?
3: No, la sera non ballo più adesso, solo di giorno, la sera gioco.
0: Ma come
3: adesso.
0: Mai? Perché c'hai una certa età, non ce la fai più con la schiena, con
1: sei
0: le gambe?
3: Ho una certa età perché ho 60 anni, però ho iniziato a 18 anni. Quindi, però sono ancora bell'arzilla.
0: Quindi c'hai un bel fisico, sei guardata, insomma, c'hai tanti ballerini, pretendenti, no?
3: No, pretendenti no. Non ne voglio, si sta bene da soli, bene così.
0: Ma

0: Come,
1: scusa, perché si sta bene da soli? Hai avuto brutta esperienza con gli uomini? Spiega.
0: Sì, ho avuto un marito, un divorzio, un convivente, un altro, poi adesso ho chiuso.
2: Basta, basta.
0: Cioè, sì. Uomini, basta.
1: Se ne hai cambiati tanti, va bene, sì, basta.
0: Quindi no, sono tanti, tre. No, tanti, tre.
2: Quindi adesso sei single e felice?
0: Felicissima, no. Non potete capire come si sta bene.
1: Vabbè, scusami, però voglio dire, single e felice, ma se ti viene quella voglia lì, cosa fai?
0: Ma no, ma che se ne facciamo di quella voglia?
1: Ma sì,
0: voglia
1: chi
0: lì?
1: Se ne frega, ti fai una doccia
0: già
1: fredda e passa tutto.
2: Ha già dato tanto.
1: Nicoletta, sì. Quindi ci hai dato che ci hai dato allora, anche
0: sì,
1: se ne hai avuti tre.
0: Ma certo.
1: Brava, bravissima.
0: Certo.
3: Pochi ma buoni, come si dice.
0: Brava. Esatto.
1: E quindi fammi capire. Allora, ho sentito quello che hai detto, quindi c'hai la scuola di ballo, insegni solo di giorno e poi di sera i soldi che guadagni di giorno li vai a spendere alle macchinette.
0: No, gioco a burraco.
1: Okay.
2: Ma hai tanti amiche e tanti amici?
0: Mi è venuta questa malattia.
1: No, meno male.
2: Ma ascolta, Nico, ma hai tante amiche e tanti amici?
0: Tantissimi, una miriade veramente, tantissimi, nella mia vita tanti, mi sono girati tanti.
1: Sai come si dice? Chi è ricco di amici è scarso di guai, si dice.
0: Bravo.
1: Ci voleva l'applauso, ma voi dormite tutti e due. Scusate.
2: Applauso comandato, non era spontaneo, però te lo sei meritato.
1: Allora, Nicoletta, odi gli uomini e allora cosa si fa?
0: No, non li odio gli uomini, stanno fuori da casa mia.
1: Ma non vuoi le coccole?
0: Ma
1: qualcuno...
0: no, sono due gattine che mi fanno le coccole
1: ma
0: quando arrivo
1: ragazzi?
0: A casa.
1: Ma un massaggio ai piedi, alla schiena, una minestrina che...
0: Uno che ti prepari
1: una minestrina, qualcosa.
0: Me la faccio io.
2: Fa tutto lei, è una donna indipendente.
1: Brava.
0: Bravissima.
2: Ciao Nicoletta, bravissima. Chiamaci quando vuoi, ok?
0: Grazie, buonanotte,
1: ciao. Non spendere tutti i soldi a burraco.
2: Ma voi come ve la cavate col cia cia cia e gli altri balli? Male? Ok, ho capito.
1: Brava.

0: Hit me baby one more time, Britney Spears su RTL 102.5 all'1 e 20 minuti. Cari amici, chiamateci se vi va, 02 25 15 15. In spagnolo sarebbe
1: 02 25 15 15.
0: In cinese sarebbe
2: Ichigo Ichigo Wata. Ciao Sara, la nostra amica giapponese.
1: È la vera giapponese, infatti. E in francese?
0: Zero 2 25 15 15
1: 20, come siete bravi
0: ragazzi. Noi torniamo tra poco, ok?
2: Sempre qui con voi.
0: Ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti del...

0: competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Molto bene, 1:30, siete su RTL 102.5. Signore e signori, adesso che cosa dobbiamo fare? Mettiamo un vocale, un videomessaggio? Oppure...
1: No, il videomessaggio dopo. Adesso abbiamo Orazio al telefono.
2: Orazio, ciao!
0: Orazio, l'amico dello spazio, mi suggeriscono.
3: Buonasera a tutti voi, perché RTL è anche nostra, come va?
2: Oh, perché dici nostra, ma sei anche con qualcun altro?
3: Ovvio, sì, sono di rientro da Messina in questo momento.
1: E con chi
0: vado,
1: sei?
0: Scusate, se non vado errato, Orazio, sei il fotografo tu, vero, no?
3: No, io non sono fotografo, no. Io lavoro in ospedale e vengo dal concerto di Speciali che stasera era allo stadio di Messina.
0: Molto bene, bravo. Sei andato tu e tua moglie, fidanzata, amante,
3: no,
0: chi?
3: No, sono con figli e amici.
0: Vabbè, ma non ti arrabbiare, Orazio, amico dello spazio.
3: Una gran bella serata.
2: Ecco, qual è stato il momento clou e la canzone dove hai cantato di più in assoluto?
0: Come mai?
3: Tieni il tempo è stata una canzone molto coinvolgente.
2: Ok.
0: Tieni il tempo.
2: Ok, quindi votiamo Tieni il tempo.
3: Il repertorio di Max è bellissimo, è molto completo.
0: Ma siete andati già mangiati? Oppure no?
3: Veramente no, perché eravamo sul prato, quindi già di per sé siamo dovuti andare un po' prestino, erano le 17, quindi ma comunque

0: pranzato in maniera abbondante, quindi stasera va bene così. Va
1: bene. Ma scusami, ma tu sei sposato quindi?
0: Separato.
1: Ma ecco, quando hai fatto la tua proposta di matrimonio?
0: La caduta della vita è stata proprio perfetta.
1: Ma ascolta, quando hai fatto la proposta di matrimonio, cioè come l'hai fatto? In modo così naturale, eccezionale, qualcosa di bello, di particolare?
0: No, è stata una cosa naturale, è stata 30 anni fa ed è stata una cosa naturale. Aspettavamo, diciamo, il tempo giusto, maturo, il lavoro, e poi dopo che è andato tutto.
2: Senti. Ma ti sei inginocchiato almeno?
0: No.
2: Come no?
0: Non sono di questi.
3: Senti, Orazio, voglio farti un'altra domanda. So che non puoi rispondere perché ci sono i figli in auto. Tu adesso cerchi una compagna, hai una compagna, hai qualcuno, un nuovo amore, oppure facciamo tutto?
0: È caduto di nuovo la linea, comunque in questo momento no.
3: In questo momento no, non
0: ci sono impegni in questo momento.
3: Ma potresti rinnamorarti di nuovo?
0: Ma guarda, nella vita non si può dire mai niente, giusto? Però
2: bravo,
0: bisogna lasciare aperta la porta del cuore.
2: Oh, bravo.
3: Avessa fa che ti sposi di nuovo,
1: perché
3: mi raccomando, vacci piano.
0: No, assolutamente, no, sposi mai.
4: Ma ne dice una, passi avanti.
3: Sentila lei, il peperino.
0: Hai sentito la figlia?
3: Ho sentito la gioia di papà, come si chiama?
4: Federica.
3: Ciao Federica. Federica, fatti i fatti tuoi, tuo padre deve farsi una vita,
4: No, vabbè, ma io sono sempre qua.
0: Già sono passati tanti anni, quindi.
3: Ok, se la
0: svolta non c'è stata finora, non
1: mai,
0: credo che
1: no,
0: ci sia.
1: No,
2: mai,
1: siamo
2: mai dire mai.
1: Mai dire mai, anzi, mai speriamo mai, di portarti mai fortuna mai. E sì. Poi chiamaci, ok?
3: Ciao Orazio.
0: Okay,
2: ciao.
0: Buona serata a voi.

0: This is what you are, Mario Biondi. All'1 e 40 minuti. Abbiamo più volte chiesto un videomessaggio. Vi va se ne vediamo e ne ascoltiamo uno?
1: Sì, vai. Chi c'è?
0: C'è lei, la nostra amica.
1: Chi? Vediamo.
0: Prego. Prego.
1: Prego. Grazie.
2: Ciao, RTL 105. Ieri aspettavo la vostra chiamata e mi avete lasciato lì. Vado, comunque.
1: Eccola.
2: Sono Laura.
1: Ciao.
2: Ho scoperto che si possono mandare anche i videomessaggi, quindi sì, approfitto di dare colore a questi tanti canali comunicativi. Domani è l'ultima sera, poi festeggio il mio compleanno e poi partirò per le vacanze. Quindi volevo salutarvi e mandarvi questo videomessaggio per augurarvi una splendida e meravigliosa puntata come tutte le vostre. Siete il mio trio preferito. Un bacione.
0: Scusami, tesoro.
3: Che carino. Ciao, grazie.
0: Ma io non penso, però. Ciao, io

0: non penso però che tu sia un insegnante.
1: Perché?
2: Scusami,
1: perché le insegnanti non possono essere così belle?
2: Sexy e belle?
0: Non lo so se un insegnante di scuola elementare possa avere sugli zigomi dei tatuaggi.
1: No, ma quello è un filtro.
0: Ah, scusa, non avevo capito.
1: No. Ma come sei antico comunque.
2: È un filtro, è un filtro, sì, è un filtro.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango più.

0: te lo dimostrerò.
1: Alla fine il numero uno, Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice. Dice il vero, l'amore è una cosa semplicissima.
2: Dici.
1: Bastano pochi colpi e tutto.
2: No! Cosa dici?
1: No, bastano colpi di cuore. Colpi di cuore. Colpi d'amore, capito?
3: Vabbè, però per i maschietti si riduce sempre a quello, soltanto a quello.
1: Scusa, noi uomini serviamo per la procreazione nel mondo.
3: Le donne, però noi abbiamo un cuore.
2: Magari può partire, per carità, può partire tutto da lì, però poi dopo
1: aveva un cuore che ti amava.
2: È frivolo.
1: Vediamo se sapete di chi era questa canzone. Aveva un cuore che ti amava tanto.
2: Minoritano!
1: Bravissima, non hai vinto niente. Silvia, vuoi piangere?
3: Sì, mi viene da piangere.
2: No,
3: Bruno, mi sono emozionata.

0: sottofondo questo. Oh! Fa parte degli anni 90, un campione degli anni 90. Ciao RTL, sono in macchina con mio marito che guida, mio figlio Edoardo di 3 anni che dorme. Stiamo andando a Reggio Calabria. Uela! Raggiungiamo gli altri 2 figli, Vincenzo e Francesco. Bene, loro hanno una storia che dura da 21 anni. Pasqualina, brava.
1: Che bello, Qual però è cioè il segreto?
0: Ricetta.
1: C'è un segreto. La ricetta è difficilissima. 50 grammi di 60.
2: No, il segreto, secondo me,
0: stare felici, non arrabbiarsi, dare sempre ragione alle donne.
2: Ragazzi,
0: e vedrai che andrà tutto bene.
2: Il segreto è chiudere gli occhi.
0: E poi ti butti.
1: Chiudere gli occhi.
0: Ma non è male però chiudere gli occhi.
1: Cioè, quindi soprassedere su alcune cose,
2: esatto.
1: Fa finta che questa persona non abbia sbagliato,
2: esatto.
1: Ma perdonare pure?
0: Sì,
2: perdonare. Sai cosa, come si dice? Fare un passo indietro per fare un passo avanti nella relazione.
1: Non è più bionda. Silvia stasera non è più bionda.
2: Sono tutta riccia.
3: Provate a chiudere gli occhi, ragazze, vai.
1: Vai.
0: Bravissimo.
1: Che è successo? Non ho capito niente.
0: Non è successo niente. È proprio quello che quando chiudi gli occhi e poi ricordatevi,
2: non
0: amici,
2: succede
0: che
2: niente,
1: ho
2: non
1: chiuso
2: limiti.
1: Gli occhi o li ho riaperti, ho visto.
0: Dico
1: davanti
0: una cosa
1: a me
0: seria.
1: Scusate Andrea Salvati,
0: Se non ci arrabbiamo, ragazzi, andrà tutto bene.

0: Sir Elton John, Sad Song Say So Much su RTL 102.5. Andrea Salvati vorrebbe che Silvia spiegasse, non c'è tempo, sul fatto di due passi indietro e uno avanti.
1: Scusami, hai sentito da Roma, come hai fatto a sentire una nostra conversazione?
2: Caro Armando, ben ritrovato anche a te. Ciao, Mi stupisci sempre e sempre di più, e questo è molto pregevole. Avremo modo di parlarne nel corso di questa teoria della nostra Silvia.
1: Scusami, è sempre una questione di passi, visto che tra poco insomma di passi in campo ce ne saranno tanti. Sì.
2: Pronti per seguire Stati Uniti Bosnia.
0: Esatto, dai. Bosnia. Notizia.
3: Anche a Termoli, in provincia di Campobasso, sono le 2 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente sulla sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale il suo decreto sullo Ius Soli. Trump ha attaccato i giudici. Si sono sbagliati. Il diritto di cittadinanza alla nascita era pensato per i figli degli schiavi e non per gli immigrati. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana che in Egitto vive nascosta con la figlia di 3 anni per sfuggire all'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti. La notte scorsa è stata portata in caserma con la bambina, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La donna in Egitto è stata condannata per adulterio. Voltiamo decisamente pagina, la linea va ad Andrea Salvati per fare il punto sui mondiali di calcio.
2: Buonasera, ben ritrovati. Si giocano 2 minuti. Stati Uniti, Bosnia e Erzegovina, 0-0, 16° di finale di questi mondiali, con la vincente che andrà a giocarsi gli ottavi contro il Belgio, che un paio d'ore fa ha battuto il Senegal 3-2 allo scadere dei tempi supplementari. Ieri si è giocata anche Inghilterra Congo 2-1 in rimonta per gli inglesi con una doppietta di Harry Kane per l'Inghilterra agli ottavi. Ora c'è il Messico. Si gioca da 2 minuti. Stati Uniti, Bosnia e Erzegovina, 0-0. A te.